passa da un indice temporale a un altro. Quindi l'indice temporale con il quale passiamo dal tempo 0 al tempo 1 e al tempo 2 è la scelta di uno dei link contenuti nella pagina visitata corrente e coincide con il click che l'utente fa su un link della pagina che decide di visualizzare. Perciò il passaggio dal tempo 0 al tempo 1 al tempo 2 stabiliamo che coincide con il click che noi facciamo per spostarci da una pagina a un'altra. Questa è un'importante ipotesi che facciamo per poter impostare la modellistica dell'algoritmo PageRank. Se la iesima pagina ha n i link ad altre pagine, allora la probabilità che l'utente si sposti dalla pagina i alla pagina j sarà data dalla seguente formula. Probabilità di spostarsi da i a j è uguale a 1 su n con i, dove n con i è il numero di link che la pagina iesima ha ad altre pagine, se esiste un link dalla pagina i alla pagina j. Invece la probabilità di passare dalla pagina i alla pagina j vale 0 qualora non sia presente alcun link da i a j. Quindi abbiamo definito ora la probabilità con cui l'utente si muova da una generica pagina I a una generica pagina J. Arriviamo dunque al modello del Google PageRank. Indicando con X con I di K la probabilità che dopo il click K l'utente si trovi sulla pagina I, possiamo rappresentare il Google PageRank come un sistema dato dalla seguente equazione x di k più 1 uguale ad a per x di k, un sistema a tempo discreto in cui gli elementi della matrice dinamica A saranno aji, dove il se i è diverso da j, l'elemento aji vale la probabilità che l'utente si sposti dalla pagina I alla pagina J, altrimenti AII, quindi nel caso I uguale a J, è pari a 0. Abbiamo quindi costruito il modello di un sistema a tempo discreto che rappresenta l'algoritmo PageRank di ordinamento delle pagine ricercate attraverso il motore di ricerca Google. In particolare, la probabilità x con i di k sul lungo periodo, vale a dire il valore per k che tende all'infinito dello stato del sistema, rappresenta il cosiddetto indicatore PageRank della generica pagina i. Infatti, valori elevati di x di k indicano un'alta probabilità che l'utente avrà di visitare la pagina iesima. Formuliamo quindi ora una serie di quesiti a partire da una topologia di esempio che scegliamo come possibile navigazione tra quattro pagine. Abbiamo la pagina 1, dalla quale è possibile muoversi alla pagina 2 e alla pagina 4. Abbiamo poi una pagina 2 dalla quale è possibile muoversi solo alla pagina 3. Abbiamo una pagina 3 dalla quale è possibile muoversi solo alla pagina 1. E una pagina 4, infine, dalla quale è possibile muoversi solo alle pagine 2 e 3. Queste rappresentate sono generiche pagine web che contengono link alle sole pagine indicate. Rispetto a questa sequenza di possibili eventi, ci poniamo ora i seguenti quesiti. Scriviamo il modello matematico del sistema. Valutiamo la stabilità del sistema. Calcoliamo il ranking delle pagine della rete. Quindi, a partire da una topologia scelta che rappresenteremo attraverso un grafo, ci poniamo ora l'obiettivo di calcolare il ranking secondo l'algoritmo PageRank delle pagine rappresentate dalla suddetta topologia.
Scriviamo ora il modello

sistema. La rete si può rappresentare, come anticipato, per mezzo di un grafo in cui i nodi sono le pagine P1, P2, P3 e P4 e gli archi sono i link uscenti dalle pagine. Il peso che noi attribuiamo a ciascun arco è la cosiddetta probabilità di transizione dalla pagina iesima alla pagina jesima. Infatti, data la sequenza di pagine scelta, noi abbiamo la medesima probabilità di muoverci dalla pagina P1 alla pagina P2 e dalla pagina P1 alla pagina P4, per cui entrambi gli archi, da P1 a P2 e da P1 a P4, saranno pesati con un peso pari a un mezzo. Abbiamo dunque definito un grafo con il quale rappresentiamo la topologia che c'è dietro l'algoritmo PageRank che stiamo impostando e la relativa modellistica che arriveremo ora a definire. La matrice dinamica del sistema risultante si può quindi scrivere come la sequenza dei pesi attribuiti ai diversi archi secondo la modellistica definita in partenza. Quindi, laddove ci si muove tra due possibili pagine, ci sarà un peso pari a un mezzo, laddove invece la pagina alla quale posso arrivare è una sola, ci sarà un peso esattamente pari a 1. Valutiamo ora la stabilità di questo sistema del quale abbiamo dato una rappresentazione nello spazio di stato, x di k più 1 uguale ad a per x di k, e una rappresentazione a tempo discreto. Per studiare la stabilità dobbiamo identificare il polinomio caratteristico. Il polinomio caratteristico si calcola come il determinante di lambda i meno a, che si può scrivere attraverso i calcoli riportati in sostanza nella formula che abbiamo nell'ultima riga, cioè come lambda meno 1 per lambda cubo più lambda quadro più lambda più un quarto. Quindi la stabilità del sistema dipende dalla collocazione delle radici di questo polinomio caratteristico che abbiamo appena calcolato. Dalla fattorizzazione ottenuta si verifica che un autovalore, in particolare il primo, si colloca esattamente sulla circonferenza di raggio unitario. Per cui deduciamo già da questa informazione che il sistema non è asintoticamente stabile. Abbiamo calcolato un polinomio caratteristico, abbiamo verificato subito che un autovalore è sulla circonferenza di raggio unitario, pertanto questo ci esclude immediatamente la stabilità asintotica. Possiamo dire che il sistema non è asintoticamente stabile. Per trarre ulteriori conclusioni, dobbiamo andare a studiare la collocazione nel piano complesso delle radici del polinomio che moltiplica lambda meno 1. Per verificare che il sistema non sia instabile, analizziamo il polinomio lambda cubo più lambda quadro più lambda più un quarto. Per fare questa verifica possiamo applicare il criterio di Jury che fornisce le condizioni necessarie e sufficienti affinché le radici del polinomio siano tutte a modulo strettamente minore di 1. Il criterio di Jury consiste nello scrivere il polinomio caratteristico del quale vogliamo studiare la collocazione delle radici in una opportuna forma chiamata tabella di Jury. Il polinomio caratteristico generico si può esprimere in questa forma: a0 per lambda alla n più a1 per lambda alla n meno 1 più an meno 1 lambda più un eventuale termine noto a con n. Vediamo ora come si costruisce la tabella di Jury. La tabella di Jury ha questa forma, una forma molto articolata che consiste nel calcolo di una serie di coefficienti da H1 a LV-1 a partire dai coefficienti del polinomio caratteristico che sono noti a priori e riportati nella prima riga. Esiste un'opportuna formula, questa che sto evidenziando, che consente di calcolare tutti i coefficienti della tabella. È importante sapere che se il coefficiente H1 è uguale a 0,
la tabella non è ben definita e quindi non è possibile procedere. Vediamo ora come applicare questo criterio che abbiamo visto in forma generica al caso di studio in esame. La tabella diviene la seguente: A0, A1, A2, A3, termini noti e coefficienti del polinomio caratteristico, e poi abbiamo gli altri coefficienti da calcolare. Sappiamo già che A0 vale 1, che A1 vale 1, A2 vale 1 e A3 vale 4. Effettuiamo ora il calcolo degli altri coefficienti attraverso le formule che abbiamo appena visto. La tabella è ben definita perché il coefficiente H1 è diverso da 0, pertanto gli altri coefficienti si possono calcolare e avranno i valori seguenti: H1 ed M1, H2 ed M2, H3 ed L1. Calcolati questi valori, possiamo disporre i coefficienti nella tabella di Jury per avere quindi la tabella definitiva che sarà rappresentata nella seguente forma. Studiamo ora la tabella di Jury rappresentata nella slide per calcolare la posizione delle radici del polinomio caratteristico in esame. Dato che la prima colonna della tabella ha tutti i coefficienti positivi, concludiamo per il criterio di Jury che il polinomio considerato ha tutte radici con modulo minore di 1. Quindi il fatto che la prima colonna abbia tutti i coefficienti positivi è condizione necessaria e sufficiente perché le radici del polinomio caratteristico in esame si trovino tutte nella regione di stabilità, vale a dire all'interno della circonferenza di raggio unitario. Il sistema considerato è quindi semplicemente stabile perché tutti gli autovalori sono contenuti all'interno della regione di stabilità, ad eccezione di un autovalore che si trova sulla circonferenza di raggio unitario, vale a dire il primo che abbiamo esaminato. Calcoliamo ora il ranking delle pagine di rete attraverso l'algoritmo PageRank. Per fare questo calcolo si può partire da una condizione iniziale in cui tutte le pagine della rete hanno uguale probabilità di essere visitate. Assumiamo dunque che la probabilità di visitare la pagina iesima con il primo click, il click al tempo 0, valga 1 su n, dove n è il numero delle pagine complessive della rete. Per ottenere il vettore delle probabilità sul lungo periodo, si dovrebbe calcolare il limite per k che tende a più infinito dello stato del sistema. Essendo il sistema lineare, questo limite varrebbe limite per k che tende all'infinito della matrice A elevata alla potenza k per x di 0, la condizione iniziale. Per calcolare questo limite si può fare si può percorrere una strada alternativa che consiste nel vedere tale limite come il calcolo dell'equilibrio del sistema. Il sistema ha un equilibrio, ha raggiunto un equilibrio nel momento in cui lo stato al tempo k resta analogo al tempo k più 1, quindi imponendo la condizione x star di k più 1 è uguale a x star di k, che definiamo con questa espressione x star. Per cui, per calcolare questa condizione di equilibrio, poniamo x star uguale ad A per x star, il che implica che i meno A per x star è uguale a 0. Calcoliamo ora il valore di x star. Il calcolo della condizione di equilibrio consiste nella ricerca di una soluzione non banale del sistema di equazioni che in forma completa, riportando le singole componenti del vettore x, è il seguente. Quindi la matrice dinamica A per il vettore x star, che si può quindi esplicitare in x1 star, x2 star, x3 star, x4 star, è uguale a 0. Questo sistema è un sistema che per una quantità
qualsiasi scelta di X4 star pone dei vincoli su X1 star, X2 star, X3 star come variabili dipendenti.

utenti. Qual è una soluzione non banale di questo sistema? La individuazione di tale soluzione discende dall'imposizione di un vincolo, che vedremo nella slide seguente. Le componenti del vettore, infatti, rappresentano le probabilità di trovarsi in una pagina. Quindi, la somma delle probabilità di trovarsi in una determinata pagina deve essere pari a 1 e quindi possiamo imporre il seguente vincolo. X1 star più X2 star più X3 star più X4 star è uguale a 1. Dall'imposizione di questo vincolo discende una scelta di X4 star pari a 2 tredicesimi e quindi, per effetto del sistema appena visto, seguono delle valorizzazioni delle variabili dipendenti x1 star, x2 star, x3 star. Individuata una soluzione non banale del sistema di equazioni, possiamo ora identificare l'ordinamento delle pagine secondo l'algoritmo PageRank. Il ranking risultante è quindi in ordine lessicografico. Pagina 1, perché il valore di equilibrio per x1 è pari a 4 tredicesimi, il più alto, a pari merito con la pagina 3. Seguono la pagina 2 con un valore di 3 tredicesimi e la pagina 4 con un valore di 2 tredicesimi. Quindi, calcolando la condizione di equilibrio del sistema, siamo riusciti a identificare esattamente l'ordinamento delle pagine in riferimento alla topologia scelta che l'algoritmo PageRank di Google suggerirebbe all'utente. Come spunto di riflessione, sapreste ripetere l'intero esercizio modificando a vostro piacere la sequenza di eventi e il numero di pagine? Cambiando la topologia potete esercitarvi liberamente per avere diversi risultati dell'algoritmo PageRank. Vi riepilogo gli spunti di riflessione proposti in questa video lezione. Sapreste tracciare i diagrammi polari per i seguenti sistemi, W1 e W2? Sapreste ricavare la rappresentazione nello spazio di stato per il caso di studio dell'oscillatore? Sapreste ripetere l'esercizio del Google PageRank modificando a piacere la sequenza degli eventi e il numero delle pagine? Grazie per l'attenzione e vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare il sito di Ateneo e in particolare le pagine attinenti al corso in questione.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi?

di tanto inganni figli tuoi. All'apparire del vero tu misero cadesti. No, tu ubriache l'erbi non ridissi il verno, perivio tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco, né compagni di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ahi come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace.

Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che

l'ese dall'altro e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

Benvenute e benvenuti. Sono Alberto Campagnolo, ricercatore all'Università Cattolica di Louvain e gastprofesso all'Università Cattolica di Lovagno. Questa lezione tratterà di manoscritti e libri antichi nel digitale e si terrà in due parti. In questa prima parte guarderemo all'inizio la digitazione tradizionale, come possiamo arrivare a digitalizzare normalmente i libri e i documenti. Poi guarderemo delle tecniche più avanzate, quindi ci specializzeremo nell'imaging multispettrale e guarderemo altre tecniche un po' più particolari, che ci aiutano sempre a portare nel digitale alcuni aspetti del libro che vogliamo digitalizzare. Partiamo dal primo degli argomenti, la digitalizzazione tradizionale. Vedremo come alcune tecniche vengono utilizzate per portare nel digitale i nostri documenti e i libri, ma come non tutte queste tecniche ci aiutano a portare tutto quello che ci può interessare. Come sono arrivato a questo punto? Sono arrivato dal punto che nasco come restauratore del libro, quindi ho lavorato molto sul libro come oggetto nei suoi dettagli più particolari e poi mi sono accorto di come non tutte queste informazioni che io utilizzavo, registravo, potessero essere utilizzate nel digitale. Quindi arriviamo alla domanda fondamentale che dobbiamo porci su quando facciamo una digitalizzazione e che sarà l'argomento portante delle nostre lezioni. Come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? Capiremo più avanti, alla fine della seconda lezione, sul perché ho usato la Schwa per le sue materialità. Un piccolo anticipo è che non c'è una sola materialità dell'oggetto, ma c'è un insieme infinito di aspetti che possiamo considerare come differenti materialità. E ognuna di queste richiede un

una tecnica o un modo particolare per poterle approcciare e poterle portare nel digitale. Come più o meno è riassunto nel grafico qui a fianco alla slide, è che appunto possiamo considerare il processo della digitalizzazione come un insieme di cose che possono arrivarci ad aggiungere ognuna un petalo, in questo caso se vogliamo usare la metafora di questa margherita, o comunque un aspetto aggiunto ogni volta, e ogni volta che dobbiamo aggiungere un qualcosa, questo avviene attraverso una tecnica diversa. Vedremo appunto il multispettrale, come vediamo qui, guarderemo un attimo la tridimensionalità e nella seconda lezione ci focalizzeremo sulle strutture fascicolari. Questi sono alcuni degli aspetti che consideriamo qui, ma ognuno può aggiungere alcuni aspetti che non sono considerati nel modo tradizionale di digitalizzare i libri. Come dicevo, io appunto vengo dal mondo del restauro e poi mi sono spostato nelle Digital Humanities, quindi tutto questo processo io l'ho portato avanti mettendo insieme quello che io posso vedere dell'oggetto come oggetto fisico con cui lavoro e trovando tecniche in cui posso trasportare questo, tradurlo in una tecnica digitale. Perché non possiamo portare subito le cose nel digitale? Perché c'è una cultura materiale. I libri come oggetti culturali sono entità complesse che conservano, oltre al loro contenuto, elementi decorativi, dati, informazioni, tecnologici e materiali di un altrove spaziale e temporale. Cosa intendiamo con questo? È che un libro è un documento non solo soltanto il loro contenuto, il testo contenuto nelle pagine o delle decorazioni delle sue pagine o della legatura, ma sono tutto un insieme di elementi, di informazioni, di varie tecniche materiali che sono state utilizzate che ci portano a capire come questo oggetto è arrivato a essere quello che è, perché e come possiamo studiarlo. È come se trattassimo il libro come uno scavo archeologico e quindi ognuno degli elementi ci aiutano a capirlo e a leggerlo in maniera più approfondita. Ora, l'acquisizione del libro tramite le tecniche digitali tradizionali sono che acquisiamo il libro e il contenuto delle pagine attraverso tecniche fotografiche e di imaging. Cosa intendiamo? Di solito prendiamo un libro, facciamo delle foto del verso e retto delle pagine e questo è il modo principale in cui acquisiamo le informazioni e le portiamo al digitale. Ma questo a cosa comporta? Comporta che arriviamo ad avere sì una serie di fotografie che ci rappresentano il retto, il verso di ogni pagina del libro con l'aggiunta, come vediamo in questo caso qui alla fine della serie. Abbiamo anche alcune immagini del libro come oggetto, nel senso che abbiamo le immagini della legatura, dei tagli, che ci permettono di avere un'idea un po' più completa dell'oggetto. Ma la tecnica specifica dell'acquisizione tramite immagini ci annulla o non ci permette di trasportare altre informazioni che sono molto utili. Guardiamo ad esempio questa immagine. Questa è un'immagine di un manoscritto fatta con lo scopo di digitalizzarne il contenuto. Quindi è ben messa a fuoco, si vedono il testo molto bene. Si cominciano a intuire anche alcune cose del suo supporto, della pergamena, ma se rifacciamo la digitalizzazione tramite altre tecniche, come in questo caso, vediamo come il supporto della pergamena del documento sia in realtà molto più complesso di quello che appare alla digitalizzazione normale. Perché? Perché per lo stesso motivo in cui noi vogliamo digitalizzare per poter soltanto catturare il testo, andiamo a usare un'illuminazione molto, molto diffusa che ci permette di non vedere molte dei dettagli stessi del

della pergamena. Quindi abbiamo tutti questi alti e bassi che vengono completamente cancellati, che in realtà ci forniscono un sacco di informazioni sul documento che non possiamo altrimenti vedere se non andando in biblioteca a rivedere l'originale. E da queste immagini vediamo anche come si notano molto di più e si possono studiare molto meglio le rigature che erano state fatte sul manoscritto per poter poi scrivere il testo piano piano. Per cui vediamo come il metodo tradizionale di serializzazione ci vada a sì acquisire quello che ci interessa, il testo in questo caso, ma ci cancella un sacco di altre informazioni che possono essere utili ad alcuni studi. Quindi non sto dicendo che la tecnica tradizionale sia sbagliata, è fatta apposta per il suo scopo, quello di poter recuperare il testo in maniera digitale, ma se vogliamo studiare anche altri aspetti, è qui che dobbiamo cominciare a pensare ad altre tecniche che possono permetterci di catturare anche quegli aspetti. Quindi uno spunto di riflessione sul quale vi lascio e sono sicuro che comincerete a capire bene come poter analizzare o pensare alla digitalizzazione in generale. Quindi, le tecniche di digitalizzazione tradizionale catturano tutta l'informazione in un documento? Ora passiamo al secondo argomento, l'imaging multispettrale. Questa è una tecnica che, come vedremo, ci permette di acquisire altre informazioni che non sono normalmente catturabili tramite i metodi fotografici tradizionali che vengono utilizzati nella digitalizzazione. Prima di capire un po' come funziona l'immagine multispettrale, dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando, quindi cos'è la luce e che cosa ci rappresenta, perché tutto quanto l'immagine multispettrale si basa su come noi possiamo catturare le bande d'onda diverse della luce e utilizzare questa specifica risposta della luce per andare a digitalizzare, a guardare alcuni aspetti particolari del libro. Quindi, come vediamo nella slide, la luce visibile, quello che noi vediamo con i nostri occhi, non è altro che una piccola parte dello spettro elettromagnetico, che va dai raggi cosmici fino dalle onde che vengono utilizzate per la televisione. E quello che noi vediamo con i nostri occhi è semplicemente una piccola parte che va dai 390 nanometri più o meno fino appena oltre i 700 nanometri. Quello che noi vediamo dipende un po' anche poi da persona a persona, ma più o meno quello è quello che è lo spettro visibile. Prima di quello che noi vediamo, ci sono le lunghezze d'onda dell'ultravioletto e poi, come dice il nome stesso, dopo il rosso, quello che noi vediamo come rosso, abbiamo l'infrarosso, quindi oltre il rosso. Ognuna di questi colori che noi vediamo dell'arcobaleno sono una lunghezza particolare dello spettro elettromagnetico. Quindi tutto ciò che cambia dai colori non è altro che il modo in cui la lunghezza d'onda dello spettro elettromagnetico viene trasmessa. Quindi, come vediamo dalla slide, i vari colori che noi vediamo hanno una lunghezza particolare. E una cosa interessante è che questo appunto è uno spettro continuo, non è che un colore inizi esattamente da un punto all'altro, noi lo vediamo quando la lunghezza d'onda cambia. Però è una cosa anche un po' psicologica, perché ci sono lingue in cui alcuni colori non hanno l'etichetta, quindi non c'è differenza, ad esempio, tra il blu e il verde, e per queste persone che parlano quelle lingue, distinguere i due colori in realtà è molto difficile, se non quasi impossibile. Per cui, ad esempio, penso al gallese. In gallese, questa cosa che sta tra il blu e il verde viene chiamata glass, quindi per loro l'erba è glass e il cielo è glass. Non fanno differenza tra blu e verde. Quindi questo è per confermare, per ribadire il fatto che siamo in uno spettro elettromagnetico, quindi tutto ciò che cambia è semplicemente il modo in cui queste lunghezze d'onda vengono trasmesse e il nostro vedere diversi colori è sì fisico, ma è anche psicologico.

Quindi, perché noi vediamo le cose fatte di diversi colori? Tutto ciò che viene trasmesso è la luce bianca del sole che rimbalza su un oggetto e questo oggetto andrà a assorbire tutta la luce, però una di queste lunghezze d'onda la rimanda verso di noi in maniera un po' più prominente. E quindi quella lunghezza d'onda che noi vediamo è il colore che noi attribuiamo poi all'oggetto. Ma ognuna delle lunghezze d'onda che vengono trasmesse dalla luce bianca è l'insieme di tutte quante le luci, le lunghezze d'onda che noi vediamo, vengono assorbite in maniera diversa dall'oggetto e appunto una soltanto viene di solito rimandata e noi quello che vediamo è quello. Questo assorbire le lunghezze d'onda in maniera diversa è quello che ci interessa per capire il multispettrale. Infatti, quando noi andiamo a usare l'imaging multispettrale, cosa facciamo? Usiamo una macchina fotografica che è in grado di catturare la luce, come un po' tutte le macchine fotografiche, con la differenza che di solito queste macchine fotografiche sono acromatiche, nel senso che non distinguono i colori, distinguono soltanto l'intensità della luce che rimbalza sul loro sensore. E andiamo a illuminare l'oggetto con delle lunghezze d'onda diverse o facciamo in modo tale che la macchina fotografica possa acquisire soltanto una lunghezza d'onda particolare. Ora, l'imaging multispettrale non è una cosa che viene utilizzata soltanto per i documenti, ma infatti nasce per poter guardare le immagini satellitari della Terra o delle stelle nel cosmo. Però la tecnica più o meno è la stessa, soltanto che cambia il modo in cui viene applicata al mondo digitale del libro. Quindi, come siamo arrivati a poter utilizzare il multispettrale per quanto riguarda i libri documenti? Il primo progetto che ha cominciato a occuparsi del multispettrale per quanto riguarda libri e documenti è Palinsesto di Archimede, che non è altro che un libro, un codice che è stato scritto e poi riscritto, e nella parte inferiore del testo è dove abbiamo questo testo di Archimede che prima non era conosciuto. Come siamo arrivati a usare il multispettrale? Il donatore che ha comprato il libro, il codice, ha chiesto un annuncio sul giornale chiedendo: c'è qualcuno che si occupa di multispettrale per i codici per poter vedere se riusciamo a leggere il testo cancellato sotto? E una ditta che era specializzata in imaging multispettrale satellitare ha risposto all'annuncio dicendo: guarda, noi appunto di solito ci occupiamo di multispettrale guardando un chilometro per un chilometro, ma non vediamo perché non si possa cercare di ritrasformare questa tecnologia per poter guardare una parte di un testo molto più piccola, ma le informazioni tecniche sono le stesse. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno costruito questo primo prototipo per poter digitalizzare con il sistema multispettrale anche i documenti, specificatamente il palinsesto di Archimede. Quindi hanno una macchina fotografica che all'epoca era una delle più potenti che potessero avere, hanno illuminato l'oggetto, il codice con delle luci bianche ad ampio spettro che quindi potevano coprire lo spettro del visibile, ma anche l'ultravioletto e l'infrarosso. Hanno aggiunto una ruota di filtri per poter catturare soltanto una lunghezza d'onda particolare per ogni scatto che volevano fare. Quindi la luce è bianca, quindi tutte quante le lunghezze d'onda sono illuminate sull'oggetto e soltanto una viene catturata dall'immagine perché passa attraverso il filtro, solo quella lunghezza d'onda passa. C'era anche un altro filtro a cristalli liquidi aggiustabile per poter
catturare altre informazioni che il solo filtro normale poteva catturare, ma questa è una cosa più avanzata che non andremo a guardare nel dettaglio. Quindi, tra il 2001 e il 2006, ogni 6 mesi, in gruppi di 10 giorni, venivano acquisiti circa 15 foglie del palinsesto di Archimede. Perché ogni 6 mesi? Perché il manoscritto prima doveva essere restaurato, quindi i fogli venivano preparati e poi, una volta pronti, venivano poi digitalizzati in questi gruppi di 10 giorni alla volta. E siamo intorno agli anni 2000, inizio anni 2000, le macchine fotografiche, appunto, erano quella che hanno scelto, era quella più potente che potessero avere, ma la risoluzione era comunque molto piccola rispetto a quello che possiamo avere oggigiorno anche solo con il nostro cellulare. Quindi, per ottenere immagini di risoluzione sufficiente, che è di circa 600 dpi, ogni foglio veniva acquisito in 10 sezioni. Quindi noi prendevamo il nostro foglio e facevamo una serie di immagini che potessero coprire tutto il nostro foglio a sezione, che si accavalavano per poi poterle rimettere insieme in un'unica immagine digitale. Quindi, semplicemente, per riassumere, avevamo la nostra luce bianca che illuminava l'oggetto, il nostro documento del palinsesto di Archimede, e un filtro ci permetteva di catturare soltanto una lunghezza d'onda di cui volevamo studiare l'illuminazione. La macchina fotografica quindi poi faceva uno scatto a quella lunghezza d'onda e catturava l'oggetto. Il tutto poi, ribadiamo, era fatto in sezioni, quindi ogni foglio doveva essere fotografato 10 volte sotto ogni lunghezza d'onda per poter catturare tutta la superficie. C'era un problema tecnico, nel senso che stiamo parlando di documenti molto antichi e molto fragili e l'illuminazione a luce bianca comunque può creare dei problemi di conservazione a lungo andare. E appunto abbiamo visto che doveva essere ogni filtro una fotografia diversa e ogni foglio 10 sezioni diverse, quindi l'esposizione alla luce era molto importante. Quindi hanno cercato di guardare a un diverso modo per poter approcciare lo stesso problema. E quindi l'imaging scientist Bill Christenberry si è messo a studiare la situazione e ha ideato un nuovo sistema di imaging multispettrale che poteva illuminare l'oggetto a una lunghezza specifica, lunghezza d'onda specifica. Quindi non andavamo più a illuminare l'oggetto con tutta la luce, ma semplicemente cambiavamo la luce con cui lo andavamo a illuminare ogni volta e senza filtri, quindi senza più bisogno di filtri, la macchina fotografica catturava l'immagine che derivava dall'illuminazione a una lunghezza specifica. Questo vuol dire che non andiamo a illuminare l'oggetto con la luce bianca e poi buttiamo via tutta la luce che non ci serve e prendiamo soltanto una lunghezza d'onda specifica, ma usiamo direttamente una luce che ci illuminerà l'oggetto alla lunghezza d'onda che noi vogliamo utilizzare. E queste le possiamo scegliere a priori e ognuna di queste viene illuminata e poi a ogni lunghezza d'onda facciamo un'immagine. Quindi abbiamo sempre una fotografia per ogni lunghezza d'onda, ma non buttiamo via la luce inutile e creiamo meno danno per l'oggetto. C'è anche il fatto che non utilizzando i filtri, l'analisi delle immagini risulterà molto più facile poi. Quindi, cosa succede una volta che noi abbiamo fatto la nostra sessione di imaging multispettrale? Arriviamo ad avere una serie di immagini, come quella che vedrete qui sullo schermo, che praticamente cattura una foto per ogni lunghezza d'onda e queste sono le immagini originali del palinsesto di Archimede. Quindi appunto, cominciamo con l'ultravioletto qui, poi andiamo attraverso il visibile dal blu al verde, arancione, rosso, fino all'infrarosso, questa che noi vediamo in bianco e nero alla fine. E tramite queste diverse immagini possiamo cominciare a studiare i materiali che hanno composto il manoscritto e per recuperare anche il testo che era stato cancellato.
Ci sono vari modi che possiamo utilizzare per poter andare a studiare i dati che catturiamo con il multispettrale. Una cosa che possiamo

immediatamente vedere è che semplicemente guardando ognuna di queste immagini in modo singolare, cioè ognuna per sé, vedremo come un pixel che equivale alla stessa porzione del testo per ognuna delle fotografie, perché appunto abbiamo fatto le immagini a camera fissa, quindi un pixel di una camera equivarrà di una foto, equivarrà allo stesso pixel di un'altra foto, equivarrà alla stessa porzione di documento. E noi possiamo vedere come da una slide all'altra i materiali si occupino, rispondono in maniera diversa alla luce, diventando più visibili o addirittura diventando trasparenti. Come vediamo nell'esempio qui, queste sono due foto della stessa pagina. La foto grande è la foto a colori che possiamo ricavare da tutto quanto lo spettro elettromagnetico che abbiamo riversato sul documento. Mentre nella parte circolare dell'immagine abbiamo la stessa porzione di documento, ma illuminata semplicemente con solo la luce infrarossa, e vediamo come il testo completamente sparisce e vediamo molto più nel dettaglio il sistema di rigatura che era stato utilizzato per scrivere il testo superiore. Quindi abbiamo le nostre righe della rigatura qui, e appunto il testo è completamente scomparso. Questo perché? Perché l'inchiostro che viene utilizzato in questi documenti è trasparente nell'infrarosso, sparisce completamente. Questo è un altro esempio del codice della Marciana, di un codice della Marciana, è un codice bizantino. La segnatura è greco settimo 22 e questo è il foglio 101 retto. E questa è un'immagine che è stata fatta a 530 nanometri, quindi siamo sul verde. Se guardiamo la stessa immagine nell'infrarosso, vediamo come il disegno sia rimasto, ma il testo si è completamente scomparso. Rifatto un attimo indietro per far vedere la differenza. Quindi questo siamo nel pieno visibile, quindi nel mezzo del nostro spettro dove vediamo bene tutto, e qui siamo nell'infrarosso dove appunto il testo scritto, che è scritto in questo inchiostro ferrogallico, sparisce completamente. E questa è una cosa che possiamo utilizzare per poter analizzare il testo o anche per guardare meglio alcune parti del documento. Però abbiamo anche altri sistemi più avanzati che ci permettono di veramente andare a guardare le cose nel dettaglio. Quindi, se invece di guardare una slide alla volta, quindi uno scatto alla volta e guardando come le cose cambiano da uno slide all'altro, possiamo invece guardare tutto quanto il nostro insieme di immagini e andando a utilizzare quindi le tre dimensioni. Consideriamo tutte diversi scatti fatti a diverse lunghezze d'onda come un unico cubo di informazione e andiamo a analizzare i dati di questo intero cubo. Quindi avremo che come diciamo, ogni pixel di un'immagine equivale allo stesso pixel di un'altra immagine che equivale alla stessa porzione di documento. Analizzando come le cose cambiano all'interno di tutto il cubo, possiamo andare a studiare più nel dettaglio il materiale che abbiamo di fronte. Una tecnica molto importante che viene utilizzata è l'analisi delle componenti principali, o PCA, dall'inglese Principal Component Analysis. Non andremo nel dettaglio bene di come funziona, ma a grandi linee abbiamo il nostro cubo di immagini, ognuna è una lunghezza d'onda diversa, e ogni pixel di questa immagine corrisponderà allo stesso pixel di un'altra immagine che corrisponde a una porzione di testo ben specifica. Quindi noi andremo a utilizzare la superficie dell'immagine, quindi le nostre coordinate x e y e le coordinate z per andare a attraversare tutto il cubo.
e faremo una materia.

nel senso che conseguiremo tutti quanti i pixel uno dietro l'altro, dalla prima slide fino all'ultima. Possiamo vedere come per ognuno di questi pixel ci sia una risposta particolare alla luce, considerando tutte quante le lunghezze d'onda. Successivamente, facendo questa analisi dei dati attraverso la tecnica della PCA, andremo a vedere come ogni gruppo di pixel che si comportano alla stessa maniera possono essere considerati come parti di una componente. Quindi tutti quanti i pixel che corrispondono all'inchiostro che sparisce nell'infrarosso verranno assegnati a una stessa categoria da questo sistema di analisi. Poi, in seguito, possiamo andare a ricomporre un'immagine che ci guarda esattamente tutte queste diverse tipi di risposte alla luce e le ricompone in un'immagine che ci fa vedere le diverse categorie che sono state trovate. Quindi da una serie di immagini troveremo una che ci fa vedere alcune componenti particolari. Quindi, cosa fa la PCA? La PCA classifica le diverse risposte spettrali, quindi ogni risposta spettrale particolare viene rivista e caratterizzata come un unico gruppo e ci permette di fare una mappa di queste su delle immagini composte. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che abbiamo una stessa risposta, l'immagine che viene generata dalla PCA assegna uno stesso modo in cui ce le fa vedere. Possiamo ad esempio assegnare dei falsi colori e assegnare il colore rosso ogni volta che abbiamo un inchiostro che si comporta alla stessa maniera. E guardando queste risposte alla luce, ogni componente della PCA, potremo andare a vedere come queste diverse componenti materiali siano distribuite sulla superficie del nostro documento. Tornando al nostro esempio della Marciana, sapevamo che appunto la nostra immagine sul visibile, avevamo tutta la nostra pagina con il nostro disegno e il testo che appariva nero ai nostri occhi, un po' tanto quanto il nero del disegno. Poi abbiamo visto come nell'infrarosso il testo greco sparisse completamente, quindi quando andiamo a fare la nostra PCA, la PCA assegna una categoria particolare al testo e un'altra categoria all'inchiostro del disegno. Quindi il nostro testo in questo caso ce l'ha fatto in azzurrino, mentre il disegno e la sua cornice sono in questo blu più scuro. Quindi i due colori ci fanno capire come siano due materiali completamente diversi. Come ben sappiamo, uno sparisce nell'infrarosso, l'altro no. Con lo stesso modo di approcciarsi, possiamo andare a guardare altri dati e cercare di rileggere, ad esempio, come era nel palinsesto di Archimede, il testo che era sottostante, andando a eliminare quello che non ci interessa. Quindi in questo caso il risultato della PCA sono questi disegni matematici che corrispondono al testo sottostante del palinsesto di Archimede. In quest'altro caso le due immagini sono qui e abbiamo il testo sottostante che viene messo in evidenza tramite un colore rosastro che ci permette di leggerlo dove all'inizio era molto poco leggibile. Quindi ogni modo di produrre queste immagini ci può far vedere alcune cose in maniera diversa e sono cose più utili o meno utili a seconda di quello che vogliamo andare a rileggere e a recuperare. Un altro modo in cui possiamo andare ad analizzare le immagini multispettrali sono le curve spettrali. Il sistema è lo stesso, andiamo ad analizzare ogni pixel del nostro cubo e invece di fare una PCA semplicemente le mappiamo su un grafico e vediamo come
cambia la luminosità a seconda del peak che stiamo analizzando, quindi del materiale che stiamo analizzando.

sempre il nostro esempio della Marciana, abbiamo i nostri due inchiostri completamente diversi e vediamo come la curva spettrale sia in effetti completamente diversa dal disegno alla notazione del testo. Questa è un'altra immagine dello stesso manoscritto della Marciana, molto più complesso. Vediamo che abbiamo i disegni, il nostro testo, ci sono delle annotazioni con un inchiostro che qui non si vede, comunque sono decorate in rosso, e ci sono delle cancellazioni dove appunto il testo è stato corretto e poi sono stati fatti delle decorazioni sopra per nascondere, camuffare lo sbaglio. Quindi qui siamo molto più complessi, però le immagini delle nostre curve spettrali ci permettono di vedere bene la differenza tra i materiali. Quindi arriviamo a uno spunto di riflessione. Guardando le curve spettrali, che cosa è stato scritto prima? Il testo o i disegni? E se guardiamo bene le cose, potremmo arrivare a capirlo. Ora arriviamo all'ultimo argomento di questa lezione e andiamo a vedere altre tecniche di imaging e elaborazioni per immagini. Quindi abbiamo visto come ci permettono di fare delle cose, ma ci escludono molti aspetti che ci possono interessare del documento. Avremo l'immagine multispettrale che ci permette di vedere alcune cose che non sono altrimenti visibili o caratterizzare i materiali. Vediamo altre tecniche che possono essere utili, vediamo un po' molto più velocemente. Una di queste tecniche è la Reflectance Transformation Imaging o RTI, che è un po' quella tecnica che abbiamo visto all'inizio quando abbiamo fatto la differenza tra il metodo tradizionale di visualizzazione e un metodo che ci permettesse di vedere bene nel dettaglio tutta quanta la geografia della nostra pergamena. Come funziona questa? Simile al multispettrale, nel senso che abbiamo una serie di immagini catturate a momenti diversi del nostro sistema, del nostro processo, e però questa volta invece di illuminare l'oggetto con lunghezze d'onda diverse, illuminiamo l'oggetto ogni volta da un punto diverso di una semisfera che possiamo creare fisicamente o anche semplicemente artificialmente tramite dello spago che ci permette di poter misurare bene dove siamo nello spazio. Comunque, ogni volta noi facciamo un'immagine e andiamo a illuminare l'oggetto da una direzione diversa. Ogni volta che abbiamo illuminato l'oggetto, facciamo uno scatto, poi cambiamo, facciamo un altro scatto. Quindi avremo una serie di immagini, ognuna illuminata in maniera diversa. Ogni illuminazione diversa farà vedere alcuni dettagli e altri spariscono. Andiamo alla fine a elaborare tutti i dati e quello che otteniamo è un'immagine come quella che vediamo sullo schermo qui, di fianco al grafico. Vediamo appunto che ogni immagine ha illuminata in maniera diversa, ci fa vedere alcune cose, alcuni dettagli e altri meno. Come sempre possiamo andare a vedere ogni scatto in maniera autonoma, o possiamo usare un algoritmo che ci permette di inglobare tutte queste informazioni per poter poi andare a reilluminare digitalmente l'oggetto e poter capire meglio come sono le varie specifiche dell'oggetto che ci interessano. Questo, ad esempio, è un manoscritto che è stato digitalizzato tramite RTI da Bill Andrews. Il libro su Digitizing Medieval Manuscript è particolarmente interessante e in questo caso Bill ha usato l'RTI per poter digitalizzare questa pagina particolare del St. Chad Gospel e poi ha recuperato la tridimensionalità dell'oggetto, perché appunto noi tramite l'RTI possiamo andare a vedere esattamente come funziona geograficamente la superficie della pergamena e ha notato come si sono create nel tempo queste linee che sono molto visibili nel tridimensionale, che sono

delle linee di stress dell'oggetto e esattamente lungo queste linee dove abbiamo perso molti più dei pigmenti del manoscritto originale. Quindi questo ci permette sì di guardare l'oggetto e alcuni dettagli, ma anche di capire bene meglio fisicamente come questo oggetto reagisce nel tempo alle sollecitazioni. Un'altra tecnica simile all'RTI è quella della fotogrammetria. La fotogrammetria è sempre una serie di immagini, ma questa volta invece di catturare l'immagine a diverse lunghezze d'onda o a illuminazioni diverse, andiamo a fare una serie di fotografie dell'oggetto da punti di vista diversi. Quindi una serie di foto, ognuna presa da un angolo o un altro dell'oggetto. Come vediamo in questa immagine, in questa statua, ognuna di questi triangolini che vediamo lungo lo schermo, ognuna è uno scatto preso da un'angolazione diversa. Cosa otteniamo alla fine? Alla fine otteniamo una serie di fotografie che appunto ritrae l'oggetto da un'angolazione diversa e l'algoritmo alla fine prenderà tutte le informazioni che si possono catturare dall'oggetto e andrà a vedere quali sono le features, quindi le cose particolari che può vedere sull'oggetto e come possono utilizzare queste per sovrapporle e poter creare un'immagine tridimensionale. Quindi facciamo semplicemente una triangolazione, come vediamo nello schemino più semplificativo qui. Abbiamo il nostro libro, abbiamo le nostre due fotografie prese da due angolazioni diverse, ognuna di queste ci mostra lo stesso libro, quindi le stesse specifiche del libro in maniera diversa, ma noi possiamo andarle a triangolare per capire esattamente come queste stanno nello spazio e poterle ricostituire in un'immagine tridimensionale. Quindi alla fine quello che otterremo è un modello tridimensionale dell'oggetto, come in questo caso, o come vediamo qui, possiamo anche far vedere come possiamo veramente andare a manipolare l'oggetto come se avessimo l'oggetto in mano. Quindi possiamo girarlo e capire un po' meglio alcuni suoi aspetti fondamentali della struttura, girando il modello a destra e a sinistra per poter capire bene come funzionano le cose nel tridimensionale. Un progetto che ha particolarmente usato questa tecnica in maniera più avanzata, tant'è che possiamo arrivare a parlare di restauro virtuale, è il Great Parchment Book Project, dove ognuno di questi pergamene sono state molto danneggiate da un incendio nel XVIII secolo, quindi sono molto deformate, molti aspetti non si riescono più a leggere. Sono state catturate, quindi fotografate tramite fotogrammetria da angolazioni diverse. E poi questo modello tridimensionale è stato assoggettato a uno studio fisico che ha permesso di ridistribuire queste geografie della pergamena, che è molto più alta, molto più bassa, gonfiata, ristretta a punti. L'abbiamo ridistribuita e è diventata virtualmente piatta, quindi l'abbiamo appiattita virtualmente per poter andare a leggere molto meglio in dettaglio quello che per 2 secoli praticamente non è stato potuto leggere. Quindi vi chiedo, le tecniche di digitalizzazione tradizionale sarebbero bastate ad acquisire digitalmente le membrane del Great Parchment Book? Perché? Quindi vi invito a riflettere su perché semplicemente un'immagine tradizionale non bastava per poter portare nel digitale questo oggetto particolare. E con questo abbiamo concluso la nostra prima parte della lezione. Quindi vi ricapitolo gli spunti di riflessione che abbiamo portato durante la lezione. Quindi il primo è: le tecniche di digitalizzazione tradizionale catturano tutte le informazioni del documento?
Per quanto riguarda quell'esempio di multispettrale che abbiamo visto della Marciana, cos'era stato scritto prima? Il testo o i disegni? E alla fine, guardando il caso molto particolare del Great Parchment Book, le tecniche di digitalizzazione tradizionale sarebbero bastate ad acquisire digitalmente le membrane del Great Parchment Book? E se no, se sì, perché? E con questo abbiamo finito questa prima lezione. Vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento potranno essere trovati sulla pagina web del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional

di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università della Repubblica di San Marino e presso questo Ateneo sono docente d'area di Digital Strategy e Semiotica. Sono qui per presentare il corso che ho registrato per questo Ateneo dal titolo Semiotica per la Digital Strategy. Ora, la strategia digitale è l'ambito dove la maggior parte dei profili professionali, delle persone che si occupano di comunicazione, marketing, branding, loyalty, CRM, ecco, lavorano oggi. Quale può essere il ruolo della semiotica in questo ambito e per queste professioni? Beh, la mia idea è che la semiotica sia una competenza di tipo ovviamente umanistico che abilita queste professioni ad una gestione consapevole delle attività di comunicazione, di branding, di marketing, alle azioni pubblicitarie e via dicendo. Quindi non la identifico come un ruolo professionale, ma la vedo come una competenza diffusa, una marcia in più che tutti questi, ruoli possono avere, di cui tutte le persone che lavorano nell'ambito della comunicazione e del marketing possono in qualche modo, beneficiare. Durante il corso capiremo come usarla. E vi propongo una serie di parole chiave che descrivono le macro aree che andremo ad affrontare. Explore. La competenza semiotica ci permette di capire meglio un mercato, capire i valori in gioco, pensiamo al caso del branding, o di esplorare il significato di testi, pubblicità, comunicazione, siti. Ancora. Plan and design ci dà strumenti per comprendere e soprattutto condurre la progettazione dei touchpoint digitali, l'app, il sito, i totem, il punto vendita con gli strumenti digitali all'interno. Create offre indicazioni produttive, ad esempio per chi fa advertising, per chi fa digital advertising, per chi comunica sui social. Assess and decide ci permette di valutare e di prendere poi decisioni in relazione ai tantissimi touch point digitali che oggi si moltiplicano sempre di più. Ci permette di capire se un determinato app, sito, se la sua interfaccia funziona o meno. Ci permette di mettere in priorità gli interventi da fare. Manage è una competenza che ci aiuta a governare la complessità della comunicazione contemporanea, digitale, fatta di tantissimi canali e tantissimi messaggi che continuamente circolano. Ecco, quindi l'obiettivo del corso è quello di darvi gli strumenti semiotici per poter affrontare al meglio i contesti della comunicazione e del marketing digitale contemporaneo. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione e buono studio.

0: 2021 strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Uninettuno University. In the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureanti

Benvenute e benvenuti. Nella lezione che ci accingiamo a fare parleremo delle dimensioni della strategia di heritage marketing. In particolare andremo a vedere alcuni argomenti: la dimensione esperienziale ed estetica dell'heritage marketing, la dimensione tribale e ricerca autenticità e la dimensione etica. Partiamo dalla prima dimensione, quella esperienziale ed estetica. In questo caso, in generale, in tutta la lezione che ci accingiamo a fare, parleremo del heritage marketing, in particolare con riferimento al pubblico esterno all'azienda, quindi consumatori, ma non solo. Quindi pensate a questa lezione come a una lezione di heritage marketing che riguarda le strategie con cui ci relazioniamo con gli stakeholder esterni all'azienda. Che cosa possiamo dire della dimensione esperienziale della strategia di heritage marketing? Intanto andiamo a vedere cos'è il marketing esperienziale. Il marketing esperienziale segna la presa di distanza dai bisogni e il superamento dei desideri e testimonia che gli individui sono alla ricerca di emozioni e di senso. Questa è una frase detta da Fabris nel 2009. Cosa ci dice questa definizione di marketing esperienziale? Che si va a superare il marketing che considera i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Il marketing nasce proprio nelle sue prime fasi come il marketing che serve a soddisfare i bisogni del consumatore, quindi come una disciplina che soddisfa i bisogni del consumatore e i suoi desideri. Lo superiamo per andare a cercare di comprendere il fatto che oggi gli individui non hanno bisogno o desideri, ma sono alla ricerca di emozioni e di senso. Quindi, qui, nel marketing esperienziale, qual è l'insegnamento maggiore? C'è il definitivo superamento del concetto del consumatore come razionale. Il consumatore, quindi, nel marketing emozionale non è visto, in generale un po' in tutto il marketing,

non è visto come un individuo razionale che è definito un bisogno, cerca di soddisfarlo prendendo in considerazione tutte le possibilità che ha di soddisfare quel bisogno e sceglie quella migliore sulla base di un disegno razionale, di un ragionamento. No. Il consumatore non è razionale, il consumatore cerca qualcos'altro oltre il soddisfacimento di un bisogno e quindi quando acquista qualcosa o usufruisce di un servizio non va a cercare soltanto il soddisfacimento di un bisogno pensando per esempio al soddisfare il bisogno pagando il prezzo più basso, no, magari è disposto a spendere qualcosa in più perché non sta soltanto soddisfacendo un bisogno. Appunto un desiderio, ma vuole che mentre sia soddisfatto quel desiderio, lui abbia un'emozione o che oltre al consumo ci sia un senso, un significato nell'atto del consumo. Quindi non si acquistano prodotti, ma significati. Cosa c'è di immateriale oltre al prodotto che sto acquistando, qual è il significato di quel prodotto? Lo shopping come esperienza. Comprare non è più soltanto appunto soddisfare un bisogno, ma è fare un'esperienza. E in questo soprattutto si parla di marketing esperienziale. Spesso il marketing esperienziale viene effettuato all'interno del punto vendita. Si inizia a parlare di profumi, del punto vendita, di luci, di emozioni, dell'esperienza all'interno del punto vendita. Mercati come luoghi di conversazione. Lo scambio quindi non avviene all'interno del mercato tra chi vende, chi compra, ma i mercati diventano luoghi di conversazione. Questo significa, soprattutto nel mondo dei social, che le esperienze vengono riportate da una parte all'altra del mercato attraverso, per esempio, il passaparola. Quindi il mercato non è più solo lo scambio di beni, ma è conversazione tra individui e quindi dialogo. Inoltre, il consumo è valutato nella globalità dei sensi. Questo ha a che fare proprio in generale con l'esperienza. Quando si fa esperienza di un luogo, si utilizzano tutti e cinque sensi. Questo, ovviamente, quando avviene online, vale un po' meno, ma anche lì si sta cercando con i suoni, con altri tipi di esperienze, di escamotage, di far sì che anche quell'esperienza possa in qualche modo colpire alcuni dei sensi. Il consumo diventa quindi edonistico, fatto per sentirsi meglio. È un po' come se nella piramide di Maslow, dove appunto sono messi in scala piramidale i bisogni, noi ci trovassimo all'apice della piramide. È l'autorealizzazione, il motivo per cui spesso si consuma qualcosa o si compra qualcosa. È un significato quello che io compro e dà significato a me. Io sono ciò che compro, io sono ciò che faccio, quindi un consumo edonistico. Di marketing esperienziale si è occupato principalmente Smith. Uno dei suoi modelli principali è il Strategic Experiential Module del 1999. Cosa dice Smith? Che all'interno del marketing esperienziale esistono cinque moduli che sono strategici. Si parte dal primo, che è quello del sense. Nel marketing esperienziale, lo dicevamo prima, valgono i sensi. Quindi il profumo, le luci o altro, tutto ciò che ci permette di utilizzare tutti i sensi. Non è un caso che ci sono alcuni negozi famosi dove per esempio si entra e si è quasi al buio,
oppure dove esistono delle profumazioni tipiche di colore.

luogo che poi ci che vengono utilizzate in tutti i retail, tutti i punti vendita di quel particolare brand e che ritroviamo, per esempio, tra una città e un'altra, ci riportano al punto, all'esperienza di quel luogo. Dopo che abbiamo sentito, abbiamo un'emozione, quindi passiamo dal sense al feel, all'emozione. Attraverso i sensi abbiamo un'emozione di qualcosa. Solo in quel momento, solo passata l'emozione, si arriva al think, al pensiero, alla razionalità, alla scelta di fare, di acquistare un prodotto e quindi all'azione. Siamo qui, all'act. Altro modulo fondamentale nel marketing esperienziale è quello che riguarda il relate, cioè esattamente la relazione con gli altri. Il marketing esperienziale, facendo esperienza di un luogo, di un prodotto, dell'atto del consumo o dell'acquisto, ci immerge all'interno di una relazione col venditore, con gli altri consumatori. In generale, questo è un altro punto importante perché riguarda appunto l'esperienza che abbiamo anche con le altre persone. Vi ho voluto portare quello che hanno detto Pine e Gilmore nel 2020, quando hanno scritto un articolo dove dicono che ormai tutto diventa un fare qualcosa, per cui loro dicono ing the think. Quindi qualsiasi bene o servizio può diventare esperienza. Ormai non si va a fare la prova di un'auto, ma si fa una driving experience. Si fa una reading experience invece di leggere, sitting experience all'interno per esempio di un teatro, non sei più soltanto uno spettatore, ma fai una sitting experience. E poi ovviamente tra tutte le ing the think anche la shopping experience, non si vanno più a fare acquisti, ma si fa una shopping experience. Pensate che in alcuni negozi, magari forse un po' più di lusso, chi sta, diciamo, all'interno del negozio gli si offre anche qualcosa da mangiare, da bere. Chiaramente, ovviamente, dipende dal target del proprio negozio, sia a chi sta facendo l'acquisto, sia anche a coloro che, diciamo, magari stanno aspettando nel frattempo che l'altra persona stia facendo l'acquisto. Quindi è proprio ormai diventata una shopping experience. Esistono quattro tipi di esperienza, secondo Pine e Gilmore. Da cosa sono dati i quattro tipi di esperienza? Da un lato, da una dimensione che riguarda il quanto le persone sono assorbite dall'esperienza. Si va da un assorbimento, diciamo, più basso, quindi che viene definito immersione, in cui si è sul luogo, però non è necessario, per esempio, il totale utilizzo di tutta il mio impegno nell'assimilare l'esperienza, all'assorbimento, che quanto più alto, quanto nece più necessita, per esempio, di mia attenzione, di mio coinvolgimento. E in più, nell'altro asse, troviamo la partecipazione attiva del consumatore, cliente, o per esempio nel caso di uno studente, visto che siamo nell'ambito dell'educazione, la partecipazione attiva o passiva. E ovviamente in questo caso siamo all'interno di un continuum. Quando c'è alto assorbimento e alta partecipazione, siamo nella sfera che viene definita dell'educazione, un po' quello che stiamo facendo noi adesso, in cui comunque voi siete attivi perché dovete imparare le cose che vi sto dicendo e comunque anche molto assorbiti dall'attività. Ha una partecipazione attiva e immersione in cui c'è l'evasione fatta apposta in generale per sì, partecipazione attiva, però vi lasciate un po' andare, non c'è bisogno di prendere per esempio appunti come una lezione. Quando c'è immersione e partecipazione passiva,
si parte, si parla dell'area estetica del marketing esperienziale.

0: È un po', per esempio, il partecipare a una mostra, il visitare un museo. Quando c'è partecipazione passiva è assorbimento, quindi un'interazione maggiore, un interesse maggiore, un'attività, diciamo, cognitiva maggiore da parte del cliente, consumatore o altro, siamo nell'intrattenimento. Vediamo come questi quattro tipi di esperienza si possono legare all'heritage. Nel caso dell'educazione, per esempio, la Fondazione Pirelli ha creato dei podcast in cui fa appunto dell'educational rispetto all'heritage della Pirelli. Nel caso dell'evasione, quindi partecipazione attiva, ma diciamo un po' più tranquilla, può essere per esempio un esempio la visita allo stabilimento Ferrero di Alba, che viene aperta in alcuni giorni. Il factory tour è uno strumento di heritage marketing. La visita allo stabilimento Ferrero di Alba è aperta in alcuni giorni dal FAI. Non è sempre possibile, questo giusto come curiosità, però è un marketing esperienziale perché voi andate a visitare l'azienda, ne sentite gli odori. Ne sentite le percezioni tra le persone? Se non l'avete fatto e avete la possibilità, andato, fatelo perché è veramente molto bello visitare lo stabilimento Ferrero di Alba. Dalla parte estetica, vi dicevo prima, rispetto al museo, quindi per esempio qui siamo al Museo della Liquirizia, che è del gruppo Marelli, e in questo caso è il sito, vedete lo screenshot del sito internet, ma anche qui può essere visitato, oltre che virtualmente, anche ovviamente nel luogo in cui ha sede il museo. Quarto tipo di marketing esperienziale è legato all'heritage, è l'intrattenimento, e qui volevo farvi vedere un piccolo video per farvi comprendere che cosa significa utilizzare il marketing esperienziale nell'intrattenimento legandola all'heritage.
1: Apri gli occhi.
2: Pensa a un luogo che vuoi vedere da sempre.
3: E la nostra magia è nella fiamma.
4: Dicono che se sogni qualcosa più di una volta,
3: ti prego, ti prego, ti prego,
4: questa si avvererà di certo.
5: Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio.
6: Girano storie su ciò che è successo.
7: È vero. Tutto vero.
8: In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare.
9: Te l'ho detto che non c'era da fidarsi.
10: La vita offre mille opportunità.
11: Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo?
12: Il mondo è nelle nostre mani. Noi dobbiamo fare qualcosa.
13: I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young and the young in heart. You helped make this dream come true.
0: Avete visto un video per festeggiare i 100 anni di Walt Disney? Chiaramente erano evidenti dalle immagini. E quale migliore esempio per l'intrattenimento e l'heritage, quindi tutto ciò che riguarda il passato, il presente e il futuro, se non fare proprio l'esempio di Walt Disney per l'intrattenimento e appunto l'esperienza e l'heritage. Pensate che Walt Disney, per esempio, con tutti i suoi parchi divertimento, utilizza proprio l'esperienza per legarsi ancora di più al consumatore dei suoi prodotti in generale, che appunto abbiamo visto nel video, sono di varie tipologie. Per chiudere questa sessione sulla dimensione dell'esperienza, qualche spunto di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale?

Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Passiamo ora alla dimensione tribale e alla ricerca dell'autenticità. È una dimensione molto importante per il marketing in generale, ancora di più nell'heritage marketing, mi permetto di dire, perché l'heritage marketing, soprattutto appunto l'heritage di un'azienda, permettono di creare community, la tribale, la dimensione tribale significa la community, quasi dei tifosi che sono interessati al brand, al nostro brand. E poi una sorta di ricerca dell'autenticità. Cos'è vero? Cos'è autentico? È un po', come parlare della nostalgia, un ritorno alle origini, al passato. Le tribù e il marketing. Cosa sono innanzitutto le tribù? Sono microgruppi ad alta intensità emotiva. Chi fa parte di una community, di una tribù, è molto legato al brand. Pensate alla Apple, pensate alla Ducati, o ad altri brand, diciamo, che creano tantissima tribù tra i propri seguaci, nel mondo dei social si direbbe follower, e hanno un'alta intensità emotiva. A chi fa parte di quel gruppo non parlate mai male dell'azienda di cui è follower, di cui è seguace, di cui fa parte della tribù, perché c'è un legame che va oltre l'acquisto e il consumo di quel prodotto ed è fortemente emotivo. Le tribù fanno un'altra cosa, creano nuove forme di socialità legate al consumo, cioè le persone si incontrano proprio nell'atto del consumo di quel prodotto. Sono tipici, per esempio, appunto, raduni degli appassionati di un particolare tipo di motocicletta o altro. Quindi creano nel consumo delle forme di socialità, di relazioni tra i consumatori, clienti di un brand. Che cosa fa il marketing tribale? Il marketing tribale sostiene questo legame tra individui che trovano nel prodotto e nella marca un momento di incontro elettivo. Quindi, quando parliamo di marketing tribale, non parliamo altro che di una serie di strumenti messi in atto dalle aziende per creare queste tribù quando è possibile o per aiutarle a crescere ancora di più, creando così un valore aggiunto per chi fa parte della community, ma anche per chi non ne fa parte, perché comunque sa che quel brand, quell'azienda in particolare, è comunque legata nell'immaginario collettivo a un determinato tipo di persone che sono talmente affezionate a questa tribù, a questa azienda, da creare una tribù. Alcuni esempi a proposito del marketing tribale. Parliamo di heritage tribal marketing, no? Quindi passiamo dal tribal marketing, al marketing tribale, al marketing tribale che si occupa di heritage. Parlavamo prima della motocicletta, no? Ci troviamo, per esempio, in questo caso davanti a un'immagine che è presa dal sito internet della Ducati e in particolare che riguarda la Borgo Panigale Experience, cioè la possibilità per chi vuole di andare a ripercorrere l'esperienza Ducati a 360 gradi, dove appunto ripercorri i più di 90 anni di storia del marchio bolognese, dall'epoca Radio Brevetti Ducati ai grandi successi nei circuiti di tutto il mondo. Possibile acquistare un biglietto e visitarlo. Ora, la Ducati è uno proprio di quei brand di cui parlavo all'inizio che ha creato delle tribù. Esistono tantissime persone che fanno parte della tribù della Ducati e quindi ci si immagina guardando uno screen del genere, un'immagine del genere, che questa sia un'esperienza legata.

legata a un'azione di tribal marketing. L'azienda però ha voluto fare un passo oltre, da cui il o no, cioè aprirsi un pochettino a tutti, proprio conscia del fatto che potesse risultare in questo caso un'azione troppo rivolta soltanto alla tribù, ha deciso poi in una pagina successiva del sito di scrivere esattamente questo. Non importa se sei appassionato del marchio e amante dei motori oppure no. Qualunque sia la tua età o la tua provenienza, al Museo Ducati scoprirai il nostro passato e in fabbrica vivrai il nostro presente, assistendo dal vivo a come nascono le nostre moto. È un esempio interessante proprio perché appunto normalmente le aziende tendono a giocare tanto sulle tribù, perché è un valore aggiunto essere capaci come brand o come azienda di avere al suo interno delle tribù che si costituiscono, diciamo, abbastanza in maniera spontanea. L'azienda può aiutare il processo, ma non può crearle direttamente. Però qui, proprio per evitare che sia solo troppo legato alla tribù, hanno deciso appunto di aprirsi e spiegare anche agli altri potenziali visitatori che magari non sono così appassionati del marchio, esattamente amanti dei motori, che è comunque interessante andarle a visitare. Parlavamo prima sia della tribù che della ricerca dell'autenticità. Il ritorno alle origini è un trend evidente. Sempre più spesso si parla di un prodotto o di un'azienda come autentica, intendendo autentica come un legame all'origine, alla trasparenza, quasi legato anche alla qualità di un prodotto o di più prodotti di un'azienda. Inoltre, sempre più spesso si parla di nostalgia, genuinità. La nostalgia è un po' un ritorno all'origine. Che si ha quando si pensa al passato, no? Per cui le persone sempre più spesso iniziano a pensare a ciò che hanno vissuto, ai prodotti che hanno consumato nel passato come a qualcosa di quasi più bello di quello che viene consumato ai giorni d'oggi. Quindi questo senso della nostalgia, importante. Proprio legandosi alla nostalgia, si parla sempre di più di retromarketing, quindi di marketing che va a cercare nelle origini o nel passato in generale, quindi non soltanto proprio l'origine dell'azienda, ma anche quel valore aggiunto che permette al consumatore di vivere questa esperienza che riguarda appunto, per esempio, la sua infanzia. Tant'è che sempre di più si parla anche di marketing degli anni 80, marketing degli anni 90, stanno ritornando in auge tutti alcuni tipi di prodotti che riguardano appunto, per esempio, la propria infanzia. Vediamo cosa ci dice Neil Patel rispetto all'autenticità. Che cos'è secondo lui? L'autenticità non ha niente a che vedere con quanto condividi, ma si tratta di quello che condividi. Essere autentici significa essere fedeli come persona e come brand o azienda. Perché vi ho voluto portare questa frase? Perché l'autenticità riguarda anche sicuramente un ritorno alle origini, ma anche una fedeltà a quel ritorno. Per cui per essere autentici non bisogna soltanto fare una operazione di marketing, anche se adesso stiamo studiando appunto marketing, ma bisogna crederci, bisogna essere fedeli ai valori, ai prodotti, al brand o altro. Un esempio di marketing, di heritage marketing che riguarda la ricerca dell'autenticità è quello che ho voluto chiamarvi fiaba collettiva, quindi la fiaba collettiva. L'esempio che vi porto è quello di Ferragamo, dove appunto sia attraverso il Museo Ferragamo
che appunto esiste a luogo a Firenze, sia nella pagina del gruppo di Ferragamo, quindi il Salvatore Ferragamo Group, dove c'è il gruppo in breve, ma anche e soprattutto la storia con tutta la cronologia.

si parla appunto della storia e del fondatore. E a proposito del fondatore, la fiaba collettiva continua con cosa? Non soltanto con la comunicazione dell'impresa, ma anche con quello che viene da fuori, ma che riguarda la propria impresa, la costruzione appunto di una fiaba da parte di tutti gli attori e non soltanto dell'azienda. Quindi abbiamo due, per esempio, libri, uno scritto da Salvatore Ferragamo stesso, Il calzolaio dei sogni, e appunto invece un'autobiografia sempre di Salvatore Ferragamo, e poi ci troviamo invece il film su Salvatore Ferragamo, che appunto anche in questo caso si chiama Salvatore, il calzolaio dei sogni. Quindi l'azienda, il fondatore che parla di se stesso tramite un'autobiografia, e poi anche in questo caso l'esterno, le reti di relazioni si direbbero come leva di costruzione della reputazione, che prende questa fiaba collettiva e la fa diventare un film per tutti. Parlavamo prima di retro marketing. Voglio anche in questo caso portare un esempio, perché credo che gli esempi siano sempre importanti per rendere pratico quello che viene detto a livello teorico. Un esempio di retro marketing è il retro gaming, per cui sempre più spesso chi si occupa di gaming, questo immagino lo sappia, si stanno riproponendo sul mercato i vecchi controller degli anni 80-90 e insomma sono molto venduti dalle aziende. Quindi proprio quella ricerca dell'autenticità, quella ricerca della nostalgia di noi che andiamo a rigiocare con i controller della nostra infanzia. Vi ho voluto anche portare un esempio di retromarketing tribale. Cosa c'è di più iconico della 500 tra le macchine italiane? Quasi nulla. Tant'è che, vedete, a proposito di tribù, esistono le tribù degli amanti delle 500 che spesso si radunano. Si danno appuntamento in un luogo per fare un raduno più o meno formale, chiaramente. Che cosa ha fatto la Fiat qualche anno fa? Ha riproposto proprio un modello Heritage, chiamato proprio così, che riprendeva una vecchia 500 iconica e ne rifaceva una nuova, richiamandola nel colore, per esempio, della carrozzeria. Era un'edizione limitata della 500. Quindi in questo caso c'è un esempio di retromarketing tribale, c'è cioè un prodotto iconico, la 500, che permette sia il marketing tribale sia il retromarketing. Vediamo gli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Veniamo alla terza dimensione della strategia di heritage marketing, la dimensione etica. Quando si parla di marketing, sempre di più bisogna parlare di etica. E le aziende utilizzano l'heritage anche per fare del marketing etico, per cui una delle dimensioni della strategia è spesso relativa alla dimensione etica del marketing, dell'heritage marketing. Da cosa si è passati? Questo in generale nel marketing, e poi andremo a vederlo nello specifico nell'heritage marketing. Si è passati dall'essere accusati da Naomi Klein nel libro No Logo di essere poco etici, per cui il marketing per tantissimi anni è stato tacciato di essere poco etico, proprio perché si pensava che creasse dei bisogni non reali, che non servissero veramente alle persone. Si è passati da questo, da no logo, alla responsabilità sociale di impresa, che comprende il volontariato di impresa, l'etica in generale, la responsabilità delle aziende sul territorio, sugli obiettivi di marketing e in generale, la pianificazione a lungo termine, la trasparenza, questo è un concetto di cui parlavamo anche prima rispetto all'autenticità, e la valorizzazione delle risorse umane ed economiche, e poi anche il mercato, perché è chiaro che un'azienda
È un'impresa.

devono rimanere sul mercato e per questo motivo devono, diciamo, essere sostenibili da un punto di vista economico. La responsabilità sociale di impresa e delle imprese è uno degli asset principali oggi. Non esistono, secondo me, aziende che oggi non si occupano di responsabilità sociale. È chiaro che l'heritage marketing rientra qui in tante cose, sicuramente nell'etica e nella trasparenza con questo ritorno all'autenticità, ma anche da un punto di vista della responsabilità sul territorio, sicuramente nella pianificazione a lungo termine, visto che le aziende che hanno un heritage comunque sono aziende normalmente longeve. Cosa ha fatto Confindustria? Ha creato un manifesto sulla responsabilità sociale per l'industria 4.0. Tra questi, leggiamo brevemente i titoli del manifesto, vi è promuovere la consapevolezza, incidere sulle governance, sostenere l'innovazione, promuovere la formazione, sostenere l'integrità, individuare adeguati strumenti di politica economica, favorire la ricerca, la strategia nazionale, consolidare le partnership e poi avere una cultura della sostenibilità. Questo è un tema, diciamo, molto importante oggi. Perché è importante questo manifesto di Confindustria? Perché in molte di queste molti dei punti di questo decalogo si può comprendere come stiamo parlando di heritage, perché l'heritage non è per esempio soltanto il passato, ma è anche il futuro. È l'innovazione, è un punto importante dell'heritage, perché bisogna sì prendere il buono del passato, ma senza dimenticarsi di innovare, perché per stare nel mercato oggi bisogna comunque cercare di innovare. La formazione, la ricerca, l'integrità, fondamentali. Cos'è il marketing etico? È un supporto strategico che si sostanzia in azioni coordinate, condivise, integrate e coerenti, finalizzate a tener conto delle responsabilità economiche, legali ed etiche connesse alle attività di impresa. Quindi, è un supporto strategico, anche in questo caso parliamo quindi di strumenti a supporto di un obiettivo, in questo caso appunto è rendere etica un'azienda e le sue attività, perché le responsabilità che un'azienda ha su un territorio sono sia economiche, perché la crescita economica è un valore per un'azienda, ma anche riguardano ovviamente etiche e legali, diventano importanti per l'attività di impresa. Perché è importante il marketing etico? Perché riguarda soprattutto la cultura di impresa e quindi la dimensione intangibile del cultural heritage. Quindi tutto ciò che riguarda la cultura di un'impresa, abbiamo visto essere una dimensione intangibile del cultural heritage. Per questo motivo noi vediamo anche la dimensione etica all'interno dell'heritage marketing. Come può essere un'azienda etica all'interno del proprio heritage? Esistono aziende che sono etiche all'interno del proprio heritage dentro il loro core business. È il caso di Patagonia, che appunto nella sua missione ha Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Quindi questa è la missione, evitare lo spreco, evitare di inquinare. Tant'è che poi cosa fanno? Una delle pubblicità iconiche nel mondo pubblicitario, benché vendano giacche, dicono don't buy this jacket se non ne hai bisogno. No, evita di comprare roba nuova o di buttare la vecchia se non ti serve. Esistono aziende
che invece sono etiche al di fuori del loro contesto.

core business. È il caso della strega, del liquore strega, che all'interno delle sue attività di heritage marketing ha il premio strega, che è un premio letterario, quindi fuori dal proprio business, ma che crea, che riguarda l'heritage dell'azienda, perché ovviamente da tantissimi anni che esiste il premio strega, ed è importante perché porta dei benefici al di fuori dell'azienda e quindi ha una dimensione etica. Cos'è la cultura d'impresa? È un racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l'impegno delle aziende, la sua proiezione verso l'insieme delle imprese e verso l'intera società. È un racconto che esce dai confini aziendali e sa rappresentare con forza il valore dell'impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese. Questa frase proviene dal Manifesto della Cultura d'Impresa di Confindustria. Quindi la cultura d'impresa è un racconto condiviso dell'impegno delle aziende che esce dai confini aziendali, quindi arriva a tutti quanti noi e sa rappresentare con forza il valore delle imprese per lo sviluppo economico, sociale e civile. Qui siamo, come vedete, dentro la sostenibilità, benché manchi quella ambientale, ma probabilmente la aggiungeranno. Un esempio è quello di Adriano Olivetti, che appunto insomma, uno degli industriali più importanti in Italia, soprattutto per il bene che ha fatto a coloro che lavoravano per lui e per la diffusione di una cultura aziendale molto inclusiva, diremo oggi. Quell'esempio, per esempio, due libri fatti da Adriano Olivetti sulle fabbriche di bene, il cammino della comunità, e poi il fatto che Ivrea, che è la città industriale dell'Olivetti, è stata dichiarata World Heritage Sites. La lotta nel campo questa è una frase di Adriano Olivetti, la lotta nel campo materiale, nella sfera spirituale, è l'impegno più alto, è la ragione della mia vita. La luce della verità, diceva mio padre, risplende negli atti e non nelle parole. Da qui potete capire come fosse importante la dimensione etica del proprio lavoro per Adriano Olivetti. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire il marketing esperienziale? Quali sono i quattro tipi di esperienza possibili nel marketing? Sapresti definire il marketing tribale? Sapresti indicare qualche esempio di retromarketing? Sapresti definire il marketing etico e collegarlo alla cultura d'impresa? Con quest'ultima domanda siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Troverete tutti i materiali della lezione più materiali aggiuntivi all'interno del portale di Ateneo, in particolare all'interno del corso. Arrivederci!

0: Uni Nettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria,

0: Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150

0: Ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Parliamo di fisici frattale, neuromodulazione via correnti modulate. Per trattare questo argomento parleremo di neuromodulazione in corrente, transcranial individual neurodynamic stimulation, neurodinamica a riposo e comportamento. Electrostimulation con neurodinamica locale nel modello animale. Introduciamo la neuromodulazione in corrente. Avete sentito parlare in questo corso di neuromodulazione? Si tratta della modifica dell'eccitabilità di regioni cerebrali attraverso interazioni in corrente indotte o attraverso correnti elettriche o attraverso campi magnetici altamente variabili come nella stimolazione magnetica transcranica. E qui parliamo di stimolazione elettrica transcranica. Il dispositivo per la TES, la stimolazione elettrica transcranica, con il suo termine in inglese transcranial electric stimulation, è qualcosa di estremamente semplice. Quindi c'è una batteria e attaccato alla batteria, e sottolineo che sono batterie che possono essere proprio le batterie a 9 volt, anzi io quando nel primo lavoro del 2010 avevamo esattamente utilizzato proprio un dispositivo che aveva la batteria a 9 volt. Semplicemente attaccata ad un catodo e ad un anodo. L'anodo è il polo positivo attaccato alla pila e l'altro è l'altra polarità. Attraverso il cervello, chiaramente attraversando i vari tessuti, dalla teca al liquor, alla corteccia, arriva un segnale che va a raggiungere l'altro polo e si crea un circuito. La posizione degli elettrodi, qui è in una modellistica, determina il tipo di flusso che noi andiamo a indurre. La stimolazione elettrica transcranica è quella che usi nell'uomo. La stimolazione elettrica diretta è quella che viene usata nell'animale, nel senso che effettivamente in quel caso viene rimossa una piccola parte della teca cranica e si va direttamente con gli elettrodi sul cervello. Ma il principio è esattamente identico. Nella stimolazione elettrica transcranica in corrente continua, la corrente delle due polarità nelle regioni sottostanti all'anodo e al catodo sono proprie

delle correnti continue nel tempo, quindi salgono per qualche secondo e poi rimangono a un valore costante fino a che riscendono, e chiaramente esattamente il contrario succede nell'altro.

nel modello animale sotto i due elettrodi. L'andamento della corrente, qui vedete questi spike che sono i potenzializzazioni di un certo gruppo di neuroni, aumenta, vedete che è più frequente sotto l'anodo e invece meno frequente sotto il catodo. Quindi si induce proprio una variazione opposta con un aumento di eccitabilità nelle regioni sottostanti all'anodo e una generale riduzione di attività neuronale sotto il catodo. Con le tecniche di stimolazione elettrica, siano esse transcraniche nell'uomo o dirette nell'animale, è possibile indurre modifiche temporanee o persistenti di eccitabilità neuronale della regione target, dette neuromodulazione. Ed è fondamentale tenere conto che quando noi inviamo queste correnti, sia esse nell'uomo o nell'animale, abbiamo due grandi dimensioni che determinano una grande variabilità della risposta. E dal punto di vista della stimolazione, noi possiamo modificare il tipo di corrente, l'intensità, la durata, le pause, la direzione della corrente, qual è l'area stimolata, che elettrodi utilizziamo, se abbiamo prima indotto delle altre correnti, quindi che abbiamo combinato dei diversi protocolli di stimolazione. Dal punto di vista della variabilità interindividuale della persona che risponde, ma vedete che tanti aspetti sono esattamente identici per altri animali, noi abbiamo una dipendenza dai tessuti, quindi dal cranio e dall'attività cerebrale, dall'anatomia cerebrale. Dal punto di vista del cranio è interessante vedere che stimolazioni come quelle della TMS capita che in alcune persone tu debba andare alla massima intensità ed è chiaramente un gioco di dipendenza dai tessuti che hanno sopra alla struttura cerebrale, perché ovviamente sono persone che stanno benissimo, che si muovono e controllano perfettamente il loro corpo, quindi il fatto che tu debba andare a una corrente enorme è proprio dovuta a una relazione tra il tessuto cerebrale e la teca e le sostanze tra cervello e cuoio capelluto. Quindi differenze anatomiche, chiaramente anche la dimensione della testa o eventualmente se sono intercorse delle lesioni. La organizzazione funzionale del circuito che è target della stimolazione. Qual è lo stato di baseline neurofisiologico nel quale intervieni? Quali sono i valori di base di quelle determinate funzioni, se sono funzioni già allenate o se vanno acquisite? Qual è lo stato psicologico, il quadro e il profilo neurochimico, ormonale, genetico, la dipendenza dal sesso, la manualità, il grado di sviluppo o di invecchiamento, le condizioni psichiatriche o neurologiche eventualmente con le quali si vuole interagire e eventualmente l'assunzione di farmaci. Quindi si hanno degli effetti che dipendono proprio dalla condizione dell'attività cerebrale di fondo e invece delle condizioni che possono dipendere dalla creazione del protocollo online, quindi ad esempio se si introduce la neuromodulazione durante l'esecuzione di compiti. Allora a quel punto si ha una nuova variabilità che è legata chiaramente a quanto selettivamente vai su una regione che è coinvolta nel compito. La tempistica dello stimolo che tu dai rispetto all'esecuzione del compito, lo stato di attivazione, quanto è difficile il compito, il grado di difficoltà del compito e la qualità di esecuzione di quel compito, le funzioni cognitive coinvolte, le strategie seguite. Quindi vedete che c'è un quadro estremamente complesso col quale noi andiamo a interagire sia dal punto di vista di dipendenza proprio della stimolazione con quello che noi stiamo eseguendo, oppure dello stato delle reti a cui ci rivolgiamo, che vanno a incidere sull'output di quello che osserviamo. Oltre alla stimolazione in corrente continua, negli ultimi anni sono emerse delle correnti modulate. In particolare ne sono state introdotte due grosse classi,

stimolazioni con correnti alternate e quelle che vengono chiamate random noise stimulation, che sono delle frequenze sinusoidali ma sommate a tantissime frequenze in un certo range determinato. E indubbiamente laddove la transcranial direct current stimulation, se andiamo semplicemente a chiedere che ordine di lavori sono presenti nella letteratura, ne troviamo quasi 8.000. Invece, se andiamo nelle stimolazioni in corrente alternata o appunto random noise stimulation, siamo sotto 1.000, quindi è un fronte che sta nascendo negli ultimi anni, ma continua a crescere. E noi ci chiediamo, adesso per chiudere questa introduzione alla stimolazione elettrica, che cos'è la stimolazione elettrica? Sotto i due elettrodi si produce lo stesso effetto? Cosa significa neuromodulazione? L'effetto di neuromodulazione dipende solo da variabili del dispositivo? Esistono stimolazioni elettriche con correnti modulate nel tempo? E veniamo proprio a un esempio di una stimolazione che abbiamo chiamato Transcranial Individual Neurodynamic Stimulation. È effettivamente un esempio che riportare in un'intera lezione è un po', diciamo, è paradigmatico di una via nuova che può essere costruita, certamente è molto agli esordi, alle origini di questa via, anche se vari indicatori dalla letteratura indicano che è un fronte che va seguito ed è il motivo per cui mi sono permessa di raccontarvelo. Abbiamo la consapevolezza che la neurodinamica è tipica delle varie regioni corticali. In verità, quello che si osserva dalla letteratura è che possiamo riconoscere che l'attività qui sintetizzata o descritta come esemplificata in motoria primaria e somatosensoriale primaria di ciò che controlla la nostra mano, mi preme sempre sottolineare che è vero che è un esempio, ma dobbiamo tenere conto che quelle due regioni sono la sintesi di tutto quello che il nostro cervello ragiona, elabora, processa, perché sono i segnali che andranno, in questo caso, alle nostre mani, per fare qualunque cosa noi facciamo con le mani. Quindi capite che è una sintesi di tutto quello che succede nel cervello e che è fortemente indicativo della condizione della persona. E quello che è possibile evidenziare è proprio che le caratteristiche di complessità della dinamica dell'attività di queste due regioni è chiaramente differenziata. Quindi al variare delle condizioni di completo rilassamento ad occhi chiusi, rilassamento con un punto di fissazione, stimolazione galvanica del nervo mediano o esecuzione di un semplice movimento di presa isometrica con la mano, l'andamento nel tempo, come notate anche a una prima occhiata, ha delle grandi variabilità, di cui una a occhio è proprio il fatto che si abbassa la ampiezza nell'andare verso la maggior complessità. Ma quello che noi possiamo misurare con raffinatezza è proprio che se andiamo a vedere una misura di complessità, che in questo caso è stato scelto la dimensione frattale, proprio perché tiene conto della forma, dei pattern, della struttura temporale, proprio come se noi pensassimo a delle parole che vanno ad aggiungersi istante dopo istante, prodotte da quella regione. Si vede che questa dimensione frattale va a crescere quando andiamo dal completo riposo al tanto più siamo coinvolti in un compito, ma sono sempre con una relazione chiara: più bassa la dimensione frattale in S1, più alta, quindi maggior complessità nella regione che deve mandare i segnali più importanti al corpo, M1, alla massima dimensione frattale. Quindi noi introduciamo, tenendo conto di questa complessità e di questa importanza della struttura nel tempo dell'attività di una certa regione,
Introduciamo quella che abbiamo

abbiamo chiamato Neural Network Spoken Language, perché anche Nespola è un buon acronimo, introducendo delle semplicissime definizioni. Una rete neuronale è costituita da nodi e dalle loro connessioni. Almeno un nodo della rete riceve input e un nodo produce output. Le connessioni sono necessariamente sia negative che positive. Un nodo può essere un solo neurone, un gruppo di neuroni o un gruppo di regioni cerebrali. Nel modello noi diciamo che ogni rete neuronale sviluppa un linguaggio condiviso da tutti i suoi nodi. Ogni nodo produce necessariamente una parola di output quando arriva la specifica parola di input proveniente da altre regioni e proiettata su quel nodo. L'ipotesi che noi poniamo è: se tramite stimolazione transcranica elettrica, fluttuante, quindi modificata nel tempo, inviamo un messaggio tipico della lingua del nodo, il nodo aumenta la probabilità di produrre la sua parola d'output, cioè è più eccitabile. E l'abbiamo rappresentato in un schema molto semplice in cui ogni area corticale parla una certa lingua, ha un linguaggio tipico. Non proprio che ogni area parli una lingua come fosse italiano, inglese, ma hanno una specificità di linguaggio, un po' come il gruppo dei ragazzi sedicenni hanno uno slang che io capisco e non capisco. E c'è un problema di condivisione di linguaggi. E all'interno della nostra testa si creano delle comunicazioni più o meno fluide, ma certo espresse in strutture temporali che trasmettono informazione. Se a quella regione cerebrale arriva se sente un messaggio simile, tende a parlare, tende a essere più eccitabile. Quindi è un po' come se noi in una stanza sentissimo vari linguaggi, qualcuno parla italiano e qualcuno parla giapponese. Effettivamente io immediatamente mi attivo e tendo ad ascoltare, mi attivo proprio nell'ascoltare la mia lingua. Quello che abbiamo creato dal punto di vista sperimentale è stato esattamente di con EEG e Functional Source Separation. Abbiamo identificato la neurodinamica dell'area motoria primaria di M1 di ogni persona coinvolta nell'esperimento a riposo. Quindi, durante l'esperimento raccoglievamo il movimento semplice isometrico con la mano destra da ciascuna delle persone. Durante l'intervallo di compressione andavamo a scegliere qual era la regione cerebrale maggiormente coerente col muscolo. Ma poi eravamo in grado, attraverso una retroproiezione, di estrarre l'attività di quella regione mentre la persona era a riposo. E avevamo a nostra disposizione l'attività di M1 a riposo. La cosa interessante, e che vi sottolineo, è che la neurodinamica di ciascuno di noi un'importante variabilità. Chiaramente noi lo stiamo riportando in termini di spettro, di caratteristiche nel tempo, quindi nella prevalenza in ciascun range di frequenza delle caratteristiche dell'attività di quella regione. Questo significa descriverlo attraverso sinusoidi, però in questo momento quello che ci preme trasmettere è che laddove tutti i soggetti hanno circa una prevalenza nelle regioni sotto 30 Hz a riposo, quindi che hanno una prevalenza attorno ad alfa e a beta, ecco, questo è proprio il caso più tipico, che ha il picco in alfa, un secondo picco in beta e un importante componente tra delta e teta che è tipica delle attività a riposo. Laddove questa è l'indicazione tipica, vedete che c'è un'importante variabilità tra una persona e l'altra, quindi questo ha praticamente zero alfa beta e ha tanta attività di base,
questo ha la beta che invece è a 30 Hz, questo ha un grande picco in cui non si distinguono. Quindi vedete, ecco,

Questo è un'enorme attività, ma senza picchi specifici. Quindi c'è un'importante variabilità, seppur all'interno di prevalenze che sono sempre in quelle bande di frequenza, tra una persona e l'altra. Quello che noi abbiamo fatto è dare a ciascuna persona, attraverso una stimolazione in corrente elettrica, proprio questa dinamica. Davamo esattamente l'attività sua dentro gli elettrodi. E siamo andati a testare se questo modificava l'eccitabilità di M1, come l'abbiamo testato attraverso un protocollo TMS che ci permette, misurando il potenziale muscolare indotto dalla stimolazione TMS col coil messo sopra l'elettrodo per la TES, di andare a ottenere sia quando la TES era spenta, quindi non c'era questa corrente con la forma dell'attività della persona che andava negli elettrodi, quindi non c'era niente negli elettrodi quando la TES è off. Davamo un blocco di stimolazioni TMS per avere la baseline da confrontare a quando invece veniva accesa la stimolazione tra i due elettrodi, verificando se in questo minuto e mezzo in cui veniva data la corrente transcrania, l'individual stimulation, quindi veniva proprio data la sua forma di neurodinamica, e se questo modificava l'eccitabilità. Quindi avevamo circa 18 MEP dati quando la stimolazione era spenta, che costituiscono il baseline, e andavamo a vedere se invece durante la TES c'era una modifica dell'ampiezza di queste risposte. Chiaramente abbiamo con cura introdotto delle condizioni di controllo, di cui la più importante era quella della stimolazione oscillatoria 20 Hz, che prima di questo lavoro era stata la condizione di stimolazione in corrente modulata più efficace per modificare l'eccitabilità di M1. Avevamo comunque introdotto la stimolazione random noise stimulation, quella che ha tutte le frequenze nello stesso range di frequenza in cui davamo la TIDS, quindi la TIDS copriva un range di frequenze da 1 a 150, anche se con una forma molto specifica, con una struttura dell'attività della corrente elettrica che risuonava, che dava esattamente la corrente che era tipica di M1 in quella persona. Ma le stesse frequenze venivano sommate a pari frequenza, quindi non è il problema del range in cui stiamo andando. E quello che abbiamo osservato è che laddove la TIDS induceva un potenziamento dell'eccitabilità medio del 34%, questo era superiore a quello che induceva la TACS, e in particolare invece la random noise stimulation non dava nessunissima effetto di neuromodulazione. Quindi chiaramente la neuromodulazione è quando si pone al 100% la condizione di baseline e vediamo che si modifica in modo significativo la risposta quando siamo durante la neuromodulazione. L'aspetto che mi preme sottolineare è che a livello individuale, qui vi riporto il confronto all'interno di ciascuna persona, poiché avevamo 18-20 stimoli all'interno della baseline e 20 stimoli durante stimolazione, io potevo andare a vedere l'efficacia della modifica di eccitabilità all'interno della stessa persona, che è una cosa che non si riesce quasi mai a fare, ma in questo tipo di protocollo è possibile. Allora, cosa abbiamo visto? Qui vi riportiamo cosa succede della TIDS e cosa succede della TACS, cioè la stimolazione in corrente alternata e quella con la corrente individuale, con la neurodinamica tipica di quella persona e di quell'area. In rosso vedete i valori di P, quindi la significatività di quanto è cambiata l'eccitabilità durante la TIDS rispetto alla baseline. E vedete che sotto lo 0,1 è una buona significatività, eccolo, sotto lo 0,1 abbiamo l'area di significatività, sotto lo 0,2 un'indicazione di significatività e sopra lo 0,2 non c'è assolutamente nulla. Allora vedete che sotto lo 0,1 ci sono solo pallini rossi, quindi solo la TIDS in 8 casi su 16 permette di indurre un'efficacia di risposta intraindividuale.
la tax.

ne ha qualcuno che va sotto 0,2, ma nessuno sotto 0,1. E se andiamo a guardare il confronto, diciamo in questa direzione, volevo solo mostrare che ci sono solo due casi in cui la tax sembra indurre una variabilità, una potenziamento maggiore della TIS, ma guarda caso, che sono i casi 4 e 9, se andiamo a vedere i casi 4 e 9 qui, come significatività siamo completamente lontani da qualunque effetto in entrambi i casi per il 4, mentre nel 9 la TIS è significativa e la tax per niente. Quindi c'è un problema di variabilità di quello che sta sotto quelle medie. E l'ultimo aspetto è, non è che per caso tu avevi dato una tax, una 20 Hz, che non è personalizzata, cioè tu gli hai dato la 20 Hz a tutti, ma il problema è che tu dai una 20 Hz che non coincide con la prevalenza in frequenza di quella persona. Ma attenzione, se io vado a vedere proprio quei casi che per caso, quelle persone che per caso hanno proprio all'interno della loro attività il picco che sta proprio a 20 Hz. Allora, qui vi ho riportato un aspetto molto interessante, cioè assieme allo spettro dell'attività a riposo di quella persona, abbiamo indicato la frequenza a cui emerge la coerenza cortico-muscolare durante il movimento. E guardate, per esempio, il caso 5 ha proprio un enorme picco a riposo coincidente con la coerenza cortico-muscolare di quella persona, proprio a 20 Hz, scusate, a 20 Hz è indicata questa linea tratteggiata verde. E vedete che altra gente ha dei picchi completamente lontani, però ci sono persone come il 5 che hanno proprio il picco a 20 Hz, che è quella che ho utilizzato nella stimolazione transcranica alternata. Cosa si vede? Che il 5 ha la tax che non dà nessunissimo effetto. Lo stesso si vede nel caso del soggetto 7, anche qui la tax non ha dato nessunissima efficacia, e idem gli altri che hanno appunto questa coincidenza o comunque molto vicina la 20 Hz al loro picco. E anche in questo caso non si ha nessunissima evidenza che la tax sia stata più efficace che nei casi laddove la loro attività a riposo aveva una prevalenza un pochino più lontana dalla 20 Hz, che è la tipica frequenza della coerenza cortico-muscolare, benché non fosse stata personalizzata. Vediamo insieme gli spunti di riflessione in relazione a questo argomento. Viste le caratteristiche frattali della neurodinamica, si può introdurre un modello in cui le varie regioni cerebrali comunicano con pattern? La neurodinamica di M1 varia da persona a persona? Una corrente con la neurodinamica della regione target neuromodula con maggiore efficacia di una sinusoide? E spingiamo nella direzione di neurodinamica a riposo e comportamento. Stiamo continuando a focalizzare che la complessità e la modalità con cui si parlano le nostre regioni cerebrali, governate da questo principio di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dal loro output, dipendente dall'obiettivo, e nel suo ripetersi a differenti scale di grandezza delle reti, produce una neurodinamica di ciascun nodo che ha delle specifiche in struttura e che queste sono fortemente preservate nello stato di riposo come frutto di tutto quello che hanno appreso e che sono in grado di fare. Andiamo qui a vedere proprio un esempio di questo legame profondo tra l'attività a riposo e la modulazione del comportamento. Vi riporto un lavoro su Nature in cui la microscopia di tracciamento per monitorare l'attività neuronale dell'intero cervello a risoluzione cellulare è stata possibile in larve di

Zebrafish, il libero movimento. Passo immediatamente a focalizzare la vostra attenzione sulle due condizioni rosse e blu. È effettivamente ipercomplicata, qui si vede l'animale che si muove nello spazio a disposizione, si vede il fatto che loro riescono a monitorare i movimenti dell'animale assieme all'attività di specifiche strutture del suo sistema nervoso. Viene riportata la posizione dell'animale che vedete ha delle fluttuazioni molto forti. In un caso si muove tantissimo ed è ecco qua sintetizzata come le due grandi condizioni, quella indicata in rosso che è lo sfruttamento, l'animale inibisce la locomozione e promuove la caccia, oppure i periodi schematizzati in azzurro, dove l'animale promuove la locomozione e sopprime la caccia. Sono le condizioni di esplorazione, se ne va in giro dappertutto e controlla tutto lo spazio. L'aspetto fondamentale che voglio focalizzare in questo momento insieme è gli autori sono andati a guardare delle regioni specifiche all'interno del cervello di questo animaletto e hanno osservato che proprio l'attività di queste strutture, che è quella riportata in giallo, è una attività trigger, cioè quei neuroni fanno passare l'intera attività cerebrale dal comportamento di sfruttamento a quello di esplorazione. Quindi vedete che nel tempo l'attivazione di questo gruppetto di neuroni modifica completamente il comportamento dell'animale che passa dall'esplorazione, che si annulla, al sfruttamento. Quindi quando si attiva quella regione, l'animale smette di andare in giro esplorando cosa succede e si concentra a cacciare, a prendere il cibo di suo interesse. E l'altra cosa estremamente interessante è che l'attività di questa regione cambia fortemente dopo i periodi di buio. Quindi dopo il buio il trigger parte e modifica il comportamento di tutta la rete cerebrale portandola nella condizione di sfruttamento. Quindi, come spunti di riflessione, diciamo, anche animali pluricellulari mostrano meccanismi neuronali di coordinamento globale del comportamento. L'attività delle reti trigger modifica lo stato comportamento di tutta la rete cerebrale? L'attività neuronale dipende fortemente dalle condizioni ambientali, nell'esempio che avevamo posto luce, buio, e veniamo alle evidenze più chiare di stimolazione elettrica con neurodinamica locale nel modello animale. Quindi nel modello animale è sempre possibile spingere in modo più focalizzato questi principi, andando a interagire più direttamente in condizioni che negli animali vengono ancora accettate. Io devo dire che sono molto, molto critica nell'equilibrio tra tutti gli studi che si fanno anche nel modello animale, inducendo le lesioni o le disfunzioni. Devo essere onesta che mi sembra una via che l'uomo dovrà un po' abbandonare, arricchendo in modo sempre più evidente e più forte le competenze su come facciamo a interagire nelle situazioni dolorose, nelle situazioni di sofferenza, andando a capire che cosa funziona, quindi arricchendo tutte le informazioni che l'uomo ha sempre usato nella condizione di patologia, di lesione, tantissimo sull'organizzazione del nostro cervello. Si è capito dalle lesioni indotte da uno stroke, ma non è che tu gli induci lo stroke per capire che effetto fa. E lo stesso, secondo me, questa via che si sta fortissimamente arricchendo con la nostra possibilità di cura, di alleviare le difficoltà e capendo cosa stiamo facendo per alleviare. Quindi,

arricchendo la capacità di comprensione indotta dalle lesioni e dai danni che provocano, arricchendo con quello che faccio è utile, ma perché lo è? Capendo sempre meglio com'è che io posso supportare quella condizione di sofferenza, posso alleviarla. Questa è la vera ricchezza scientifica che abbiamo in mano e anche nei modelli animali io penso che vada allontanato e sempre di più liberatoci dal fatto di indurre lesioni e danni per vedere che effetto fanno. Sinceramente è una via che va proprio abbandonata, però è ancora molto presente e finché lo è, cerchiamo invece di arricchirci all'infinito di questa capacità di comprensione proprio per questo, perché questo permetterà di far star meglio, onestamente in questo caso, gli esseri umani e devo dire che far star male qualcun altro per stare meglio tu, diciamo che è una via che dal punto di vista etico, ma infatti tutto lo sforzo etico sta arricchendo moltissimo il fatto di intervenire nella maniera più opportuna anche negli animali. Comunque, in questo caso ci avvaliamo di eccezionali lavori che hanno proprio indotto una stimolazione elettrica e neurodinamica nel modello animale. La Local Neurodynamic Stimulation, devo essere onesta che ho cambiato io il nome per essere più chiari in quello che ci stiamo dicendo, gli autori l'hanno chiamata Non-Periodic Stimulation. Quindi è solo un modo di comunicare con voi, ma chiaramente senza deformare la loro logica, hanno fatto vedere che con questa stimolazione ha robusti effetti anticonvulsivi in diversi modelli di animali di crisi acute e croniche, preservando al contempo la funzione neurale. Allora, gli autori hanno proprio verificato la capacità di contrastare delle crisi epilettiche che venivano indotte con un farmaco, se fornivano nelle regioni limitrofe a dove veniva data il farmaco che produceva le crisi convulsive, o identico nel tempo, o sempre costante nel tempo, oppure con dei burst, delle stimolazioni concentrate nel tempo, ma sempre a distanza equivalente una dall'altra, quindi stimolazioni periodiche. Oppure se davano degli stimoli che erano distribuiti nel tempo come l'attività neurale, ed è il motivo per cui l'ho chiamata Local Neurodynamic Stimulation, però è ancora lontana dalla attività specifica di quella regione e si danno degli stimoli che però sono distribuiti nel tempo come l'attività neurale, cioè secondo una legge di potenza. E quello che hanno osservato è che questo riduceva fortemente le crisi epilettiche. Quindi cosa hanno fatto? Hanno proprio fatto vedere che durante quel tipo di stimolazione diminuiva il numero delle crisi, diminuiva la durata delle crisi, diminuiva la severità delle crisi. Quindi questa local neurodynamic stimulation usa impulsi distribuiti con legge di potenza tipica dell'attività neuronale naturale e che competerebbe con le scariche epilettiformi. Quindi nel loro, diciamo, nella modellizzazione che loro propongono, condividono con quello che stiamo dicendo fino adesso che una stimolazione periodica recluta sempre nello stesso ordine gli stessi nodi, quindi l'idea è che la stimolazione periodica va sempre nella stessa ordine a reclutare certi nodi specifici della rete. Invece quella non periodica, la stimolazione con neurodinamica locale, attiva la complessità della rete con variabilità fisiologica di nodi e il momento in cui vengono reclutati. Quindi l'idea è che, vedete, mentre la stimolazione periodica va sempre su questi tre nodi verde, rosso e blu e le recluta sempre loro ad ogni stimolo. Invece questo tipo non periodico va a reclutare regioni diverse da uno stimolo all'altro, coinvolgendo una rete molto più vasta in maniera molto più fisiologica. E anche in questo senso mi preme sottolineare la forza che ritroviamo nel parlarsi tra dinamica

e nodi. E quello che avevo riportato con questo importantissimo lavoro di Singer, che è uno dei grandissimi autori che hanno studiato il binding, che hanno studiato l'importanza della sincronizzazione all'interno del nostro cervello, dove riporta un grafico semplificato delle connessioni ricorrenti di feedback tra colonne funzionali della corteccia visiva primaria. I nodi dello stesso colore rispondono a caratteristiche che frequentemente si verificano insieme, quindi sia nel modello della Local Neurodynamic Stimulation del gruppo di Cota, che in questa schematizzazione riportata da Singer, abbiamo un parlarsi fortissimo tra dinamica delle stimolazioni e degli eventi neurali e strutture che ne vengono coinvolte. Vedete, c'è sempre questo parlarsi continuo tra funzione e struttura. Le reti neuronali hanno come due facce diverse di che attività e quando avviene e dove avviene. Quindi c'è un continuo scambio tra sincronizzazione, tra avvenire insieme di fenomeni e rafforzarsi di connessioni, quindi attività del nodo coinvolto. È quello che sta alla base del principio di Hebb. Due stimoli che arrivano insieme cambieranno la forza, la probabilità di eccitazione di quella cellula e lo vediamo a vari livelli, come si parlano e come si rafforzano le connessioni intracorticali, come posso interagire con neuromodulazione sfruttando la naturale dinamica delle regioni coinvolte. Quando andiamo a ragionare nella letteratura nei termini di neurodinamica, vediamo che ci sono sempre più lavori, quindi ce ne sono 1300 ad oggi, pur essendo un termine estremamente recente. Se andiamo a vedere quanto interagisce neurodinamica e neuromodulazione, invece ci ritroviamo proprio con un pugno di lavori, è proprio veramente qualcosa di innovativo e tra l'altro noi siamo 5 di quei 22 lavori, quindi è qualcosa in cui noi possiamo veramente dare un contributo in uno spazio che io ritengo si sta avvicinando sempre di più alla comprensione dell'attività neuronale, di come noi possiamo interagirci. E sono più che convinta che gli psicologi siano molto vicini a poter interagire con i neurofisiologi proprio in questa direzione. Quindi come spunti di riflessione ci poniamo le stimolazioni concorrente che mantengono caratteristiche dinamiche tipiche dell'attività neuronale. Possono ridurre le crisi epilettiche nel modello animale? Questa local dynamic stimulation è più efficace di stimolazioni periodiche? Nelle reti neuronali le caratteristiche dinamiche si traducono in strutture della rete? E veniamo al riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Cos'è la stimolazione elettrica? Sotto i due elettrodi si produce lo stesso effetto? Cosa significa neuromodulazione? L'effetto di neuromodulazione dipende solo da variabili del dispositivo? Esistono stimolazioni elettriche con correnti modulate nel tempo? Viste le caratteristiche frattali della neurodinamica, si può introdurre un modello in cui le varie regioni cerebrali comunicano con pattern. La neurodinamica di M1 varia da persona a persona? Una corrente con la neurodinamica della regione target neuromodula con maggiore efficacia di una sinusoide? Anche animali pluricellulari mostrano meccanismi neuronali di coordinamento globale del comportamento? L'attività delle reti trigger modifica lo stato comportamentale di tutta la rete cerebrale? L'attività neuronale dipende fortemente dalle condizioni ambientali, luce e buio. Stimolazioni concorrenti che mantengono caratteristiche dinamiche tipiche dell'attività neuronale possono ridurre le crisi epilettiche nel modello animale? La local dynamic stimulation è più efficace di stimolazioni periodiche? Nelle reti neuronali le caratteristiche dinamiche si traducono in strutture della rete? Ed ecco quindi che abbiamo completato questa descrizione.

sezione dedicata a fisici frattale, neuromodulazioni via correnti modulate. Per ogni approfondimento siete invitati a utilizzare il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Vi ringrazio tanto dell'attenzione e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.

0: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovate e bentrovati. Oggi abbiamo una lezione molto interessante, il Circle Time e le ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva. Per cui cominciamo. Gli argomenti che tocchiamo sono il Circle Time, obiettivi e metodo, ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva e del SEL, Social Emotional Learning, e il Computer Supported Collaborative Learning. Il Circle Time, obiettivi e metodo. Il Circle Time, o tempo del cerchio, è un modo di far stare insieme le persone a parlare. Tramite il Circle Time si crea uno spazio relazionale per favorire il senso di appartenenza, la coesione in gruppo e anche la democrazia. Inoltre, i partecipanti possono anche aumentare le loro conoscenze rispetto ai fenomeni di gruppo e determinate competenze sulla conduzione e diventare un gruppo di sostegno. Promuove il senso di appartenenza, una conoscenza e coesione di gruppo. Inoltre favorisce una conoscenza reciproca più approfondita, lo sviluppo di rapporti interpersonali più gratificanti, lo scambio di opinioni su argomenti. Ulteriori obiettivi del Circle Time. Innovazione promossa integrando educazione socioaffettiva e strategie di intervento di psicologia di comunità, per acquisire alcune conoscenze rispetto ai fenomeni di gruppo e determinate competenze sulla conduzione e osservazione di gruppi di discussione. Qui volevo un attimo spiegarvi perché questo è un cambiamento importante nel Circle Time. Circle Time è che è nato negli Stati Uniti, che è nato in Inghilterra, metteva dei bambini in cerchio a discutere e a parlare, e già questo era molto importante per aumentare le relazioni fra di loro. Ma noi, io ho pensato, possono imparare molto di più se stanno a fare un gruppo e soprattutto possono imparare allora che cosa, come sono i gruppi, le dinamiche di gruppo che succedono nei gruppi, come si può in qualche modo osservare i gruppi e come si può facilitare, condurre i gruppi. Per cui abbiamo introdotto nelle nostre lezioni anche questa componente che deriva dalla psicologia di comunità.

Inoltre, questa è un'altra cosa che deriva dalla psicocomunità, quando si può fare un uso prolungato del circle time, e cioè per almeno un anno, il gruppo diventa anche un gruppo di sostegno. Allora, cosa richiede un circle time da un punto di vista tecnico? Disposizione delle sedi in circolo. Si esce dal banco e ci si mette tutti in circolo, che fa vedere la parità fra i partecipanti. La frequenza delle discussioni, che può essere almeno una volta a settimana, due volte a settimana, due volte al mese. La durata del circle time, che dura dai 30 ai 45 minuti. E soprattutto i criteri per decidere quale argomento parliamo. Qui abbiamo sperimentato con tante cose. All'inizio anche gli insegnanti volevano proporre l'argomento loro, hanno detto no, nel circle time siete tutti pari, dovete proporre una lista, fare un brainstorming, proporre una lista di argomenti e poi votare quale argomento si può fare primo, poi quale argomento si fa al secondo circle time, eccetera. Però l'importante è sapere che bisogna decidere i criteri per decidere l'argomento. Il circle time richiede che si facciano le sedie in circolo. Perché? Perché ognuno deve poter vedere la faccia degli altri. Bisogna discutere e essere d'accordo sulla frequenza delle discussioni e sul criterio per decidere l'argomento e anche altre regole durante le discussioni. Il circle time è un utile strumento per vivere la democrazia tramite la condivisione, la partecipazione e il rispetto delle regole. Nel circle time i ragazzi imparano a darsi delle norme e a rispettarle. Questo è uno degli aspetti più interessanti del circle time. E quando i ragazzi imparano a farlo da soli. Esempio di creazione di norme. Per esempio, la conduttrice dice che altre norme potremmo stabilire per poter lavorare meglio insieme e rispettarci mentre discutiamo? E la classe si esprime. Rispettare gli altri, ascoltare gli altri, lasciare spazio a tutti, aspettare il proprio turno per parlare. Attenersi all'argomento trattato, essere puntuali. La classe quindi decide queste regole e così decide anche di rispettarle durante il circle time. Questa è veramente un'educazione alla democrazia, proprio fatta in senso esplicito e in modo semplice, in modo che i ragazzini la possono fare alle scuole medie e alle superiori in maniera diversa, ma sempre sono partecipi del metodo decisionale e danno un input ai possibili quesiti. Ti piacerebbe partecipare a un circle time? Perché? Se non ti piacerebbe, perché? La seconda argomento di cui trattiamo è stata di ricerche sull'efficacia dell'educazione socioaffettiva e SEL. SEL vuol dire Social Emotional Learning, apprendimento socio-emotivo. Sono rassegne di evidence-based, cioè rassegna di ricerche di educazione socioaffettiva evidence-based, cioè con dei gruppi di controllo, con delle procedure che fanno in modo che i dati siano affidabili. Peyton et al. nel 2008 hanno analizzato i risultati di ben 317 studi che hanno riguardato programmi di intervento di educazione socioaffettiva SEL che hanno coinvolto 324.303 bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. Questo, che si chiama Ricerca Universal Review, si focalizza su 180 studi su ricerche intervento basate sull'educazione socioaffettiva. E sono stati coinvolti 277.000 studenti, 64 delle elementari e 36 delle medie. Più della metà delle ricerche intervento che sono state messe in atto dai docenti stessi hanno coinvolto il gruppo classe. Questo è interessante perché è stato fatto nelle classi, questo esperimento. Risultati. I partecipanti ai programmi SEL mostravano miglioramenti in abilità sociali ed emotive, atteggiamenti verso se stessi e gli altri, comportamenti sociali positivi, gestione dello stress emotivo, prestazioni scolastiche, minori problemi legati alla condotta. Questa ricerca mostra che il famoso, diciamo, mobbing, sia virtuale sia naturalmente in classe,

viene diluito se aumentano i comportamenti e gli atteggiamenti positivi sociali. Non solo le prestazioni scolastiche, vedete, ma esattamente i problemi che ci affliggono adesso così tanto del bullismo e del cyberbullismo, qui vengono evitati. Questo è stato il primo grande gruppo di indagine con, ricordate, 300.000 quasi studenti. Il secondo gruppo di 80 indagini è stato fatto con 11.000 studenti. Il 69% dei programmi di intervento era rivolto agli studenti elementari, il 31% alle medie. La maggior parte dei partecipanti mostrava problemi di condotta all'inizio, forme di stress emotivo, problemi di ansietà, depressione o problemi di relazione con i pari. Cioè, queste 80 indagini sono state fatte non su scuole prese a caso, ma su studenti che già mostravano dei problemi. Risultati. I risultati di queste ricerche mostrano che rispetto ai gruppi di controllo, gli studenti che hanno partecipato ai programmi SEL mostravano abilità emotive e sociali, atteggiamenti positivi verso se stessi e gli altri, comportamenti sociali positivi, prestazioni accademiche soddisfacenti, gestione dello stress emotivo e minori problemi di condotta. Vedete che qui di nuovo vediamo che anche in questo altro contesto più difficile, perché già partiva da ragazzi con più problemi, sono riusciti lo stesso a arrivare a far arrivare più spesso atteggiamenti positivi, per cui molto meno bullismo, molto meno conflitto e soprattutto prestazioni accademiche e anche gestione dello stress emotivo molto più competente. Abbiamo esaminato un terzo gruppo di ricerche, che si chiama After School Review. Ha analizzato 57 ricerche intervento di educazione socioaffettiva, svolte, questa cosa è interessante, al di fuori dell'orario scolastico. 34.980 bambini elementari e le medie hanno partecipato a queste attività per 6 mesi o un anno. Anche qui i risultati mostrano che rispetto ai gruppi di controllo i partecipanti hanno mostrato dopo l'intervento miglioramenti nell'atteggiamento verso di sé e verso gli altri, nei comportamenti sociali positivi, di nuovo nella performance accademica e nella gestione di stress emotivi e minori problemi di condotta. Per cui tutti questi tre diversi studi indicano che ci sono delle, diciamo, miglioramenti possibili e che avvengono negli atteggiamenti verso di sé e gli altri, nei comportamenti sociali, nella gestione degli stress e nella performance accademica e soprattutto meno problemi di condotta. Quali sono gli obiettivi dell'educazione socioaffettiva a seconda del livello scolastico? Cosa vogliamo fare nella scuola d'infanzia? Soprattutto che i bambini siano in grado di iniziare a gestire le proprie emozioni, anche con l'aiuto degli insegnanti, cioè vogliamo che fin da piccoli i bambini possano esprimere le loro emozioni, magari se non ci riescono con l'aiuto dell'insegnante che gli dà, dice questa emozione che provi è rabbia, questa emozione che provi è tristezza, perché spesso il problema è che a casa non c'è una vera educazione emotiva nel riconoscere il nome delle emozioni e le persone confondono tristezza, rabbia, ira. Hanno spesso un po' di confusione nel determinare che emozione provano, anche da grandi. Allora, già invece nella scuola proprio materna, iniziare a sviluppare relazioni tra pari, rimanendo connessi agli adulti e svolgere attività di gioco e di apprendimento di gruppo, perché vedremo che è molto importante fare il lavoro di gruppo da grandi, ma si comincia da piccoli. Per la scuola elementare, cosa hanno pensato? Diventare indipendenti nel formare amicizie tra pari, cioè è il periodo in cui devono fare alcune amicizie individuali. Gestire le emozioni in modo efficace, anche risolvendo piccoli conflitti e ansia. Questo è molto importante perché tutti abbiamo dei problemi di piccoli conflitti ed ansia ed è importante che impariamo a padroneggiarli. E se si comincia alle elementari è molto più facile. Infine, secondo questo Duesenberg, mostrare le emozioni alle persone appropriate, cioè questo è importante che
Ricordi tutti la

teoria che se un papà torna a casa arrabbiato, grida con la moglie con i bambini tirano la coda al gatto, cioè è mostrare le emozioni che qualcuno suscita in noi verso una persona o un animale che non c'entra niente. Qui invece c'è scritto, ed è importante, le emozioni vanno mostrate alle persone appropriate, cioè bisogna discutere empaticamente con le persone

con compagni, sia maschi che femmine. E saper gestire obiettivi accademici sempre più complessi, per cui in qualche modo non essere spaventato di fronte alle difficoltà cognitive, cioè fare in modo che la tua capacità emotiva segua la tua capacità cognitiva, cioè non ti spaventi, perché sapete che se vi spaventate ovviamente fate molto peggio. E soprattutto è importante in questo periodo gestire bene, in maniera efficace, la transizione dalle medie al liceo, alle scuole superiori. Scegliere la buona scuola superiore per noi deve essere una cosa molto ragionata, ma anche molto emotivamente pensata e sentita, per cui questo è una delle cose veramente importanti dell'obiettivo, cioè di rendere la persona, non che chiede, i genitori dice vai a fare questo liceo qui, vai a fare questo, vai a fare l'altro. Il genitore può consigliare, l'insegnante può consigliare, ma la decisione dove spendere 5, 4 anni della tua vita deve essere veramente responsabilizzante per lo studente e noi dobbiamo arrivare a fare in modo che lui sia emotivamente e cognitivamente preparato a prendere queste decisioni, perché il nostro tasso di dispersione scolastica è dovuto spessissimo al fatto che si va nella scuola sbagliata per noi, nella scuola in cui non ci troviamo bene, nella scuola in cui non siamo a reggere né i compagni né gli studi che dobbiamo fare. Per cui, e questo arriva fino all'università, questa incapacità di scegliere. Per cui anche all'università c'è un tremendo lag, cioè c'è un ritardo molto forte in alcuni gruppi di studenti. Che rimangono fuori corso per tanto tempo o rimangono e ci mettono invece di laurearsi in 3 anni, ce ne mettono 4 o 5, invece di laurearsi in 5, ce ne mettono 6 o 7. Perché in generale c'è una transizione poco efficace anche dal liceo all'università. Per cui è molto importante che l'educazione affettiva riesca a aiutare i ragazzi a capire come prendere queste decisioni così importanti per la loro vita. Questa è una cosa importante. C'è scritto maggiore indipendenza dagli adulti. Infatti, qui certe volte ci sono dei contrasti con i genitori perché l'educazione socioaffettiva aiuta a diventare un po' più indipendenti, avere più fiducia in se stessi, conoscere le proprie emozioni, conoscere i propri desideri. E allora certe volte questi possono cozzare col padre o con la madre o con l'insegnante. L'importante è che l'insegnante, il padre e la madre, imparino il metodo anche loro e sappiano non fare gli errori di comunicazione, ma sappiano usare l'ascolto attivo e aiutare i giovani a prendere le decisioni giuste per loro. Questo è ugualmente importante, preparazione a ruoli adulti. Per fare questo occorre però anche imparare qualcosa sui contesti dove viviamo, cioè non bisogna chiudere a casa e a scuola e soltanto diciamo al telefonino o sui social. Bisogna proprio capire meglio i propri contesti, usando per esempio il metodo dei profili, cioè capendo qual è la parte economica, giuridica, politica della nostra cittadina, che tipi di lavori ci sono, cioè conoscere bene l'ambiente, il contesto e rispettare la natura, ovviamente, perché è molto importante anche questo. Ecco, e arriviamo al punto più importante, secondo me, che è uno dei problemi centrali del nostro paese in questo momento. Sviluppare un'etica, cioè vuol dire un sistema di valori che sono morali, e dunque un sistema di valore che aiuti a prendere decisioni responsabili verso se stessi, verso gli altri, verso il proprio paese, verso il mondo intero. In questo momento che c'è, diciamo, e io vi darò una lezione apposta su questo, ma già accenno, che siamo in uno stato di grande inquinamento del mondo terrestre, gli oceani, e abbiamo un inquinamento dell'aria e dell'acqua, dobbiamo operare, senza far prendere decisioni responsabili verso se stessi, gli altri e il nostro pianeta. Questo è molto importante. Spunti di riflessione. Hai mai fatto qualche esperienza di educazione socioaffettiva a scuola o in contesti come scout, palestre, parrocchie, associazioni? Entriamo adesso nell'ultimo argomento che trattiamo oggi, che si chiama Computer Supported Collaborative Learning. Praticamente tradotto vuol dire apprendimento cooperativo supportato, sostenuto dal computer. Voi, essendo una scuola ovviamente già online,

siete molto più fortunati di altri che non l'hanno mai vista e conoscete già un sacco di supporti. Ma questo Computer Supported Collaborative Learning ha avuto dei sostenitori e degli oppositori, perché favorisce lo sviluppo, alcuni dicono, come Galimberti, favorisce lo scambio cooperativo e collaborativo promosso dal Computer Supported Learning e favorisce lo sviluppo della presenza sociale tra gli studenti. Al contrario, gli oppositori dicono no, è solo la presenza fisica, la comunicazione non verbale, il guardarsi negli occhi, crea coesione di gruppo e promuove affettività non raggiungibili in contesti online. E per un lungo periodo in Italia non abbiamo avuto molto computer support e collaborative learning perché la maggioranza delle persone la pensava come, diciamo, che la presenza fisica non fosse superiore all'altra presenza. Allora, le ricerche cosa dicono? Qui è un po' complicato perché sono contrastanti. Cioè, per esempio, alcuni hanno trovato che i partecipanti ai corsi online sono più aggressivi verbalmente e attuano dei comportamenti non conformi. Tra parentesi, questa ricerca che è stata fatta nel 96 è confermata da quella sui social media, dove si sa che sui social la gente può essere più aggressiva, chiunque ha un social va a vedere i commenti, vede che le persone si permettono di essere molto più aggressivi e volgari a volte sui social, che a faccia a faccia. Invece però Park e Roberts hanno trovato 2 anni dopo a questa ricerca che la presenza sociale viene percepita benissimo online. E un'altra ricerca ancora più recente ha trovato che l'utilizzo di internet mostra un'associazione positiva con la partecipazione ad associazioni di volontariato e politiche, cioè che in qualche modo anche lavorare e stare su internet vuol dire esporsi e conoscere le associazioni che ci sono e a volte desiderare di partecipare e andare a farle. Purtroppo questa ricerca ha mostrato che è una cosa positiva che vanno a fare volontariato e politica. La ricerca successiva, l'utilizzo di internet molto intensivo, cioè troppo stare su internet, è associato a un basso livello di senso di comunità. Per cui siamo ancora, diciamo, in un periodo in cui sono molto importanti fare altre ricerche. Per questo noi ne abbiamo fatta una. Alla Sapienza io ho iniziato una ricerca, che altri poi hanno continuato a finire, che valutare l'efficacia comparativa di contesti online e faccia a faccia nell'insegnare a studenti di psicologia tecniche di educazione socioaffettiva. Qui praticamente noi volevamo vedere se era ugualmente efficace insegnare una tecnica di educazione socioaffettiva online e faccia a faccia, perché c'erano molti che erano convinti che le competenze psicologiche, di cui la tecnica del circle time è chiaramente una competenza psicologica, non fosse possibile trasmetterla se non in presenza. Io avevo l'opinione contraria e abbiamo cominciato a vedere cosa fare. Verificare se il senso di comunità, il capitale sociale bonding potevano essere promossi tramite i seminari online e faccia a faccia. E verificare se dopo un intervallo di diversi mesi i nuovi legami fatti nei corsi duravano ancora. Il metodo che abbiamo usato è, abbiamo preso 44 studenti che hanno partecipato alla ricerca, 21 sono andati online, 22 faccia a faccia, non hanno scelto loro, li abbiamo casualmente messi in gruppo online, gruppo faccia a faccia. Età media 24 anni, votazione media 26, la maggioranza donne perché, come sapete, psicologia è frequentata di più dalle donne. Gli studenti così casualmente divisi in seminari faccia a faccia e online sono stati tutti preparati sull'educazione socioaffettiva. Il corso si è tenuto nel medesimo tempo, gli studenti sia online che faccia a faccia hanno preso parte alle stesse attività, allo stesso materiale didattico e i corsi sono stati tenuti dallo stesso docente. Gli strumenti che abbiamo usato: un questionario di conoscenza percepita, un questionario di conoscenza effettiva, la competenza della conduzione di un circle time, ogni ragazzo ha condotto un circle time ed è stato valutato. La competenza della lettura delle dinamiche di gruppo, cioè abbiamo valutato anche la competenza nelle dinamiche di gruppo e il senso di comunità.

capitale sociale. Dopo 9 mesi abbiamo fatto un follow-up. Se avessero studiato insieme, se avessero sviluppato nuove amicizie con persone che non conoscevano prima di frequentare il seminario, se hanno ancora mantenuto un contatto con le persone conosciute durante il seminario per telefono o per email, e o se si sono effettivamente incontrati faccia a faccia, ad esempio hanno visto l'un l'altro per fare qualcosa insieme. E quali sono stati i risultati? Allora, la conoscenza effettiva e percepita degli aspetti teorici dell'educazione socioaffettiva è stata pari. Entrambi i tipi di seminari hanno aumentato significativamente sia la conoscenza reale che percepita dagli studenti sull'educazione socioaffettiva. Reale e percepita vuol dire che noi abbiamo fatto due tipi di test, abbiamo detto si sono autovalutati quanto percepivano di aver capito come si faceva il circle time, le regole, quali erano, eccetera, eccetera, che era la loro percezione. Poi noi gli abbiamo dato un questionario in cui doveva rispondere alle domande e abbiamo avuto il piacere di vedere che la conoscenza percepita era vicina a quella reale, cioè che veramente avevano imparato le regole e le conoscenze che servono come conoscenze a fare, diciamo, l'educazione socioaffettiva. Primo risultato positivo. Questa competenza era la competenza nel facilitare il circle time, cioè fare il ruolo di quello che fa il moderatore che inizia a fare questo. Ognuno di loro ha condotto un circle time con altri studenti e è stato valutato da due docenti che non erano quelli che facevano parte della ricerca e ha avuto un punteggio. Cos'è successo? Per quanto riguarda la competenza nel condurre i tempi del cerchio, in entrambi i gruppi la conduzione del tempo del cerchio è stata valutata positivamente dai due osservatori esterni, sia per i gruppi online che faccia a faccia. Questo è un risultato straordinario, perché mostra che sono ugualmente efficaci insegnare non solo le conoscenze che tutti lo sanno, e addirittura l'online può essere quasi meglio per trasmettere conoscenze, perché uno può sempre ripetersele e andare a vedere da solo quello che c'è scritto. Ma qui lo fa vedere che hanno imparato una competenza, e non una competenza facile facile, una competenza complessa come gestire un circle time, la comunicazione fra tante persone e, nel nostro caso, l'osservazione dei gruppi e altre cose importanti che imparano nel circle time, per cui è veramente una competenza complessa che sono riusciti a acquisire sia online sia faccia a faccia. Infatti, nel circle time gli studenti in presenza avevano il vantaggio di poter cogliere il non verbale ed erano più efficaci nel favorire la partecipazione di persone che si accorgevano che erano nel cerchio e non facevano però niente, non stavano attenti. Gli studenti online però erano particolarmente bravi nel chiarire gli obiettivi, le procedure, valutare i progressi. Queste sono tutte funzioni che possono beneficiare dal fatto che commenti scritti possono essere letti. La cosa straordinaria è che allora ci sono delle qualità speciali quando fai le cose faccia a faccia e delle qualità speciali quando fai online, ma tutte e due possono in ogni modo portare a un livello di padronanza del metodo del circle time. Tutte e due, non c'è bisogno di litigare fra professori, basta offrire all'università e negli altri contesti, a scuola, alle superiori per esempio, o già alle medie, la possibilità di poterlo fare in tutti e due i modi, perché non solo possono tutti prendersi le capacità medie che richiede il circle time, ma quelli che sono faccia a faccia saranno più bravi nel non verbale, quegli altri saranno più bravi nel chiarire obiettivi, procedure e valutare progressi. Per cui è molto importante utilizzare tutte e due. Allora, cos'è successo per quanto riguarda osservare e leggere le dinamiche di gruppo, che non sono facilissime? Tutti e 10 i lavori finali, perché ogni gruppo ha fatto poi un lavoro sulle dinamiche di gruppo, hanno ricevuto un voto positivo. Quindi entrambi i gruppi di studenti online e faccia a faccia
hanno acquisito una buona competenza.

competenza nella lettura delle dinamiche di gruppo. Anche questo non era scontato, non era facilissimo, perché ci sono molte controversie sulle dinamiche di gruppo e con la metodologia che abbiamo usato sono riusciti ad acquisire queste competenze abbastanza interessanti sulla capacità di osservare prima, perché vi ricordate che noi adesso li mettiamo fuori dal cerchio, anche alle elementari mettiamo i ragazzini fuori dal cerchio a turno per osservare quello che accade nel circle time. È la grande innovazione che noi italiani abbiamo messo al metodo, cioè mettere i ragazzini fuori dal cerchio già alle elementari. Addirittura ho avuto anche degli insegnanti che ne hanno fatto addirittura la scuola materna, perché dice che imparare a osservare non è mai troppo presto e leggere le dinamiche del gruppo è molto importante, cioè capire cosa sta succedendo in un gruppo e come capire cosa sta succedendo in una persona. È sempre questa empatia su quello che, di capire e vedere cosa sta succedendo. Allora, tutti hanno avuto almeno una buona competenza, no? Di nuovo ci sono delle differenze. Gli studenti online hanno mostrato maggiori capacità di lettura delle dinamiche di gruppo, perché erano stati più abili nell'osservare i processi, cogliendo maggiori sfumature e dettagli. E di nuovo qui hanno avuto il patto che hanno potuto rivedere, loro hanno potuto rivedere, diciamo, le registrazioni e per cui hanno potuto osservare i processi di gruppo più degli altri. Allora, il capitale sociale nel senso di comunità era più controverso, se sarebbe stato tratto acquisito. Il capitale sociale è il numero di persone che tu conosci, su cui poi diventi amico, persone di cui puoi affidare, costituiscono il capitale sociale. Le persone che hanno capitale sociale sono quelle che hanno più possibilità di avere sostegno emotivo, sostegno informativo, tipi di sostegno e comunque avere relazioni con molte persone, per cui si dice la persona ha tanto capitale sociale, conosce tutti. E nei resoconti sulla propria esperienza, l'85% degli studenti online ha scritto almeno un commento in cui ha sottolineato che avevano costruito nuovi legami sociali. Solo il 52% degli studenti faccia a faccia ha scritto almeno una frase relativa. Per cui il capitale sociale si è sviluppato di più in quelli online, cosa che non era scontata. Senso di comunità. Dai resoconti il 70% degli studenti online hanno scritto almeno una frase sull'aver sviluppato un senso di comunità tramite la partecipazione al corso, contro solo il 52% degli studenti faccia a faccia. Per cui c'è un lieve vantaggio per quelli che lo fanno online. Dopo 9 mesi, questo era molto discusso nel gruppo ricercatori, perché non si sapeva bene chi avrebbe fatto più amicizie che duravano. Allora, tra i due gruppi, faccia a faccia e online, non vi sono differenze significative rispetto allo sviluppo di nuove amicizie. Tutti e due l'hanno fatto, si sono tenuti in contatto e hanno studiato insieme. Ma i membri del gruppo online si sono incontrati faccia a faccia con nuovi amici fatti attraverso i seminari online più spesso dei loro colleghi che hanno partecipato ai seminari faccia a faccia. Questo era un pochino controintuitivo, perché l'idea era che, appunto, siccome nei gruppi faccia a faccia puoi vederti di più, puoi parlarti di più, puoi considerare tutti i non verbali, fai più spesso amicizia con chi vuoi. Mentre invece qui viene fuori che a lungo termine sono stati quelli online che in realtà hanno fatto la fatica, non hanno continuato a stare solo online, ma sono andati a vedersi. In sintesi, dalla nostra ricerca emerge che il computer supported collaborative learning può promuovere non solo l'apprendimento accademico e professionale, ma anche alcune forme di capitale sociale. Il nostro studio sembra quindi confermare la teoria di Ludwigsmann che i partecipanti online diventano consapevoli di come si evolvono le dinamiche di gruppo, perché l'uso di scrivere per la comunicazione affina le capacità dell'analisi critica. Esempi di collaborative learning, divisione del lavoro. Qui sono commenti delle persone che ci hanno scritto alla fine. Abbiamo chiesto alcuni commenti, le vostre impressioni. Ciao raga, come giustamente fa notare Sara, il tempo stringe di molto. Allora, ricapitolando, abbiamo un'introduzione fatta da Maria, dopodiché dobbiamo avere le variabili strutturali fatte da me, quelle di compito fatte da Fabio.

Fabio, che inviterei a sbrigarsi e a mettere su Word e a spedire così si unisce il tutto. Qui li vedete proprio al lavoro. Esempi di promozione del saper essere, promozione di relazioni positive. Mi piace molto leggere le vostre mail perché così piano piano imparo a conoscervi, ad apprezzarvi, ad avere fiducia in voi e a riconoscermi in ognuno di voi. Mutuo aiuto e sostegno ai compagni. Questo Circle Time è stato terapeutico per me, mi ha dato possibilità inaspettate, avete colto il mio stato d'animo e mi avete aiutato, siete dei miti. Questa è una persona che ovviamente ha ricevuto un beneficio dell'attenzione empatica dei suoi compagni. Promozione nel senso di appartenenza e coesione di gruppo. Ci sono 23 persone che in 3 mesi si sono conosciute, confrontate, apprezzate, che hanno condiviso momenti belli e brutti della propria vita, avvicinandosi ogni giorno di più tra loro. Una situazione che la vita reale difficilmente dà occasione di vivere. Questa ragazza addirittura è talmente favorevole all'online che dice che soltanto lì un gruppo intero può in 3 mesi diventare così intimo, così aiutante, così simile a un gruppo di autoaiuto, cioè di mutuo aiuto. Per cui è molto interessante. Come vedete, io faccio sempre, quando faccio le ricerche, chiedo sempre dei commenti perché spesso quello che loro ci dicono sono le cose più importanti che emergono dalla ricerca. Sentite questa. Ho compreso anche la bellezza del lavoro di gruppo, di sentire di poter contare su qualcuno quando mi sento confusa e quando ho la sensazione di non farcela. Pensate che il lavoro di gruppo in Italia di solito è copiare, e non viene praticato quasi mai nelle scuole elementari, medie e superiori, o poco, e per cui la gioia con cui qui questa ragazza dice la bellezza del lavoro di gruppo, per me è stata una frase molto gratificante di tutti gli sforzi che ho fatto in tutti questi anni per promuovere l'online collaborative learning, perché penso che facendo un po' di blended, io in realtà preferisco il blended, il metodo misto in cui ci sia una parte che faccia faccia e una parte online, perché i due metodi hanno, come abbiamo visto, anche dei vantaggi un po' più specifici, ma di sicuro tutte e due possono allargare le conoscenze e le competenze anche psicologiche, per cui sono utilizzabili da subito. Noi potremmo migliorare la situazione italiana che vede l'Italia indietro sia per il numero di laureati, il numero di persone, preparando le persone online molto di più di quello che stiamo facendo. Quali altre competenze loro dicono di aver fatto? Per esempio, da questa esperienza ho imparato a collaborare, a responsabilizzarmi, a prendere delle decisioni, a non aver timore di chiedere aiuto. Ho avuto la possibilità di conoscere tante storie, tanti modi di essere al mondo e a rispettare la diversità dei punti di vista. Inoltre, l'essermi misurata in diversi ruoli e l'aver raggiunto buoni livelli di partecipazione e socializzazione ha aumentato la fiducia in me. Io quando ho letto questa mi sono trovata soddisfatta, ho pensato, beh, allora non ho fatto la docente per niente. Cioè, praticamente la soddisfazione di vedere che questa ragazza praticamente elenca tutte le competenze, che sono quelle, diciamo, importanti anche nella vita in generale, mi ha molto, diciamo, dato una grande gioia. Ecco qua un'altra che va sulla crescita personale. Questa esperienza ha contribuito, oltre a farmi acquisire delle conoscenze sull'educazione socioaffettiva e a farmi riflettere sui miei vissuti personali e sul modo di relazionarmi agli altri, mi ha permesso di mettere un po' da parte la mia riservatezza e raccontarmi a persone che non conosco, cosa che in altri tempi non avrei mai fatto. Questo è importante perché in questo momento in Italia ci sono un sacco di adolescenti timidissimi che hanno problemi persino a fare amicizia con i loro compagni a scuola, che non escono, che addirittura quelli che stanno peggio sono quelli che ovviamente poi si feriscono, si deprimono, eccetera. E sono persone che hanno bisogno di essere introdotti a un gruppo che amorevolmente, attraverso l'educazione affettiva, li accoglie e loro crescono. Questa ragazza qua era una ragazza che dice in altri tempi non l'avrei mai fatto. Era una ragazza timida.

riservatissima. Guarda adesso cosa scrive. E questo soltanto in un seminario che è durato 6 mesi. Al di là dei concetti prettamente teorici, ho iniziato a guardarmi dentro, ho visto chi sono veramente, chi ero, chi sono stata. Ho fantasticato su come vorrei essere domani. Ecco, vorrei fare attenzione all'ultima parte perché la cosa più bella del Circle Time è anche quella che, confrontandosi con tante altre persone, si inventa un domani che nella formazione empowerment è quella esattamente che noi vogliamo che si focalizzino anche sul futuro. Pregi e limiti, perché tutte le cose hanno pregi e limiti. I pregi sono mettersi in gioco, collaborare con gli altri, la fiducia reciproca, il capitale sociale, lo sviluppo del network e l'educazione socioaffettiva. I punti deboli sono che per un insegnante è un grosso lavoro perché deve pianificare con attenzione, fare e per quali corsi occorre domandarsi vale la pena adottare una metodologia così complessa? E poi c'è la resistenza di molte persone. Io all'università ho avuto delle battaglie navali, quando è morta la mia carissima amica Maurizio D'Alesso, la cosa che abbiamo avviato per aiutare i fuori corso a rientrare in corso e a fare più esami è stata abolita. Non mi hanno importato più niente a nessuno. E il problema è questo, che la didattica all'università in generale è molto carente perché i professori vengono scelti in base agli articoli che scrivono e alla produzione scientifica. E questo è anche un errore perché in realtà noi così non aiutiamo i nostri ragazzi a crescere anche come qui c'è scritto, hanno fatto questi. Eppure sono fiduciosa perché l'agenda non è un mio pallino soltanto, che io sono un po' matta, cui vorrei che insegnassimo anche a come vivere ai nostri studenti. L'agenda digitale europea, una delle iniziative della Commissione europea per la strategia europea Europa 2020, dice: considero il relearning una componente importante della società informatica in relazione alle molteplici opportunità offerte dagli strumenti online. Per il lifelong learning, la modernizzazione dell'educazione e della formazione e riqualificazione professionale. Come avrete capito, io sono molto entusiasta di questo metodo e spero tanto che vi sia piaciuta questa lezione. E passiamo a vedere un attimo cos'è i nostri spunti di riflessione. Cosa ne pensate del computer support e collaborative learning? E riepiloghiamo tutti insieme. Ti piacerebbe partecipare a un Circle Time? Perché sì, perché no? Hai mai fatto qualche esperienza di educazione socioaffettiva a scuola o in altri contesti? Scout, palestre, parrocchie, associazioni. Cosa ne pensi adesso che hai sentito parlare del computer support e collaborative learning? Allora, come avete visto, io ero molto appassionata a questa lezione e spero che abbia appassionato almeno alcuni di voi. Vi ringrazio tutti in ogni modo per l'attenzione e spero di rivedervi tutti di nuovo, una prossima lezione in cui avremo degli argomenti ugualmente affascinanti, ve lo prometto.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali su
2: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم

0: 2008, packed my bags, came here to Italy.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
2: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Tratteremo l'analisi e la reportistica per i social media. Vediamo gli argomenti. Vedremo le metriche principali per l'analisi dei social media e metodologie e reportistica. Metriche principali per l'analisi dei social media. Prima di tutto, ricordiamo che l'awareness, quindi ricordiamoci del funnel di digital marketing e di social media marketing che parte dall'awareness, quindi dalla fase più alta, dove possiamo andare ad analizzare nei social media principalmente quella che viene chiamata la reach, ossia il numero di persone che vedono un contenuto e questo è utile a valutare quanti follower o non follower un'azienda ha fra la propria reach. Quindi cosa significa e cosa vediamo qui come esempio sulla destra? Diciamo una semplice visualizzazione di quello che appunto è lo spaccato fra le persone che raggiunge, quindi con la propria campagna in realtà sia organica, quindi che non ha un budget, diciamo, di sponsorizzazione dietro, e quindi ricordo sono i contenuti che l'azienda cerca di pubblicare e promuovere da sé essenzialmente nelle proprie pagine e invece nella parte sponsorizzata, quindi nella parte di annunci, quindi la reach può essere ovviamente utilizzata in entrambi i casi. Una volta che si analizza reach, come dicevo, si può vedere quante persone vengono appunto raggiunte, che è la traduzione letterale, fra quelle che sono attualmente follower, quindi che attualmente seguono l'azienda sul social media e fra quelle che no, sono non follower. In questo specifico esempio ovviamente c'è una differenza enorme fra i due ed è principale, preponderante quella dei non follower, ma come dire, questo non è inusuale perché diciamo lo scopo principale poi soprattutto nel momento in cui è advertising della campagna è quello proprio di andare ad acquisire potenziali nuovi utenti e consumatori. E c'è da dire che sempre di più vedremo qualche benchmark, ma la percentuale di reach, come dire, organica, la possibilità che una persona veda un contenuto pubblicato dall'azienda organicamente, quindi senza spendere per annunci, è estremamente bassa, e quasi in alcuni casi inesistente, e quindi la necessità dell'azienda è anche quella di pagare per far vedere a chi già ha espresso interesse, quindi già i follower attuali, questo proprio contenuto, il che ovviamente è purtroppo un po' un controsenso, diciamo già l'azienda ha acquisito come dire, quel tipo di interesse, dimostrato interesse, magari sono anche attuali consumatori, quindi la necessità continuata di dover spendere per raggiungerli è ovviamente poco sostenibile economicamente, che apro chiudo parentesi, è uno dei motivi per il quale abbiamo anche parlato di questo brevemente, ma la necessità di fidelizzazione e diciamo anche come dire, portare al di fuori del social media deve essere una priorità per l'azienda perché altrimenti continua a contribuire solo e esclusivamente diciamo, al successo ai ricavi dell'azienda. In questo caso vediamo anche quello che è giusto e normale analizzare, che è la reach a livello anche poi di tipologia di contenuto o formato. Quindi in questo caso c'è un esempio dei reel che è un formato video, l'esempio dei post o delle stories, e vedere come c'è in questo caso specifico, una disproporzione. Quindi chiaramente la reach di questo formato è molto molto più ampia per entrambe le categorie di follower e non follower e quindi segnala all'azienda che è un

quindi l'interazione non viene misurata in questo caso, che diciamo ha dei pro e dei contro ovviamente, quindi si tratta solo di in questo caso anche non solo come prima persone raggiunte, ma visualizzazioni. Quindi se paradossalmente una persona vede lo stesso contenuto proposto dal brand 100 volte, potrebbe fare il totale delle 100, come dire, impression. Ovviamente non è una cosa né voluta né tendenzialmente diciamo comune. Perché? Per quale motivo? All'interno del meccanismo del social media, sia in modalità organica che a pagamento, c'è un meccanismo, una regola essenzialmente che vede il limite della piattaforma stessa nell'erogare più di, diciamo, non c'è un numero preciso, però può essere più di 1, 2, 3, 4 volte, ecco, diciamo comunque numeri bassi, quel tipo di campagna. Questo perché la piattaforma ovviamente ha sempre solo, diciamo, il proprio interesse, diciamo, alla base, e in questo caso con Lima più o meno con quello dell'azienda, perché oltre c'è una certa frequenza di visualizzazione dello stesso contenuto, la persona, il ricevente, ovviamente non lo ritiene più, come dire, né interessante, ma anzi salta, diciamo, proprio dall'altro lato, e quindi lo trova intrusivo e fastidioso. Quindi la volontà stessa è, diciamo, è di limitare questo tipo di problema, ecco, dell'impression diciamo, proporzionata di singole persone. Ecco. Quindi comunque rimane, quindi questa è una metrica importante, perché fa capire, insomma, quanto viene visto un contenuto. Quella che si chiama l'audience growth rate va a indicare quanti nuovi follower su un lasso di tempo un'azienda ha, e quindi non solo andiamo a vedere quanti follower, quindi quante persone, diciamo, dimostrano interesse per l'azienda, ma quanto crescono nel tempo. Quindi diciamo, il numero assoluto può essere, diciamo, anche molto interessante, ma se questa crescita è molto lenta, ovviamente, diciamo, non c'è nessun tipo di attività, allora può essere comprensibile. Ma se il brand sta investendo diciamo, un budget importante, potrebbe ovviamente non essere positivo. Nota ovviamente a margine, diciamo, la crescita della fan base, del follower, diciamo, di un social media, di un brand, non è quasi mai, diciamo, un obiettivo principale, se non, diciamo, di pura, come dire, vanità, quelle che vengono chiamate vanity metrics, cioè fine a loro stesse. E quindi non ha un grande valore intrinseco, se non appunto poi quello di, come dire, poterla sfruttare nei vari modi che abbiamo detto. Bene, in termini di engagement, invece, andiamo a vedere una metrica che è l'average engagement rate, che va a calcolare il numero di reazioni ai contenuti, e vediamo che un benchmark, diciamo, interessante può essere quello fra Facebook e Instagram, dove Facebook ha 0,06% e Instagram lo 0,6%. Tornando sulla, diciamo, sulla definizione, numero di reazioni ai contenuti, vediamo qui il calcolo, quindi che è il totale di misure come like, commenti o condivisioni sul fratto il totale totale dei follower per 100, e quindi dà questa rate percentuale. Questo fa capire appunto di tutta la diciamo fan base in quanta parte o qual è il livello di interazione essenzialmente, che è una metrica estremamente importante, come dicevamo, perché potrebbe esserci una fan base enorme, ma poco attiva, e quindi completamente, come dire, inutile da tanti punti di vista.

di vista. Quindi questa è una metrica estremamente importante e vediamo come Facebook sia un numero estremamente basso, 0,06%. È vero che normalmente in media il numero di follower, diciamo di fanbase, può essere appunto molto alto vista la dimensione della piattaforma, ma rimane molto molto piccolo. Instagram ha un numero già diciamo più sostanzioso, che non è lontanissimo dall'1%, e questa differenza tendenzialmente è dovuta a vari fattori che abbiamo visto nella lezione, tra l'altro specifica su queste due piattaforme, dove il declino dell'utilizzo da una parte della piattaforma di Facebook, da alcune demografiche o dall'utilizzo diciamo attivo, ma più in fruizione diciamo di notizie. E la novità, diciamo, più recenza, diciamo, di Instagram e l'utilizzo di alcune anche qui demografiche o lo stesso tipologia di formato che è utilizzo, che è molto più diciamo, propenso, ecco, all'interazione, porta a questa differenza. La amplification rate invece vede la proporzione di condivisioni per post sul numero di follower totali, e definisce la velocità con la quale viene riproposto il contenuto con il network. Cosa significa e poi qual è la formula? Però significa che quindi va a cercare di capire, ok, sono ingaggiati, sono un tot di follower, sono ingaggiati, ma quanto hanno propensità appunto a condividere i contenuti, che segnala di nuovo diciamo, l'engagement, ma anche e soprattutto la qualità e l'interesse appunto a diffondere, come dire, il contenuto. Ricordo che diciamo, perché è sempre importante la condivisione, non solo per l'engagement, ma perché vediamo sempre di più queste metriche, come dire, molto basse di raggiungimento dei propri utenti nelle piattaforme. Di nuovo il punto diciamo, del quanto è strumentale e vitale che gli utenti stessi siano i promotori del brand, ancor più che il brand stesso all'interno della piattaforma. E dicevamo che la metrica dell'amplification rate viene calcolata come totale delle condivisioni del particolare post, che diciamo è il contenuto, diviso il totale dei follower, quindi in modo simile alla metrica precedente, per 100, e ci dà questa amplification rate percentuale. E come dicevamo, definisce la velocità con il quale viene riproposto il contenuto, quindi non solo diciamo quant'è l'interesse, ma anche quanto velocemente può raggiungere. E sappiamo che il fattore virale, quindi la capacità di diciamo, rendere virale un contenuto, risiede moltissimo nella velocità, non solo cioè, quante persone interessate, ma in quanto poco tempo avviene quel picco di condivisioni e di interesse, e quindi questa metrica aiuta moltissimo quel tipo di valutazione. Vediamo la virality rate, molto collegata al tema di cui prima, dove simile all'amplification, ma è calcolato sul totale delle impression e misura quanto viene condiviso esponenzialmente. Quindi di nuovo è molto simile, ma la divisione appunto, anziché sul numero come dire, di totali reach, viene fatta sull'impression, e quindi abbiamo questa virality rate. Quindi l'utilizzo, per quale motivo introdurre questa metrica? Perché nell'utilizzare diciamo questi due benchmark si riesce ad avere ancora più precisione, come dire, nel capire questo aspetto di viralità. Qui vediamo invece su un altro tema, che è quello della customer satisfaction. E vediamo che le metriche principali sono quelle del Customer Satisfaction Score o CSAT e NPS, Net Promoter Score. Cosa vanno a misurare? Vanno a misurare diciamo, la soddisfazione, come dice il termine stesso, del consumatore nel servizio, nel prodotto. Sono due modi diversi, diciamo più che altro
matematicamente, quindi possono dare ovviamente dei valori diversi.

ma cercano di misurare la stessa cosa. Il primo vede la somma dei punteggi, diciamo, che vengono richiesti per una particolare valutazione, il numero di respondent e moltiplicazione per 10, quindi abbastanza anche, come dire, semplice e lineare. L'MPS, che è, diciamo, più utilizzato, forse perché anche questa, diciamo, costruzione un po' più complessa, calcola la differenza fra i promoter e i detractor, dove i promoter sono persone che valutano sopra l'8 o il 9 su 10 un certo prodotto, i detractor sono invece le persone dal 6 in giù, e calcolando questa differenza e dividendola per il totale dei respondent si ottiene questo Net Promoter Score. Quindi va a polarizzare essenzialmente un po' chi apprezza e chi non apprezza, lasciando in mezzo, diciamo, un po' le persone più neutre, e quindi diciamo che può essere più utile per questo scopo. Viene ancora molto utilizzato, non è comunque estremamente avanzato, e quindi ci sono altri metodi di valutazione, magari anche con l'utilizzo di intelligenza artificiale, maggiore, diciamo, ovviamente estrapolazione di dati, però su survey o, diciamo, valutazioni più lineari questo viene utilizzato, e è anche utilizzato dalle aziende come benchmark, quindi sapere che, non so, Apple ha un NPS di 7, 8, quello qualunque esso sia, punto 2, eccetera, viene valutato come benchmark anche per guardare i competitor. Le metriche video invece sono principalmente le video views e la video completion rate. E che cosa significa? Video views, quindi promuovo un video, voglio sapere quante volte viene visto. È abbastanza semplice. La video completion rate invece lo porta leggermente un gradino più in giù, perché va a capire quanto viene visto di quel video, e quindi aiuta a capire effettivamente e non contare una video view come qualcuno che ha visto un video, diciamo, per un secondo, che a volte può essere anche, come dire, o un errore o legato al, diciamo, come abbiamo visto su YouTube, la, come dire, impossibilità di skipparlo, di passarlo, di passare ad altro, proprio perché funziona così la piattaforma. Quindi questa sicuramente è una metrica migliore per capire, diciamo, la qualità, l'interesse verso quel contenuto rispetto alla mera visita, e può essere anche ulteriormente scomposta, perché si può vedere quanto viene visto a x secondi, x più y, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista del video è importante non, come dire, fermarsi alla vista più alta, ma essere ancora più specifici. Da un punto di vista di advertising, le principali metriche sono CPC, CPM, CPA, CAC, ROAS e ROI. Un sacco di acronimi. Cosa significano? CPC è cost per click, CPM cost per mille, quindi sono le prime due metriche che fanno capire cost per click. O quanto è il costo per ogni click che viene generato dalla piattaforma, in questo caso il social media, ma è una metrica che si applica ad altre anche tipologie di advertising. CPM, cost per mille, per visualizzazione, per impression, per 1.000 impressions, e 1 milione di impressions, scusate, e viene quindi più utilizzato per le fasi alte del funnel. CPA è invece costo per acquisizione, quindi va a capire quant'è il costo per ogni conversione, acquisto di un prodotto che viene valutato, sì, valutato, quindi 10 euro per aver, come dire, comprato, per aver portato una persona all'acquisto. CAC è il costo invece di un customer acquisition cost, quindi costo di acquisizione di un utente. Quindi non è tanto lontano, perché sempre un utente, diciamo, potrebbe aver fatto un acquisto, però può andare anche a capire il totale dell'investimento per il singolo utente, mentre le metriche di ROAS e ROI sono ritorno su advertising spend o
investimento che vanno a vedere.

il complessivo budget di una campagna e il complessivo ritorno, quindi andare a fare delle valutazioni più ampie. Qui c'è un piccolissimo esempio di quanto 1.000 impression costano su ogni social network, giusto per dare un'idea, e quindi l'average CPM vediamo che su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter non è lontano da ognuna, quindi è molto simile e si attesta dai 6 ai 7-8 dollari, quindi non neanche bassissimo, e comunque diciamo, vediamo quanto la possibilità di monetizzare queste audience sia grande da parte di questi social media. Da un punto di vista di metric advertising, ci sono anche metriche come quella del click-through rate e della conversion rate che sono molto importanti da tenere in considerazione perché il click-through rate è essenzialmente una percentuale di o quante persone cliccano, effettuano un click rispetto a quante l'hanno visualizzato, e quindi, diciamo, simile ad altre che abbiamo visto, va a capire o quanto è interessante, quanto è azzeccata, targetizzata la campagna che si sta facendo da un punto di vista, prima di tutto, di diciamo, creatività, messaggio, quindi un po' più alto, mentre in questo caso la benchmark è 1%, quindi forse nella fascia più bassa, però può essere massimo 2-3%, insomma numeri comunque single digit, mentre la conversion rate è ancora più bassa come lower, diciamo come pavimento, come dire, come lower benchmark al 0,1, poi può arrivare fino al 7% in base alla industry, però diciamo si tratta di diciamo una media molto alta. Cos'è la conversion rate? Invece è la proporzione di persone che poi invece acquistano rispetto a quante hanno cliccato o sono arrivate sulla pagina, hanno visto la pagina del prodotto essenzialmente. E in questo grafico, diciamo, c'è in modo molto semplice un esempio di come questi numeri, in questo caso della conversion, possono essere appunto diametralmente opposti o diversi per industry, quindi l'industria del grocery quasi 7%, l'industria della energy 0,1% di conversion rate. Quindi tutto questo per dire che questo ovviamente è dato da diversi fattori, può essere il costo del prodotto, che ovviamente è molto diverso del grocery, quindi dello shopping, del food, quindi o del, con, diciamo, dell'health and beauty, quindi diciamo i prodotti magari di basso costo o di frequente utilizzo, contro quello che può essere dell'energy, quindi di prodotti che magari hanno costi o molto più alti o comunque che hanno processi decisionali molto più lunghi e non sono necessità impellenti per l'utente. In questo caso c'è un esempio interessante della differenza fra di nuovo sempre del cost per impression fra le diciamo fra i media tradizionali come direct mail, che è un po' diciamo mo molto tradizionale fin troppo, la televisione, diciamo la parte di stampa fra magazine e newspaper, radio, diciamo out of home, e invece la parte social media dove c'è anche uno spaccato ulteriore di Facebook specifico. E qui vediamo, ripeto, tralasciando forse l'esempio del direct mail, che comunque, nonostante viene ancora utilizzato, quello diciamo della posta essenzialmente, vede una differenza dai 30 dollari a appunto quelli che vedevamo, potrebbero essere i 7 o comunque nell'ordine della decina dei social media. Quindi qua si torna sul discorso della efficienza dell'advertising su questi canali rispetto ai media più tradizionali. Detto che, aperta e chiusa parentesi, ovviamente rimane sempre una risposta e una diciamo visione diversa da parte del consumatore di comunque della presenza su un media tradizionale e quello digitale.
quindi c'è comunque un valore.

non è solo un costo più alto, ci sono casi dove il valore è più alto o anche diverso, e comunque l'integrazione fra l'online, il social, ma in generale l'online e l'offline, ha un effetto molto incrementale, molto importante, quindi comunque in una pianificazione è da tenere in considerazione. Quindi in questo caso ricordiamo che la differenza di costo non è solo questa, ma c'è anche la differenza di misurazione, e quindi cosa che andremo a vedere, un po' abbiamo visto con le metriche di cui prima, che non sono minimamente possibili da calcolare nel media tradizionale, se pensiamo alla televisione, ad esempio, perché l'engagement rate della televisione è, diciamo, impossibile. C'è lo sviluppo della Direct TV, diciamo, comunque la televisione via cavo digitale, diciamo, ci sono evoluzioni nella tecnologia e nella possibilità di, diciamo, migliorare alcuni aspetti, ma da altri punti di vista non ci si può proprio paragonare o arrivare. E chiudo col dire che ci sono tutta questa serie di pro, ovviamente la parte digitale, ma anche, come dire, dei contro che non che siano impossibili sul media tradizionale, perché lì proprio in alcuni casi non si può proprio misurare molto, ma quello che non abbiamo trattato un granché, ma è giusto menzionare, è il fenomeno del click fraud, che essenzialmente va a sfruttare, appunto, come abbiamo visto, la possibilità di guadagnare per ogni singolo click da queste piattaforme. Con diciamo, quelle che una volta si chiamavano click farm, o comunque diciamo, metodi o diciamo, manuali o automatizzati di come dire, simulare il comportamento di un utente online per come dire, poi essere remunerati. Questo perché purtroppo diciamo, la possibilità di, come dire, tramite un software emulare un comportamento di un mouse, di un click, diciamo, di una navigazione, come dire, di un utente è assolutamente possibile, e quindi si può incorrere in questo tipo di problema. Che cosa significa in soldoni per le aziende? Significa che la possibilità in percentuale non neanche bassissima di avere un totale di click di traffico non particolarmente, cioè, o meglio, completamente fraudolenti, e quindi di pagare per non avere delle vere persone che interagiscono è reale, e quindi va combattuta, contrastata. Qui ci sono, diciamo, metodi, strumenti che possono aiutare, e detto che una soluzione finale non è necessariamente facile trovarla. E un'altra metrica del sentiment è la share of voice, che è quella del social sentiment, che vede diciamo, la possibilità di dividere le brand mention per il totale delle mention, sia del brand che per i competitor. Ricordiamo, questo l'abbiamo visto nella lezione specifica sulla brand reputation, che brand mention significa quante volte viene menzionato il brand online, particolare sui social media, ma non necessariamente, che ovviamente fa capire quanto interesse c'è su quel particolare brand. Questa metrica, invece, la share of voice, viene calcolata con questa divisione, perché fa capire, rispetto a tutte le menzioni di tutti i brand, quindi quello che viene in qualche modo così definito come mercato, quanta share of voice, quindi quanto in percentuale è di interesse quel brand contro quello di tutti gli altri. Quindi
una fetta, diciamo, quale fetta di mercato da un punto di vista di brand è presente. Il social sentiment, anche questo l'abbiamo visto, che tratta, diciamo, di quanto è interesse positivo, quanto c'è emozione, come dire, positiva, negativa o neutra verso un prodotto o un servizio, ed è ovviamente cruciale per misurare l'andamento di, diciamo,

di una campagna o di un prodotto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali tipologie di metriche per misurare i social media? E passiamo al prossimo argomento. Metodologie e reportistica. Come si abilita la reportistica dei social media all'interno delle piattaforme stesse e collegando il sito web del brand con la propria piattaforma? Quindi queste sono due metodologie che abilitano proprio la gestione del dato all'interno della piattaforma stessa, perché l'abbiamo visto anche nelle altre lezioni, dove approfondendo ogni piattaforma abbiamo visto quali strumenti fossero disponibili per le aziende. E quindi c'è tendenzialmente in ogni piattaforma di social media la parte di analytics, business, eccetera, che fornisce questa capacità. In che modo lo fa fare? Lo fa fare interno, nativamente, con diciamo, gli strumenti che sono a disposizione, oppure per la stragrande maggioranza abilita l'esportazione dei dati, normalmente tramite CSV o Excel, che poi appunto può essere utilizzata offline in modo diciamo, separato dalla piattaforma, dal brand, per insomma, diciamo, modularla, rivederla e insomma, gestirla a proprio piacere. Ovviamente una menzione riguarda le metriche, cioè, quelle che abbiamo visto sono alcune, le principali, ma ovviamente ce ne sono decine, dico centinaia, ma comunque tantissime, anche diverse rispetto alle piattaforme, non tutte hanno esattamente le stesse. E questo crea tra l'altro un problema appunto non banale nel momento in cui sì, i dati ci sono, le reportistiche c'è e lo vedremo fra poco, ma magari c'è diciamo, necessità di avere un aiuto in più nel modellarle. E invece il secondo punto è collegando il sito web e l'app del brand con la piattaforma, quindi lo vediamo subito in che modo, ma essenzialmente cercando di portarsi tutto fuori dalla piattaforma. All'interno delle piattaforme stesse, questo lo menzionavamo, Twitter Analytics, Meta, quindi diciamo l'azienda madre di Facebook, Meta Business Suite, e TikTok Analytics. Quello che dicevamo per collegare le piattaforme con diciamo, il brand è legato a quello che si chiama il tracciamento pixel, che essenzialmente vede un pixel, che è diciamo, un pixel proprio all'interno della grafica del sito web, essenzialmente, che è invisibile, quindi non visibile all'utente, che si carica quando un utente apre la pagina. Dicevo qui quindi, ma è invisibile, che tra l'altro apre un discorso sul problema di privacy, perché non. Almeno diciamo, al di fuori di regolamentazione che toccheremo brevemente, come la GDPR, diciamo, una possibilità è tranquillamente, e accade, che il pixel diciamo, sia caricato, sia invisibile, e quindi che l'utente non sappia che si stia tracciando. E quindi essenzialmente è un software, diciamo, un modo tecnico per collegare l'utente e quello che sta vedendo. E appunto richiama tramite HTML il server del social media che vuole essere tracciato. Quindi normalmente questo perché viene fatto? Perché altrimenti a prescindere se è tutto social commerce e quindi è tutto all'interno della piattaforma, molto bene, altrimenti se deve accadere, diciamo, il comportamento di acquisto separato oppure dopo, perché uno dei temi, come dire, molto importanti del social media è che non sempre appunto avviene l'acquisto, no? In modo molto immediato, oppure vengono toccati altri canali, la customer journey è molto lunga, e quindi avere il pixel, diciamo, e quindi tracciare l'utente, diciamo, sia in quel momento, ma poi anche perché Facebook in particolare riesce a seguire in vari modi anche post al di fuori di quella pagina. Insomma, essenzialmente
riesce a rendere possibile questa misurazione e abilita il tracciamento dell'OS, del sistema operativo, del tipo di sito visitato, l'attività sul sito, l'indirizzo IP, non tantissime altre, però comunque informazioni senza dubbio importanti per categorizzare l'utente e capire insomma gli interessi che ha. E parlavamo delle regolamentazioni, una di queste si chiama la GDPR, che è stata introdotta in Europa nel 2016 e richiede che gli utenti devono specialmente consentire di essere tracciati e ha portato poi forti limitazioni all'interno del mondo dell'advertising. Cosa significa? È una breve menzione per General Data Protection Regulation, che appunto solo, almeno inizialmente in Europa, poi a cascata in altri paesi, ma con altri tempi, ha iniziato a limitare insomma questa esagerata, come abbiamo visto, capacità di ottenere dati anche al, diciamo, in modo inconsapevole per l'utente finale e sfruttarli. Quindi ha essenzialmente, diciamo in poche parole, detto e reso legalmente necessario che tutti i siti richiedessero questa approvazione ogni volta che l'utente, diciamo in realtà la prima volta, però diciamo navigasse per la prima volta un sito e quindi acconsentisse ad essere tracciato per quali motivi, quindi in teoria abbastanza specifico, in modo tale che non possa, diciamo, non esserne a coscienza successivamente. Ha creato forti limitazioni all'interno del mondo dell'advertising. Perché? Perché ovviamente prima, diciamo, era come dire il Far West, nel momento in cui è stato limitato, ovviamente ha ridotto alcune possibilità di targetizzazione che prima erano possibili e che vedevano la precisione, come dire, essere, come abbiamo visto, anche molto preoccupante, esagerata da un punto di vista di, appunto, di privacy. Quindi in realtà il risultato è senza dubbio positivo per l'utente finale, meno per il mondo dell'advertising, ma diciamo come sempre poi si sono trovate, si trovano, diciamo, modalità alternative e nuove tecnologie per cercare di targetizzare il più possibile gli utenti. Da un punto di vista di reportistica, senza dubbio la maggior parte viene creata tramite Excel o dashboard automatizzate con collegamento alle varie API, quindi Excel in modo più manuale, dashboard automatizzate anche tramite strumenti di terza parte che fanno, come dire, questo lavoro qui. L'abbiamo visto anche nella lezione dedicata alla reportistica, che essenzialmente vanno a diciamo ridurre il lavoro necessario per mettere insieme tutte queste fonti di dati, tutte queste tipologie di metriche e via dicendo. Da un punto di vista di frequenza, ovviamente, diciamo, è a discrezione, non ci sono come dire limiti sia nel positivo che nel negativo, quindi possono esserci viste, come dire, sia giornaliere a livello di tempo che settimanali, mensili, trimestrali, annuali. Questo dipende tendenzialmente da cosa si sta cercando di vedere e quanto cambia nel tempo, però diciamo c'è la tendenza ovviamente a rendere questo tipo di reportistica necessaria molto frequentemente. L'anomaly detection e regole automatizzate che cosa vanno a guardare? Senza dubbio i trend di cerca e la performance delle campagne per l'ottimizzazione. Innanzitutto l'anomaly detection cos'è? È la capacità di vedere in modo automatico se qualcosa non va o qualcosa sta andando molto bene, però diciamo dei cambi repentini o radicali di alcuni trend nelle metriche. Regole e quindi per questo i trend di ricerca, perché può vedere che da un momento all'altro è schizzato un trend di ricerca su un particolare tema. E le regole automatizzate possono essere impiegate nella performance delle campagne perché possono dire in modo automatico, se in modo programmatico, se
qualcosa succede, agisci in questo modo. Quindi,

a abbassare il budget se non sta performando la campagna. Quindi fare delle cose che verrebbero fatte manualmente, però nel momento in cui ci sono tante campagne e tanti dati, magari a aiutare diciamo chi l'operatore, come dire, umano in questo. E qui vediamo un piccolo riassunto di quelle che chiamiamo best practice per il social media reporting, che parlano di scegliere le giuste metriche, quindi abbiamo viste tante, abbiamo visto che possono essere diverse per ogni necessità, vedere il contesto competitivo, utilizzare dati di impatto, quindi meglio o meno, ma come dire, ma buoni. Utilizzare l'analisi del testo, abbiamo visto che il natural language processing è molto importante in tante delle analisi dell'audience. Visualizzare tutti i dati in un posto senza dubbio vitale, ma di questo abbiamo parlato nel momento in cui discutiamo della dashboarding. Define a reporting schedule, quindi avere un metodo, un flusso, un processo molto chiaro anche da un punto di vista di tempistiche. L'automatizzazione, abbiamo detto, per ridurre, diciamo, il costo e diciamo, alcune ottimizzazioni delle metriche, la scelta degli strumenti, qui abbiamo dedicato una lezione interamente a questo, e integrare le predictions, che significa, abbiamo parlato di parte predittiva, e quindi analisi statistica e modelli anche di forecasting per i risultati. Qui vediamo un semplicissimo esempio di una dashboard che va a vedere i diversi social network e le loro performance, come abbiamo detto, da un punto di vista di follower, impression, engagement rate, click-through rate, quindi solo per mettere insieme anche da un punto di vista visivo alcune delle cose che abbiamo discusso e che indubbiamente devono essere viste anche con dei riferimenti a un obiettivo, percentuale di scostamento contro l'obiettivo, differenza contro precedenti periodi e via dicendo. In ultima battuta, qui vediamo, come abbiamo detto, un topic molto importante, che è quello della predictive analytics, quindi la necessità di predire e fare forecasting sul comportamento degli utenti, con l'utilizzo del machine learning, vedere i pattern, quindi senza necessariamente scorrere tutte, però la necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale e la statistica per utilizzare tutta questa mole di dati a proprio favore, anche per vedere dei vari scenari ipotetici di andamento e modellare di conseguenza le proprie azioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i fattori principali da considerare nella creazione di una reportistica per i social media? E vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali tipologie di metriche per misurare i social media? E quali sono i fattori principali da considerare nella creazione di una reportistica per i social media? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta

0: psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
0: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
3: Sono felice di aver scelto di studiare con un Nettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
0: Ho scelto un Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Oggi parleremo di un caso di studio e in particolare prenderemo come caso di studio il Segway. Gli argomenti che vedremo in questa lezione saranno i seguenti: la modellistica del Segway, l'analisi del modello non lineare e dei suoi punti di equilibrio, l'analisi del modello linearizzato. Partiamo con il primo argomento, in cui appunto analizzeremo, procederemo con la modellistica del Segway. In particolare cercheremo prima di capire qual è il problema allo studio, in particolare che cos'è un Segway e a cosa siamo interessati in termini di modellistica, e poi procederemo con la definizione del modello. Partiamo quindi con il problema. Il problema è il seguente: descrivere e analizzare il comportamento di un Segway, che assumiamo di massa M, quando ad esso viene applicata una forza laterale, F, e in presenza di un passeggero, di massa M e rigido. Allora, partiamo subito col dire in generale che il Segway, in generale, è un oggetto, un mezzo di trasporto, che non è altro che una sorta di monopattino, l'avrete visto spessissimo in giro, ed è questo oggetto qui fatto da due ruote che sono autobilanciate tra di loro e che sono mosse in generale dall'omino che vi è sopra. Assumeremo, per semplicità di modellistica, che l'omino al di sopra di esso è rigido in generale, che sia semplicemente rappresentato da qualcosa di puntiforme di massa M. E assumiamo che in generale questo dispositivo, questo mezzo, possa spostarsi soltanto con l'applicazione di una forza esterna, che sarà poi attuata mediante i motori. In generale, quindi, siamo interessati a descrivere e analizzare il comportamento di un Segway di massa M quando adesso viene applicata una forza laterale F ed in presenza di un passeggero di massa M che assumiamo rigido. In questo contesto semplificato, quindi, possiamo descrivere il Segway in maniera molto schematica come composto da due elementi principali: un carrello, possiamo rappresentare la base del Segway come un carrello, mentre possiamo rappresentare l'omino rigido che vi è disposto sopra come un'asticella di massa M di una certa lunghezza L. Sulla base di questo, quindi, il sistema può essere visto come l'interconnessione in cascata o in serie di due sottosistemi principali: un carrello, appunto, e un pendolo, un particolare pendolo che prende il nome di pendolo inverso o pendolo invertito. In generale, che non è altri che il pendolo che ben conoscete, orientato verso l'alto. E questo è appunto lo schemino che rappresenta questo sistema, il nostro processo originario, come l'interconnessione di due sistemi elementari, il sistema carrello e il sistema pendolo. Come sono interconnessi questi due blocchi in generale? Beh, come immaginerete bene, in generale, quello che succede è che al pendolo applico una forza esterna, ma quello che genererà un movimento, scusate, per il carrello, sarà dato in generale dalla forza esterna e dalla forza che nasce, che viene generata dall'omino che oscilla sul carrelletto. Inoltre, ovviamente, le forze a cui è soggetto il pendolo e che provocano quindi un'oscillazione del pendolo o dell'omino, come sinonimo, dipenderanno ovviamente dagli spostamenti del carrelletto stesso. Sulla base di questo, quindi, possiamo vedere che l'equazione che definisce normalmente il moto del pendolo è questa, in cui FP non è altri che la forza che
che è applicata al pendolo, ma che è generata dal carrelletto. Mentre nel secondo caso abbiamo la classica legge di moto del carrello, in cui, attenzione, abbiamo che a questa legge, nella parte a sinistra, contribuiscono la massa del carrelletto stessa, ma anche la massa del corpo rigido che vi è applicato e che appunto viene rappresentato dal pendolo. A destra invece notiamo che l'accelerazione, il moto del pendolo in generale, è influenzato, come abbiamo già detto, da due forze: la forza esterna, che appunto è quella direttamente applicata dagli attuatori, e la forza generata dalle oscillazioni del pendolo che vi è applicato sopra. In generale, quindi, vi invito a verificare che possiamo scrivere

con le leggi di bilanciamento, che la forza che è applicata al carrello e generata dal pendolo è pari a questa, è proprio uguale a m per l, in cui l è la lunghezza del pendolo, per θ punto quadro, in cui θ punto è la velocità angolare con cui varia l'orientamento del pendolo, meno ml teta due punti, ovvero la derivata d'ordine secondo, per cosin teta. La forza invece che è applicata al pendolo, in generale, è proprio pari a ml, la derivata seconda di P, ovvero la distanza del carrelletto rispetto a un punto principale, per il coseno di teta. Se sostituiamo adesso queste due formule, queste due espressioni all'interno dell'espressione gialla e dell'espressione azzurra, otteniamo la legge di moto del pendolo inverso, che è data da queste due equazioni non lineari e al secondo ordine. Sono non lineari perché, vedete, vi sono delle relazioni tra le variabili non lineari, e che dipendono dal coseno, dal seno e dai termini polinomiali in ordine 2 della derivata, e al secondo ordine perché l'ordine massimo della derivata delle variabili in gioco è pari a 2. E le variabili in gioco sono appunto P, la posizione del carrello, e θ, l'orientamento, ripeto, del pendolo rispetto a quest'asse qui. Quindi adesso qual è il nostro obiettivo? Beh, abbiamo finalmente ottenuto un'espressione che definisce il moto del nostro Segway. Abbiamo modellato in generale questo Segway come l'interconnessione di due sistemi elementari, un carrelletto a cui è appeso un pendolo che oscilla. E siamo arrivati a concludere, utilizzando le leggi della fisica e il bilanciamento e le regole di bilanciamento, un modello di ordine 2, ripeto, in cui per ordine 2 si intende l'ordine massimo delle derivate che sono considerate all'interno, che appaiono nell'ordine del modello, e non lineare, perché la relazione tra le variabili in generale è non lineare per la presenza sia di termini polinomiali di grado 2 che di termini sinusoidali e cosinusoidali. E sulla base di questo adesso che cosa vogliamo fare? Beh, vogliamo definire un modello con lo spazio di stato. Vogliamo definire uno stato per il sistema e modellare questo sistema qua, di ordine 2 non lineare, come un sistema di equazioni alle derivate di ordine 1, in cui quindi l'ordine massima di derivazioni delle variabili sia pari ad 1. Ed è questo quindi quello che ci accingiamo a fare. Se quindi consideriamo il nostro modello, le nostre equazioni di moto e che definiscono appunto la relazione tra le variabili esogene, la forza applicata esternamente al carrello, e le variabili endogene, possiamo definire un modello del tipo x punto uguale f di x più gx per u e y uguale h di x. Come procediamo? Scegliamo innanzitutto le variabili di stato. Le variabili di stato sono scelte come quelle variabili che servono a sintetizzare il passato per definire il presente e il futuro del nostro sistema. Qual è il comportamento del nostro sistema all'istante in considerazione, sulla base del passato? Beh, se siamo interessati a descrivere la posizione del Segway nel tempo, ed y, e quindi l'uscita, è pari alla posizione del pendolo P, le variabili che ci servono sulla base di questo modello per definire qual è la relazione tra gli ingressi F e l'uscita P, in generale non sono altri che la posizione stessa, l'orientamento del pendolo

e le loro derivate, nonché la velocità con cui si muove il carrello e la velocità con cui varia l'orientamento nel tempo. Sulla base di questa scelta, allora, otteniamo che, calcolando la derivata di x nel tempo, otteniamo che la derivata nel tempo di p non è altri che p punto. Ma chi è p punto? P punto è proprio la terza componente del della nostra scelta dello stato. La derivata di θ, invece, nel tempo, non è altri che θ punto, ovvero la velocità angolare con cui varia l'orientamento del pendolo. E chi è θ punto? Beh, secondo la nostra scelta, θ punto non è altri che la quarta componente del nostro stato. Procediamo allora con il calcolo della derivata di p punto e di θ punto. Chi sono p punto e θ punto? P punto, la derivata di p punto e θ punto non sono altro che le accelerazioni. L'accelerazione che definisce, che governa il moto del carrello e l'accelerazione angolare del pendolo che vi è applicato sopra. E come facciamo a definire questi due oggetti? Beh, torniamo all'equazione di moto. Guardiamo l'equazione di moto. Se guardiamo entrambe le equazioni, in particolare i membri a sinistra, vediamo che P due punti, ovvero la derivata di P punto e la derivata di θ punto, appaiono qui. Quindi, se scriviamo in generale, se risolviamo questo sistema di due equazioni nelle incognite P due punti e θ due punti, otteniamo esattamente l'espressione che ci serve per definire questo modello. Se facciamo questo, allora otteniamo un modello di dimensione 4 a un ingresso e ad un'uscita in cui f di x, la parte di drift cosiddetta, non è altri che questo oggetto, quello che abbiamo visto poc'anzi. È dato in particolare da p punto, θ punto e l'espressione che abbiamo ottenuto dal calcolo di p due punti e θ due punti, che non dipende dall'ingresso f, dall'ingresso u. Chi è g di x invece? G di x è quella componente dell'equazione che definisce il legame tra l'ingresso e lo stato. Quindi procediamo, come abbiamo detto, otteniamo che la derivata di p punto della nostra prima componente non dipende in maniera esplicita dall'ingresso. Lo stesso dicasi ovviamente per la velocità angolare, per θ punto. Mentre le componenti in accelerazione ovviamente dipendono dalla forza secondo questo legame qua, secondo questa parte del legame. H di x invece definisce la parte delle uscite che dipende dallo stato ed è proprio pari alla prima componente dello stato, la posizione, la variabile che siamo interessati a descrivere, ad analizzare e a controllare in qualche modo. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione per questa prima parte. Si rifletta sul significato dei casi in cui g è uguale a 0 e quindi non c'è gravità nel nostro sistema, il pendolo non è soggetto alla forza di gravità, o m per l è uguale a 0, in cui m, ripeto, è la massa che è associata all'omino, quindi la massa del pendolo, e l è la lunghezza dell'asticella, dell'omino stesso. Come sapete poi, il modello può rappresentare ulteriori sistemi, processi, distinti tra di loro. Se ne facciano degli esempi. Andiamo ora quindi avanti con il secondo argomento di questa lezione. Analisi del modello non lineare
e dei suoi punti di equilibrio. Che cosa vedremo in questo argomento? Beh, abbiamo appena visto che il Segway può essere rappresentato da un modello non lineare di ordine 4, quindi caratterizzato da 4 stati, con un ingresso soltanto,

di interesse. E procediamo quindi con il calcolo dei punti di equilibrio. Ripetiamo, abbiamo analizzato il nostro sistema, il nostro Segway, l'abbiamo modellato come un sistema di equazioni non lineari di ordine 4, in cui la dimensione dello stato è pari a 4. I punti di equilibrio sono quegli stati x che verificano l'equazione f di x con e più g di x con e uguale a 0. Se prendiamo il modello e le espressioni che abbiamo visto poc'anzi per f, g e per f e g, e quindi eguagliamo queste espressioni a 0, otteniamo delle equazioni in generale non lineari di ordine 4 algebriche da risolvere nelle incognite x con e ed u con e. Otteniamo quindi, sulla base di questo, che questo insieme di equazioni, questo sistema di equazioni algebriche, è caratterizzato da due classi principali di equilibri, parametrizzati da K, una variabile intera. X con E1, che è dato da P punto, da P uguale a P con E, da teta uguale a K pi greco, da P dot uguale a 0 e da teta dot uguale a 0 e da u con e in corrispondenza di un ingresso nullo, e la seconda classe di equilibri che chiamiamo x con e2 apice k e che è data da p uguale p con e, lo stesso p con e che abbiamo visto prima. Teta uguale a 2k più 1 per p con greco, e 0 e 0 per le componenti in velocità. E ripeto, k è un numero intero che può essere 0, 1, 2, 3, eccetera. Cerchiamo di capire che cosa sono queste due classi di equilibrio, a che cosa corrispondono queste due classi di equilibrio. Perché dico classi di equilibrio? Dico classi di equilibrio in generale perché, vedete, queste sono parametrizzate da k e sono associate a due particolari posizioni delle configurazioni del nostro Segway. In particolare, la prima classe di punti di equilibrio è quella in cui il pendolo è allineato con l'asse Y. Lo vedete? La seconda classe di punti di equilibrio, invece, è quella in cui c'è uno sfasamento di pi greco. E questa situazione è completamente irrealistica, se immaginate, perché? Perché nel momento in cui il pendolo supera quest'asse qui, beh, allora viene bloccato dal carrello stesso. Quindi questa seconda classe di punti di equilibrio non è in generale di interesse. Ma perché appare? Appare perché nella modellistica abbiamo scelto di non modellare questo fenomeno, il fatto che l'orientamento del pendolo in generale è limitato e non può andare oltre pi greco mezzi e meno pi greco mezzi, dovuto alla presenza del carrelletto, della massa stessa. In generale, ovviamente, questa scelta è fatta per semplificazione, per semplificare il modello all'analisi, in fase di analisi, in generale. Questa dinamica, questa informazione può essere inclusa, ma rendendo il modello molto più complesso. Vedete come l'introduzione di un vincolo potrebbe rendere un modello ancora più complesso di quello che già è. A che cosa corrisponde invece P con E? Beh, P con E corrisponde ad una posizione in cui il carrello rimane fermo. I punti di equilibrio sono punti stazionari in cui

cui la derivata dello stato è uguale a zero. E quindi non ci sorprende il fatto che a questi punti di equilibrio, in entrambi i casi, deve corrispondere una velocità nulla in corrispondenza di una forza U con E uguale ad F nulla. Quindi, per ricapitolare, abbiamo ottenuto un modello non lineare con lo spazio di stato di dimensione 4, a un ingresso e a un'uscita. Questo modello, per costruzione non lineare, abbiamo visto perché ci sono dei vincoli, dei legami non lineari tra le variabili di stato, e che definiscono anche il comportamento ingresso-stato. Sappiamo bene che sotto opportune condizioni, in generale, un modello non lineare può essere ben approssimato da un modello non lineare. Quando? Quando guardiamo il comportamento del modello vicino a dei punti di equilibrio. Quindi quando il comportamento del nostro sistema è vicino alla configurazione di equilibrio. Quindi quello che vogliamo fare adesso, in generale, è quello di studiare il moto del nostro sistema e definire in particolare un modello semplificato per il nostro sistema, quando assumiamo che questo sia in particolari, sia vicino alle configurazioni di equilibrio che abbiamo appena visto, alle configurazioni di interesse, quelle realistiche. E in particolare, senza perdita di generalità, assumiamo che di considerare quella in cui k è uguale a zero. Perché vedete, tutte le altre configurazioni di equilibrio sono esattamente la stessa a meno di rotazioni di 360 gradi. Quindi cerchiamo di capire adesso come passare da un modello non lineare ad un modello lineare, in particolare quindi a un modello linearizzato di quello di partenza. Per farlo quindi che facciamo? Ci mettiamo attorno a dei punti ai punti di equilibrio che abbiamo considerato, quindi al punto di equilibrio dato da P con E per la posizione e in corrispondenza di orientamento di teta nullo e velocità nulle, e di ingressi nulli. E definiamo questa nuova variabile, delta x, che non rappresenta altri che lo scostamento tra lo stato effettivo del sistema e il punto di equilibrio di interesse. Per definizione, se u è piccolo e se x è molto molto molto vicino al punto di equilibrio, abbiamo che delta di x sarà molto vicino a zero, perché questo scostamento, questa differenza, sarà molto piccola. Sulla base di questo, allora, possiamo semplificare questo modello e approssimarlo attorno a questo punto di equilibrio, ottenendo un modello di questo tipo, che è un nuovo modello nello stato delta x, nell'ingresso u e nell'uscita delta y, che è lineare. È lineare perché questa volta, come sapete, il legame tra le variabili dipende in maniera lineare da queste matrici A, B e C, in cui A è la matrice dinamica di dimensione 4 in questo caso, come la dimensione dello stato del nostro sistema. B invece è la matrice che definisce il legame tra lo stato e l'ingresso, e che è un vettore colonna di dimensione 4 per 1, mentre C è quella componente che non rappresenta altri che il legame tra lo stato e l'uscita. Se il sistema quindi si trova prossimo, vicino a questa condizione di equilibrio, e quindi le forze che vi applichiamo sono molto molto piccole, partiamo da un punto iniziale che è prossimo a questo equilibrio in generale, e quindi siamo vicini al punto di destinazione in un certo senso, P con E, con un orientamento piccolo e delle velocità bassissime, allora questo sistema può essere descritto
da un sistema lineare, che non è altri che l'approssimazione di queste funzioni vettoriali che sono in gioco. Calcolate dove? Calcolate al punto di equilibrio. In particolare, la matrice dinamica non è altri che la matrice giacobiana del campo di vettori F valutata al punto di equilibrio. Vi invito a verificare che in questo caso questa matrice A è data da questo oggetto, da questa matrice di dimensione 4, che dipende da questi oggetti qui, che non sono altro che coefficienti. La gravità, la lunghezza del pendolo, dell'asticella che definisce il pendolo, dalla massa del pendolo e dalla massa del carrelletto, del Segway, del carrelletto attaccato al Segway. Quindi questa immaginatela come una matrice di costanti, una matrice numerica. Al variare di G, L, M piccolo e M grande, in generale, questa matrice A avrà dei coefficienti con dei valori costanti, noti. B invece chi è? B, la matrice del legame ingresso-stato, non è altri che il vettore G direttamente valutato al punto di equilibrio in considerazione. Vi invito quindi a verificare che in questo caso B è qualcosa di questo tipo, è esattamente questo oggetto. 1 su la massa del pendolo più la massa del carrelletto meno L per M per il vettore di 0, 0, 1 e meno 1. Notate che anche in questo caso, ovviamente, data la scelta delle variabili di stato, le prime due componenti di U, di B, sono zero. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale la derivata della posizione, dello scostamento di posizione e dello scostamento dell'orientamento rispetto alla configurazione di equilibrio, in generale non dipendono in maniera esplicita dall'ingresso. Quello che vi dipenderà ovviamente saranno le derivate seconde, le quantità in accelerazione. La componente invece che definisce l'uscita, che ricordiamo essere pari in generale alla posizione del carrelletto, non è altri che questa matrice qui, questo vettore riga dato da 1, 0, 0, 0, in cui 1 non rappresenta altri che la componente che definisce lo scostamento tra la posizione effettiva del Segway e il punto di equilibrio, picone. In generale, quindi, il modello linearizzato o modello lineare tangente al punto di equilibrio ci dà informazioni sul sistema, sul comportamento del sistema, finché lo stato e l'ingresso sono abbastanza vicini al punto in considerazione. Ma che vuol dire questo? Vediamolo con una piccola simulazione. Vedete, se prendo come picone un punto qualunque, ad esempio l'origine, e tutte le altre componenti sono a zero, e faccio partire il nostro sistema abbastanza vicino alla posizione di equilibrio, con l'orientamento esattamente pari alla configurazione di equilibrio e delle velocità bassissime, otteniamo che lo stato del modello non lineare, quello riportato in blu, è pressoché indistinguibile dallo stato del modello linearizzato. Che vuol dire? Vuol dire che se faccio una piccola simulazione di questo modello e questo modello, quello che ottengo è effettivamente qualcosa di molto fedele. Il modello linearizzato si comporta bene, descrive bene la dinamica del nostro processo. E vedete, se plotto qui in questo caso, se osservo la norma dell'errore che c'è per delta, per la differenza tra lo stato di questo sistema e lo stato di questo sistema, vediamo che questa norma dell'errore è più o meno nell'ordine di 10 alla meno 4, quindi è pressoché impercettibile, è pari a zero. Che succede quando però mi allontano troppo?
dalla configurazione di equilibrio? Beh, lo vedete subito.

che il comportamento del sistema linearizzato, che è quello riportato in rosso, in generale è totalmente diverso dal comportamento del sistema non lineare. Le non linearità introducono dei fenomeni che non sono assolutamente colti dal modello linearizzato, in questo caso. In generale, quindi, che cosa possiamo desumere sul comportamento del sistema a partire dall'approssimazione lineare? Sapete bene che se sono verificate opportune condizioni, sicuramente possiamo analizzare la stabilità dei punti di equilibrio. E in particolare sapete che se gli autovalori della matrice dinamica del modello approssimante sono tutti a parte reale strettamente negativa, allora il punto di equilibrio di interesse è asintoticamente stabile. Questo invece è instabile sicuramente se c'è almeno un autovalore della matrice A che è a parte reale positiva. E che succede nel nostro caso? Beh, nel nostro caso possiamo calcolare il polinomio minimo della matrice A in questo modo. Vedete, questo quindi è dato in generale da questo termine qui, S quadro, e quest'altro termine. Quest'altro fattore. Del primo termine purtroppo non ci interessa perché questo non ci dà informazioni sulla stabilità del punto di equilibrio del sistema non lineare. Mentre da questo termine possiamo desumere immediatamente circa l'instabilità quando a questo associamo almeno una radice positiva. Quindi otteniamo subito che se L è maggiore di questa quantità, questo polinomio avrà una radice a parte reale positiva e quindi il nostro punto di equilibrio è instabile. Negli altri casi, ovviamente, a questo oggetto qui è associato sono associate due radici a parte reale nulla e quindi non possiamo dedurre nulla circa la stabilità del nostro sistema. Quindi, in questo caso, possiamo utilizzare immediatamente il nostro sistema linearizzato per dedurre che il punto di equilibrio di interesse, x con e 1, è instabile quando quando i coefficienti sono tali per cui la matrice A ha almeno un autovalore a parte reale positiva. E questa è già un'informazione importante. Arriviamo ora agli spunti di riflessione. Riflettere sulla base delle simulazioni riportate, sulla stabilità del punto di equilibrio di interesse. E cosa succede in generale al punto di equilibrio di interesse quando ci sono quegli autovalori a parte reale nulla? Guardate le simulazioni che abbiamo visto e cercate di capire che cosa succede. Passiamo ora al prossimo argomento e procediamo con l'analisi del modello linearizzato in toto. In questa parte qui, quindi, adesso prenderemo il modello che approssima il sistema al punto di equilibrio che abbiamo considerato, il nostro Segway, e cercheremo di analizzarlo, cercheremo di capire come sono fatti i modi naturali, qual è l'evoluzione libera, qual è l'evoluzione forzata e quali sono le proprietà di queste in generale. Procediamo subito con la componente dell'evoluzione libera e col calcolo della matrice di transizione. Prendiamo in generale questa condizione. Ci mettiamo nel caso in cui L è minore di M grande più M piccolo diviso M, in modo tale da definire omega quadro come il quadrato della pulsazione del sistema pari a questo oggetto qui. Se vi ricordate, abbiamo visto che in generale, quando questa condizione è verificata, allora il sistema è caratterizzato da una coppia di autovalori complessi coniugati, e in particolare a parte reale nulla, e caratterizzati da questa pulsazione qui, omega, il cui quadrato è uguale a questo oggetto. Se procediamo al calcolo della matrice di transizione nel dominio di Laplace S, otteniamo questa espressione. E a questa espressione possiamo associare questo polinomio che definisce il polinomio minimo della matrice della matrice dinamica. Dal polinomio minimo capiamo subito che il sistema è caratterizzato da due modi naturali, un modo naturale multiplo associato all'autovalore 0 e un modo naturale

pseudoperiodico associato alla coppia dei autovalori complessi coniugati. Procediamo quindi per il calcolo della matrice Φ di T, della matrice di transizione del dominio del tempo, allo sviluppo in fratti della matrice Φ di S e ottenendo quindi per antitrasformazione questa espressione della matrice di transizione, che è caratterizzata da due contributi principali, questo e questo qui. E queste sono le espressioni dei residui che vi invito a verificare. Sulla base di questo calcolo, allora, otteniamo subito che se questa è la matrice di transizione, allora l'evoluzione libera del nostro sistema, che è data dal prodotto tra la matrice di transizione e lo stato iniziale è data da questi due contributi principali. Il modo naturale multiplo, come avevamo già anticipato, che è associato all'autovalore 0, e il modo naturale pseudoperiodico. E queste sono alcune simulazioni in generale, che sono associate alla condizione che già avevamo visto. Vedete, se partiamo da una posizione iniziale nulla, in corrispondenza di un angolo nullo, in corrispondenza di queste velocità iniziali e ingresso nullo, otteniamo che l'evoluzione del sistema è tutta evoluzione libera, in generale, ed è data per il modello approssimato, per il modello linearizzato, da quella che vediamo in rosso, tratteggiato. Ok? Vi invito quindi anche qui a verificare su quella che è la differenza tra il modello originario, quello che descrive il nostro sistema non lineare, e la sua approssimazione. Passiamo ora invece alla componente forzata e alla risposta indiciale. È una questione di calcoli verificare che, ovviamente, la funzione di trasferimento del nostro sistema è data da questo oggetto qui, in cui i poli sono dati da 0 e più o meno j omega, in cui omega è la pulsazione del nostro sistema. Che cos'è la risposta indiciale? La risposta indiciale non è altri che la risposta al gradino, quando in ingresso applichiamo un gradino, e può essere calcolata utilizzando il prodotto di deconvoluzione e l'antitrasformata di Laplace in questo modo, ottenendo quindi un'espressione di questo tipo. Vedete, la risposta indiciale non è fatta da, è fa è fatta dal contributo di due termini ancora una volta. Questa parte qui, che è una parte che esplode all'infinito, che diverge mano a mano che il tempo scorre, e questa componente che è una componente sinusoidale che dipende esattamente, che è definita a partire dal modo naturale pseudoperiodico che definisce il sistema, l'evoluzione libera del sistema. E questo è un piccolo grafico che mostra ancora una volta la risposta indiciale del sistema linearizzato e del sistema non lineare quando l'ingresso è pari al gradino unitario e a 20 volte il gradino unitario. Vi invito a osservare bene anche in questo caso la differenza che c'è tra il modello originario, quello non lineare, e l'evoluzione del modello linearizzato, e in particolare a cercare di capire perché c'è questo scostamento quando l'ingresso è 20 volte il gradino unitario. Procediamo invece ora allo studio delle proprietà strutturali e partiamo con la raggiungibilità del sistema. La raggiungibilità del sistema è qualcosa che è legata in generale alla possibilità di raggiungere un qualunque stato in un certo tempo mediante un opportuno ingresso esterno. E quindi è una proprietà che, nel caso lineare, dipende dalle matrici A e B. Procediamo quindi con il calcolo della matrice di raggiungibilità, che in questo caso è data da questo oggetto. Il sistema è tutto raggiungibile se questa matrice qui ha rango pieno, e quindi in questo caso ha rango 4, in generale. Se calcoliamo il determinante di questa matrice, otteniamo che questo è diverso da 0 per g maggiore di 0.

quando c'è gravità nel nostro sistema. E quindi questo è sempre il caso, perché abbiamo assunto in generale che ci sia gravità. G è pari a 9,81 metri al secondo quadro e quindi in generale il nostro sistema è sempre raggiungibile. Che vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente in HDS, questo implica in generale che in HDS ci saranno tutte le leggi di moto al completo associate agli autovalori che sono raggiungibili, che sono, scusate, ai modi naturali che sono eccitabili. Effettivamente vediamo qui sopra che se G è diverso da 0, allora in HDS non ci saranno cancellazioni. Ed il polinomio a denominatore conterrà esattamente tutti i poli, tutti gli autovalori del nostro sistema. Vediamo solo ai fini didattici che succede quando G è uguale a 0. Che succede quando G è uguale a 0? Beh, il sistema non è più raggiungibile, e in particolare la matrice di raggiungibilità ha rango 2. Se la matrice di raggiungibilità ha rango 2, allora la sua immagine definisce il sottospazio raggiungibile che è dato da questo oggetto. A partire da questa base del sottospazio raggiungibile, noi possiamo sempre definire una trasformazione di coordinate mediante la quale esplicitiamo direttamente la componente che è raggiungibile del nostro sistema. Se quindi scegliamo la matrice della trasformazione di coordinate t a meno 1 in questo modo, otteniamo che in generale quello che possiamo raggiungere, quello che possiamo influenzare mediante gli ingressi, è soltanto la posizione e la velocità lineare del carrello, la velocità del carrello. E in particolare questa è l'espressione del sistema nelle nuove coordinate, che tira fuori, che definisce il sistema come interconnessione di due sottosistemi, la componente raggiungibile, che è definita da P e P dot, e P punto, e la componente non raggiungibile, che è proprio quella legata al pendolo, in assenza di gravità. Passiamo ora all'analisi duale. È all'analisi dell'osservabilità del sistema. Il sistema è tutto osservabile, è completamente osservabile se la matrice di osservabilità ha rango massimo. Se calcoliamo quindi la matrice di osservabilità, in generale, otteniamo che questa ha rango pieno se il suo determinante è non nullo. E quindi se in generale L per M è diverso da zero. Quindi se il prodotto tra la lunghezza e la massa non è nullo. Possiamo verificare che se il sistema è osservabile, allora tutte le radici del denominatore di psi di S, della matrice di transizione in uscita, in generale, saranno associati agli autovalori del sistema, ciascuno con il proprio ordine. Che succede quando L per M è uguale a 0? Il sistema non è più osservabile, non è osservabile e abbiamo un sottospazio inosservabile di dimensione 2 che è dato dal kernel della matrice di osservabilità e che è associato, in questo caso, alla seconda e all'ultima componente del nostro stato, ovvero a θ e alla velocità angolare, all'orientamento e alla velocità angolare. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale quando M per L è uguale a 0, non possiamo osservare dall'uscita il comportamento del pendolo, in generale sopra la massa, sopra il carrello. Come nel caso precedente, possiamo quindi procedere con una trasformazione di coordinate a partire dalla base del sottospazio inosservabile che separi il sistema in due componenti principali, la componente inosservabile e la componente osservabile, ottenendo quindi il sistema in questo modo. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Effettuare la decomposizione di Kalman per il sistema quando G è uguale a 0 e quando M per L è uguale a 0. Quindi quando il sistema non è raggiungibile né osservabile. Analizzare in maniera analoga

A quanto fatto, l'approssimazione lineare del sistema, ottenuta nella seconda classe di punti di equilibrio, quelli non realistici. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sul significato dei casi G uguale a 0 o ML uguale a 0. Il modello proposto rappresenta ulteriori sistemi processi. Se ne facciano degli esempi. Effettuare la decomposizione di Kalman per il sistema quando G uguale a 0 e M per L uguale a 0. Riflettere, sulla base delle simulazioni riportate, sulla stabilità del punto di equilibrio di interesse. E con questo concludiamo la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi rimando al sito dell'Ateneo e alla pagina del corso per ulteriori approfondimenti e materiale didattico. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse,

Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Andremo a vedere la seconda parte di manoscritti e libri antichi nel digitale. In particolare ci occuperemo di nuovo di digitalizzazione tradizionale per vedere un po' come le cose possono essere migliorate, della fascicolazione e del problema della differenza tra fisicità e materialità. Quindi, digitalizzazione tradizionale. Come abbiamo visto già nella prima parte, tramite delle tecniche fotografiche normali, noi andiamo ad acquisire delle immagini che sono molto importanti per quanto riguarda l'acquisizione di documenti, per quanto riguarda il loro contenuto e la loro decorazione, ad esempio. Ma molti di questi aspetti sono tralasciati, diciamo, obbligatoriamente tralasciati, non è una nozione negativa. Quindi andremo a vedere come possiamo rivedere il concetto di digitalizzazione per poter ampliare il tutto e poter catturare anche altri elementi che possono essere interessanti per quanto riguarda lo studio del documento. Quindi abbiamo visto come normalmente la digitalizzazione tradizionale è l'acquisizione del contenuto delle pagine attraverso tecniche fotografiche ed imaging. E abbiamo visto come

Una volta che noi abbiamo fatto le nostre digitalizzazioni, abbiamo le nostre sequenze di immagini del retto e verso di ogni pagina, ma che le informazioni che vengono acquisite normalmente sono focalizzate sul modo migliore per poter acquisire il testo, le miniature o tutto ciò che è sulla superficie del nostro documento dal punto di vista testuale. Abbiamo visto come alcune di queste informazioni sono molto utili, ma ce ne sono altre che non sono acquisite e che possono essere interessanti e devono essere acquisite tramite altri sistemi di digitalizzazione. Quindi riprendiamo la domanda che ci eravamo posti all'inizio del corso. Come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? E andremo a vedere poi nel dettaglio perché parliamo di materialità. E del fatto che ognuno è un concetto plurimo e ognuno degli aspetti che noi andiamo a analizzare deve essere portato nel digitale tramite delle metodologie specifiche e diverse. Avevamo visto come, ad esempio, abbiamo utilizzato il multispettrale per poter catturare informazioni per quanto riguarda diversi materiali sulla nostra pagina o per recuperare il testo nascosto da un palinsesto. E avevamo visto anche come la tridimensionalità dell'oggetto, per quanto un libro possa sembrare un oggetto molto piano, ha una tridimensionalità molto accentuata alcune volte e questa tridimensionalità ci porta a delle informazioni che sono molto importanti. E abbiamo visto come tecniche come l'RTI o la fotogrammetria possono essere utilizzate per poter catturare queste informazioni. In questa lezione andremo a vedere un altro aspetto molto importante del codice, che è la sua struttura fascicolare. E come questa solitamente non venga catturata nel digitale, ma come sia molto importante, come possiamo portare anche questa informazione nel digitale per poter utilizzare questa informazione nell'analisi dei nostri oggetti digitali. Abbiamo visto come solitamente abbiamo appunto le nostre immagini del retto e verso delle nostre pagine, come alcune volte, mai di tradizione, abbiamo anche delle immagini della legatura, dei tagli del libro. E una cosa molto importante che è cominciata ad apparire negli ultimi anni, in realtà negli ultimi mesi, è quella di mostrare l'oggetto anche nella sua tridimensionalità da punti di vista diversi. Quindi abbiamo qui un taglio davanti e un taglio di testa. Del libro, qui un taglio di piede, qui come il libro si muova nella sua tridimensionalità. Quindi queste immagini, quindi tradizionalmente non erano incluse, ci permettono di vedere un po' meglio come l'oggetto effettivamente funzioni dal punto di vista meccanico. Quindi abbiamo una serie di informazioni in più rispetto a quello che tradizionalmente veniva acquisito. Non è sufficiente per molte cose, ma è comunque certo una cosa molto benvenuta. Il problema qual è? È che alcune caratteristiche del libro non possono essere digitalizzate con le tecniche ad acquisizione diretta. Quindi abbiamo visto come quando ne facciamo delle foto per vedere per acquisire il testo di un manoscritto, ad esempio, lo stesso modo in cui andremo a fare delle ottime foto con la luce diffusa che ci permette di catturare bene il testo, ci nasconda tutte le informazioni sulla rigatura del manoscritto, ad esempio, o altre informazioni sulla tridimensionalità del documento. Quindi queste sono delle informazioni che non sono catturabili tramite delle tecniche tradizionali di fotografia. Qual è un modo in cui possiamo cercare di risolvere questo problema? Andiamo a rivedere concettualmente cosa intendiamo per digitalizzazione. Quindi se abbiamo detto che digitalizzare voleva dire catturare con delle immagini, delle fotografie, il retto e il verso delle pagine, andiamo a rivedere questo concetto e possiamo considerarlo come tutte quelle attività che sono dirette alla trasmediazione del libro nel digitale, come ad esempio la segnalazione di metadati e modelli e l'uso di tali dati. E nella lezione andremo a vedere un po' meglio cosa intendiamo con questa segnalazione di metadati e di modelli. Esattamente, il problema è che i modelli e i metadati descrittivi sono dei passi necessari alla digitalizzazione di queste caratteristiche che noi andremo a chiamare non trasferibili. Ora, non solo non trasferibili

nel senso assoluto dei termini, ma non sono tradizionalmente trasferibili. Quindi con le nostre tecniche di fotografia e di imaging tradizionale non riusciamo a catturare queste informazioni che sono comunque molto importanti, quindi dobbiamo cercare altri sistemi per poter digitalizzare queste informazioni. E come abbiamo appunto accennato, modelli e metadati descrittivi sono delle tecniche che sono necessarie e che ci aiutano a poter descrivere questi oggetti e poter lavorare con queste nuove informazioni anche nel digitale. Quindi vi chiedo, bastano delle fotografie a catturare e descrivere un bene culturale? Ora andiamo a vedere un aspetto fondamentale del libro come codice, che è definito come la fascicolazione del codice. Quindi andiamo a vedere come l'essere codice, quindi essere un libro come noi lo consideriamo tutti i giorni, il libro che prendiamo dallo scaffale tutti i giorni, è fondamentale capire che cos'è la fascicolazione, quindi come il codice è stato creato e qual è il suo elemento unitario, qual è il suo atomo strutturale che ci permette di poterlo utilizzare meccanicamente come lo utilizziamo tutti i giorni. Prima di tutto andiamo a definire questo codice. Quindi il libro in formato di codice è una collezione di fogli di qualsivoglia materiale piegati a metà e legati assieme sul dorso. Solitamente poi questo oggetto viene protetto da una coperta che ci permette di evitare che le pagine si rovinino. Però la cosa fondamentale da capire, da ricordare, è che se noi parliamo di un codice, e il libro in formato di codice è il libro che noi abbiamo tutti i giorni davanti a noi, non è semplicemente il codice e il manoscritto. Quindi il libro in formato di codice è un libro che è formato in modo tale che ci siano dei fogli e questi fogli sono di qualsiasi materiale, perché possono essere di carta, pergamena, anche di papiro ce ne sono stati, che sono piegati a metà, assemblati in dei gruppi e questi sono legati in modo tale che uno possa passare da una pagina all'altra e il tutto rimanga in un unico blocco che funziona meccanicamente. L'unità fondamentale di questo codice è il fascicolo, che possiamo definire come un gruppo di fogli singoli o piegati, adoperato da solo, quindi un solo fascicolo alla volta o più comunemente con altri fascicoli, per creare il blocco delle carte. Quindi noi abbiamo una serie di fogli, pergamena o di carta, che sono piegati a metà e inseriti uno dentro l'altro per creare dei gruppetti di pagine. Questi gruppetti di pagine solitamente sono utilizzati uno dopo l'altro, in una serie di fascicoli uno passo l'altro. O possiamo anche trovare dei codici dove c'è un unico grande fascicolo che comprende tutte le carte del codice. La cosa appunto, importante da ricordare è che appunto, questo fascicolo è formato da carte piegate a metà, raggruppate in un numero variabile di fogli, da 1 a n, e solitamente abbiamo più di un fascicolo per formare il blocco delle carte del nostro codice. Ora, questa definizione l'ho presa da un tesauro particolare che è molto utile per quanto riguarda tutto ciò che serve a descrivere il libro come oggetto e le legature in particolare, e questo è il Language of Binding Thesaurus. Quindi, questa è la pagina del Language of Bindings che ci descrive il fascicolo, in inglese gathering. E ci fornisce una definizione, una scope note viene chiamata, e altre informazioni che ci permettono di poter utilizzare questo termine all'interno di una descrizione del libro. Ora, non andremo nel dettaglio del language of bindings, ma già solo per far vedere un overview, abbiamo che il language of bindings appunto ha una sua ricerca, noi possiamo inserire all'interno della mascherina di ricerca un termine particolare, il tutto è per il momento in inglese, ma ci sono traduzioni che stanno in corso d'opera. Quella norvegese è già online, quella italiana non è ancora finita, ma ci saranno nel tempo. Quindi uno può andare a cercare il termine e
Questo viene fornito di una definizione e l'oracolo può anche navigare attraverso la struttura logica del tesauro, quindi capire quali sono altri termini che possono essere utilizzati. Quindi è uno strumento molto importante. Ora, dicevamo che il fascicolo è una cosa importante, non lo sono solo io che lo dico, quindi ripeto un attimo di citazioni prese da letteratura molto importante sull'argomento. Quindi la prima è su il libro La Syntax du Codex di Patrick Andrist, Paul Canale, Marlene Magnaci, dove dicono che il fascicolo è l'unità di lavoro del codice per eccellenza. Ora il libro in francese l'ho tradotto la citazione qui. E un'altra citazione che ci permette di capire bene quanto questo fascicolo sia fondamentale per il codice è preso da uno studio di Carla Bozzolo e Ezio Ornato, che ha dato le basi alla codicologia quantitativa. Che cos'è che definisce il codice in questo libro che abbiamo definito all'inizio? E concludono che come riconosciamo un libro, un codice intendono, l'unica definizione operativa sembra basarsi su un criterio di natura materiale, ovvero la presenza di un fascicolo, un elemento costitutivo fondamentale del codice. Quindi senza fascicolo non abbiamo un libro, un codice. Quindi tutto ciò da cui parte la nostra definizione di codice è questo insieme di carte piegate a metà e raggruppate in modo che possiamo creare un codice che funziona anche meccanicamente. Però, come abbiamo visto solitamente nel digitale, cosa abbiamo? Abbiamo, noi prendiamo, facciamo le nostre foto del retto e verso di ogni documento e poi andiamo a finire con una serie di immagini del retto e il verso di ogni pagina del documento. Abbiamo anche delle immagini della legatura e dei tagli, ma come queste carte erano collegate una con l'altra per creare i fogli del fascicolo, questa informazione è completamente persa. Solitamente nei progetti digitali uno può navigare da una pagina all'altra del nostro codice, come se lo stessimo sfogliando, ma di nuovo non abbiamo questa informazione di quale pagina apparteneva ai due bifogli il bifoglio che compone una parte del fascicolo. In alcuni progetti, come ad esempio questo del codice senaitico, abbiamo una navigazione che ci permette di andare di fascicolo in fascicolo. Qui abbiamo la parola quire. Ora, in inglese fascicolo viene tradotto con varie parole, quindi troveremo spesso per quanto riguarda il manoscritto la parola quire, per quanto riguarda il libro stampato signature, e gathering è la parola neutra che va bene sia per manoscritti sia per libri stampati, quindi è la parola che di solito utilizzo quando parlo in inglese. Ma sono equivalenti, diciamo, dal punto di vista tecnico. Quindi noi possiamo navigare per fascicoli e possiamo andare alla terza pagina del fascicolo, retto e verso, ma comunque estrarre le informazioni che ci permettono di capire esattamente quali pagine sono fisicamente collegate per formare il bifoglio è molto difficile, anche con questo progetto dove abbiamo le informazioni nella navigazione. Quindi, qual è il problema fondamentale? È che abbiamo quello che io chiamo il fenomeno delle pagine volanti. Noi abbiamo le nostre pagine che sono nel libro fisico che abbiamo di fronte a noi, collegate i bifogli sono raggruppati in vari fascicoli e questo, come abbiamo visto, è l'unità fondamentale del nostro codice. Nel digitale, invece, dopo che abbiamo fatto le nostre immagini di retto e verso, abbiamo questo problema di questa sequenza di immagini volanti, perché non abbiamo più nessun modo di capire quale pagina è collegata all'altra fisicamente, perché fisicamente sono collegate, e come queste si comportano all'interno della struttura del codice. E questo, se a noi interessa studiare il fascicolo, e è, come vedremo, una cosa abbastanza fondamentale per quanto riguarda lo studio del codice, questa informazione viene a mancare e è una cosa abbastanza problematica. Perché andiamo a studiare la struttura dei fascicoli?
Questo perché a seconda di come le pagine sono

inserite all'interno dei fascicoli e abbiamo, ad esempio, a seconda del numero di pagine, abbiamo dei nomi diversi che vengono attribuiti a questi gruppi di bifogli. Quindi, se abbiamo due bifogli uno dentro l'altro, viene chiamato

se c'è un fascicolo che è stato inserito, una pagina mancante o qualcosa che è successo dal punto di vista strutturale, questo deve darci come un campanello d'allarme, nel senso che se qui c'è un fascicolo in più, è probabile che qualcosa sia stato inserito nel testo e che cosa è successo. Questo poi aprirà le porte a una serie di altre investigazioni che possiamo fare per capire come l'oggetto si è evoluto nel tempo. Perché parlo di provenienza e di datazione? Perché delle tradizioni diverse hanno sviluppato dei modi diversi di raggruppare le pagine. Quindi, se siamo nel mondo latino, per lo più ci ritroveremo di fronte a quaternioni, nel mondo arabo ci troveremo di più di fronte a quinioni, a volte abbiamo questa alternanza tra ternione e quaternione. Quindi, anche semplicemente la differenza di pagine all'interno di una struttura regolare ci può dare un'idea di quando questo libro è stato scritto e dove. Ovviamente da solo questa informazione non basta, ma è un punto da cui si può partire. Solitamente il modo in cui l'informazione della struttura fascicolare dell'oggetto, così come viene di solito catturata, è attraverso le formule colazionali. Ora, sullo schermo vedete una serie di formule, tutte tratte dalla letteratura, quindi sono tutte quante formule che descrivono una struttura fascicolare. Ognuna di queste usa un modo diverso per poter rappresentare questa informazione. Arriviamo da una abbastanza semplice come quella iniziale a una molto molto complessa, come quella dell'ultimo esempio qui in basso. Non serve per questa lezione di entrare nei dettagli di come queste formule funzionano. Quello che dobbiamo capire è che sì, ci sono le formule colazionali che registrano questa informazione, ma così come le vediamo, sono molto molto difficili da interpretare mentalmente per strutture molto complesse. Quindi cosa vuol dire? Che spesso succede che quando ci sono strutture molto complesse, le formule colazionali o diventano quasi impossibili da leggere o di solito vengono integrate con del testo corrente per poter cercare di capire meglio cosa è successo. E spesso succede che le formule colazionali vengono prese e prese come un dogma quasi, quindi qualcuno ha fatto il lavoro e poi vengono ripetute così come erano state fatte la prima volta, senza uno spirito critico, perché sono talmente difficili da interpretare che non vengono più riviste. E a volte, anzi molto spesso succede, che non rappresentano più effettivamente la struttura del codice così com'è oggigiorno. Quindi sono un modo molto importante per descrivere la struttura fascicolare, ma sono talmente compatte di informazioni che sono molto difficili da analizzare e da riutilizzare. Un progetto che ha cercato di rivedere un po' il modo in cui questa informazione può essere registrata e riutilizzata è VSCoL, che sta per Collation Visualization, quindi visualizzazione della struttura fascicolare di un libro in formato di codice. Il progetto nasce quasi per caso 10 anni fa, in collaborazione con Dot Porter dello Chamber Institute for Manuscript Studies dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia. E nel tempo abbiamo cercato di trovare un modo per poter descrivere queste strutture fascicolari in modo tale che possano essere riutilizzate, rivisualizzate e rese più accessibili agli studiosi o a chiunque voglia approcciarsi allo studio del manoscritto e del libro stampato anche. Non entrerò nel dettaglio di come siamo arrivati al modello che stiamo utilizzando da qualche anno a questa parte, è semplicemente stato una serie di tentativi diversi per poter arrivare a come le formule colazionali stavano rappresentando questa immagine a un modello un po' più sofisticato che permette veramente di catturare queste informazioni e poterle riutilizzare in maniera disparata. Vedremo alcuni esempi di come possiamo utilizzare questa informazione una volta che è stata catturata e registrata.

all'interno di un modello. Questo è l'ecosistema dei dati di VSCALL. Quindi, per farla molto semplice, abbiamo un libro in formato di codice che noi vogliamo descrivere e tutto ciò che riguarda la struttura fascicolare viene registrata all'interno di un documento XML. Qui abbiamo un esempio sul lato. Non dobbiamo andare a capire esattamente come funziona l'XML o a leggere questo codice. Tutto ciò che dobbiamo ricordarci è che è una descrizione strutturata che permette di assegnare a ogni foglio all'interno della nostra struttura fascicolare un'informazione e come questo foglio si comporta all'interno della struttura, quindi è collegato con qualcuno, se lo è fisicamente con joined, quindi conforma il fascicolo con quello, o ci sono altri modi in cui questo foglio è stato incluso all'interno della nostra struttura, ci sono dei sottofascicoli, e tutto questo viene registrato all'interno del file XML. Una volta che abbiamo le nostre informazioni nel file XML, abbiamo una serie di programmi, diciamo, che vanno a leggere informazioni e lo ri rivedono l'informazione e ce la ri ripropongono in maniera più diciamo, palatabile per quanto riguarda un utente umano. Quindi possiamo da qui tornare a riformulare il tutto tramite delle formule collazionali se vogliamo, o più importante, possiamo andare a trasformare il tutto in una serie di diagrammi che sono di molta più facile e immediata acquisizione. Oltre a questo possiamo andare a mappare all'interno del nostro sistema anche altre informazioni che possono andare a farci capire meglio come questo oggetto sia stato costruito, cosa è successo nel tempo e quali altre informazioni vogliamo andare a registrare. Ma tutto ciò che la cosa tutto nasce dal nostro file XML. Una volta che noi abbiamo il nostro file XML che registra le informazioni, il nostro file XML, possiamo trasformarlo tramite questo script e tutto viene trasformato in un diagramma. Questo diagramma che vediamo sullo schermo è un diagramma generato automaticamente, quindi direttamente dalle informazioni che abbiamo nell'XML, noi schiacciamo play. E il computer sarà in grado di leggere il file XML e trasformarlo in un diagramma di questo tipo. E tra parentesi, questo è il codice della Marciana che avevamo visto nella nostra prima parte della lezione per quanto riguarda il multispettrale. Quello che è importante da capire è che in questa visualizzazione vediamo immediatamente dove ci sono dei fascicoli che sono stati inseriti, dei bifogli che sono stati inseriti, ci sono delle strutture di cucitura molto strane, quindi ogni linea verticale orizzontale che vedete è il filo di cucitura che fa a trapassare il nostro fascicolo. E tutto questo registrarlo con una formula collazionale per me sarebbe stato molto difficile, se non impossibile. Invece il file XML di VSCALL permette di registrarlo in maniera molto puntuale, tant'è che appunto il computer è in grado di leggere quelle informazioni e poi trasformarla in questa serie di diagrammi che a una persona che è atta a leggere questi diagrammi è immediato cosa stiamo vedendo. Un'altra serie di informazioni che sono direttamente registrabili e poi visualizzabili con VSCALL sono tutto ciò che riguarda l'uso del tipo diverso di pergamena per quanto riguarda l'origine animale. Abbiamo fatto una collaborazione con Beast2Craft, che era un progetto che è stato finanziato dalla ERC, quindi fondi europei, specificatamente su come poter rilevare la specie animale della pergamena utilizzata nei manoscritti, hanno guardato per lo più manoscritti europei, e tramite la mappatura di queste informazioni dentro al sistema di VSCALL possiamo immediatamente visualizzare nei nostri diagrammi,
Se stiamo

guardando il lato pelo, quindi il lato che era all'esterno dell'animale, o il lato carne, quindi il lato che era verso l'interno dell'animale, il tipo di animale che è stato utilizzato, quindi era una pecora, era una capra, era un vitello o una serie di altri animali che sono stati identificati nelle nostre strutture. L'assegnazione di pattern e di colori ci permette di visualizzare il tutto immediatamente all'interno dei nostri diagrammi. Ripeto, nelle formule colazionali tutto questo sarebbe impossibile. Un'altra visualizzazione che è immediatamente fatta da VSCALL è quella di visualizzare le immagini, le nostre immagini volanti, quelle che non avevano più una connessione una con l'altra, vengono rimesse assieme, quelle che erano fisicamente collegate vengono rimesse assieme nel digitale e il diagramma ci permette di capire dove siamo all'interno della nostra struttura. Quindi queste due pagine sono fisicamente collegate nel manoscritto, ma sono due pagine separate perché sono la prima e l'ultima pagina del fascicolo, quindi hanno un sacco di pagine in mezzo. Nel digitale sarebbero pagine volanti, qui le cerchiamo di riunire in modo che uno possa studiare anche il fascicolo e il modo in cui questo si sviluppa all'interno del codice. Questo è un altro caso molto particolare. Si tratta di una visualizzazione del palinsesto del galeno siriaco, il cui, diciamo, si trova nella stessa biblioteca privata del palinsesto di Archimede che abbiamo visto nella parte precedente. E in questo caso la maggior parte del manoscritto si trova appunto in questa biblioteca privata, ma sono stati identificati dei fogli che sono sparsi in altre biblioteche. In questo caso, ad esempio, questi due fogli erano fisicamente uniti quando il manoscritto stava nella biblioteca del monastero di Santa Caterina sul Sinai all'inizio, poi questo manoscritto è stato trafugato. Varie vicissitudini, alcune pagine sono finite in altre biblioteche, come ad esempio questa pagina che è finita nella Biblioteca Vaticana e il resto del palinsesto che è stato preso e sta in questa biblioteca privata fuori di Washington DC. Queste pagine erano però fisicamente collegate e con il sistema di VSCALL le possiamo riunificare nonostante siano separate da un intero oceano adesso. Tutto ciò che ho detto per quanto riguarda le formule colazionali non vuol dire che non siano un buon metodo, sono un metodo che ha un suo utilizzo molto particolare e molto puntuale, però appunto non permettono di fare molte cose. Una volta che noi abbiamo la nostra formazione all'interno del sistema di VSCALL, possiamo comunque rigenerare delle formule colazionali e utilizzare le formule colazionali per poter stampare ad esempio i cataloghi o altre cose che normalmente vengono fatte con le formule colazionali. Ultimamente, 2 anni fa, è uscita un'interfaccia grafica che permette di poter utilizzare il sistema di VSCALL e ognuno può chiedere un account registrandosi liberamente al sito, qui c'è il link. E una volta che noi abbiamo creato il nostro account, possiamo generare all'interno di un'interfaccia grafica serie di strutture molto complesse, come in questo caso, senza doverci preoccupare di capire come funziona il modello XML che sta alla base di VSCALL. Quindi noi semplicemente andiamo a aggiungere, togliere, aggiungere informazioni, aggiungere fogli tramite l'interfaccia grafica e all'interno dell'interfaccia grafica, nel retro, si verrà a creare un file XML che permette appunto di poi generare tutto quello che ci serve per quanto riguarda la struttura fascicolare. Però appunto l'interfaccia grafica permette di poter fare il tutto senza doverci preoccupare di capire cos'è l'XML o come funziona l'XML. Quindi vi chiedo, una volta che abbiamo capito come funzionano queste formule colazionali e com'è fondamentale la struttura fascicolare, quali sono i vantaggi di una modellizzazione di dati rispetto alle formule colazionali o diagrammi non automatizzati? Ora andremo a vedere la differenza fondamentale che c'è tra fisicità e materialità.
Abbiamo visto appunto che quando ci domandavamo come potevamo portare nel digitale le materialità dell'oggetto, e abbiamo parlato appunto di materialità usando la schwa perché appunto non è una, è plurima. Perché parliamo di plurime materialità? Andiamo a vederlo perché dobbiamo fare una differenza fondamentale tra quello che è fisicità e quello che è materialità. Possiamo definire la fisicità come l'insieme infinito di attributi fisici che compongono la realtà dell'oggetto. Quindi abbiamo il nostro oggetto e questo ha una sua fisicità, nel senso che è costituito da un insieme di pagine, di pergamena, su queste pagine di pergamena di una certa specie, con un certo assemblamento di lato pelo e lato carne. Ci sono degli inchiostri, ci sono delle formazioni, ci sono un sacco di altre cose che noi possiamo andare a studiare. E tutto questo è la sua fisicità. L'oggetto ha un insieme infinito di informazioni che contiene all'interno del suo essere oggetto in questo mondo. La materialità, invece, è una proprietà emergente che dipende dall'attenzione di un qualche osservatore che isola come significanti alcuni attributi particolari, separandoli dal continuum della fisicità dell'oggetto. Cosa intendiamo con questo? Allora, intanto abbiamo detto che la materialità è una proprietà emergente che dipende dall'attenzione di un qualche osservatore. Quindi la materialità entra in gioco quando c'è un osservatore, quando c'è uno studioso che vuole andare a studiare un aspetto particolare dell'oggetto. E quando andiamo a studiare questo aspetto particolare, andiamo a separare questa particolarità dal continuum, quindi dall'insieme infinito di proprietà che è la fisicità dell'oggetto. Se pensiamo al tutto questo nel digitale, cosa comporta? Comporta che ogni volta che noi vogliamo andare a studiare, a digitalizzare un aspetto particolare del nostro oggetto, dovremo andare a capire che stiamo catturando solo alcune informazioni e che la nostra tecnica di digitalizzazione è fatta in modo tale che è specifica e ci permette di catturare quelle informazioni molto bene, ma probabilmente nel cercare di fare questo andremo a ignorare molte altre cose e questo non è un aspetto negativo del tutto, ma è un aspetto positivo perché andiamo a semplificare l'oggetto nella sua interezza e andiamo a pescare soltanto quello che ci interessa per poterlo studiare in questo caso particolare. Arriverà un studioso, si occuperà di altre cose e quell'altra informazione deve essere ricatturata in un altro modo. Ci interessa un altro aspetto, rivedremo un po' come poterlo catturare, poterlo studiare. Ogni volta ne creiamo un modello, un sottomodello che ci rappresenta soltanto alcuni aspetti fondamentali che ci interessa studiare per rispondere a una domanda specifica. Quindi, se torniamo alla nostra domanda fondamentale dell'inizio del corso, di queste lezioni, era come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? Per questo avevo parlato di sue materialità con lo schwa, che non è una materialità, ma è una materialità plurale. Ogni volta che noi vogliamo andare a studiare un aspetto, dobbiamo pensare a un modo in cui lo possiamo fare. Come possiamo portare nel digitale ognuno di questi aspetti? Quindi abbiamo visto il multispettrale per quanto riguarda il modo in cui i vari materiali si comportano all'interno del nostro oggetto, sotto le varie diverse lunghezze d'onda, e come possiamo separare una risposta dall'altra. Abbiamo visto la tridimensionalità, che permette di capire come altre informazioni possono essere catturate per quanto riguarda il modo in cui la pergamena è preparata o come questa si è deformata nel tempo. Abbiamo visto le strutture fascicolari. Queste non le potevamo acquisire semplicemente tramite delle fotografie o delle tecniche di fotografia particolari. Ci sono delle tecniche che adesso le permettono di vedere il libro come oggetto e fare delle sezioni trasversali, un po' come quando andiamo in ospedale e ci vediamo facciamo un MRI. Lo stesso si può cominciare a fare nel libro, ma ci sono comunque troppe informazioni. Quindi
quanto riguarda la struttura fascicolare, abbiamo visto che un modello come quello di

Biscoe, o come quello che più semplificato è dietro alle formule correlazionali, permette di catturare queste informazioni e di portarle nel digitale in modo che possano essere utilizzate. Ognuno di queste deve essere lì per catturare e per digitalizzare un aspetto particolare. Una volta che noi abbiamo fatto questo, e è un processo che va ripetuto, è un processo che va rivisto ogni volta che abbiamo una materialità in più che vogliamo trasformare nel digitale, possiamo arrivare a la creazione, petalo dopo petalo, strato dopo strato di informazione, di oggetti culturali digitali. Cosa intendiamo con questo? L'oggetto culturale digitale è la visualizzazione, l'oggetto digitale che si contrappone al bene culturale iniziale di cui abbiamo cominciato a lavorare. Il bene digitale, il bene culturale ha tutte le informazioni nella sua fisicità, l'oggetto culturale digitale invece ha una serie di informazioni, ognuna di queste catturate tramite metodi diversi. Il tutto deve essere integrato, quindi non, oh, il risultato del nostro multispettrale, il risultato della nostra fotogrammetria o delle nostre strutture fascicolari, il tutto deve essere integrabile, quindi tutte queste informazioni devono parlarsi una con l'altra. Tutto questo ci permette di poter lavorare nel digitale su l'oggetto culturale di partenza. Ma, come abbiamo detto, ogni volta che noi andiamo a digitalizzare, andiamo a recuperare alcune informazioni particolari, ma molte altre sono tralasciate e rimangono nello stato originale della fisicità dell'oggetto. Una volta che noi abbiamo il nostro oggetto digitale, possiamo andare a fare cose che non potremmo fare con l'oggetto originale e potremmo rispondere a delle domande che ci siamo posti. Ma molto probabilmente queste porteranno ad altre domande che ci porteranno a dover guardare altri aspetti che non avevamo ancora incluso nel nostro digitale. Quindi torneremo all'originale, che ha tutte le sue informazioni nella sua fisicità, e troveremo un altro modo per poter estrarre altre informazioni che ci permettono di modellizzare, di analizzare, di rendere quantificabili alcuni suoi aspetti. Quindi potremo aggiungere un altro petalo alla nostra margherita dell'oggetto digitale e così in un processo infinito. Il che vuol dire che il digitale non serve per poter sostituire l'oggetto originale. Ci permette di studiarlo in maniera diversa, ci permette di studiarlo in maniera anche molto più efficace alle volte, molto più efficiente. Però soltanto per alcuni aspetti, dovremo poi tornare all'originale che ci fornirà altre informazioni e questo crea un circolo infinito che ci permette di lavorare con i due oggetti, quello originale e quello digitale, in parallelo. Quindi, come ultimo spunto di riflessione, vi chiedo, potete pensare agli altri aspetti materiali che non sono tradizionalmente digitalizzati? Come potremo digitalizzarli? Quale altro petalo voleste aggiungere alla margherita del vostro oggetto che volete studiare? Come poteste aggiungere questa margherita all'oggetto culturale digitale? Con questo abbiamo finito la lezione, quindi rivediamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto in questa parte della lezione. Bastano delle fotografie a catturare e descrivere un bene culturale? Quali sono i vantaggi della modellizzazione dei dati rispetto alle formule correlazionali o a diagrammi non automatizzati? Puoi pensare agli altri aspetti materiali che non sono tradizionalmente digitalizzati? Come potremmo digitalizzarli? Con questo abbiamo concluso questa lezione sui documenti e i libri antichi nel digitale. E vi ricordo che potete trovare materiale aggiuntivo e altre informazioni sulla pagina web del corso del sito dell'Ateneo. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione. Ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Diciamo così, queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione. Di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo

affronteremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso diciamo è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione

0: funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
3: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
4: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
3: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
4: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
5: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di heritage marketing per il sense making. In particolare, gli argomenti di questa lezione sono lo stakeholder engagement e creazione di valore, la memoria e cultura organizzativa e lo storytelling per il sense making. Come vedete già dalla struttura degli argomenti di questa lezione, siamo qui nell'ambito della comunicazione interna, quindi del marketing interno. Ci rivolgeremo quindi in tutta la lezione a coloro che vengono chiamati collaboratori dipendenti di un'azienda. Il primo argomento è l'employee engagement e la creazione di valore. Che cosa andremo a vedere qui? Innanzitutto definiremo che cos'è l'employee engagement, quindi l'ingaggio del dipendente e come si crea valore all'interno del luogo di lavoro e soprattutto cercheremo di comprendere come l'heritage può essere una variabile importante della creazione di questo valore. Partiamo da chi sono gli stakeholder aziendali. Abbiamo al centro del grafico l'impresa. E poi una suddivisione tra stakeholder interni e stakeholder esterni. Tra gli stakeholder esterni, i fornitori di un'azienda, la società, la comunità, quindi in generale, il governo, i creditori, gli azionisti e i clienti a cui di solito si rivolge il marketing. Dal lato invece degli stakeholder interni abbiamo appunto gli employee, i dipendenti, ma anche la rete di vendita, i manager e i proprietari di un'azienda. Quindi, come vi dicevo, questa lezione si svolge, si occupa in particolare degli stakeholder interni e ancora più in particolare appunto degli employee, cioè i dipendenti di un'azienda, tra cui anche sicuramente i manager fanno parte. Che cos'è l'employee engagement? È la misura del grado di coinvolgimento dei dipendenti nella cultura aziendale. Quindi è una misura. L'employee

engagement si misura ed esattamente quanto un dipendente è coinvolto all'interno della cultura di un'azienda. Esistono tre tipi di engagement nell'employee engagement. Da un lato c'è il work engagement, che è l'engagement che riguarda l'attività di lavoro specifica del collaboratore, del dipendente. In questo caso si ha a che fare con termini come ispirazione, motivazione o immersione all'interno del proprio lavoro. Esiste poi un altro tipo di engagement che riguarda il lavoro di gruppo, quindi non è soltanto la mia attività, ma anche se sono ingaggiato come collaboratore, come dipendente all'interno del team di cui faccio parte. Qui si parla di valori come l'accettazione, il commitment, quindi diciamo l'ingaggio, e l'effort, lo sforzo aggiuntivo che molti di noi fanno all'interno del proprio ambito lavorativo, che magari se non ci fosse l'engagement farebbero un po' meno. Esiste poi un terzo livello di engagement che non riguarda il proprio lavoro o il proprio team, ma che riguarda l'organizzazione, quindi l'azienda. È un ingaggio verso l'azienda. In questo caso, di che cosa ci occupiamo quando misuriamo l'engagement? Dell'intenzione di rimanere, quella che si chiama anche retention, quindi quanto un dipendente è affezionato, in qualche modo ingaggiato con la sua azienda, al punto di non lasciarla nel caso gli venga offerto un nuovo lavoro. Questo è un ambito molto importante per le aziende ultimamente. Chi si occupa di comunicazione interna e di risorse umane ha gravi problemi nel mondo moderno a far sì che le persone rimangano nell'azienda, perché c'è molto hopping, si chiama job hopping, scambio da un luogo a un altro, il cambio di azienda. L'advocacy, quindi l'essere una sorta di brand ambassador della propria azienda, e l'ultimo, in cima alla nostra piramide, il pride, l'orgoglio di far parte di un'azienda. Pensate che questi tre insieme, soprattutto il pride e l'advocacy, fanno sì che certe aziende siano più scelte di altre aziende dai lavoratori quando cercano un lavoro, perché vogliono lavorare in un luogo che non soltanto gli dà un buon lavoro, ma è un luogo di lavoro di cui essere orgogliosi. Rientriamo anche un po' nella dimensione, tra virgolette, etica del luogo di lavoro, ma non soltanto. Termini come well-being, diversity, iniziano a diventare importanti nella cultura aziendale proprio per cercare di accrescere questo famoso concetto di employee engagement. L'employee engagement influenza direttamente la motivazione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi non è soltanto una questione di coinvolgimento e quanto io voglio cercare di trattenere le persone all'interno della mia azienda in maniera positiva, chiaramente, ma anche quanto queste persone possono concorrere al raggiungimento dei miei obiettivi. Quindi l'azienda lo fa, perché sicuramente c'è anche dei motivi etici dietro, ma lo fa anche perché un buon ambiente di lavoro, un ingaggio del personale permette più facilmente all'azienda di raggiungere i suoi obiettivi aziendali. È quel famoso extra effort, il discretionary effort di cui vi parlavo. Quali sono i driver dell'employee engagement una volta che l'abbiamo definito? Di sicuro la visione dell'azienda, no? Cioè, io lavoro e sono più ingaggiato in un'azienda di cui condivido la visione, di cui conosco e condivido la visione. I leaders, gli inspiring leaders, avere un capo che ti ispira nel lavoro è fonte di ingaggio. L'allineamento con gli obiettivi aziendali vale come per la visione. Devo capire qual è l'obiettivo aziendale, io devo essere allineato a quell'obiettivo. Tutta la comunicazione interna e non solo, anche esterna. Quanto più comunicazione c'è, quanto più comunicazione su canali che mi interessano o altro, quanto più io sarò ingaggiata al lavoro. Le opportunità di crescita, chiaramente, perché
L'impiegato, il collaboratore comunque è razionale, quindi ok, ha tutta la parte emotiva, ma nell'ambito di lavoro è interessato chiaramente anche all'opportunità di crescita. Quante più opportunità di crescita io avrò nel mio lavoro, quanto più sarà possibile che cresca l'engagement. Tutto il clima organizzativo, l'organizational environment, un clima organizzativo positivo fa crescere l'ingaggio delle persone. Il rispetto mutuale. Questo è un ambito su cui le aziende ultimamente stanno lavorando tantissimo, soprattutto appunto vi dicevo per il well-being, per il benessere e per tutta la questione che riguarda la diversity e l'inclusion. E molte aziende stanno lavorando proprio sul rispetto, soprattutto nell'ambito del linguaggio. E poi, lasciato per ultimo, ma non per questo meno importante, quali sono i valori importanti dell'azienda? Quanto più io conosco questi valori e sono allineato ad essi, quanto più il mio ingaggio sarà maggiore nei confronti della mia azienda. Quindi all'interno di questi driver, questi sono tutti i driver che permettono all'ingaggio del collaboratore di accrescere. Cosa cerca anche il collaboratore? Cerca di dare un senso, sia il consumatore lo cerca, ma anche chi lavora all'interno di un'azienda, i dipendenti. Cos'è il sense making? È il processo attraverso il quale le persone cercano di dare senso e interpretare le situazioni e gli eventi che vivono, specialmente quando sono inaspettati o ambigui. Questo ha sicuramente appunto senso verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Dare un senso alla propria azienda e al proprio lavoro, permette alle persone di immaginare cosa può succedere successivamente e dare un senso e comprendere anche come agire nel caso in cui avvenga una situazione improvvisa e inaspettata. Quindi, cosa riguarda il sense making? Riguarda la costruzione di una comprensione a partire dalle esperienze. All'interno di un'azienda esiste una memoria organizzativa, lo vedremo dopo, e tutto ciò, i valori, le comunicazioni di un'azienda, la visione, la missione, i leaders o altro, creano dei costrutti, una storia aziendale, un clima aziendale o una memoria che mi permette di dare una costruzione, mi permette di costruire una comprensione a partire da ciò che è successo, quindi dalle esperienze che io o altri hanno fatto all'interno dell'azienda per cui lavoriamo. Attenzione a una cosa, che il sense making non è un processo solo individuale, quindi non sono solo io che do un senso alle cose, ma spesso avviene attraverso interazioni sociali per costruire una visione condivisa della realtà. È quello che vi stavo dicendo, vi stavo accennando. Non è soltanto la mia esperienza, ma anche l'esperienza degli altri, che appunto costruisce insieme questo sense making, questo dare un senso all'esperienza dentro il lavoro. E in questo modo si costruisce una visione non soltanto comunicata, ma condivisa e a partire dalle esperienze di ognuno di noi. In azienda, dare un senso, il sense making, proprio per tutti i motivi che abbiamo visto fino ad adesso, viene anche chiamata apprendimento organizzativo. Quindi è un continuo apprendimento, un continuo formarsi sul campo all'interno di un'azienda. Tutto questo apprendimento da parte di ognuno di noi poi crea appunto questa visione condivisa. Perché abbiamo studiato il sense making, abbiamo ripreso il sense making in una lezione in un corso sull'heritage marketing? Perché anche l'heritage può essere uno strumento di sense making. Per quale motivo? Perché costruisce l'identità organizzativa attraverso la memoria. Tutte le nostre visioni collettive e tutte le visioni collettive di coloro che sono venuti prima di me all'interno di un'azienda creano una memoria a partire appunto da un'esperienza
colui che ha fondato, per esempio, l'azienda stessa. In questo modo si costruisce l'identità organizzativa, quindi il famoso passato, presente, futuro serve a dare senso all'azienda e a senso al lavoro che faccio all'interno dell'azienda. Permette di creare un senso di appartenenza attraverso la narrazione del vissuto organizzativo. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui io sto costruendo una mia identità organizzativa, sto costruendo appartenenza. Appartenenza a un progetto, non soltanto a un'azienda, a un progetto, a degli obiettivi, alla visione, ai valori dell'azienda. E questo spesso parte proprio dall'heritage, in particolare dalla narrazione, dallo storytelling di un'azienda e del suo vissuto organizzativo. Prendo la storia dell'azienda, la storia, del fondatore, la storia di alcuni momenti particolari, di avvenimenti particolari dell'azienda e su quella, e la racconto di essa, io baso la cultura organizzativa della mia azienda, che mi permette di creare un senso di appartenenza verso i collaboratori, quindi di farli stare un po' come se fossero a casa all'interno dell'azienda e gli permettono anche appunto di comprendere il senso del loro lavoro. L'heritage agevola il richiamo ai valori e alla cultura aziendale. Come qualsiasi forma di storytelling, l'esemplificare determinati momenti, il raccontare determinati momenti, mi permette di agevolare il richiamo ai valori, nel senso che mi permette di renderli più facili, più fruibili. Pensate che certi valori sono molto intangibili all'interno di un'azienda. Spesso se andate a guardare i valori delle aziende, insomma, richiamano a valori molto alti e intangibili. Raccontare un aneddoto o qualche cosa permette di farli rientrare nella sfera del pratico e quindi del rendere un po' la storia aziendale, un po' quella favola che ha alla fine una morale e che richiama ai valori e alla cultura aziendale. Guida il comportamento presente e futuro grazie a quello passato. Come tutto ciò che, di cui si ha memoria, no? Come il bambino che se ha toccato la prima volta il fuoco, forse non lo ritoccherà più perché sa che se c'è la fiamma si brucerà. Tutto ciò che riguarda la memoria storica di un'azienda e l'heritage, quindi, permette anche di avere un vantaggio nel momento in cui si inizia a comprendere come agire in determinati momenti. Quindi è come se fosse una forma, di esempio che permette di guidare il comportamento di ciascun dipendente in generale dell'azienda, comportamento presente e immaginarsi quello futuro. Di sé diventa un esempio di vita. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa prima parte relativa all'employee engagement. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Veniamo ora al secondo argomento di questa lezione, la memoria e cultura organizzativa. In particolare cercheremo di comprendere appunto come la memoria all'interno di un'azienda permette di costruire la cultura dell'azienda stessa. Che cos'è la memoria? La memoria evoca il passato per dare un senso al presente e al futuro. Ritorna qui la memoria come costruzione di senso. Abilita il ricordo della storia, o meglio, una selezione di essa, ma è in costante evoluzione. Questo è un punto importante a mio avviso perché la memoria fa sempre venire in mente la storia, cioè quello che è già passato, o meglio, come scrivo scritto bene qui, una selezione di essa, perché non ci ricordiamo tutto, ma soltanto dei passaggi che abbiamo selezionato come importanti o che qualcun altro ha selezionato prima di noi come importanti. Ma la memoria
non va vista solo verso il passato, va visto anche verso il futuro, perché è in costante evoluzione. La memoria di un'azienda la stiamo facendo anche noi oggi, lavorando in quell'azienda. Questo è importantissimo. Ricordatevi anche un'altra cosa, che un fatto, qualcosa che quando è avvenuto poteva essere positivo, oggi può non essere visto allo stesso modo positivo. Quindi anche il concetto di memoria storica positiva o negativa è rivisto in costante evoluzione, va sempre visto e riportato all'oggi. Tant'è che certi passaggi dell'heritage di un'azienda vengono a un certo punto un po' dimenticati o non hanno più la stessa importanza come ce l'avevano qualche anno fa. La memoria poi viene messa in scena in luoghi fisici e simbolici. Questo cosa significa? Che perché viva la memoria, essa deve essere messa in scena, cioè deve essere in qualche modo, deve diventare il contenuto di qualcosa che si vive all'interno di un'organizzazione. Può essere fatto per esempio attraverso un museo di impresa, attraverso un archivio, oppure tramite la celebrazione dell'anniversario di un'azienda. Dove? Specialmente attraverso la messa in scena in luoghi fisici e simbolici, cioè luoghi che sono importanti per l'azienda stessa. Per questo vi dicevo il museo d'impresa, per esempio, all'interno di una sede storica o di un negozio storico o altro. È importante perché ci sia questa compenetrazione di anche fisica nel luogo in cui certi, per esempio, eventi sono avvenuti. Ha due variabili, quindi il tempo e lo spazio. Il tempo perché appunto riguarda l'heritage, ciò che è passato nell'azienda, sempre appunto, quando pensate all'heritage pensate sempre a passato, presente e futuro, nell'omnitemporalità che è tipica dell'heritage, però comunque è sicuramente il tempo come variabile, ma non meno importante è la variabile spazio, perché un'azienda e la memoria organizzativa di quell'azienda hanno senso soprattutto in determinati luoghi. Immaginate la Fiat e Torino, pensando a questo. Celebrare l'anniversario della Fiat in una città differente da Torino si può fare sicuramente, però forse non ha la stessa iconicità di mettere in scena quell'anniversario nel luogo dove la Fiat è nata. La memoria organizzativa cos'è quindi? È l'insieme di informazioni raccolte sulla storia di un'impresa che possono essere utilizzate per assumere decisioni nel presente. Anche in questo caso ritorna il concetto di esemplificazione, no? La memoria organizzativa, cioè tutto ciò che ho raccolto sul passato, mi permette di prendere delle decisioni e di definire quali possono essere i miei comportamenti presenti e quelli futuri rispetto all'azienda stessa, al mio luogo di lavoro. Come può essere la memoria organizzativa? Testuale, ok? Quindi, non so, un'autobiografia aziendale, la vedremo più avanti. Materiale, una pubblicità, un oggetto iconico o altro, o orale. In alcuni casi, certe storie all'interno delle aziende si raccontano in maniera informale tra i dipendenti che appunto narrano determinati aneddoti dell'azienda. Molto famosi sono gli aneddoti, per esempio, che riguardano Michele Ferrero e la nascita della Nutella o la nascita dell'ovetto Kinder. Sono stati raccontati più volte anche dalla moglie di Michele Ferrero. Quindi, per dire, certi aneddoti hanno anche una forma orale, la memoria orale è stata sempre anche, diciamo, per gli antichi importante. L'heritage marketing cosa fa? Rende visibili tracce anche invisibili del passato e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale. Quindi, rientriamo nell'ambito dell'heritage marketing, quindi lo sfruttamento degli strumenti di marketing attraverso
e dell'heritage come contenuto di questi strumenti. Cosa fa? Rende visibili alcuni

Valori, vi dicevo, sono invisibili, la memoria organizzativa è invisibile, ma il marketing cerca di renderlo visibile e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale, quindi rende accessibili luoghi che altrimenti sarebbero chiusi e che permettono a un'azienda di narrare la propria storia.

0: centrale dell'acqua di Milano.
1: Siamo alla centrale dell'acqua di Milano, l'antica centrale Cenisio, uno degli impianti di sollevamento e di pompaggio dell'acqua potabile più antichi della città. Venne costruita e inaugurata nel 1906, l'anno in cui a Milano si tenne l'Esposizione Universale, proprio per rispondere a un'esigenza straordinaria di risorsa idrica dovuta a quell'evento e anche perché la città in quegli anni stava crescendo molto, soprattutto da queste parti, intorno a Piazza Diocleziano e intorno a Via Cenisio. La centrale ha funzionato fino alla fine degli anni Ottanta, poi è stata dimessa e recentemente è stata riportata in vita grazie a un attento restauro conservativo portato avanti da MM. Realizzata su progetto dell'ingegner Franco Minorini dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano, la stazione di pompaggio Cenisio rientra nella tipologia costruttiva fuori terra, distinta da quella sottoterra, altro sistema tipico dell'epoca. Viene edificata secondo i dettami di uno degli stili architettonici in voga nella seconda metà dell'Ottocento, all'interno dell'eclettismo milanese, il neoromanico, caratterizzato in particolare dalla ripresa dei caratteri tipici dell'architettura romanica lombarda, come l'arco a tutto sesto e l'uso del laterizio. La centrale presenta le stesse forme sobrie che caratterizzano e rendono riconoscibili le infrastrutture pubbliche progettate in quegli anni, come le mense aziendali e le scuole. A pianta rettangolare con copertura a falde e una struttura in muratura continua, ha un apparato decorativo essenziale. Tra gli elementi ornamentali che ne movimentano la sobrietà, notiamo la bicromia dei materiali impiegati e il leggero rilievo delle fasce decorative che scandiscono le superfici esterne. I mattoni in laterizio a vista a spigolo vivo sono alternati a porzioni di intonaco cementizio con lavorazione che imita la pietra bordacciata. La muratura esterna è ripartita anche da lesene che si congiungono nella parte alta con un'ampia cornice terminale e in basso poggiano su uno zoccolo aggettante, delimitando così le ampie vetrate rettangolari in cui si aprono gli ingressi e le finestrature. Questo consente di disegnare una successione di archi a tutto sesto, quasi un richiamo agli antichi acquedotti romani. All'interno della centrale, nella sala macchine, si conservano gli antichi macchinari che servivano all'epoca per l'estrazione e la distribuzione dell'acqua potabile alla città. L'edificio rappresenta per la città un'importante testimonianza storico e tecnologica e anche di architettura industriale. Nel luglio del 2018 questo è diventato il museo d'impresa di MM. MM ha cioè aperto questo spazio gratuitamente a tutta la cittadinanza e al proprio interno si svolgono attività diversificate e interconnesse che hanno come obiettivo principale quello di far conoscere i valori, la storia e le professioni legate all'acqua pubblica. Alla sommità dell'ingresso principale della centrale dell'acqua su Piazza Diocleziano fa bella mostra di sé lo stemma cementizio della città di Milano, sormontato da una corona turrita.
0: Vi ho voluto fare vedere questo video perché è un esempio di come un luogo storico importante per, in questo caso, la società MM di Milano, diventa in realtà un luogo importante per costruire la memoria organizzativa di MM, ma in realtà anche la memoria di tutta la città di Milano. Ed è per questo motivo che appunto la centrale dell'acqua è diventata anche un museo di impresa che è aperta a tutti i visitatori, non soltanto agli stakeholder interni. E su questo faccio un inciso. È vero che vi ho detto che questa lezione ha come principale target l'heritage marketing nei confronti dei collaboratori, quindi degli stakeholder interni, ma è anche vero che al giorno d'oggi non è possibile più tanto distinguere ciò che ha come target i collaboratori da ciò che ha come target anche tutta un po' la comunità e gli stakeholder esterni. In questo caso

Questo è un modo di far fruire la memoria organizzativa di un'azienda a tutta la collettività, ma è anche un modo di dare un senso a chi lavora, in questo caso appunto in MM. Molti degli eventi interni di questa società si svolgono infatti presso la Centrale dell'Acqua, che non è appunto solo un museo, ma anche un luogo su cui si può investire per fare degli eventi e ingaggiare in questo modo i collaboratori. Cos'è la cultura organizzativa che si lega alla memoria organizzativa? È ciò che l'azienda ha assimilato nel corso della sua storia, a tre livelli. Il primo livello è quello degli artefatti, che include architettura, comportamenti, abbigliamento, tutto ciò che un po' si vede. I valori, cioè la filosofia, la missione, i principi di un'azienda. È tutto ciò che è tacito, gli assunti taciti, le convinzioni inconsce, le percezioni, i sentimenti, è tutto ciò che si percepisce se si fa parte appunto di un'azienda. Vediamo un po' un esempio con McDonald's e vediamo i suoi tre livelli. A livello degli artefatti possiamo parlare dell'iconica M, degli archi o del modo in cui quasi tutti i suoi punti vendita siano simili, quindi l'architettura che ritorna, il logo che ritorna, determinate cose che appunto ritornano e che riguardano gli artefatti. Da un punto di vista dei valori, vediamo, leggiamo insieme quali sono i valori di McDonald's che si possono trovare un po' ovunque nei siti internet di McDonald's, ma non solo. L'inclusione, l'integrità, la famiglia, la comunità locale e la persona. Rispetto a ciò che invece è tacito, possiamo parlare da un lato del suo fondatore, su cui poi è stato fatto anche un film, The Founder. E poi qui lascio dei punti interrogativi perché non facendo parte di questa azienda non mi è possibile immaginare quali siano gli altri assunti taciti della stessa. Vediamo gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Passiamo al terzo argomento di questa lezione, lo storytelling per il sense making. Andremo a vedere come, quindi, l'heritage, in particolare la narrazione di questo dell'heritage di un'azienda, può creare contenuti per dare un senso all'interno, ma abbiamo visto anche all'esterno dell'azienda. Esistono tre forme di narrazione aziendale, quella che chiamiamo racconti dal campo, cioè i casi studio, quindi la creazione di un caso studio. Abbiamo visto McDonald's analizzare i valori, i comportamenti, i negozi o altro, quindi la definizione di un racconto dal campo che viene appunto dall'azienda e viene raccontato. Esiste poi una narrazione aziendale che si chiama racconti del campo. In questo caso la differenza rispetto al primo riguarda il fatto che ci sono più voci in questo caso, quindi sono i racconti del campo, per cui, per esempio, invece di un caso studio, si raccolgono e si fanno interviste all'interno dell'azienda per raccontare le voci di tante persone che lavorano all'interno di essa. L'ultimo esempio di narrazione aziendale è quello delle storie di impresa. Su questo andiamo a focalizzarci in questa ultima parte della lezione. Che cosa sono le storie di impresa? Sono razionalizzazioni strumentali del passato. Servono a creare degli esempi. Quindi si usa il passato come strumento per raccontare qualcos'altro, per rendere più facile la comprensione di qualcos'altro. Spiegano gli eventi organizzativi. Quindi uso la storia di impresa per spiegare che cosa è successo all'interno della mia impresa. Rivendicano l'unicità dell'organizzazione. L'heritage ha un valore immateriale unico e permette un posizionamento unico dell'azienda o comunque difficilmente

assolutamente imitabile dell'azienda. Le storie di impresa servono proprio a rivendicare questa unicità. Io ti racconto la storia della mia impresa per farti vedere quanto sono unico. Trasmettono valori e comportamenti aziendali. Se io racconto una storia, spesso la finalità di quella storia è di darti una sorta di morale. In questo caso si può dire che le storie di impresa servono a trasmettere dei valori, i valori aziendali, e i comportamenti, in modo tale ad avere appunto quel famoso esempio che mi permette di comprendere come mi devo comportare quando mi trovo davanti a una certa situazione. Generano e riflettono i cambiamenti aziendali. Questo soprattutto quando, per esempio, c'è un cambio di leadership ad alti livelli o altro, le storie di impresa permettono anche di far comprendere questi cambiamenti e di rifletterli all'interno della storia aziendale. Cos'è il senso e il significato dell'organizzazione? E perché si usano le storie? Perché le storie aiutano la comprensione. Perché integrano quello che si sa di un evento con quello che si è ipotizzato. Suggeriscono un ordine causale tra eventi che in origine sono percepiti come non interconnessi. Consentono di parlare di cose assenti e di connetterle con cose presenti a vantaggio del significato. Sono mnemotecniche che permettono di ricostruire eventi complessi precedenti. Possono guidare l'azione prima che siano formulate delle routine e possono arricchire le routine quando sono state formulate. Consentono di costruire un database dell'esperienza da cui è possibile inferire come vanno le cose. Quindi le storie sono importanti per tante cose, perché ci aiutano a comprendere determinati fatti, a comprenderne cosa avviene prima, cosa avviene dopo, perché una cosa ha generato qualcos'altro, quindi l'ordine causale degli addendi, a rendere tangibile ciò che ci sembra difficile, intangibile, un po' assente. E ci permette anche di ricordare, sono delle mnemotecniche, no? Delle tecniche per ricordare determinati passaggi, tant'è che anche bambini spesso si raccontano le storie per ricordare determinate cose che magari devono studiare a scuola. Possono guidare le azioni, quindi non sono fini a se stesse, ma mi permettono di comprendere appunto come agire in determinate situazioni e creano il database dell'esperienza, una sorta, appunto, ritorniamo alla memoria collettiva. Tra gli strumenti delle storie abbiamo l'autobiografia organizzativa, che è uno strumento prezioso per narrare l'organizzazione. È un'autonarrazione dell'identità dell'organizzazione, questo perché, essendo un'autobiografia, sono io che la sto scrivendo a decidere quali sono i contenuti da cui un'autonarrazione dell'identità, cioè di quello che io voglio che la mia azienda sia. Ed sono anche un veicolo di trasmissione di valori e modelli comportamentali. Amatori dice anche che sono magistra vitae, cioè sono delle maestre di vita le autobiografie organizzative. Facciamo un esempio, quello di Reale Mutua, che appunto ha fatto due autobiografie organizzative. La prima, la vedete qui, è quella che è stata fatta nel 1928 e che racconta i primi 100 anni di vita di Reale Mutua. L'altra è più recente, a cura di Luca Ponzi, e appunto racconta gli ultimi 2 secoli, quindi uno strumento importante e molto utilizzato dalle aziende. È quello dell'autobiografia. Non deve per forza essere sotto forma di libro. Per esempio, nel sito di Lavazza è possibile andare a guardare questa sezione del sito che riguarda le nostre origini, dove appunto viene raccontata anche in questo caso l'autobiografia aziendale di Lavazza, in una cronistoria molto interessante. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia?

Organizzativa. Andiamo così alla fine della lezione a vedere quali sono gli spunti di riflessione totale, quindi riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Sapresti definire le tre forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? A questo punto siamo giunti alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali della lezione che avete visto, vi rimando al portale di Ateneo all'interno del corso.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uni Nettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.

0: e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionale.

0: internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione tratta sonno e neuromodulazione. Gli argomenti quindi saranno l'architettura del sonno, sonno e interazione tra sistemi biologici, neuromodulazione e memoria nel sonno. Parliamo del sonno e dell'architettura del sonno perché abbiamo visto che l'apprendimento che è la dimensione continua del nostro cervello, del nostro corpo-cervello. Ha bisogno del sonno. In realtà il sonno è fondamentale per la sopravvivenza. Noi possiamo vivere più a lungo digiuni che senza dormire. Senza dormire moriamo prima che senza mangiare. Il sonno è lo stato del corpo-cervello ricorrente, reversibile, caratterizzato da non responsività e disancoraggio percettivo dall'ambiente. Il ritmo veglia-sonno può essere descritto attraverso due grandi processi, un processo S da sonno, che è un processo omeostatico che induce e regola il sonno, e un processo C, definito anche pacemaker circadiano, che promuove la veglia e l'allerta attraverso cicli di circa 24 ore. Il ciclo veglia-sonno, quindi il ciclo C, il processo C circadiano, è un sistema di attivazione di arousal ascendente ed è come se esistesse un interruttore ipotalamico che attiva i percorsi ascendenti talamo-corticali, il circuito attraversa la regione della congiunzione tra troncoencefalo e prosencefalo, dove Von Economo ha osservato che le lesioni causano sonnolenza profonda. Quindi il primo dei due attori principali, dei due definitori di questo stato veglia-sonno, è un circuito profondamente sottocorticale, ma che attiva tutto il livello talamo-corticale, dove la lesione induce proprio una sonnolenza continua. La controparte, il processo S, il processo di sonno, è un sistema omeostatico che induce sonno attraverso delle proiezioni del nucleo.

preottico ventrolaterale, che va alle componenti principali del sistema di eccitazione ascendenti. Quindi vedete che ci sono proprio le strutture da cui partiva il segnale di attivare il circuito talamocorticale e di renderlo vigile, ma viene inibito da questo nucleo, tanto che le lesioni in questa regione, sempre Phoneconomo, ha osservato che causano insonnia. Quindi la disattivazione, l'impossibilità di un buon funzionamento del nucleo preottico ventrolaterale implica proprio una impossibilità di cadere addormentati. All'interno, quindi il grande ciclo circadiano, ritmo circadiano, che è nella interdipendenza, nella relazione favorevole tra questi due processi, S e C, induce il sonno che a sua volta ha una forte ritmicità. Quindi il sonno può essere proprio stadiato, si chiamano proprio stadi del sonno, quando leggete S sono stadi del sonno, 1, 2, 3, 4. All'interno, diciamo, del primo entra il sonno REM, vedete che sono proprio delle fluttuazioni dei cicli che partono dal ritmo. Dallo stadio 1, 2, 3 e 4, sempre con un crescere di caratteristiche neurofisiologiche, per cui tipicamente si stadia attraverso elettroencefalogramma ed elettromiogrammi. E questa ritmicità, che è dell'ordine di un'ora e mezza, due, dura tutto l'intervallo del sonno. Vedete che la durata dei cicli effettivamente cambia con l'approfondimento del sonno. Vedete che qui andiamo dalla prima ora di sonno fino all'ottava, e si allungano infatti i periodi REM all'interno di questa ciclicità. Quindi abbiamo già menzionato due grandi classi, due grandi tipi di sonno. Il sonno che viene chiamato anche ortodosso, è quello non REM e che è caratterizzato dalle onde lente, quindi di sonno a onde lente, lo slow wave sleep, che effettivamente copre la maggior durata, quindi il 75-80% del sonno, con questi stadi che vanno ad approfondirsi, dove c'è un aumento effettivamente di attività a onde lente. Viene chiamato ortodosso in un certo senso in opposizione al paradosso del sonno REM. Effettivamente il sonno REM, che copre appunto il 20-25% dell'attività cerebrale, della durata del sonno, con un'attività cerebrale desincronizzata, un'atonia muscolare e rapidi movimenti oculari, viene chiamato paradosso proprio perché ha delle caratteristiche particolarissime, cioè l'attività elettroencefalografica è quasi quella della veglia. Abbiamo una comunicazione con i muscoli importantissima, se non fosse che i muscoli sono impediti dall'attuare, tanto che il sonnambulismo nasce proprio da un disaccoppiamento, dalle impossibilità di inibire in modo completo tutte le attività muscolari. E è accompagnato da questi rapidi movimenti degli occhi, che sappiamo essere caratteristici della veglia. Noi sappiamo che in veglia, quando guardiamo anche una cosa fissa, il nostro coordinamento motorio va nelle regioni degli occhi, in questi frontal eye field, nelle regioni che proprio sono totalmente dedicate al controllo degli occhi, ed in modo automatico noi continuiamo a scandagliare anche un'immagine completamente ferma, quindi una foto, usando di tutte le nostre competenze per guidare i nostri movimenti oculari in funzione di quello che stiamo guardando. Nel sonno nel sonno paradosso, nel sonno REM, effettivamente noi abbiamo questi movimenti oculari che hanno moltissimo a vedere con i movimenti oculari che abbiamo utilizzato durante la veglia e che permettono di sostenere l'apprendimento, a cui il sonno dà un contributo enorme. Come spunti di riflessione, ci sono circuiti cerebrali distinti che controllano il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa. I circuiti che regolano il ciclo veglia-sonno sono corticali,

Vi è una ciclicità anche interna al periodo di sonno? Ed ecco che ci avviciniamo ad una dimensione fondamentale svolta dal sonno. Il sonno integra i tre sistemi di controllo. Lo facciamo attraverso la psico, neuro, endocrino, immunologia, la PNEI, che studia le relazioni bidirezionali tra sistema nervoso, ormonale e immunitario. E la PNEI è nata abbastanza recentemente perché si sono accumulate informazioni che mettono a fuoco che il sistema nervoso non può funzionare se non assieme a quello endocrino e immunitario. Ed infatti la PNEI, la ripercorriamo nei cenni storici, vede Hans Seyll che nel 1936 comprende che la reazione di stress è indipendente dalla natura dello stimolo, sia esso fisica, infettiva, psichica. Negli anni 70 Hugo Berezovsky vede che l'aumento della produzione del cortisolo da parte dei surreni causa una soppressione della risposta immunitaria. Edwin Blalock negli anni 80 vede che i linfociti hanno recettori per gli ormoni e i neurotrasmettitori prodotti dal cervello. Quindi nell'arco, diciamo, del Novecento, neanche inizissimo, quindi nel 1936 ci sono le prime osservazioni importanti, quindi meno di un secolo fa, si inizia a comprendere che c'è questa interrelazione critica tra le nostre risposte allo stress effettivamente hanno iniziato ad attivare che il comportamento nelle sue dimensioni. Tenete conto che la risposta allo stress è qualcosa di fondante del nostro comportamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce benessere la capacità di rispondere alle condizioni stressanti, sviluppando le proprie capacità, le proprie abilità nel comprendere come contribuire al benessere comune. Quindi è chiaro che i meccanismi che sottostanno alla nostra reazione alle difficoltà ambientali ci guidano a capire tutto il funzionamento del nostro cervello e la comprensione della indipendenza, diciamo, della assolutezza delle risposte allo stress, quindi indipendentemente dalle condizioni che le hanno generate, ci ha guidato nel comprendere quali sono i meccanismi di base che sottostanno. I linfociti, quindi diciamo gli attori principali del sistema immunitario, hanno fortemente a che vedere con i neurotrasmettitori. Ed in effetti il sistema immunitario attivato cronicamente altera l'attività cerebrale. Utilizzando topi geneticamente modificati come modello, l'attivazione cronica delle cellule T portava a una sostanziale carenza dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina nel cervello, con cambiamenti comportamentali dominati da comportamenti di tipo ansioso e di paura. E in effetti gli autori hanno proprio visto che se modulano la quantità di cellule T, che è proprio fatto separando gli animali sani, gli animali wild type, gli animali senza aver indotto quella modifica genetica che non fa esprimere, che altera il sistema immunitario, alzando in modo cronico la produzione di cellule T e quindi delle cellule caratteristiche del sistema immunitario. E cosa hanno visto? Che questo implica, quindi ho lasciato il colore azzurro perché il colore azzurro è il colore degli animali geneticamente modificati che creano il modello di alterazione del sistema immunitario. Si vede in questa imaging con spettroscopia di massa che permette di andare nelle varie strutture a verificare la quantità di di una certa molecola e sono andati proprio a misurare la dopamina negli animali, nei topi wild type e in quelli modificati. Vedete che è palese la minor espressione di dopamina in questi animali. E la cosa è palese è che questo si riverbera

in un completo cambiamento del comportamento e vedete che gli animali in cui erano espresse in modo assolutamente eccessivo e cronico le cellule T si muovono molto meno, sia diciamo nel braccio aperto che in quello bloccato, quindi anche indipendentemente dalle condizioni ambientali, loro sono fortemente inibiti dal movimento. E lo stesso hanno delle caratteristiche di esplorazione dell'ambiente fortemente inibite. Quindi questo fortissimo legame tra sistema nervoso e sistema immunitario che viene esattamente mediato alterando l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, tanto che è proprio definita dal circuito dello stress. Quindi qui vediamo con codifiche diverse, in realtà sono proprio degli ormoni, sono corticotrophin releasing hormone e l'ACTH, l'adreno corticotrophic hormone, ma li vedete codificati come neurotrasmettitori perché sono prodotti dall'ipotalamo e dall'ipofisi, quindi due strutture squisitamente neuronali, ma sono, vedete, diciamo con il bordo giallo perché effettivamente hanno proprio una funzione ormonale, come anche il nome rimanda. Ormonale significa che la molecola è inserita nel circolo e va a agire come molecola su un altro organo, tipicamente in questo caso la ghiandola surrenale, che sono queste strutture che sovrastano ciascuno dei reni, e quando recepiscono l'arrivo di CRH e ACTH, producono cortisolo, andando a loro volta ad attivare ipotalamo ipofisi. Quindi questo circuito nell'essere iperattivato ci mette in uno stato di allerta continuo. Quindi l'asse ipotalamo ipofisi sul rene, in risposte a condizioni ritenute avverse o nocive, aiuta l'organismo a reagire, facilitando la reazione di attacco-fuga, tanto che il cortisolo, agendo sul metabolismo, aumenta l'energia disponibile attraverso l'aumento di glucosio disponibile e la soppressione di processi che consumano energia, come il sistema immunitario. Quindi vedete che da un lato è un circuito, quello ipotalamo, ipofisi sul rene, che protegge la reazione d'allerta, la relazione a un allarme, ma dal punto di vista cronico sta attaccando un sistema fondamentale per il nostro benessere, che è quello immunitario. Quindi vedete sempre che i ritmi, il passare da delle condizioni più complicate, più di crisi, a quelle di maggior sicurezza, sono fondamentali. In realtà noi siamo fatti per rispondere a modifiche, ad alterazioni, ma dobbiamo poter reagire per periodi più o meno limitati, c'è anche molta elasticità, quindi si possono reggere anche per settimane e mesi delle condizioni difficili, ma poi c'è bisogno per forza di che quel ritmo ci riporti alle nostre condizioni più di sicurezza e di serenità, altrimenti il sistema va in un circuito perverso in cui quei meccanismi di feedback che fanno in modo di rimanere nelle condizioni stazionali, nelle condizioni, nei range fisiologici, non ce la fanno più a compensare. L'interazione tra ritmo sonno-veglia e sistema immunoendocrino. Le citochine proinfiammatorie come l'interleuchina 1 e l'interferon alfa promuovono il sonno ad onde lente e sopprimono il sonno REM. La produzione di interleuchina 1 dipende dalle stesse strutture che regolano il ciclo veglia-sonno, tra cui l'ipotalamo. Abbiamo detto che il sonno è il grande mediatore dei tre grandi sistemi di controllo del corpo, nervoso, ormonale e immunitario, ed infatti l'interazione tra questi tre sistemi è fortissima e si parlano le strutture che vanno a regolare il ciclo sonno-veglia e quelle di equilibrio
dei tre grandi sistemi.

citochine, quindi gli attori principali del sistema immunitario che inducono il sonno, influenzano anche il sistema immunitario periferico, agendo sul sistema linfatico e interagendo con l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. Quindi continuiamo ad arricchire e la Play ha fortissimamente supportato tutta l'attività che ha permesso di comprendere la relazione tra questi tre grandi sistemi e come esse interagiscono nel sonno, dandoci uno strumento eccezionale per pian piano tenerne conto in tutte le nostre azioni protettive del benessere. Quindi, come spunti di riflessione, su quali sistemi si concentra la Play? Quali condizioni ambientali attivano fortemente l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, quale effetto hanno le citochine proinfiammatorie sulle caratteristiche del sonno. E veniamo adesso a questo esempio che tratta neuromodulazione e memoria nel sonno, in cui ci avviciniamo un po' alle frontiere di quello che l'uomo sta imparando su tutti questi processi e come interagire con essi. Sonno e plasticità neuronale è assolutamente consolidato il fatto che il modello di consolidamento sistemico attivo tiene conto che gli eventi durante la veglia sono codificati in reti neocorticali e ippocampali. Quindi il fatto di comprendere quello che accade durante il sonno si fonda sulla chiara consapevolezza che il sonno va a consolidare qualcosa che è successo in veglia. Chiaramente noi vogliamo consolidare memorie di fenomeni a noi occorsi e che ci interessa che di averli sempre a disposizione, di poterli recuperare. Quindi il consolidamento durante il sonno sottolinea che durante il successivo sonno, a ciò che vogliamo consolidare, a ciò che abbiamo iniziato ad apprendere, durante il successivo sonno ad onde lente, le oscillazioni lente corticali guidano la ripetuta riattivazione delle rappresentazioni indotte in veglia nell'ippocampo, in sincronia con le sue increspature e i fusi talamo corticali. Quindi c'è una consapevolezza sempre maggiore, diciamo, lavori fortemente consolidati di autori, diciamo, citati migliaia di volte, proprio perché sono riusciti a mostrare con una grande chiarezza la relazione feed forward, quindi che dalla sincronizzazione proveniente da neuroni corticali a quelli ippocampali, e sapete che la acquisizione di nuova memoria nasce da strutture corticali che hanno recepito quello che è arrivato dal mondo e inviano all'ippocampo delle informazioni specifiche, delle attivazioni fondamentali che l'ippocampo tiene latenti in accordo con le proiezioni ippocampo, talamo e quindi nuovamente corteccia, che vengono riattivate durante il sonno. Questa sincronizzazione che va nella direzione corteccia, ippocampo, talamo, feed forward, sono supportate dalla sincronizzazione nell'altra direzione. Quindi c'è un continuo parlarsi di strutture con questa attività ciclica che arriva dalla corteccia, ippotalamo, corteccia, ippocampo, talamo e dal talamo la sincronia delle tre strutture crea rafforzamento e pone proprio la sincronizzazione a sua volta, quindi di feedback. Quindi la coincidenza tra attività del fuso durante lo stato di upstate di oscillazione lenta depolarizzante corticale, una struttura, diciamo, di linguaggio che permette di descrivere i fenomeni complessi che arrivano e che si esprimono nelle onde lente del sonno, e le increspature con onda rapida talamiche predispone queste reti a persistenti cambiamenti plastici sinaptici, perché è chiaro che quello che poi deve consolidare la memoria sono quelle modifiche strutturali di trasmissione sinaptica a livello delle singole cellule, a livello corticale, ippocampale e talamico.

Quello che vi racconto adesso è un esperimento in cui, utilizzando gli elettrodi che è stato necessario impiantare in pazienti epilettici farmacoresistenti, e in questo mi preme moltissimo aprire la sottolineatura dell'importanza fondamentale che ha a livello scientifico, sia a livello di nuove competenze, che di aiuto reciproco, proprio il fatto che noi continuiamo a utilizzare sempre meglio quello che è necessario fare per curare. Allora, i pazienti epilettici farmacoresistenti sono pazienti che vanno alla chirurgia, quindi è necessario fare delle indagini che servono proprio per farli star meglio, ma utilizzandole bene, noi possiamo arrivare a capire molto meglio una serie di processi. E possiamo costruire cure più efficaci per loro, e poiché abbiamo capito processi importanti che si possono avvantaggiare moltissimo della registrazione profonda, di registrazioni che non potremo mai realizzare in una persona sana, saranno utili anche ai sani e ad altre condizioni oltre alla loro. Quindi, in questo senso, cerchiamo di allontanarci sempre di più dal interventi invasivi negli animali in cui si inducono i danni per capire cosa creano, che effettivamente, diciamo, è un processo che è stato utilissimo, che ha sicuramente rivoluzionato la nostra capacità di comprendere, però che secondo me è proprio da abbandonare, da lasciare ad epoche storiche per fortuna superate, perché adesso possiamo essere molto più attivi nel comprendere come mai delle tecnologie hanno effetti positivi, come mai, quali sono i meccanismi che curano, e possiamo fortemente utilizzare in termini anche conoscitivi procedure che servono a far star meglio delle persone, ma che al contempo sono fortemente invasive. E in effetti, quindi, in 18 pazienti con epilessia farmacoresistente, gli autori hanno creato delle condizioni sperimentali in cui in due sessioni notturne successive, quindi sono persone che sono impiantate con elettrodi e quindi vanno, dormono, tengono questi elettrodi per moltissimi giorni, e quindi si può studiare il sonno fisiologico, che è una condizione fondamentale perché tanto di quello che si è capito sul sonno viene da un lato sempre dai disturbi del sonno, dalla narcolessia, dall'insonnia. Oppure si creano delle condizioni sperimentali in cui tipicamente la gente viene tenuta in deprivazione di sonno, poi va e per un'ora, due dorme, perché capite che insomma seguire un'ora, una notte di sonno è chiaramente un impegno dal punto di vista, diciamo, dell'attività di scienziati abbastanza drammatico, sia in termini di tempi richiesti e che alterano loro il loro ciclo veglia sonno, e quindi sono lì meccanismi che vanno protetti e ridotti al minimo. In questo caso le persone sono impiantate in modo continuativo per giorni e vengono registrati e stimolati, adesso lo vedremo, durante una notte appunto con il sonno naturale, oppure con il sonno naturale, ma durante l'induzione di una stimolazione. Prima e dopo ciascuna di queste notti le persone eseguono un compito di apprendimento, tipicamente associativo, e di richiamo, e quindi di verifica della memoria acquisita dopo la notte di sonno. La stimolazione. La stimolazione è un real-time closed loop, che è una nomenclatura piuttosto complessa, di cui adesso vi mostro esattamente come viene costruita, che vuol dire che proprio in diretta, in modo continuo online, viene tenuto conto dell'attività cerebrale e data una stimolazione che ne tiene conto. Come misure per andare a verificare gli effetti di questa stimolazione, hanno considerato due dimensioni: la memoria, quindi se c'era un'efficacia della

della stimolazione che era stata indotta e qual era il correlato elettrofisiologico. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno registrato dalla regione del lobo temporale mediale ed in effetti voi vedete che qui riportano l'andamento nel tempo di quello che registri dalla regione del lobo temporale mediale e quando è in fase all'attività a onde lente di questa regione, sono andati a stimolare la sostanza bianca frontale. Questa stimolazione durava circa 45-90 minuti e quando dico che la stimolazione, scusate, la stimolazione avveniva nell'arco di 45-90 minuti, ma era costituita da 5 minuti di stimolazione e 5 minuti di riposo, quindi questo intervallo completo. E appunto avviene durante gli stati ad onde lente come registrati dal lobo temporale mediale e che sono queste valli che voi osservate in questo tracciato blu. La stimolazione è apportata nella sostanza bianca della corteccia orbitofrontale ed è costituita da una volta ogni 4, quindi all'interno di questi 5 minuti non è sempre attiva una stimolazione, è costituita da una volta ogni 4 secondi, quindi quarto di Hertz, si danno dei blocchetti di stimolazione ad altissima frequenza 100 Hz per 50 millisecondi. Quindi è un'idea di creare una stimolazione a onde lente attraverso questo tipo di blocchetti una volta ogni 4 secondi. Quindi diciamo loro strutturano una cosa che è molto simile alla onda che sta avvenendo nel lobo temporale mediale. E loro guardano se sono in sincronia o no, quindi abbiamo detto che le due stimolazioni sono stimolazione contro sonno naturale, però loro creano, ecco, ed è qui rappresentato, due condizioni sperimentali fatte in persone diverse. Allora, la stimolazione frontale, quando voi vedete le tracce rosse, vuol dire che è stata verificata l'attività in questi punti del lobo temporale mediale segnati in azzurro e in sincronia con la sua attività delta è stata data lo stimolo in questi punti che vedete del lobo frontale. In realtà, come condizioni di controllo, è stato considerato di dare la stimolazione anche in regioni diverse dal lobo frontale. E l'altro aspetto di controllo è che la stimolazione non era sincrona, cioè aveva le stesse caratteristiche, ma veniva data in momenti a caso, non in fase con l'attività a onde lente. Qual è il risultato che hanno osservato? Che in tutti i pazienti, allora loro facevano durante la fase di apprendimento questa associazione tra figure e oggetti, insomma erano delle foto con delle figure. Poi nel momento del recall, quindi dopo la notte di sonno, voi vedete che questo è quello che succede dopo la notte di sonno senza stimolazione. E questo è quello che succede dopo la notte di sonno con stimolazione. Cioè il compito in tutti i soggetti trattati con una stimolazione frontale sincrona a quello che succede nel lobo mediotemporale hanno migliorato la capacità di recall, quindi la loro memoria è migliorata in tutti i casi. Addirittura quello che hanno osservato è che nelle condizioni di controllo, sia che la stimolazione venga data in regioni che distraggono quel circuito fondamentale che si deve sincronizzare, che abbiano stimolato altre regioni, addirittura c'è un peggioramento delle abilità mnesiche. E l'altra cosa fondamentale che hanno osservato è che la stessa stimolazione ha potenziato la sincronizzazione

Le attività onde lente corticali e l'attività talamo ippocampale. Diciamo, viene qui riportato quanto sono più in fase le regioni a seguito della stimolazione. Vedete che questi tondi sono ampi perché in alcune regioni particolarmente intensi, perché c'è un andare in fase aumentata.

quanto è diventato più sincrono quel circuito e quanto la memoria si è consolidata. Quindi, come spunti di riflessione, vogliamo porre quale circuito si sincronizza durante il sonno slow wave sleep, contribuendo al consolidamento sistemico? Con la neuromodulazione possiamo interagire con i fenomeni fisiologici che sottendono la memoria? Le modifiche di attività delle reti coinvolte sono legate alle modifiche comportamentali? E veniamo quindi alla sintesi di tutti gli spunti di riflessione. Circuiti cerebrali distinti controllano il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa. I circuiti che regolano il ciclo veglia-sonno sono corticali? Vi è una ciclicità anche interna al periodo di sonno? Su quali sistemi si concentra l'apnei? Quali condizioni ambientali attivano fortemente l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene? Quale effetto hanno le citochine proinfiammatorie sulle caratteristiche del sonno? Quale circuito si sincronizza durante il sonno slow sleep, contribuendo al consolidamento sistemico? Con la neuromodulazione possiamo interagire con i fenomeni fisiologici che sottendono alla memoria? Le modifiche di attività delle reti coinvolte sono legate alle modifiche comportamentali? E siamo qui a completare questo nostro racconto dedicato a sonno e neuromodulazione. Mi preme sottolineare che abbiamo approfondito uno studio veramente estremamente promettente su quanto la interazione tra la nostra comprensione dei fenomeni neuronali che sottostanno al comportamento e la capacità tecnologica sempre più potente nel poter specificare caratteristiche delle stimolazioni, regioni sempre più chiare in cui noi possiamo apportare quelle stimolazioni, la comunicazione tra quello che noi registriamo e quello che noi facciamo, quindi la potenzialità nell'andare sempre di più a interagire con quei fenomeni di sincronizzazione che sono alla base della plasticità, anche se li abbiamo studiati in una condizione sperimentale che adesso è ancora molto molto lontana da quello che può essere applicato in persone sane, ma ci insegna cosa è possibile fare, cosa è utile fare e cosa possiamo fare. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando per tutti gli approfondimenti al sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie a voi.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda vita.

0: che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido, e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macro argomenti di questo corso. Partiremo

vedremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, e lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale, che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia nel 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague francese e la new Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, nel 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok, che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso, e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica.

Politica internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a un'altra lezione. Questa sarà particolarmente interessante perché l'argomento mi appassiona è l'empowerment e la formazione empowerment. Gli argomenti che toccheremo sono le radici teoriche e le metodologiche della formazione dell'orientamento empowering, le fasi del processo di orientamento di formazione empowering. Radici teoriche e metodologiche della formazione e dell'orientamento empowering. Favorire l'empowerment diventa sempre più necessario in un mondo caratterizzato da continui cambiamenti. In un mondo caratterizzato da veloci cambiamenti tecnologici, ambientali e sociopolitici, persone, gruppi e organizzazioni devono sviluppare le competenze per adattarsi a questi mutamenti dei contesti e trasformarli in nuove opportunità. Gli psicologi di comunità hanno sviluppato strumenti per facilitare questa transizione. Cioè, molti degli strumenti di cui vi ho già parlato a lezione sono proprio questi strumenti che aiutano a governare o a capire come ci si può adattare in meglio ai cambiamenti che arrivano e non soltanto subirli. Per esempio, avete visto i profili di comunità, per esempio, avete visto l'analisi organizzativa multidimensionale. Oggi faremo un discorso su una tecnica che racchiude molte degli altri capacità e della psicologia di comunità, e per questo è così interessante. Questo è soprattutto un metodo per crescere l'empowerment di individui e gruppi. Abbiamo già descritto, utilizzando la OM, di potenziare le organizzazioni. La formazione Empower è un altro metodo di intervento per favorire l'empowerment individuale e di gruppo. La OM è per le organizzazioni, le associazioni, dalla piccola azienda alle associazioni di volontariato, e invece questo che impariamo. La formazione empowering è utile sia individualmente per migliorare le mie capacità di affrontare i cambiamenti e soprattutto nei piccoli gruppi in cui sono inserita, dalla famiglia agli amici, ai gruppi del lavoro, eccetera. Cosa vuol dire empowerment? Favorire l'acquisizione di potere, rendere in grado di permette a individui, gruppi e comunità di accrescere le proprie capacità di controllare attivamente la propria vita, capacità di influenzare i processi decisionali, per esempio, consapevolezza critica del contesto sociopolitico e azione collettiva. Cioè, il potere di solito è una connessione negativa, ma noi non parliamo del potere negativo di proibire qualcosa a qualcuno o di impedire di fare qualcosa a qualcuno. Questo invece è un potere potenziante. L'empowerment è la capacità di favorire l'acquisizione, di rendere in grado qualcuno di fare qualcosa, per cui è tutta un'altra connotazione dei poteri. Infatti, quando ho scritto un libro chiamato Amore e Potere, mi hanno detto: ma perché hai messo una brutta parola come potere vicino amore? Ma non è una brutta parola il potere. Potere può essere concepito in questi termini un grande strumento nella nostra vita. Dobbiamo sentirci potenti per poter continuare a vivere e anche a lottare. E a cambiare e a prendere il meglio dalle situazioni e dei contesti. Ricordatevi che la psicologia

di comunità studia l'individuo tra l'individuo e il contesto, sempre questa interazione che noi cerchiamo di capire, e l'empowerment rende in grado di capire di più queste interazioni. La formazione empower punta a far emergere nodi problematici e desideri di cambiamento. Utilizza un approccio storico, cioè sottolinea l'importanza di capire il proprio passato e quello del gruppo di appartenenza. Questo è un aspetto molto importante. Noi certe volte quando cerchiamo un partner, cerchiamo di capire qualcosa della sua famiglia, ma se è di buona famiglia, nel senso di se ha una buona posizione economica, se ha studiato. Raramente studiamo, diciamo, qual è il patrimonio emotivo che questa persona si porta con sé, come erano i suoi nonni, come erano i suoi genitori. Mentre invece in questo metodo vedrete che noi studieremo delle cose per farci capire di più il passato delle persone, non solo i nostri genitori, ma gli amici, ma il gruppo in cui eravamo intorno, i parenti, praticamente il nostro gruppo sociale. Cosa fa anche? Analizza i punti, forze e i limiti dei contesti gruppali, organizzativi e comunitari. Non c'è nessun contesto che non abbia anche qualche punto forza, per cui noi cerchiamo di studiare tutte e due. Favorisce soprattutto la formazione empowerment nel gruppo un aiuto reciproco tra i membri. Incoraggia pluripossibilità di cambiamenti. Questo è molto importante perché se io ho in testa soltanto un cambiamento possibile e voglio soltanto quella cosa, voglio arrivare solo a quell'obiettivo, certe volte non riesco. Bruscaglioni, che è una delle maggiori persone che hanno sviluppato queste teorie, dice che bisogna avere almeno due o tre obiettivi da raggiungere, per cui se non raggiungo l'obiettivo A, raggiungerò il B, raggiungerò il C, cioè devo avere pluripossibilità di cambiamenti. Gli psicologi di comunità mettono l'accento sulla componente sociopolitica, perché? L'individuo è empower non solo quando è capace di sperare e porsi obiettivi e raggiungerli, ma quando è consapevole dei fattori sociopolitici che incidono sulla sua esistenza. Certe volte io ho parlato con molti studenti che dicevano che non si interessano di politica, ma la politica non è andare a votare soltanto. La politica è capire quali sono i cambiamenti importanti che sono in atto nella società che influenzeranno noi. Per esempio, a psicologia loro dicevano non è importante, dico sì, ma se fanno una legge per fare che gli psicologi possano andare di più dai consultori o creano delle case di comunità, come adesso io sto promuovendo, dove voi potete lavorare, ah, professoressa, ha ragione, allora sì, il governo può fare una legge, dico non è proprio il governo, è il Parlamento che fa le leggi, ma il governo può attuarlo. Cioè, l'ignoranza totale di come funziona la politica non è una cosa positiva, non è empowering. Empowering vuol dire capire i contesti e la componente politica è ovviamente uno degli importantissimi, diciamo, componenti del contesto. Allora, le strategie di intervento empowering che imparerete incoraggiano interpretazioni pluralistiche dei problemi sociali. Esaminano le origini storiche dei problemi sociali e le disuguali distribuzioni dell'accesso alle risorse del contesto sociale. Questo è molto importante perché interpretazioni pluralistiche vuol dire che io ho sempre più di una narrativa su una storia, una situazione. Per esempio, l'intelligenza artificiale in questo momento è un problema, ma è anche una possibilità. Allora io devo capire sia quali sono i pericoli dell'intelligenza artificiale che sta arrivando nel mondo con tutti i robot, ma anche possibilmente gli usi utili. E per cui da una parte guardo sempre in modo pluralistico, mai una cosa sola, mai un solo parere, ma esaminiamo le origini storiche, perché già i problemi sociali hanno origini storiche di solito e hanno costruito dal passato quelle che sono le diseguali distribuzioni di accesso alle risorse. Ci sono bambini che non possono andare all'asilo perché non hanno asili dove ci sono loro. Ci sono dei bambini che non hanno abbastanza da mangiare nel mondo ancora.
e ci sono bambini.

che hanno migliaia di giocattoli. Cioè, le differenze di classe, le differenze di genere, le differenze di razza, le differenze etniche portano a una disuguaglianza del contesto sociale e delle risorse. E allora è importante che noi capiamo, questo è l'altro aspetto della politica, si chiama sociopolitica, qui l'aspetto socio-economico, quali sono, com'è sono i tuoi contesti. Allora, la formazione Empowering vuole promuovere progetti di empowerment che creano legami e aumentino il capitale sociale. Occorre dare voce a narrative minoritarie esistenti, a nuove metafore, copioni e ruoli empowering. Come dicevo anche prima, è importante avere varie narrazioni, varie spiegazioni degli eventi, in modo che un punto di vista mi offre uno spunto su come affrontare il problema, un altro punto di vista mi offre uno spunto per come affrontare lo stesso problema. E questa è l'importanza della formazione empowering. Cittadini empowered sono capaci di fare buone scelte. Molte persone si lamentano di aver scelto il lavoro sbagliato, il partner sbagliato, ma spesso è perché non sono stati abbastanza attenti ai loro desideri e ai loro limiti. E per cui hanno fatto scelte che non erano adatte a loro o erano poco adatte. Per cui è importante che l'empowerment, quando io mi sento più empowered, più capace di controllare la mia vita, più capace di fare qualcosa per far andare meglio la mia vita, io faccio scelte migliori. Occorre promuovere l'empowerment individuale e gruppale, cioè la fiducia di poter influenzare positivamente il corso degli eventi e di avere un grado di controllo su quel che succede. Questo aiuta a fronteggiare i momenti di crisi quando tendiamo a sentirci scontenti e impotenti. Questo è importantissimo perché a tutti capita qualche volta di sentirsi scontento e impotente. Noi abbiamo una marea di suicidi nel mondo, tra i più anziani e tra i più giovani anche. Perché? Perché la gente non riesce a recuperare quello che cerchiamo di recuperare questa mattina, l'empowerment, il senso che tu hai un minimo di controllo sulla tua vita. Tutti hanno almeno un minimo di controllo sui propri pensieri, per cui è importante che noi diventiamo più empowered anche per affrontare i momenti di crisi della vita. Favorire l'empowerment migliora la fiducia di poter influenzare positivamente gli eventi, per cui la formazione Empower in qualche modo è un modo di ricostruire e modificare il senso delle situazioni e i cambiamenti degli schemi interpretativi. Questo è cruciale, cioè io non devo avere un'opinione sola su una cosa, devo averne almeno due o tre, pluri opinioni, pluri opportunità. Il processo di empowerment ha una metodologia che punta a stimolare un processo di acquisizione di potere generativo effettuato attraverso l'accrescimento delle capacità di controllare attivamente la propria vita e di influenzare le decisioni attuando azioni utili al raggiungimento dei risultati desiderati. Questo è il nocciolo, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che dobbiamo avere queste pluripossibilità, queste plurinterpretazioni, in modo da poter cambiare anche noi nel modo in cui guardiamo le cose. E infatti cosa fa? Utilizza saperi di varie discipline. Il modello di formazione Empowering integra i saperi elaborati da un insieme di discipline, dalle neuroscienze alla psicologia di comunità, dalla sociologia dei nuovi media, alla formazione degli adulti, per favorire la crescita globale della persona e la sua capacità di influenzare il proprio futuro e il contesto in cui opera. Avete capito da dove arrivano queste narrazioni diverse? Da lo studiare cosa hanno fatto sociologi, antropologi, diciamo scrittori, persone che hanno esaminato quel fenomeno che io sto esaminando, che ho un punto di vista solo su quel fenomeno, sono sicura di avere ragione io, e magari invece leggendo, studiando, integrando, come abbiamo fatto noi in questo contesto di formazione Empowering, mi si apre la mente a una nuova interpretazione. Questa apertura della mente è quella che comincia l'empowerment.

questo processo integra strumenti elaborati in vari ambiti. Cioè, non è che dovete proprio leggere tutti i libri, ma dovete capire gli strumenti. La formazione Empower include apporti metodologici della psicologia di comunità, della psicologia del lavoro, per lo sviluppo dell'empowerment personale, perché si rintracciano anche dei riferimenti ai gruppi di autocoscienza femministi e alle esperienze autobiografiche. Come vedete, questo metodo di cui io sono una delle principali esponenti, mi sta molto a cuore perché sono riuscita a mettere insieme pensieri e strumenti elaborati da studiosi e da persone come le femministe o altri attivisti che hanno cercato di capire un fenomeno da altri punti di vista. Per cui mi sento, la formazione Empower rende più ricchi di interpretazioni possibili e utilizza i saperi di varie discipline. L'ideale all'inizio sarebbe di avere un antropologo, uno psicologo, un artista, tutti insieme a fare una cosa, perché ma è difficilissimo radunare 5 o 6 o 7 persone di discipline diverse, può capitare qualche volta, ma noi possiamo sempre utilizzare i saperi di varie discipline. Questo, io enfatizzo su questo perché è molto importante, non è che devo averli tutti intorno a me. Devo avere i loro saperi intorno a me, devo capire quali sono le loro teorie e quali sono i loro strumenti di intervento, perché io li posso usare, io posso imparare a usare. Questa è un'altra forma di empowerment, essere convinti che i saperi di una disciplina non sono solo di quella disciplina, sono anche di chi si avvicina alla disciplina. Non sarò mai brava come uno sociologo, ma potrò capire delle cose di sociologia e mi potranno servire. Psicologia di comunità, come vedete, è una delle fonti, ovviamente. L'altra è la prassi femminista e le teorie di Habermas. Esperienze formative della formazione degli adulti e modelli fatti anche da italiani come Colletti e Miller che sono stranieri. Per cui, qui per esempio, abbiamo messo insieme almeno quattro punti di vista che già aiutano molto a vedere le cose in modo diverso. Poi c'è soprattutto dallo sociologo Giddens, abbiamo preso la teoria della modernità e identità sociale, cioè tutti noi parliamo sempre di identità, l'identità femminista, l'identità dei maschi, delle donne, dei trans. L'identità negli ultimi 40 anni è diventata un punto focale della nostra persona, cioè noi abbiamo tutti il desiderio di avere un'identità, questa cosa è una cosa buona. Provoca anche molti litigi e molte dissidi fra le identità diverse che sono in contrapposizione, magari per uno stesso obiettivo. Allora, invece, quello che è interessante nel cambiamento empowering è che non devo fratturare un'altra identità, devo aggiungere a un'identità che già ho e per cui non devo fratturarla, ma devo aggiungere qualcos'altro, per cui è un cambiamento per aggiunto. Questa è una cosa molto importante. Perché? Perché praticamente cambiamento per aggiunta vuol dire che io aggiungo al mio patrimonio di conoscenze, di modi di fare, di pensare, un altro modo, ma non devo per questo rinnegare totalmente quello che avevo prima, perché anche quello che avevo prima ha qualche elemento di positività che magari mi serve ancora. Lo ripeto perché questo è molto importante. A volte si pensa che se io lascio una persona, per esempio, quella persona diventa totalmente negativa e io non devo fare niente che quella persona faceva. Non è vero. Quella persona probabilmente aveva degli aspetti positivi che possono rientrare dentro di me, che io posso prendere. Questo vale per ogni tipo di sapere, che non è tutto buono o cattivo. Cioè la capacità di differenziare e dunque di aggiungere delle cose positive senza respingere il resto. La definizione migliore che io amo è questa qua, che è uno stato, il cambiamento empowering si raggiunge quando hai un nuovo e più ampio spettro di possibilità che include e comprende alcune delle possibilità precedenti, ma ne aggiunge di nuove e significative. Per cui, come vedete, integra il passato con il presente.

L'orientamento e la formazione empowering puntano a far emergere desideri e affrontare nodi problematici. Noi adesso vedremo con quale metodo noi facciamo questo. Esplorando le emozioni positive che promuovono l'empowerment e le emozioni negative che possono ostacolare il raggiungimento dei mutamenti desiderabili. Distinzione tra bisogni legati all'esperienza passata, che evocano disagi e mancanze, e desideri che proiettano nel futuro e tendono a creare possibilità nuove. Vorrei fermarmi un attimo sul pensiero di Bruscaglioni, che è uno dei maggiori esperti di empowerment personale, che distingue giustamente tra bisogni. Se io dico ho un bisogno, in qualche modo mi ricordo di una carenza, per cui punto a una cosa che mi manca e mi porta nel passato, se mi manca è perché non l'ho avuto in passato. Mentre invece il desiderio proietta nel futuro, tendono a creare possibilità nuove, per cui l'empowerment è più centrato sui desideri futuri che sui bisogni. Prima di tutto i bisogni sono necessari, mentre, se sono veramente bisogni, mentre i desideri sono mutevoli, sono cangianti, sono pluripossibili e per cui lavorando sui desideri si può essere più facilmente colmi di pluripossibilità. Allora, come avviene la formazione e l'orientamento empowerment? Cosa facciamo? Allora, noi facciamo emergere i desideri e potenziamo le emozioni positive che le portano a raggiungere i desideri e soprattutto depotenziamo le emozioni negative. Spesso qualcuno di noi ha avuto l'esperienza di pensare a qualcosa e subito una voce dentro dice: ma no, non ce l'avrai, non ce la riesci, non ce la fai. Queste sono le parole negative che seguono alle emozioni negative di paura, vergogna, insomma, le emozioni negative che rendono difficile poi il conseguimento di un obiettivo. Noi utilizziamo un approccio orientato al futuro, ma prima aiutiamo a capire il proprio passato personale, ma anche quello del sociale del nostro gruppo di appartenenza e poi focalizziamo nell'immaginare diversi possibili futuri. Questo è il percorso. Praticamente si parte da un passato personale, passato sociale e si focalizza poi nell'immaginare diversi, plurimi possibili futuri, non uno solo. Se dovete ricordarvi una cosa da questa lezione, non pensare mai a un desiderio come fosse l'unico della tua vita, ma avere pluridesideri. Capire, confrontare ti col mondo e i contesti e per cui avere più possibilità di raggiungere. Varietà di strategie formative collaborative anche online. Voi adesso avete anche la possibilità di usare internet. Per cui noi utilizziamo sia metodologie in presenza, ma anche online di tipo asincrono, possibilmente diluite nel tempo, per offrire l'opportunità di consolidare l'apprendimento individuale e promuovere l'aiuto reciproco tra i partecipanti. Questa è una cosa a cui io sono molto affezionata perché l'ho sperimentata all'università per 6 anni, facendo proprio delle ricerche pre e post, utilizzando lo stesso insegnante e mantenendo in un gruppo di controllo, in un gruppo sperimentale, casualmente gli studenti che volevano fare il seminario. E è molto importante offrire questa opportunità di fare sia una parte della lezione online, perché abbiamo visto i risultati era che sia la faccia a faccia, sia l'online, trasmettevano le competenze e le conoscenze, ma anche alcune cose diverse, per cui se io voglio approfittare, diciamo, del meglio delle due, devo usarle tutte e due, per cui si chiama formazione blended. Punti di riflessione per questa parte. Ti piacerebbe poter frequentare un corso di formazione empowering? Con quali obiettivi? Ora entriamo nella parte più interessante fasi del processo di orientamento e formazione empowering. Cosa succede? La prima fase è di rimotivazione, esplorazione dei desideri e dei vari possibili futuri. L'obiettivo qui in questa prima fase è aiutare le persone a conoscere le proprie motivazioni e desideri autentici,

individuarne le connessioni storiche e contestuali, tramite tecniche come il romanzo lavorativo, il romanzo scolastico familiare, i romanzi mediatici generazionali e personali. Perché ho aggiunto i romanzi, tutti lo sanno che ovviamente sono influenzati anche dalle loro famiglie, eccetera, ma abbiamo aggiunto i romanzi mediatici, cioè perché i grandi mass media che sono avvenuti in questo secolo, con le persone che stanno sul telefonino e su internet da 3 ore e mezza a 8 ore e mezza al giorno in tutto il mondo, è importante l'influenza che i media hanno su di noi, molto più di prima. E per questo noi abbiamo creato due strumenti che fra poco vi illustro. Allora, la prima parte esplora i desideri di cambiamento della cultura, della microcultura familiare, tramite temi come il romanzo familiare, il romanzo lavorativo e il romanzo scolastico. Si cerca di incrementare la capacità di comprensione delle microculture familiari, rivalutarne gli aspetti positivi e le energie possibili, neutralizzando i miti familiari negativi. Questa è la cosa che dobbiamo fare tutti nella vita, anche quelli che non vogliono fare la formazione Empowering. Per capirci meglio, dobbiamo tutti cercare il romanzo familiare non è altro che il romanzo familiare, infatti, ci aiuta a liberarci dell'influenza dei ricordi negativi del passato, a ritrovare i desideri sepolti da anni, rintracciando la genesi del nostro patrimonio emotivo, in particolare i modi in cui i nonni, genitori, fratelli esprimevano emozioni negative come rabbia, ira, gelosia, vergogna, invidia, e positive come risate, gioia, sorpresa, entusiasmo. Pensate che la ricerca emerge che le famiglie che ridono hanno figli che ridono, addirittura per generazioni. Abbiamo delle influenze molto importanti dal clima emotivo che abbiamo visto nelle nostre famiglie, soprattutto nel modo in cui venivano gestite le emozioni negative. Le persone si separano spesso, non vanno d'accordo, perché hanno problemi di rabbia, ira, gelosia, vergogna o invidia che non riescono a gestire. Ovviamente alcuni arrivano al femminicidio, addirittura non riescono a gestire la rabbia e l'ira, ma anche nelle emozioni positive alcune famiglie scoraggiano le risate, magari le frasi, il riso abbonda sulle labbra degli sciocchi o non fanno tante cose gioiose insieme. Per cui per ognuno di noi è importante capire il romanzo familiare, cioè cosa ci ha dato emotivamente la nostra microcultura familiare. Un altro esempio di come facciamo questo. Quali sono gli interessi dei tuoi nonni che potrebbero costituire per te un input o uno stimolo? Quali erano i valori dei tuoi nonni riguardo al denaro, al lavoro, ai ruoli di genere, politica, agli scopi della vita? Quali miti familiari emergono da storie familiari o da proverbi citati spesso dai vostri genitori? A chi volete o non volete assomigliare? Queste domande sono molto importanti. E di solito nelle famiglie ci sono dei miti o dei riti o dei proverbi che vengono passati da un familiare all'altro. E anche importantissimo, noi sentiamo intimamente che vogliamo assomigliare più al nonno, ma non all'altro nonno, o a mio padre, a mia madre, una sorella, un fratello. Sono tutte cose su cui riflettere, perché possono aiutarvi a cambiare in meglio e a capire perché certe volte voi fate delle cose distruttive, voi fate delle cose che sabotano la vostra vita, e cioè che rendete difficile la vita a voi stessi. Se la famiglia è importante, figurarsi quanto sono importanti esplorazioni mediatiche e generazionali in questo periodo. E noi infatti chiediamo due cose. Quali sono i programmi televisivi, film, canzoni più seguiti della vostra preadolescenza? Questo è, diciamo, il romanzo che noi chiamiamo generazionale, cioè tutti quelli di una generazione che hanno visto certi programmi tendono infatti ad avere alcuni ricordi simili. E per esempio, non so, di cartoni animati, per esempio di alcuni programmi televisivi, per
per esempio di alcuni tipi di film. E adesso ovviamente dipende dai media che hanno tutti avuto nel loro periodo adolescenziale. Per esempio, i ragazzi del 2020 hanno tutti i social, gli altri non ce l'hanno. E per cui praticamente le persone sono state influenzate da una miriade diversa di media televisivi e nuovi media. Per questo è anche molto interessante capire dagli 11 ai 14 anni quali erano stati i tuoi pensieri e come ti hanno influenzato, quale influenza hanno avuto nel vostro look, nel modo che avevi di vestirti, sulle tue idee politiche, sul modo di concepire i valori importanti della vita, i rapporti sentimentali. Questa riflessione è importantissima perché spesso noi non pensiamo più alla nostra adolescenza quando siamo più grandi e invece un sacco dei problemi e dei punti forza che noi abbiamo derivano proprio da quel periodo molto fertile, dagli 11 ai 14, quando abbiamo scoperto il mondo fuori. E scoprendo il mondo fuori ci siamo fatti delle opinioni e abbiamo scelto, come dicono adesso, dei follower. Abbiamo avuto qualcuno che abbiamo seguito. Chi sono le persone che imitavamo? Perché è importante? Dobbiamo riflettere a questo romanzo mediatico generazionale, perché è molto importante. Ma un secondo è uguale, mente importante, il romanzo mediatico personale, cioè quello di oggi. Dimmi cosa ogni giorno guardano i tuoi neuroni specchio. È emerso che mentre i più anziani ricordavano la faccia del compagno di banco di seconda media, le generazioni adolescenti del secolo XXI rammentavano maggiormente l'aspetto fisico, i comportamenti di influencer, noti personaggi dei cartoni animati, videogiochi, trasmissioni televisive o siti internet preferiti. Questo è molto interessante, perché questo lo stanno ancora studiando, ma è affascinante, perché in questo momento, con i neuroni specchio, voi sapete, i neuroni specchio sono, diciamo, i neuroni che tendono a imitare quello che vedono. E per cui noi tendiamo anche ad avere l'emozione che può avere una persona mentre fa una cosa, mentre noi solo la guardiamo. Allora, avendo capito che i neuroni specchio sono veramente parte del patrimonio degli esseri umani, la tendenza a imitare è la tendenza umana. Allora, qui, per esempio, però, abbiamo fatto delle ricerche con gruppi con anziani, cioè persone su 70 anni che non avevano neanche la televisione all'inizio e altre persone che hanno avuto soltanto la televisione, diciamo, normale, poi quella di Berlusconi e poi man mano tutte l'internet e le altre cose. E la differenza è fondamentale. La domanda, in Italia abbiamo le classi Tana, cioè si sta in classe con un compagno per un anno intero, si sta magari a fare il compagno di quel compagno. Beh, la maggior parte degli anziani, sessantenni, settantenni, ricordavo benissimo la faccia del compagno. Questi no. I ragazzi giovani, una minoranza assoluta ricordava un compagno di classe. Mentre ricordavano e potevano descrivere, potevano anche disegnare, addirittura noti personaggi dei cartoni animati. I cartoni animati sono stati dei grandi amori per queste generazioni più giovani. I videogiochi, per i ragazzi in particolare, trasmissioni televisive o siti internet preferiti, film preferiti. Per cui veramente l'influenza mediatica su questa generazione sembra superare l'influenza, ed è un'ipotesi da verificare che non sono ancora tante le ricerche, ma stiamo andando nella direzione in cui praticamente fra poco davvero noi avremo più amici virtuali di amici reali. Quando abbiamo fatto questa parte qui, cioè scoperto quali sono i desideri, andiamo a fare la fase seconda che è il bilancio delle competenze. E la competenza è una tecnica di orientamento che mira a favorire una riflessione sulle competenze acquisite, gli interessi, le capacità, i valori e le esperienze maturate al fine di individuare i propri punti di forza o al contrario debolezza. Questo di solito è un'esercitazione che piace molto alle persone, perché noi gli mettiamo inserire anche, hai mai organizzato una festa da ragazzino? Hai mai organizzato una festa di compleanno per i cinquantenni? Hai mai fatto, mettiamo fra le capacità, anche alcune capacità sociali, che di solito non vengono indagate quando tu fai il curriculum vitae.
Noi invece facciamo un curriculum vitale allargato delle competenze ed è molto interessante perché poi chiediamo

di guardare i punti deboli pure, quali sono i tuoi veri punti deboli, che tu non racconteresti mai in un'intervista, ma che ci sono, quali sono i tuoi punti forza nascosti, che magari nascondi, ma che invece sono lì. E per cui questo di solito piace moltissimo. E viene fatto per valorizzare le esperienze professionali e personali, ma valorizzare anche ciò che si conosce e si sa fare, comprendere dove si possono trasferire le proprie competenze e abilità. E utilizzare meglio le proprie responsabilità. Alla fine di questa fase, questo è quello che sono capaci di fare. Il bilancio della competenza, appunto, aumenta l'empowerment perché mira a aumentare l'efficacia. Nel percorso di formazione Empower, il gruppo supporta i membri che stanno attuando il bilancio delle competenze. Perché lo facciamo in gruppo? Perché magari una persona del gruppo ricorda una cosa, ah, dice anch'io lo facevo, anch'io lo so fare. Cioè è come se ci fosse una memoria collettiva, gruppale, che sveglia la memoria individuale e per cui rende consapevole la persona e il gruppo della pluripossibilità. È la parola che noi usiamo più spesso, cioè la varietà delle cose che ci riguardano, che possono diventare competenze importanti. E arriviamo alla fase terza, che è una delle mie preferite. Si esplorano i contesti ambientali e io sono una psicologa di comunità, per cui ovviamente amo questa parte. L'obiettivo principale in questa fase è quello di evidenziare l'importanza delle interazioni tra individuo e contesti, nel promuovere empowerment o impotenza e frustrazione. Questo è un aspetto molto importante. I partecipanti allora hanno a disposizione diversi strumenti per analizzare le risorse e le criticità dei loro contesti di appartenenza. Le tecniche di piccolo gruppo che noi insegniamo, la OM per le organizzazioni, i profili di comunità, l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, il lavoro di gruppo e di rete in gruppi territoriali e virtuali come i social network. Esaminando tutte queste cose, loro riescono a leggere i loro contesti, sia virtuali sia reali, in maniera da vedere se combaciano, diciamo, in qualche modo, o se hanno altre idee o altri desideri che emergono da questo confronto con i contesti. E infine l'ultima parte, che è la parte conclusiva, si tenta di individuare le congruenze tra i desiderata individuali e organizzativi e le richieste dei contesti di appartenenza. Questa individuazione di congruenza tra desideri individuali e competenze acquisite, richieste e opportunità dei contesti di appartenenza è molto importante perché se non c'è nessuna congruenza tra quello che io voglio e quello che i contesti offrono, trovare spazio del possibile diventa difficile. Ma noi tentiamo in ogni modo di trovare spazio del possibile e progettare avviando un percorso di pluripossibilità. Di nuovo, enfatizzando le pluripossibilità. Allora, facciamo uno spunto di riflessione. Quali delle quattro fasi della formazione Empowering ti interessa maggiormente? Perché? E vedi qua un riepilogo di spunti di riflessione per aiutarti a ricordare. Ti piacerebbe poter frequentare un corso di formazione empowering? Con quali obiettivi? Questo è molto importante, se ti piacerebbe almeno, perché vuol dire che sei già portato a fare una cosa empowering. Se invece proprio non vorresti farne uno per niente, devi chiederti perché. Quali delle quattro fasi della formazione empowering ti interessa maggiormente? Questa è una domanda interessante. Ti piace più scoprire i tuoi desideri? Ti piace più scoprire le tue competenze? Ti piace più capire la congruenza fra tuoi desideri e competenze e contesti ambientali? Oppure veramente alla fine ti piace verificare quali sono le tue pluripossibilità che emergono alla fine della quarta fase? Pertanto, l'empowerment e la formazione empowering è, diciamo, un grosso contributo allo sviluppo della persona e alla sua capacità di non solo individuare nuovi desideri a qualunque età, ma di poterli perseguire

esaminando i patrimoni emotivi che ha avuto nel patrimonio familiare e nel patrimonio della sua cultura di appartenenza, ma anche molto importante, e sempre di più importante, sono i media. Nel lavoro che ho fatto sui media mi sono accorta che, per esempio, all'università i ragazzi che lavoravano nei gruppi online sono diventati addirittura più amici dei ragazzi che hanno lavorato faccia a faccia, che era contrario alla mia ipotesi. Io pensavo che i gruppi online avessero sicuramente una capacità di dare più informazioni, perché potevi riguardare sempre tutto quello che era scritto, ma che ci fosse un rapporto visivo, emotivo, empatico di più fra coloro che erano nel gruppo faccia a faccia. Invece, con mia grande sorpresa, noi abbiamo trovato che un anno dopo tutti avevano imparato le cose di conoscenze, tutti avevano imparato le competenze, in quel caso era un gruppo di socio-affettivo, ma soltanto alcune persone del gruppo online avevano fatto la fatica di andare fuori, cioè di vedersi anche fuori, e non solo per studiare, ma per fare qualcosa insieme, cioè erano diventati veri amici. Per questo, la formazione empowering blended è ancora quella che io preferisco, perché è quella che offre tutte e due le possibilità di poter lavorare e beneficiare di tutte le particolari caratteristiche dell'online, del mondo virtuale, e però anche lo stare insieme faccia a faccia ha alcuni vantaggi. Per cui io vi ringrazio, siamo alla fine della lezione e vi auguro di rivederci presto per un'altra lezione.

0: past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

L'arte, manifestazione dello spirito, è il mezzo che utilizzo per esprimere le esperienze e le vicissitudini della vita. Le mie lunghe meditazioni sulla bellezza e le meraviglie del creato, insieme alle intuizioni ed emozioni che ne conseguono, contribuiscono a squarciare il velo che mi separa dalla totalità e contattare il divino. Ogni materia è una forma di vita. Ogni materia possiede un'anima con le sue molteplici energie. Non cerco la perfezione della forma quando lavoro, ma lascio guidare le mie mani dall'energia primigenia dell'inconscio per contattare l'anima nascosta nei reconditi recessi della materia, fino a catturarne l'essenza e concretizzare così l'immagine del mio pensiero invisibile in forme materiche poetiche. Io sono nato nel 1948 a Bari, in un seminterrato, una famiglia molto povera, anche perché quelli erano gli anni del dopoguerra. Mio padre era tornato appunto dalla guerra e non trovava un posto di lavoro e quindi c'erano delle grandi difficoltà. Poi in seguito le cose andarono molto meglio e io godetti anche di una certa, come dire, relativamente agiatezza. Fu mio padre ad accorgersi del mio talento, perché mi vedeva continuamente in casa lavorare, disegnare. Allora ebbe l'intuizione di comprarmi dei colori, ecco, e vide dei risultati nella sua umiltà, no? Perché non era un uomo colto, però aveva un istinto molto forte, molto potente. E siccome lavorava in questura, faceva vedere le mie opere ai commissari, al questore, e furono loro, difatti, a dire a mio padre che era il caso di mandarmi all'istituto d'arte, di frequentare questa scuola artistica. Quindi io iniziai come pittore, tant'è vero che un giorno andai con mia madre, questo non lo dimenticherò mai, perché fu molto bello, fu molto poetico, accompagnai mia madre perché andò dal pescivendolo a comprare della roba, no?

Io allora potevo avere un 12 anni circa e vidi che il pescivendolo stava incartando le cozze, perché mia madre amava tantissimo le cozze, e in un foglio di giornale. Però questo foglio di giornale io lessi Epoca e c'era un inserto, era un inserto su Paul Cézanne. Bene, io conobbi l'arte contemporanea e Paul Cézanne attraverso il pescivendolo. Questa è una cosa che mi turbò e iniziai a dipingere, a copiare Paul Cézanne. Ma io non capivo chi fosse Paul Cézanne, la grandezza di questo artista che gettò le basi dell'arte contemporanea, del cubismo. Tant'è vero che un giorno Pablo Picasso, quando vide al Salon d'Automne di Parigi una retrospettiva di Cézanne, uscì sconvolto, lui che in quel 1905, sì, se non sbaglio, e lui era ancora nella fase del periodo blu, rosa, e disse Picasso, Paul Cézanne è per noi come il padre verso i suoi figli. Per dirvi chi era Paul Cézanne. Dopo l'istituto d'arte andai a Milano per frequentare l'Accademia di Brera, perché volevo iscrivermi da cantatore, pittura. Però successe un fatto strano, anomalo. Quando arrivai a Milano, uscii dalla stazione, fui avvolto da una nebbia fittissima. Tant'è vero che il Pirellone si intravedeva a malapena. Io vi confesso che ebbi uno shock, tant'è vero che piansi, perché non ero abituato a una nebbia così fittissima. Poi lo smarrimento avvenne perché non trovavo la mia ombra. Io ero abituato nel mio sud, a Bari, sin da ragazzino, da piccolo, quando andavo a giocare, di vedere sempre questa mia ombra scura, stagliata a terra, nitida, perfetta. Lì invece era scomparsa l'ombra. Io mi sono ritrovato improvvisamente come in un sogno, in una bidimensione. Non trovavo più la mia terza dimensione. Ecco lo smarrimento molto forte. E successe un'altra cosa, che quando andai a Brera, dopo pochi giorni, dopo una settimana, io non andai più da cantatore. Perché? Sentivo la necessità di fare scultura e mi iscrissi da Marino Marini. Allora l'assistente di Marino Marini era Alli Cavaliere. Dopo un certo periodo di tempo, io mi posi anche la domanda: ma perché? Come mai questo contrasto, no? Questo cambiamento repentino dalla pittura alla scultura? E capii che il nebbione, eliminando la mia ombra, eliminando la mia terza dimensione e rendendomi bidimensionale, sì, questa è la forza dell'inconscio, sentì la necessità, con tutta probabilità, di fare un recupero di questa terza dimensione. E come? Attraverso la scultura, che è prettamente tridimensionale. Cioè io dovevo recuperare la profondità. La scultura per me è stata molto importante. Io ricordo quando a 20 anni facevo questi totem, assemblavo delle travi, recuperavo delle travi da queste case in demolizione, qui in Corso Garibaldi. Demolivano a quei tempi, nel 1968-70, demolivano diverse case. Io recuperavo queste travi e facevo dei totem. Facevo dei totem perché nel totem io sentivo una presenza ancestrale e mi sentivo protetto addirittura. Era certamente un fatto psicologico importante. Mi dava pienezza, come se

questi totem fossero delle proiezioni di angeliche addirittura. E continuavo sempre a lavorare con questo, con questi riferimenti. Anche perché poi io cercavo di catturare l'anima di questa materia, perché volevo, sentivo la necessità di impossessarmi dell'essenza, questa trade union tra la mia essenza come anima e l'essenza della materia. E quindi questo gioco poetico tra queste due dimensioni. E questo, tutto questo mi dava un senso di serenità, anche se a volte con dei conflitti e con delle tensioni, sono, secondo me, indispensabili per operare artisticamente. Poi continuai ad andare avanti e a superare questa fase totemica, perché un giorno mi venne improvvisamente questa idea di rappresentare il vuoto, l'assenza, di giocare sull'illusorietà della scultura. Ma perché l'illusorietà della scultura? Perché nelle mie meditazioni io sentivo che la vita mi sfuggiva, era sfuggente, era così veloce attraverso il tempo da non riuscirla ad afferrare, e ogni volta che tentavo di afferrarla mi sfuggiva. Ecco, qui devo dire che l'arte mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha dato i mezzi per fermare per un attimo l'arte. Cos'era? Fermare il tempo, carpe diem, no? E iniziai a fare questi grandi cristalli, questi grandi vetri, no? Inesistenti, perché questi grandi cristalli io li formavo, li costruivo con dei bordi elastici, dove su questi cristalli finti io ci appoggiavo anche, non so, una piccola trave, un oggetto qualsiasi, per rafforzare l'illusorietà di questo vetro inesistente. Beh, io vi racconto un aneddoto molto bello. Quando feci una mostra al Museo di Castelvecchio a Verona, feci un grande cristallo di 4 metri per 3 circa e sopra appoggiai una trave di legno. All'inaugurazione, mi ricordo, c'era questo signore, portò il proprio bambino, il proprio figlio, no? Era suo figlio, e appena vide questo grande cristallo in bilico con questa trave appoggiata, si turbò, ma si turbò perché pensava che il cristallo fosse vero. In bilico poteva essere quindi un pericolo pubblico. Dopo un breve periodo di tempo ritornò all'interno del museo con un vigile urbano, perché voleva fare la denuncia. E ricordo che Licisco Magagnato, allora direttore del museo, sapendo che c'era il trucco, no, di questo, in questo mio lavoro, lasciò che il signore in questione si sfogasse con il vigile, dicendo che in un luogo pubblico doveva essere proibito una scultura in bilico che potesse provocare dei danni. Allora il direttore disse a un certo punto: ma avvicinatevi, toccate il cristallo per rendervi conto che è solido. I signori non vollero, sia il vigile che quel signore, non vollero avvicinarsi. Allora il direttore si avvicinò e con la sua mano, ricordo, andò al di là del vetro, dicendo: non c'è il vetro, è solo un grande filo elastico di contorno. E tutti praticamente risero per questa quasi direi, sembrava una gag.

cos'è l'arte? Perché faccio l'artista? Ecco, io attraverso l'arte vorrei comunicare una cosa preziosa, importantissima, soprattutto in un'epoca come la nostra, di grande trasformazione radicale, dove i valori diventano oggi sempre più rari, dove il materialismo ha preso un sopravvento in maniera estrema, tanto da soffocare i sentimenti più nobili dell'uomo. E allora le arti, adesso io quando parlo dell'arte parlo delle arti in generale, musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, filosofia, sono l'espressione più profonda dell'uomo. L'arte, attraverso l'esperienza della vita, attraverso i dolori, le vicissitudini di ognuno di noi nella propria vita, deve l'arte comunicare l'essenza, la poesia, la bellezza del creato. Perché il fatto è questo, molto importante. Oggi una moltitudine di anime sono addormentate, non si rendono conto di questa meravigliosa, sublime bellezza della creazione, perché danno tutto per scontato, come se fosse una cosa semplice, normale, addirittura quasi banale addirittura. Non voglio esagerare, non voglio far retorica, ma siamo proprio quasi a questo livello. Invece no, noi dobbiamo recuperare lo stupore del bambino, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare il divino, possiamo vedere i miracoli dappertutto, nel seme che lancia il contadino con amore nella terra, e poi vediamo un miracolo dei miracoli, vediamo nascere qualsiasi pianta attraverso un seme. In quel seme c'era già tutta la pianta, nel seme c'è il DNA della pianta, come nel seme dell'uomo. È incredibile, a volte quando dico queste cose potrebbe sembrare banale, così banale da rasentare la stupidità. Se io dovessi dire, per esempio, guardatevi, siamo ex spermatozoi, ma pensate cos'è lo spermatozoo? Ha creato un uomo, un essere vivente, un essere che poi costruisce delle cose sublimi, fa delle cose, delle ricerche scientifiche strabilianti. Può diventare un poeta, quest'uomo. Questo ex spermatozoo che diventa un poeta, un musicista, uno scienziato. Ecco, io dico che queste cose sono importanti. Saper vedere il divino dappertutto. Ma come si può vedere? Come ho detto poco fa. Dobbiamo noi riappropriarci di un grande valore, che è lo stupore, il candore. Noi dobbiamo recuperare noi stessi, la nostra parte, la nostra essenza. Dobbiamo liberare l'anima dai veli dell'ignoranza. Se penso al microcosmo, che tutto è formato dagli atomi, e gli atomi a loro volta sono formati da queste particelle subatomiche che sono mille volte più piccole dell'atomo, e tutto insieme formano in maniera armonica, in maniera perfetta, qualsiasi tipo di materia. Allora io qui intravedo il pensiero di Dio, questo pensiero che aleggia in queste particelle subatomiche. Difatti è molto bello quando a volte sento gli scienziati: la particella di Dio, parlano sempre, particella di Dio. Questo mi apre il cuore.

perché non è quella scienza così, cioè è una scienza che non è più cinica, è la scienza per la scienza, no, è la scienza che scopre il divino, che scopre la bellezza del creato, di questa creazione immensa, infinita. E poi il macrocosmo. Cos'è il macrocosmo? Che è l'aspetto speculare inverso come grandezza del micro. Ma hanno la stessa circolarità, hanno le stesse potenzialità, hanno la stessa energia, la stessa forza, la stessa grandezza. Se penso alle grandezze, io un giorno ho scoperto la grandezza di Dio proprio attraverso la grandezza anche di queste forme nello spazio che si muovono in maniera perfetta, in questi campi magnetici così equilibrati, così rispettosi, sono rispettosi persino nelle loro grandi, immense esplosioni. Ma io vi dico solo una cosa, che la nostra terra, questa meravigliosa terra, che è un granello di sabbia in senso di grandezza, quanta ricchezza che ha questa nostra terra. È sublime, è meravigliosa. Eppure ha un diametro solamente di 13.000, circa 13.700 chilometri. Pensate cos'è il Sole. 1.400.000 chilometri di diametro. Ma ci pensate? 1.400.000 chilometri di diametro. Ma non è finita la storia. Ci sono delle stelle. Adesso, senza passare a tutte le varie stelle e a tutte le varie grandezze, vado alla parte estrema. Il telescopio Hubble, no? Che è a 500 chilometri sulla nostra testa, che gira in senso sferico intorno alla Terra, ha mappato non so quanti miliardi di galassie, ma non solo, ma ha mappato anche le grandezze delle varie stelle. Beh, c'è una stella che si chiama Canis Majoris, no? Dicono gli scienziati, ha un diametro di 2 miliardi e 800 milioni di chilometri. Ripeto, il nostro Sole, meraviglioso, stupendo Sole, ha 1 milione e 400 mila. Ma perché io sottolineo queste grandezze? Alla fin fine sono gli atomi. Non solo gli atomi, le particelle subatomiche a formare queste masse enormi. Ma allora, non dobbiamo stupirci. Ecco perché noi dobbiamo recuperare lo stupore. Perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare la grandezza di questa creazione, la grandezza di Dio. E tutto questo è nell'arte. L'arte serve a questo. Fa da trait d'union, è il ponte tra la nostra realtà duale, materiale, è la realtà trascendente, spirituale, che è Dio. Qui siamo nel mio piccolo studio dove faccio piccole cose, piccole sculture. Ecco, in questo caso siamo davanti a delle meteore e vi faccio vedere come avviene. Dopo aver preso un foglio di rame e averlo contorto, poi inserisco un grande sasso, che è un sasso della mia terra, delle Murge, e compongo la meteora. È un omaggio proprio di ammirazione verso il cielo, verso il cosmo, questo, come ho detto poco fa, questo meraviglioso creato. Le meteore mi hanno sempre affascinato perché sono dei grandi viaggiatori, sono dei portatori di messaggi e poeticamente ho cercato di interpretare con i miei lavori questa meditazione, questi conflitti interiori, no? Devo dire che tutto questo magicamente prepara la formazione di un'opera d'arte. C'è una grande inquietudine all'inizio. Non si sa bene cosa sia questa inquietudine. C'è una specie di. È come se si entrasse in una sorta di

di sogno reale, cioè camminare è come se fosse anche sognare, perché c'è ci sono questi impulsi, come il magma del vulcano, che vuol uscire a tutti i costi, però c'è qualcosa che lo impedisce. Poi improvvisamente erutta, viene fuori. E in quel momento, io vi confesso che si entra in trance. In quel momento io non penso, penso solo all'essenza che sta uscendo dalla mia anima. E faccio di tutto in quel momento di fermare, di bloccare e di trasformarlo in un linguaggio visivo. Questo è il momento più difficile, più delicato. È veramente, senza fare retorica, è proprio un parto. Perché è esaltante, ma allo stesso tempo è anche sofferto. Tant'è vero che recentemente ho fatto questi nuovi lavori usando il fuoco, bruciando. Bruciando io ho ricavato la luce. Mi sono espresso proprio col fuoco, perché in fondo, forse con tutta probabilità, quella fiamma, quel fuoco è il fuoco interiore. E tutta quella parte oscura dell'inconscio, perché l'arte deriva dall'inconscio, dal profondo inconscio, e viene fuori in maniera istintiva e si materializza. Questo è molto bello, questo fatto di rendere visibile l'invisibile, di rendere concreto un pensiero astratto. È bellissima questa metamorfosi, questa alchimia. Ogni essere umano può essere un mago. Questa è magia, è pura magia, è magia divina. Questo è uno dei miei ultimi lavori e rappresenta il sepolcro. È formato da una grande lastra di ferro appoggiata su un foglio di medium density, un legno molto, molto chiaro. Mi serve perché, bruciando, come si può vedere, questo legno, a un certo punto mi fermo davanti alla lastra. La parte non bruciata, per contrasto, diventa molto luminosa e vuole rappresentare la luce che esce dal sepolcro, la luce che è simbolo di resurrezione, di rinascita dell'uomo. L'arte è divinità, è vera divinità, è sacra l'arte. E purtroppo oggi è stata svenduta, è diventata quasi, se no propriamente, meretrice. Invece noi dobbiamo recuperare, anche qui dobbiamo fare un lavoro, recuperare questo aspetto di sacralità. Ma perché questo aspetto di sacralità? Ma perché noi trasferiamo nell'arte l'essenza di questa spiritualità che è nella creazione, in questa creazione, come dicevo poco fa, stupefacente. La grandezza dell'arte è anche quando l'artista riesce a trasformare le vicissitudini, i dolori della vita, dell'esistenza, in poesia. E cosa avviene? Avviene che chi è al cospetto dell'arte e riceve questi messaggi poetici si riconcilia poi con la vita, si entusiasma, continua a vivere anche con una sorta di misticismo. Ecco, io direi che questo è l'aspetto più saliente dell'arte, è il valore dell'artista. Per me il problema molto, come dire,
molto difficile da superare è stato proprio l'aspetto del mercato dell'arte, perché in fondo viviamo in una realtà precisa, in una realtà che ti stimola anche a entrare nel mercato, perché se no automaticamente si è emarginati. Però io ho cercato di creare un equilibrio. Come dire, sì, io rispetto questo oggi, questo andamento di mercato, però che lo facciano chi sente questo diciamo così, questo impulso al mercato, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non me la sono sentita. E mi sono ritirato in punta di piedi nella mia alcova, direi quasi, no? A lavorare, ma soprattutto a meditare. Tant'è vero che nel 1995 io a un certo punto ebbi una crisi veramente molto profonda, e andai con mia moglie Stefania in India. E ho fatto un percorso spirituale per circa 10 anni e fui costretto anche ad abbandonare relativamente il rapporto con la mia scultura. Ma mi servì questo approfondimento dei valori spirituali dell'India come ricerca anche della mia poetica artistica. Tant'è vero che iniziai a fare delle opere ispirandomi a un grande poeta spirituale, Rabindranath Tagore, e nel 2001 feci una mostra personale alla Galleria Milano. A Milano, proprio un omaggio alla ritrovata spiritualità. Questa volta la spiritualità io l'ho presa proprio di petto, direttamente, no? Non in senso, come dire, come risonanza. Per cui approfittai di queste mie esperienze per dare questi messaggi d'amore. Al prossimo, sempre con la speranza di riuscire in questo diretto messaggio, perché a volte non sempre può avvenire, no? Dopodiché, continuai in questa mia ricerca e finii in un certo periodo. Di nuovo ad abbandonare la mia prosecuzione artistica perché avevo altri conflitti su cui riflettere, su cui approfondire, come per esempio essere più diretto nel comunicare queste problematiche. E quindi io feci un lavoro anche sul linguaggio espressivo del mio lavoro. E non è stato facile. È stata una ricerca piuttosto difficile, conflittuale. Però arrivai a un punto, di saturazione e decisi di prendere le cose, con molta più equilibrio, con molta più armonia. Iniziavo a meditare sempre di più e attraverso questa meditazione con il divino, con il trascendente, cercavo sempre di cogliere la sua essenza e trasmetterla al prossimo, ma soprattutto ai giovani. Tant'è vero, in questi ultimi 3 anni che insegno all'Accademia di Brera, perché ho la cattedra di scultura, faccio proprio questo lavoro. Con i miei studenti, trasformare la nostra esistenza, la poetica della vita, renderla, questa poetica della vita, potenziale
poetica dell'arte, quindi la contaminazione diretta.

della vita nell'arte. Quindi c'è questa alchimia, c'è questa trasformazione che è molto importante e ovviamente devo anche possibilmente dare degli strumenti agli studenti. Questa è l'ultima opera, sarebbe l'occhio di Dio. Ho preso una grande sfera di cristallo, l'ho inserita fra due travi di 4 metri di lunghezza e comprimendo le parti estreme ho cercato di formare una specie di occhio come allusione, come metafora. Ma cosa vuole essere l'occhio di Dio? L'occhio di Dio è una prospettiva verso il futuro, l'unione di tutte le religioni. L'occhio di Dio è l'amore universale, è quell'amore che unisce e non disunisce. È l'amore che va oltre i confini, l'amore che va oltre le razze, è l'amore che contempla solamente la parte finale, l'abbraccio cosmico.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand.

0: understand it. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Penso che è un elemento fondamentale per la vita degli uomini, cioè un elemento centrale per l'esistenza su questo, per la nostra esistenza, non soltanto degli artisti o di quelli che amano l'arte, ma di tutti, anche se non lo sanno. E penso che l'arte è un processo del pensiero e anche un processo scientifico. Credo che l'arte sia proprio ricerca ed è una ricerca che, quanto la ricerca scientifica, è un po' più solitaria. Gli artisti non sono abituati a lavorare insieme. In realtà dovrebbero di più lavorare insieme perché nei momenti in cui l'hanno fatto sono successe delle cose interessanti. Ma sì, è una grande possibilità, è una visione. Ed è ricerca. Come ho incontrato l'arte? In realtà io devo dire che non mi ricordo, quando ero proprio piccolissima, ho sempre voluto fare la pittrice, come dicevo io allora, quindi penso che da quando credo avevo 5-6 anni disegnavo, professione di disegno, queste cose classiche, insomma, di quelle, le vocazioni vere, quelle di quando si comincia. E si ha già un destino segnato, ahi noi. Devo dire anche che ho avuto anche una educazione musicale da mia madre, che è stata molto importante per me e che credo anche abbia molto condizionato anche il fatto che io poi abbia cominciato a lavorare col suono, anche se non in modo. Anche se appunto la formazione è stata una formazione sulla musica classica, ovviamente, però penso che la naturalezza con la quale poi io mi sono accostata a lavorare con il suono, credo che venga anche molto da quello. Quindi non ho un ricordo di quando io non volevo, cioè non mi ricordo di quando non volevo fare altre cose che non questo, quindi è stato molto, molto naturale, un approccio molto naturale. E con degli incontri dell'infanzia mitici, non so, De Chirico visto dietro da dietro mentre lui leggeva un giornale a Venezia, al Danieli, e io mi ricordo che mia zia mi disse: vedi, quello è De Chirico, e per me fu un incontro fantastico, perché io avevo avuto forse 10 anni, 11 anni, dice, vedi, quello è De Chirico. Io mi ricordo questa cosa, avevo questo immaginario dell'artista, il pittore, cioè queste cose meravigliose.

Di quando sei ragazzino, ovviamente. Io ho iniziato con la pittura e ho iniziato facendo l'Accademia delle Belle Arti con Toti Scialoia, avendo la fortuna di prenderlo negli ultimi anni in cui Toti Scialoia era a Roma e che nel bene e nel male è stato comunque un'accademia molto interessante, anche perché appunto anche per altri docenti come Alberto Boato, cioè, insomma, sono stati, per esempio, Boato è stato uno dei docenti che per me più mi ha, come dire, aperto verso, non so, la letteratura mitteleuropea, proprio verso, per esempio, la metafisica che io a quel tempo, no, avevo a 20 anni, insomma, molto più difficile, più facile a 20 anni amare Rothko. Oppure un espressionista astratto che non americano, che non magari una posizione più intellettuale, se vogliamo, più mediata, più concettuale forse, no? In qualche modo. Poi mano a mano sono arrivata a un punto, ho finito l'accademia verso la metà degli anni Ottanta e ho cominciato a lavorare a fare le prime mostre, ma capivo proprio che non era, che non andavo da nessuna parte, cioè non funzionava. E sono stata, credo, 2 anni senza lavorare e poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ho iniziato un nuovo corso, cioè è stata una crisi fortissima. E sono andata in Germania, ho fatto una residenza lì, ho visto un milione di musei. Dobbiamo dire che negli anni 90 in Italia c'era Rivoli e Pecci, punto. Lì per me era il paese un paese della cuccagna, perché in qualsiasi luogo c'erano musei meravigliosi, in qualsiasi città, villaggio, cittadine. Come non so, della grandezza di Anzio, avevano dei musei fantastici, quindi in realtà io sono stata molto. E ho iniziato già da prima, ma devo dire il rapporto con una cultura diversa da quella che respiravo qui, in quel tempo era molto meno globalizzato e quindi molto più forte la differenza. E mi ha mano a mano portato verso il lavoro non come musicista, ma come artista che lavora con il suono. Io sono un artista visivo, quindi quando uso il suono lo uso come una cosa visiva, lo uso come una forma, non faccio una composizione, appunto, non sono musicista. Credo, dicevo prima, penso che la mia relazione con la musica è il primo lavoro, per esempio, che io ho fatto, che ho registrato in Germania, che era Freiafen, ed è un'installazione in cui ci sono degli elementi a terra e poi un suono che io ho registrato lì, in tutta la parte del porto. Ed è un pezzo che dura un'ora ed è un pezzo che in realtà è proprio. Funziona proprio come fosse una sinfonia, cioè c'è un tappeto sonoro in cui entra l'acqua dall'inizio alla fine, poi ci sono dei momenti in cui in assolvenza e dissolvenza ci sono delle cose. Quindi in realtà è montato forse come si potrebbe montare un pezzo sonoro, un pezzo musicale, però è appunto un lavoro che ha a che fare forse la mia prima mappatura, cioè il mio primo momento in cui ho usato, il primo momento in cui ho usato il suono come mappatura di un luogo, come elemento che mi faceva disegnare un luogo.

uno dei lavori, credo il primo lavoro che io definisco il mio primo lavoro vero, è un lavoro che parte dall'analisi scientifica, diciamo enciclopedica, del mondo animale. E il lavoro si chiama Master File, è un lavoro che io ho fatto dal 91 al 93. Ed è un lavoro che consta, è una installazione, una sala dove si entra, ci sono a distanza regolare, in file regolari, ci sono, credo 250.

30, non ricordo più, il numero esatto non lo so, non me lo ricordo, ma comunque una notevole serie di elementi che sono gli elementi, le formelle cimiteriali, dove invece che la foto del caro estinto ci sono le foto degli animali, animali che non sono soltanto gli animali in via di estinzione, ma sono gli animali, diciamo, come un vero file, un vero archivio, un file dove tutte le specie animali del mondo, della Terra, venivano rappresentate. Ovviamente è un lavoro che ha, è molto forte la valenza anche che la relazione con l'installazione cimiteriale, quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte presenta la vita naturale su questa terra con uno sguardo, come posso dire, utilizzando anche delle foto che non sono le foto delle ultime enciclopedie sugli animali, con cui gli animali sono ritratti con queste super camere, per cui sono una sorta di star. Sono le foto che io ho utilizzato, sono foto che venivano dalle vecchie enciclopedie sulle quali io ho studiato, per esempio, cioè l'enciclopedia degli anni 70, l'enciclopedia anche molto, anche insomma, ho fatto una lunga ricerca per trovare delle enciclopedie che avessero, che presentassero in qualche modo, in cui fosse molto forte la nostra relazione con il mondo della natura, cioè quanto, come gli uomini hanno guardato, si sono formate guardando la natura, che è poi stato rimasto un tema, devo dire, un leitmotiv abbastanza importante del lavoro, in cui la relazione con la nostra relazione fra mondo umano e mondo naturale, usando anche la natura, cioè anche con tutta la mediazione culturale che noi abbiamo fatto rispetto alla relazione con la natura, rispetto al nostro rapporto con la natura. Questo è stato poi uno degli elementi che più ha contraddistinto il lavoro, penso, in tutti questi anni. Un altro lavoro che ha per me, che è stato proprio uno step nel lavoro, cioè ci sono in tutti i lavori che facciamo ci sono dei lavori che tengono il punto, come dico io, cioè dei lavori che stabilizzano quello che noi abbiamo fatto fino adesso, ci sono dei lavori che sono dei salti, ci sono dei lavori che ti fanno fare un avanzamento. Per esempio, Plan de Paris per me è stato un lavoro che ha, sia per la mole, sia per il tempo, sia per il lavoro enorme che è stato uno di questi scalini. È un lavoro del 2001 ed è un lavoro che io ho girato a Parigi. Premetto che questa cosa, che io magari durante questa chiacchierata faccio riferimento a luoghi, perché io funziono così, cioè io non sono una che sta a studio e si mette a lavorare, forse appunto un pittore lo può fare, io ho bisogno di andare nei posti, cioè ho lavorato in India, ho lavorato a Parigi, ho lavorato tanto in Germania, cioè ho bisogno proprio di luoghi, no? E Plan de Paris era un periodo che stavo a Parigi e ho cominciato a pensare a questo lavoro, che in realtà è la mappa sonora di tutta la rete metropolitana di Parigi, del metro di Parigi. E inizialmente pensavo di lavorare utilizzando certamente la testa olofonica, oppure poi alla fine non ho utilizzato la testa olofonica perché era troppo evidente il tipo di relazione delle persone che avrebbero poi avuto le persone vedendomi entrare in metro con un aggeggio, una cosa, un cavalletto, non funzionava, ma ho usato un microfono binaural, quindi in realtà alla fine lo stesso concetto dell'olofonia, ma su me stessa. E questo ha fatto sì che veramente io mi sentissi una sorta di sonda endoscopica che entrava nella città, perché tutti quanti gli itinerari, che poi sono 18, partono dall'esterno di una stazione selezionata. C'è tutto quanto, quindi sono in presa diretta, non c'è taglio, tranne ovviamente poi alla fine ho dovuto tagliare i disturbi, gli scrocchi di microfoni, queste cose, perché chiaramente io entravo in metro, avevo tutti questi microfoni.

il microfono sulle mie orecchie e scendendo avevo cavi, ops, ho fatto, vabbè, e scendendo avevo cavi, avevo appunto, dovevo stare attenta a non fare quello che ho fatto adesso. E la questione che all'inizio mi interessava era veramente teorica, cioè mappare la città, cioè volevo fare una mappa sonora, utilizzare il suono che è l'elemento meno visivo che c'è, ma usarlo come fosse una matita, quindi ero io la matita che disegnava, entravo, quindi scale, tornelli, entrate, biglietti, i passaggi, la gente che passa, che ti passa vicino, cambiamenti di treno, quindi tutto quanto mappato come fossi un cartografo, per cui i vari itinerari hanno le varie linee che sono da Bastille a Châtelet, da Châtelet linea 4 per non so, per Jerez, non so, tutto quanto mappato. Ed è anche poi consultabile per chi ascolta il lavoro. Quindi era molto importante per me in quel momento fare una carta e quindi utilizzare il mezzo sonoro per fare una mappa.

È Giardino Perduto, è un lavoro del 2006 ed è nato appunto nel primo periodo in cui, diciamo, subito dopo la prima guerra in Iraq, cioè l'intervento degli americani in Iraq. Stavo leggendo delle cose e rimasi folgorata perché avevo letto che appunto nella Bibbia il luogo che si può identificare oggi come l'Iraq, ovvero l'incrocio fra il Gizion, l'Eufrate e tutto quanto, e questo triangolo, era definito nella Bibbia la terra dei beati. E mi sembrava così sconvolgente questa cosa che proprio quello fosse il luogo in cui maggiormente in quel periodo si stessero ammazzando. Ho iniziato a pensare, a lavorare anche sull'idea del giardino persiano, cioè quanto la recinzione fosse il primo elemento per determinare l'idea di giardino dell'Eden, quanto la separazione diventasse l'elemento fondamentale per definire la bellezza e definire il luogo di bellezza. Sono due film di mezz'ora l'uno che si vedono insieme, ma lo spettatore non li può vedere, in realtà li può vedere soltanto attraverso una barriera, che è una barriera fatta di come le barriere che vengono usate per i lavori stradali, ma quelle di legno, per cui praticamente fra le fessure, fra legno e legno, lo spettatore si deve mettere lì, il visitatore della mostra si deve mettere lì e guardare, quindi è un luogo di non accesso, cioè non ci si può entrare. E anche il film è fatto così, perché tutti quanti i film sono close-up di natura e in realtà c'è sempre una barriera, quindi anche l'occhio non sfonda mai, cioè l'occhio non arriva mai a vedere il bosco, vede degli elementi che non può penetrare. Il primo lavoro che ho fatto utilizzando il video è Zoo, è del 94 e c'è sia una parte di suono che una parte di video, in cui ho ripreso questo movimento stereotipato di quest'orso che gira su se stesso perché ha sviluppato un movimento, cioè è diventato matto dalla contenzione. Quindi in quel caso, sia all'inizio del lavoro, l'aspetto animale era forte. E quindi la relazione con il mondo animale e ciò che noi abbiamo, no? La mancanza di relazione che noi abbiamo sviluppato con loro. Questo lavoro del 94, mentre giravo Zoo, questi due film,

film su questo orso malese. Avevo fatto una serie di film allo zoo di Roma di vari, puma, leoni, orsi,

Westfalia. Ed è un film in cui io ho chiesto a questi abitanti della zona, che hanno ovviamente fatto riferimento, meno male, al museo per cui si sarebbe dovuta fare poi la mostra, per cui c'è stata una lunga, ovviamente, una lunga preparazione di casting, ma insomma alla fine questi 40 selezionati sono stati per 2 giorni in un campo seduti a giocare, parlare, vivere una giornata al parco. Io li riprendevo e, come dire, sollecitavo alcuni movimenti. Ciò che mi interessava era che al mio comando qualcuno di loro o si alzasse e venisse verso la camera oppure guardasse in camera. Quindi si sviluppavano 2 tempi contemporanei, 2 tempi paralleli. Uno, il tempo della vita normale, e l'altro un tempo intimo, un tempo che faceva sì che ci fosse una relazione molto forte fra chi poi avrebbe guardato il lavoro e i personaggi del film, perché in realtà gli attori nel film nell'installazione poi sono della stessa grandezza degli spettatori, quindi ciò che noi vediamo è una relazione molto, cioè si sviluppa una relazione molto, molto forte, specialmente quando per esempio ci sono i bambini che guardano. Devo dire che quello è stato un lavoro che è stato molto interessante per me, anche perché è stato il primo lavoro che ho fatto utilizzando persone che lavoravano per me, cioè non proprio il primo, perché in realtà c'è stato un altro lavoro che si chiama Cetem, in cui avevo già del 99, in cui avevo già lavorato con 2 non attori che però facevano delle cose, ma in quel caso la prima volta con 40 persone, quindi. E poi è stato anche molto interessante per me vedere la reazione di tutti questi non attori che, andando al museo, riguardandosi, capivano che l'arte contemporanea non era una cosa che chissà con che, dove, chissà, cioè chissà cosa, non avevano una relazione con l'arte come qualcosa di estraneo, avevano una relazione con l'arte come una cosa che poteva succedere, che era un modo diverso di guardare le cose, e loro avevano partecipato a questo modo diverso di guardare le cose, e questa coscienza e questa consapevolezza per loro, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, era incredibile, e questo ritorno è stato molto forte sia per tutto lo staff del museo sia ma per me, perché in realtà poi nell'installazione tutti questi vecchi film che io non avevo mai usato erano di fronte, quindi entrando nell'installazione in questa grande sala, da una parte c'erano gli schermi con tutta la proiezione del Déjeuner sur l'herbe e dall'altra parte leoni in piccoli monitor, leoni ripresi in gabbie, leoni, tigri. E l'unico suono che si sentiva umano era quello dello zoo. Da Déjeuner, cioè sperimentando questo tempo parallelo, che era tanto, che in realtà più che tempo parallelo era proprio un tempo divaricato, cioè un tempo che da una parte succedeva, che, cioè tutti quanti continuavano a vivere la vita normale, e dall'altra parte c'era questa separazione dalla vita normale verso una realtà che non si sapeva dove e quale fosse. E, questa questione è stata importantissima anche per un altro lavoro che si chiama Casting Madonna, che ho girato nella campagna Umbra, e esattamente chiedendo a mamme con bambini, cercando mamme con bambini che avessero bambini di 6, massimo 8 mesi, quindi bambini che stavano ancora in braccio, quindi non bambini che gattonassero. Della zona, quindi ho fatto casting fra le mamme della città della Pieve e di Monteleone, dove giravo il film, e chiedevo a loro e volevo indagare esattamente questa cosa.

0: cosa. Volevo che le mamme con il bambino guardassero in macchina come in una sorta di trance force, cioè con una grande, profonda intensità. E il set è è praticamente copiato da Tiziano, dalla Gypsy Madonna di Tiziano, che sta al Kunsthistorisches Museum. Devo dire che questo lavoro mi è venuto in mente quando sono andata al Kunsthistorisches Museum e uscita dal così mi è rimasta questa Madonna di Tiziano nella testa e ho pensato, io devo fare un lavoro così. E quindi, quindi c'è il solito drappo che copre una parte della natura dietro le spalle dell'attrice, una parte di natura, il luogo dove lei è seduta, che anche qua è un po' una citazione dei quadri rinascimentali, con un tappeto che copre lo sgabello, e la Madonna con la donna, l'attrice, con il bimbo. E per fare politicamente corretto, alla fine ho scelto due, un maschio e una femmina. E la cosa interessante che davvero si produce questa questione delle ellissi, cioè come se fossero delle ellissi che si tangono, la relazione fra madre e bambino, la relazione fra madre, bambino e te, la relazione fra bambino e te che guardi, perché anche il bambino a volte e la bambina a volte guardano in macchina e guardano in macchina interessatissimi, quindi è un lavoro molto, molto, molto inquietante a volte anche, ed è del 2011. E questa questione del tempo, della natura e del tempo cronologico, di un tempo senza fine, di un tempo cronologico, è alla base di questo lavoro, che è l'ultima grossa produzione di film che ho fatto, che si chiama Mio caro, mia adorata, di cui ho fatto nel 2013 la versione inglese e nel 2014-15 la versione italiana. Il film dura un'ora e mezza ed è proprio un film, il mio primo vero film, film. Infatti è stato presentato anche in Germania al cinema. E si basa sul ritrovamento del carteggio fra mio padre e mia madre della metà degli anni 50, quando erano fidanzati, prima che si sposassero. E lei a Napoli, lui a Roma. Quindi questo ritrovamento di questo carteggio è per me stato superato l'emozione del ritrovamento, anche se io avevo sempre saputo che queste lettere c'erano, ma non le avevo proprio mai molto lette, perché fino a quando erano vivi loro non le avevo mai. Poi però in realtà, cioè vivi loro, viva lei, poi in realtà quando poi mia madre è scomparsa nel 2009, io ho preso questi, c'è stata una lunga gestazione ovviamente per questo lavoro, ma sono rimasta sconvolta da questa questione del futuro, cioè in queste lettere c'era un'idea, cioè questa era gente, erano la generazione di persone che avevano 18 anni quando era finita la guerra, quindi avevano avuto tutta la loro infanzia, no, infanzia no forse, ma infanzia sotto il fascismo e poi nella loro adolescenza la guerra, e nonostante tutto avevano una forza, una volontà di futuro, tutte queste lettere sono orientate verso vivremo, faremo, la nostra vita insieme, il nostro futuro insieme, era tutto una direzione, cioè era una direzione temporale e il futuro era come forse si pensava certamente si pensava nel secolo scorso, il futuro sarebbe stato certamente meglio del passato. E quando ho letto queste lettere e ho pensato, ma quanti anni sono passati? Sono passati 60 anni da allora, non è tantissimo. Nel senso, non è un tempo storico, non sono 200 anni fa, eppure mi sembrava sconvolgente la nostra attuale totale assenza di futuro.
1: My love, I'm off to see the landlord now. I'll mail this letter from the main post office. I feel so important and responsible for you. And it is important because I'll be marrying you. The most marvelous woman in the world anyone could ever meet.
2: My love, you're right. I too can hardly breathe when I think of certain things and my heart leaps. But can we possibly know what our future life will be like? Perhaps we can imagine it. But what we imagine is pale compared with the joy we'll have. Don't you agree?
0: Cioè, non so, per me la bellezza nel mio lavoro è quando lo faccio, quando lo vedo, no? Quando quando riesco a vedere quello che mi è entrato, mi è scoppiato nella testa come una bolla, come sempre mi vengono in mente, devo dire che in questo senso è sempre abbastanza così, nel senso che mi vengono in mente le cose e poi le devo fare e mi vengono in mente abbastanza come saranno, poi certamente ci sono gli incidenti di percorso, le cose, le questioni, specialmente quando si lavora con le produzioni lunghe, è ovvio che c'è una... Però la bellezza per me, la gioia, la bellezza e la felicità è proprio vedere quella cosa che tu avevi nella testa e che c'è, è lì ed è e ti guarda e ce l'hai. E quella è proprio una gran bellezza. Bellezza io credo che sia una forma che ha una verità. E la forma, quando una forma ha verità, è bella, sempre. La questione è proprio di riuscire a individuare il nucleo fondante della forma e quindi della forma di un lavoro, della forma di un film, di un quadro, della forma dell'arte, ma la bellezza è, credo proprio sia la verità del lavoro. Più che passato direi che per me è importante la memoria e non il passato. La memoria è fondamentale nel lavoro e il futuro è il lavoro. In realtà vorrei ritrovare l'emozione di scoprire una cosa che non sia ciò che ho già scoperto, ciò che ho già fatto, ciò che o ripetere in qualche modo anche in forma diversa, perché poi noi ripetiamo sempre, abbiamo dei temi fondamentali, delle cose, delle linee che si possono individuare nel lavoro, ma ripetiamo in forma diversa delle cose che sono, fanno parte della nostra storia, del nostro modo di pensare e di lavorare da sempre. Ma quello che mi piacerebbe è di trovare una scoperta nuova, una cosa che fosse ovviamente legata a ciò che ho fatto fino adesso, ma che desse anche a me l'emozione di una cosa completamente nuova, di un territorio inesplorato, perché quello che penso è che è vero e credo davvero che l'arte sia camminare in un territorio inesplorato e quando noi abbiamo già cominciato a farci un sentiero, e quello già un po' lo conosciamo, no? E quello già un po' lo sappiamo com'è. E io non proprio, se c'è una cosa che non voglio fare è diventare qualcuno che ripete e riafferma ciò che ha già detto. Dunque, l'orizzonte nei miei lavori c'è poco. C'è un orizzonte sempre chiuso, non c'è mai un orizzonte aperto, difficilissimo. Nel lavoro che sto facendo, nella serie di film che sto facendo adesso, c'è un orizzonte abbastanza aperto, ma quasi mai. In realtà penso che da un punto di vista di proprio di filmico mi interessa l'essere vicino, mi interessa il dettaglio, mi interessa la relazione molto forte. E in Degenè c'è un orizzonte.

0: In realtà c'è un orizzonte, la scena è una scena in una meravigliosa campagna, quindi là l'orizzonte c'è. È stato fondamentale. E avere avuto la possibilità di svilupparlo e di praticarlo in qualche modo è stato fondamentale nella mia vita. Ed è fondamentale perché forse anche proprio nel modo in cui io costruisco i lavori. Il mio lavoro, se fossi forse un pittore, ha più una relazione con il farsi della cosa che si fa mentre la stai facendo. Quando lavori come ho sempre lavorato io, quindi in modo forse molto più concettuale in qualche modo, cioè lavorando su un concetto che poi viene. Trova una sua forma visiva, beh, forse il sapere è stato ciò che mi ha fatto fare ciò che ho fatto, quindi una relazione con la ricerca e con la conoscenza è un elemento fondamentale per me.
1: Amore mio, mi reco ora dal proprietario. Spedirò questa mia alla posta centrale. Mi sento pieno di importanza e responsabilità per te. Ed importante lo sono perché sposerò te, che sei la donna più meravigliosa che si possa mai conoscere.
2: Mio amato futuro sposo, ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio dell'encomio riguardo alle mie attitudini floreali. Per non smentirle e per tenermi in esercizio, oggi ho piantato un'altra pianta stupenda. Tanto è bello il colore dei suoi fiori. E ti ringrazio anche delle affettuosità che mi invii, nonché dell'affermazione che mi farai tanto felice.
0: Riuscire a individuare uno sguardo e riuscire a costruire uno sguardo sul mondo è la cosa più difficile da fare, è la cosa più complicata, è più lunga, è più faticosa ed è la cosa che è testimonianza del lavoro di un artista, è proprio quello.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale per la prima

Una volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

A proposito di Mediterraneo, mi viene in mente una storia raccontata da un mio amico israeliano. Suo padre aveva bisogno di recarsi da Haifa a Gerusalemme, era l'inizio dello Shabbat, dunque non era considerato kosher viaggiare fino a Gerusalemme. Allora questo signore inventò un trucco che consisteva nel chiamare un autista non ebreo e un tassista. Dentro il tassì mise una bacinella con dell'acqua e lui pose i piedi nell'acqua, perché era considerato kosher muoversi via nave. Quindi il viaggio di questo signore era garantito, diciamo, da un punto di vista religioso, dal fatto che lui tenesse i piedi in acqua. E questo fatto mi ha fatto immediatamente pensare a un piccolo viaggio, no? Non a un grande viaggio fatto in un oceano, fatto in un avventuroso, fatto, ma un piccolo viaggio è come il nostro mare, appunto questo Mediterraneo, possa considerarsi uno poco più di un lago, diciamo, qualcosa che ci accomuna tutti, che ci lega. E anche alla questione di come i popoli che si affacciano su questo mare, attraverso delle trovate, anche delle trovate simboliche, riescano a evitare anche le imposizioni religiose, le imposizioni della legge. E questo l'ho trovato affascinante. Anche poi l'immagine di un uomo con i piedi nell'acqua mi ha fatto pensare molto a questi popoli giganteschi che si affacciano su questo specchio d'acqua, e ognuno poggia i propri piedi nell'acqua, ma questo mare rimane in un certo senso calmo, accoglie questi arti giganteschi da parte di tutti, no? I popoli che si affacciano e non si ribella, non crea onde disastrose, accoglie i corpi di tutti. E poi ho pensato anche alla bellezza di risolvere una problematica religiosa attraverso un'immagine, di come cioè la questione dell'immagine sia centrale per tutti. L'immagine ci aiuta alla comprensione reciproca, ci aiuta ci dà un senso di appartenenza, ecco, e anche qualcosa di teatrale, insomma, questo insieme di immagini.

di teatralità, di ricerca formale, ecco. Di ricerca formale sta, credo, nel cuore di tutti i popoli che si affacciano come dei giganti sul Mar Mediterraneo. E anche dietro questo gesto di poggiare i piedi nell'acqua c'è qualcosa di dolce, di tenero, che ci fa pensare a quanto sia all'infanzia, no? All'infanzia di ognuno di noi che poggia i piedi nell'acqua senza timore. Non è l'acqua dell'oceano, insomma, no? Non è l'acqua dell'oceano che ci troviamo davanti, per esempio, in America, in altri posti che invece hanno di fronte a sé questo mare sterminato. Ecco, il Mar Mediterraneo non è un mare sterminato, è un mare che ha una misura. Quindi questo senso della misura e anche la presenza di tanti confini che si affacciano sull'acqua, penso che sia formativo per ognuno di noi che vive in quest'area, e anche penso sia stato ispiratore di molti artisti, insomma. Proprio questo senso di misura, la dimensione formale, il fatto che si appartiene a qualcosa di misurato e di misurabile, di non sterminato, non ha mostri marini che lo abitano, non è minaccioso. E tutto questo ci dà la possibilità di creare un racconto, come appunto il racconto di quest'uomo che viaggia con i piedi nell'acqua. Questa è una casa che ho cercato, voluto, proprio in questa zona, per alcuni motivi. In particolare, Via del Mandrione è una strada, nel bene e nel male, importante, molto importante per la città. Per alcuni è tuttora una strada inabitabile. Io ricordo quando ho comprato questa casa, l'ho comunicato subito, con molta felicità, delle persone. E una di queste, una signora, mi ha detto: ma Via del Mandrione non si può abitare, è pericolosissimo. E questo perché ricordava probabilmente come era la strada fino esattamente al 75. E la strada era abitata da prostitute, e erano per lo più in effetti cittadini italiani, cioè provenienti dal sud Italia, così come le donne che... E subito dopo la guerra non avevano dove abitare e quindi avevano ricavato in questa strada, caratterizzato appunto da più di un acquedotto, e quindi c'erano gli archi, insomma, di questi acquedotti, e in ognuno di questi archi era ricavato un'abitazione. E ho detto prima il 75 perché è una data abbastanza importante. Divenne sindaco allora Giulio Carlo Argan, lo storico dell'arte. E la prima cosa che fece da sindaco fu di demolire queste baracche, dando una casa a queste donne. È molto strano perché queste case che diede erano al villaggio Olimpico, allora erano abbandonate. E quelle case erano progettate da un grandissimo architetto, da Adalberto Libera, progettate appunto per il villaggio Olimpico a Roma, e tuttora sono uno dei più alti esempi dell'architettura contemporanea in città. Quindi pensare a questo grande storico dell'arte che trasferisce delle persone povere, semplici, che avevano sofferto molto, e le manda ad abitare in un luogo all'apparenza inabitato, ma in effetti invece uno dei più grandi esempi della cultura moderna a Roma. E l'ho trovato un gesto poetico, un gesto straordinario, forse incompreso, però straordinario. Comunque questa strada è abbastanza speciale, perché appunto alla memoria di queste sofferenze era una borgata, è una borgata molto amata dagli intellettuali. Anzi,
di fatto fu la strada che diede modo a grandi intellettuali come Pasolini, Rossellini, Moravia e tanti altri, Diego Carpitella, di portare a conoscenza dei cittadini di Roma quello che era un autentico dramma sociale, che addirittura ha trovato proprio in questa strada un momento di culmine nel 1954, quando in primavera, all'improvviso, nel mese di aprile credo, nevicò. E c'è anche una canzone popolare molto famosa, no? A Roma, che si chiama La nevicata del 54. Una canzone che, insomma, sì, di tipo popolare, che ha scritto credo un cantante che si chiama Califano, Franco Califano. E, con questa, comunque, in conseguenza di questa nevicata morirono alcuni bambini per il freddo. Allora, questi intellettuali, sotto la guida scientifica di un grandissimo intellettuale del tempo, che era Ernesto De Martino, formarono un gruppo di documentazione e appunto con grandi figure, insomma il responsabile dell'immagine per esempio era il fotografo Franco Pinna, e poi c'erano Diego Carpitella che registrò delle musiche degli Zincari che abitavano in questa zona, e purtroppo oggi queste musiche noi non possiamo ascoltarle perché furono subito acquisite dal MoMA di New York, che anche attualmente e le tiene sotto copyright, per cui non si possono né ascoltare né utilizzare. E qui Pasolini ambientò in questa zona grandi romanzi come Accattone, Una vita violenta, furono girati in alcune parti di film come Roma città aperta. E quindi per me questa strada, a differenza di quello che pensavano appunto alcune persone della bella società romana, per me era la strada dove volevo abitare, insomma, la strada, era la strada della poesia in un certo senso, che si collegava fortissimamente a una rivolta sociale, che è quella rivolta che poi ha cambiato la fisionomia della città. È anche una strada molto importante per le tradizioni storiche, da qui, dalla Porta Furba che sta qui davanti all'ingresso di casa, entrarono gli americani subito dopo, alla fine della guerra, insomma. E un'altra cosa da ricordare, drammatica ma bella, insomma, è la caserma della Guardia di Finanza che sta qui di fronte a casa, e era il punto di organizzativo più importante della resistenza romana, ed è da qui che partirono le armi per l'attentato di Via Rasella, che diede poi vita purtroppo al rastrellamento e all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Insomma, torno a dire, per me questa era la Roma che contava e tuttora è la Roma che conta. Una Roma abbastanza speciale perché marginale, periferica, ma allo stesso tempo, come spesso capita per le periferie, sono queste zone delle città che acquisiscono immediatamente una centralità, un rilievo e un'importanza che era già nei fatti. Insomma, questo accade anche per le civiltà, quello che sta accadendo oggi per esempio nel Maghreb, cioè zone che considerate appunto periferiche, ma che invece tutti sapevamo essere esattamente il centro del mondo. E infatti basta non nulla, diciamo, un fruscio d'ali, di farfalla, perché questa centralità venga immediatamente nuovamente alla luce. Comunque in questa casa, che è una casa voluta da un generale dell'esercito siciliano, costruita secondo uno stile appunto mediterraneo, siciliano. E il generale si chiamava Malinconico, e quindi la casa si chiamava, c'era una targa anche che si chiamava Villa Malinconico. E quello che ho voluto fare è dedicarmi per un lungo tempo, per un anno intero, al restauro di questa casa, tanto da farne un'opera,
in un certo senso, un'opera comunque, un'opera

Da vivere, io insieme alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, in cui ho un'opera in cui ho realizzato tutti i particolari, cioè i mobili. Ecco, non ho realizzato il frigorifero per dire, beh, perché quello non lo so fare, ma insomma tutto il resto, quello che invece era possibile fare, l'ho fatto. I pavimenti sono, ci tengo moltissimo a questi pavimenti perché sono la testimonianza di una sapienza artigianale ormai scomparsa. Oltretutto sono gli ultimi pavimenti realizzati da una vecchia e molto importante fabbrica di pavimenti che non esiste più, e fortemente, diciamo, ispirata a dei motivi decorativi, in cui questi motivi quasi quasi appaiono talvolta essere delle forme di scrittura, diciamo. Quindi c'è in tutta la casa, a partire dai colori, alla realizzazione dei mobili, ai pavimenti, alle librerie, ci tengo molto alle librerie di questa casa, come sono state concepite. L'idea del decoro è sempre molto, molto forte, insomma, sia inteso come il termine decoro fa pensare a qualcosa di decoroso, no? In termini civili, non solo in termini formali, ecco. Però anche la questione formale mi interessa molto, cioè ha una forma di arabesco, diciamo così. E riprende un po' quello che abbiamo visto anche in studio, questa questione, la questione dell'arabesco, del traforato, della materia attraverso cui passa l'aria e la luce. Ed ambedue, diciamo, convivono con la materia fisica. Ecco, questo fatto è stato un motivo conduttore, diciamo, di come ho concepito la casa. Di là, per esempio, c'è addirittura una parete intera che divide la stanza da letto, che è una parete finta, nel senso è un mobile, ma bucato, riempito solo di libri d'arte, per cui la luce passa e l'aria anche passano attraverso gli spazi vuoti lasciati fra un libro e l'altro. Un'altra cosa importante è il colore. Non immagino, ecco, di poter abitare in una casa bianca, forse perché ho sempre vissuto in ambienti bianchi, asettici. E diciamolo pure poveri, no? Perché il bianco fa pensare al povero. L'altra volta ero in Puglia e ho visto un'immagine veramente commovente di una signora molto anziana che continuava a dare la calce alla sua casa, al suo trullo, diciamo, no? Ecco, quindi le case bianche, che per noi oggi sono il segno della modernità, il white cube, lo spazio espositivo perfettamente bianco, dove l'opera d'arte possa risaltare in maniera forte e decisa, e per me invece rappresentano innanzitutto lo spazio disinfettato, diciamo, lo spazio ospedaliero, lo spazio della malattia, lo spazio della povertà. Allora invece ho voluto dare a questa casa un colore che almeno all'apparenza gli dia una certa nobiltà, diciamo, ecco, un carattere di ricchezza cromatica e quindi di conseguenza anche spazialmente accogliente. E in questi ultimi 2 anni ho lavorato contemporaneamente in due direzioni fra loro opposte. E da una parte dei piccoli lavori che ho fatto da solo in studio, senza l'assistenza di nessuno, e da un'altra parte invece alcuni progetti, di cui alcuni sono andati in porto, altri sono ancora invece in via di definizione, che sono dei progetti che necessitano sempre la collaborazione di specialisti, che siano essi architetti o ingegneri, esperti di suono, eccetera, disegnatori, ecco, disegnatori, fotografi. Questo, per esempio, è un lavoro a cui tengo molto. È un'opera stabile che si sta per realizzare,
per il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sarà il museo che ospiterà in via definitiva queste tre statue molto famose, sono i due bronzi di Riace e la testa del filosofo. È un'opera, dicevo, stabile, di dimensione molto grande, dentro il cortile di accesso di questo edificio. È un'opera per me fortemente civile perché definisce un nuovo spazio che prima in città non c'era. In definitiva una piazza che sarà possibile frequentare liberamente, aperta a tutti i cittadini e che spero sarà proprio una nuova piazza amata anche dai cittadini. È un lavoro che nasce in forte simbiosi con l'architettura, col progetto architettonico. Si tratta di una sorta di sottolineatura, così come si fa quando leggendo un libro ti colpisce una frase e la sottolinea con una matita. Ecco, allo stesso modo io ho scelto alcuni brani, diciamo, delle facciate. Delle facciate restaurate dagli architetti, le ho selezionate come ritagliate con un bisturi e verranno realizzate con gli stessi materiali dell'edificio stesso, aggettanti rispetto all'edificio. Sarà un'opera di grande misura, ma molto delicata, quasi, quasi invisibile. Queste facciate si staccheranno di pochissimo poi dalla facciata originale dell'edificio di circa 8 centimetri e saranno poggiate su dei telai metallici inclinati di 45 gradi, dipinti di rosso e proprio in virtù di questa inclinazione questo rosso dipinto si riverbera sulle pareti dell'edificio stesso, creando una sorta di piccolo stordimento, ma ripeto, molto delicato, non violento. E il museo è un museo archeologico, allora ho pensato che sarebbe stato importante fare un'opera composta per frammenti, proprio perché in definitiva un museo archeologico che cos'è? Una collezione di frammenti. E quello in particolare è un museo molto importante. Importante anche particolarmente per il Mediterraneo perché raccoglie appunto frammenti provenienti da tutta la Magna Grecia e possiede anche delle cose molto, sì, molto significative, a parte i bronzi di Riace, come per esempio dei Kuros ancora parzialmente dipinti. E comunque, dicevo, questo modo di raccontare il passato che è l'archeologia è un modo che mi affascina perché ci riporta l'attenzione verso il passato proprio attraverso piccoli frammenti che noi dobbiamo ricomporre con la nostra sensibilità, la nostra cultura, il nostro modo di vedere e di conoscere la storia. Allora, ripeto, quello che ho voluto fare è sovrapporre dei frammenti di facciate alle facciate già esistenti. Però ho fatto un lavoro di collaborazione appunto molto stretto con gli architetti e ho insieme a loro scelto i materiali dell'architettura stessa. In questo caso, per esempio, abbiamo fatto realizzare gli intonaci, abbiamo fatto realizzare i pavimenti. E in un certo senso si tratta quindi di una vera e propria interscambio fra il mio lavoro e quello dell'architettura. Alla fine ci si troverà di fronte a un'opera che è una sorta di

di vocabolario in cui questi frammenti alludono quasi ad una scrittura, anche se è una scrittura che non racconta nulla, però è fortemente appunto allusivo proprio a una sorta di elementi, insomma, di scrittura, e anche ricordano qualcosa di musicale. E allo stesso tempo ricordano anche fortemente il teatro, perché si entra in questa piazza lasciandosi alle spalle una parete che non tocco, perché non mi interessa, in quanto quando lo spettatore entra nel teatro si lascia alle spalle la platea, diciamo, è quello da cui viene attratto invece la scena, e la scena sta di fronte a lui e ai suoi lati. E questa scena che si trova di fronte è appunto una scena in cui ci sono dei frammenti staccati che lo stordiscono un po', e dietro però questi frammenti ci sono tre grandi vetrate che appunto in trasparenza ospitano i due bronzi e la testa del filosofo. Quindi in un certo senso queste sculture classiche vengono inserite in un'armonia di forme sconnessa, non di tipo classico, anche se non raggiunge mai i limiti, diciamo, di una marcata e fin troppo evidente espressività. Si mantiene invece dentro una linea molto delicata, molto armonica, in cui i frammenti dialogano fra di loro per ristabilire in un certo senso una nuova forma di classicità e di armonia. Quindi se da una parte c'è il frammento, da un'altra parte non c'è però l'espressività fin troppo drammatica che normalmente il frammento ci comunica. Quest'opera è fortemente caratterizzata dal suo rapporto con la luce. Bisogna pensare che qui in alto c'è un grande pavimento di vetro trasparente su cui è possibile camminare, è un pavimento quindi attraverso cui la luce del sole penetra e svolge un ruolo molto importante. La parete che non c'è, diciamo, in questo caso, è appunto la parete che noi ci lasciamo alle spalle quando entriamo, è la parete che non ci interessa, mentre invece tutto il resto è una sorta di grande teatro in cui appunto questi frammenti di architettura sono sovrapposti e si manifestano a noi come dei fenomeni luminosi, innanzitutto. Anche a terra i particolari necessari, i mobili, ecco, necessari in una struttura di questo genere, saranno realizzati seguendo una partitura, un abaco che ho messo a disposizione degli architetti, delle parti che io non utilizzo, diciamo, delle parti che intoccate dell'architettura stessa. Quindi ci sarà come un'idea di una forma che si decompone, si scompone meglio ancora, e in parte si abbatte a terra, in parte rimane sulle superfici. Quindi c'è una serie di frammenti che si compongono però fra di loro in maniera armonica. E questa luce del sole che penetra dall'alto si modifica in continuazione, spostandosi da sinistra a destra e creando delle prospettive luminose, delle ombre, dei volumi, quindi la percezione di questi volumi sempre diversa e sempre creando una spazialità differente. Questo è molto importante, perché l'idea è che una persona immersa in questo spazio sia una sorta di meridiana
meridiana che trasmette attraverso

verso la sua l'ombra che proietta nello spazio, il cambiamento del tempo testimonia il cambiamento del sole, il passaggio delle nuvole. Insomma, diventa una sorta di ambiente, di cuore anche naturale, dentro una luminosità del tutto mediterranea. E quest'opera è, d'altra parte, fortemente inserita in un contesto mediterraneo. E il palazzo, un palazzo di Marcello Piacentini, è costruito esattamente di fronte allo Stretto di Messina. E dall'alto di questo palazzo si potrà assistere a un fenomeno luminoso tipico di quel luogo che ha da sempre affascinato i viaggiatori. E questo fenomeno si chiama Fata Morgana ed è un fenomeno appunto luminoso che crea una sorta di illusione, è un miraggio a tutti gli effetti, e in virtù proprio del rapporto che si crea fra l'umidità dello stretto e l'incidenza della luce, si ha l'impressione che la Sicilia sia letteralmente a portata di mano, e quando dico a portata di mano intendo dire che si possa toccare. Anche questo è un aspetto straordinario del Mediterraneo, no? Cioè il fatto che noi abbiamo la percezione delle coste che stanno al di là di noi come qualcosa che ci appartiene, che ci è molto vicino, ci è molto intimo, tanto appunto da creare e da dar vita a fenomeni percettivi, luminosi, che diventano poi anche racconti, grandi racconti come questo appunto della Fata Morgana e anche dell'Orcinus Orca, cioè i due grandi miti dello Stretto di Messina. È uno stretto pericoloso, quindi ci sono le bestie feroci come l'Orcinus Orca, però c'è anche la fata, c'è appunto questo fenomeno luminoso, la Fata Morgana, che ci permette di essere in comunanza con la Sicilia tanto da poterla toccare. Mediterraneo e meditare hanno qualcosa in comune. E questo qualcosa è legato in prevalenza, credo, alla luce intesa sia come fenomeno fisico che come ricerca di un equilibrio, di un'armonia. E quando dico luce non ho mai in mente una luce drammatica, bensì una luce accogliente, quieta. È la luce che ha portato gli artisti del nord a spostarsi verso il sud del mondo e a scrivere poesie dedicate a questa forma particolare di luce. E c'è anche qualcuno che ipotizza, per esempio, che la parola Italia significhi terra dell'ombra. Cioè terra dove si proiettano le ombre, terra del sud, terra dell'ombra, dove il sole va a dormire e dove si crea una situazione di luce, diciamo, abbastanza speciale, che sono quei tramonti e quelle albe che conosciamo molto bene, colorate, passionali. Appunto quei paesaggi luminosi che, come dicevo prima, hanno spinto gli artisti del nord a spostarsi verso il sud per conoscere meglio un particolare stato d'animo. Questo particolare stato d'animo è molto presente nel mio lavoro. In tutte le mie opere la luce svolge, diciamo, un ruolo importante, ma non si tratta mai di rappresentazione della luce, bensì di un'azione reale della luce che, andando
urtando proprio letteralmente contro le superfici, rimbalzando.

nell'ambiente, colora di sé l'ambiente circostante. Situazione, chiamiamola così, performativa della luce e anche di un rapporto performativo della singola opera rispetto all'ambiente in cui questi lavori sono collocati. E una cosa che mi interessa molto è il fatto che è la possibilità che questa azione della luce vada ben al di là della dimensione dell'opera. E sono come dei lavori che ho realizzato nell'arco di un anno recente, contemporaneamente alla progettazione invece di opere in scala decisamente più ampia, ai limiti direi proprio dell'architettura, dove appunto si ritrova in questi lavori ambientali nuovamente una qualità della luce che è essenziale all'opera stessa in termini fisici. Cioè intendo dire che in queste opere che sto progettando, per esempio abbiamo un modello qui di un'opera stabile che sto progettando per il Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove verranno ospitati definitivamente i bronzi di Riace, e questa luce sarà parte essenziale dell'architettura. La mia idea è che in un grande piazzale dove sto realizzando l'opera, uno spettatore virtualmente dovrebbe rimanere fermo 24 ore per poter assistere come a una sorta di epifania a questo lento movimento della luce nello spazio che disegna l'architettura. Questo lento movimento di luce c'è anche in questi lavori che sono appunto così aerei, trasparenti. Mi piace proprio usare dei termini, come dire, si può dire, gentili nei loro riguardi, no? Sono lavori che nascono, diciamo così, in una sorta di solitudine, senza l'ausilio di assistenti, di tecniche speciali. In questi lavori la cosa che mi interessa molto è un certo lato, diciamo, un certo aspetto anche femminile, che è anche una caratteristica importante appunto per il Mediterraneo stesso. La femminilità ha un ruolo decisamente importante nel Mediterraneo, sia inteso come capacità di affascinare, di fascinazione, sia inteso come elemento materno, vitale. Anche i miti del Mediterraneo sono spesso miti femminili. E in queste opere mi interessava molto proprio trasporre una certa condizione della luce, una certa condizione che per l'appunto ci riporta alla mente questa dolcezza, una certa dolcezza che si espande nello spazio. Sono opere molto trasparenti, molto fragili in un certo senso, anche fisicamente molto fragili, anche questo è un aspetto femminile, no? E sono opere che ho poi realizzato raccogliendo in studio quello che avevo. Ecco, forse per la prima volta non sono andato a comprare i colori adatti, a cercare i materiali adatti. E anche questo atteggiamento del raccogliere è un atteggiamento femminile in un certo senso. E poi c'è anche un'altra cosa, che è la propensione al racconto. Io spero che ognuna di queste opere in un certo senso riesca a raccontare una piccola storia. Hanno per me un carattere fortemente narrativo. Alcuni di questi lavori, poi in particolare questo per esempio, è una sorta di magazzino in cui
durante tutto questo anno si è andato raccogliendo materiale, chiamiamolo pure di scarto, di lavori più ampli che stavo appunto progettando allo stesso

per esempio, no? Sono dei lavori che sono come fossero solo momentaneamente fermi, solo colti come in una immagine fotografica, però immediatamente anche pronti a muoversi nello spazio. Ce n'è qualcuno però che è una sorta di contrappunto, come in una partitura musicale, una sorta di contrappunto a questo elemento femminile. Sono realizzate con strumenti invece destinati al costruire, destinati all'edificare, destinati al mettere in piedi delle masse di cemento, insomma. Però questi strumenti non generano tutto questo costruire di cui sto parlando, generano invece e poggiano su qualcosa di assolutamente etereo, come è appunto una pittura che si riverbera su se stessa, sui propri strati su cui è costruita, e in definitiva nello spazio intero. Quindi direi che c'è nel complesso di queste opere una sorta di tentativo di equilibrio e di armonia anche, che fa sì che ci sia una prevalenza di sensibilità appunto femminile, che però a volte si compenetra e cerca un contrappunto in qualcosa di più virile, chiamiamolo così, e anche il tentativo di dare forma definita a qualcosa che invece sfugge da tutte le parti, non ha quindi dei contorni molto chiari. È buffo perché tutto questo, per esempio, mi dà delle difficoltà concrete. Se devo spedire un'opera, per esempio, di questo tipo, no? Un fatto concreto, tangibile, mi chiede il trasportatore quanto è grande, io non so dire nient'altro che è piccola, non è grande, ma quali sono i suoi confini, i suoi centimetri, le sue profondità, mi viene molto difficile da dirlo, perché mi verrebbe da dire che è fatto di luce, quindi non ha né profondità, né larghezza, né altezza. Ora esporrò questi lavori, ma mi piacerebbe considerarli come un'opera unica. Mi piacerebbe cioè considerarli come fossero non tanto una serie di lavori, ma bensì come se fossero le note che si vanno ad appoggiare su delle righe, diciamo, di una partitura musicale. E quindi in questo senso la cosa che prevale non è solo la singola opera, bensì l'armonia generale che esse creano fra di loro, è proprio il loro spirito, per l'appunto uno spirito musicale, una musicalità fatta di piccole partiture narrative, diciamo, che a volte però si perdono invece in una astrazione dove il racconto non ha dei contorni ben definiti. Ma al di là di questo appunto contrappunto fra narrazione e invece astrazione, a me piace considerare questo complesso di opere come una sorta di grande narrazione fatta di piccoli elementi. Alcuni, per esempio, questo scuro ha chiaramente qualcosa di cattivo in sé, fa pensare a qualcosa di ottocentesco anche, no? Fa pensare a un velo, fa pensare a qualcosa di luttuoso. E invece, di contro, quest'altro lavoro qui fa pensare invece a qualcosa di più sereno, addirittura a una casa che ha un albero davanti, con un albero davanti, no? Però sono opere cresciute proprio in questo modo, con un'azione, diciamo, molto diretta, molto, molto sentimentale anche, quindi mantengono questo spirito.

0: Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: invito Irene Costalli, che ci presenta una tesi dal titolo Il colore dell'alienazione, gradazioni di blu nel linguaggio cinematografico di Elio Petri, Ken Loach e Aki Kaurismäki. Costalli ha fatto un lavoro davvero di grande profondità analitica, affrontando un tema di per sé anche molto complesso, perché come sappiamo da Eisenstein in poi l'uso del colore nel cinema è questione teorica e tecnica di grande fascino anche, no? Perché la domanda è se c'è un uso del colore che possiamo definire convenzionale, su quali basi possiamo dirlo. Ora, Irene Costalli affronta questo tema analizzando 9 film di 3 trilogie, di 3 registi, anche piuttosto diversi tra loro, trovando il modo di far esplodere, diciamo così, l'oggetto del suo studio in tutta la sua valenza multidisciplinare. Quindi ora lascio proprio a Irene farci capire perché ho usato queste parole. Prego.
1: Grazie mille. Allora, intanto buonasera a tutti. Lo scopo, l'obiettivo di questa mia tesi è proprio analizzare come il linguaggio cinematografico abbia rappresentato il tema dell'alienazione, con un focus su un codice nello specifico, ovvero il colore, perché questa tesi nasce da un'intuizione, cioè che il colore blu abbia concorso a rappresentare l'alienazione nel linguaggio cinematografico in un arco cronologico ben definito, che è quello che lo storico Eric Hobsbawm definisce l'età della frana, quindi dall'inizio degli anni 70 fino alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, per cui un periodo in cui abbiamo delle crisi di carattere economico, sociale, si incrinano i valori e in qualche modo sono foriere di stati di alienazione a vario titolo rappresentati anche attraverso il cinema, ed era proprio quello che volevo indagare. Ecco che la struttura della mia tesi è articolata in 3 capitoli sequenziali sulla carta, ma concettualmente concentrici, sono dei cerchi concentrici. Il primo capitolo è il cerchio più esterno, è quello attraverso il quale mi sono dotata degli strumenti di analisi, e quindi da un lato il tema dell'alienazione dalla concettualizzazione di Hegel e poi Feuerbach, e poi la prospettiva economica di Marx, quella psicologica di Freud, fino alla scuola di Francoforte con Adorno, Horkheimer e arrivando a Marcuse, e poi chiaramente il colore, che è il minimo comune denominatore di tutti la tesi trasversale, non solo come evoluzione a livello tecnico. Badiamo bene, occorreva una indagine approfondita anche rispetto al contesto storico e a come si sceglie l'utilizzo del colore, e poi chiaramente chi più di altri riveste un ruolo fondamentale insieme al regista e il direttore della fotografia, quindi il terzo elemento con il quale ho analizzato nel secondo capitolo 3 trilogie, quindi la trilogia della nevrosi, siamo in Italia con Elio Petri e siamo in quel periodo a cavallo tra il 68 e l'inizio degli anni di piombo, e poi ci spostiamo nel Regno Unito con il periodo che è la fine dell'ultimo governo Thatcher e quindi poi tutto ciò che consegue, con la trilogia della Working Class di Ken Loach.

poi ci spostiamo in Finlandia con la trilogia del proletariato di Aki Kaurismäki. Con queste analisi del tipo di alienazione, quindi che si rileva nell'ambito di ciascun film, si entra nel vivo, nel cuore, nel nucleo, ovvero il terzo capitolo, con quella che io ho chiamato l'alienazione in blu, in cui ho analizzato singole inquadrature, anche solo piccoli dettagli, oppure intere scene o intere sequenze in cui il blu si ha un ruolo fondamentale nel rappresentare l'alienazione. Bene, a questo punto vediamo quello che è il percorso metodologico che io ho individuato. Lo possiamo riassumere in quattro fasi sintetiche. È un percorso che parte proprio dalla raccolta delle informazioni riguardo al contesto, rispetto anche agli elementi biografici, sia del regista che del direttore della fotografia, che hanno influito. La filmografia precedente, quella che porta gradatamente alla realizzazione poi delle trilogie, e quindi le collaborazioni anche che hanno influito, e fino appunto alla poetica che ne consegue. E poi l'analisi delle accezioni di alienazione rilevabili in ciascun film. L'utilizzo del colore, quindi che tipo di utilizzo? Mimetico, espressivo, arbitrario, convenzionale, e poi la funzione semantica attribuita al colore blu. Per meglio capire però come questo percorso metodologico è stato applicato a ciascuno dei 9 film, ho selezionato e quindi propongo 2 esempi. Uno è il primo, tratto dalla trilogia della nevrosi di Elio Petri, La classe operaia va in paradiso del 1971, il secondo film della trilogia, fotografia di Luigi Kuweiler, come per tutta la trilogia, un direttore della fotografia che con pochi tratti riesce a organizzare spazi complessi, in questo tipo di alienazione che emerge è forse la più facile da rilevare tra tutti e 9 i film, perché è un'alienazione di sicuro di stampo marxiano, rispetto alle 4 accezioni che delinea Marx se ne rilevano almeno 3, ma sicuramente quella dell'uomo rispetto al prodotto del proprio lavoro, dell'uomo rispetto alla propria attività, dell'uomo rispetto alla propria essenza, al proprio Wesen. Marx dice che l'uomo si sente bestia quando dovrebbe sentirsi uomo, cioè nel lavoro sociale. Lulu Mass, il protagonista impersonato e interpretato da Jean-Marie Volonté, dirà proprio: che cosa sono diventato io? Una bestia sono diventato. Quindi c'è una citazione fortissima. Ma c'è anche un altro tipo di alienazione che si rileva, che è quella che Adorno ed Horkheimer esprimono in Dialettica dell'Illuminismo del 41, quando viene utilizzata una metafora utilizzando il passaggio di Ulisse di fronte alle sirene. Con Ulisse che si fa legare al palo per sentire le sirene resistendo, e i rematori schiavi che invece ai quali vengono tappate le orecchie. E quindi da un lato i lavoratori, da un lato il capitalista, nessuno dei due in realtà è libero, e questo anche si rileva in questo film, con un utilizzo del colore che quindi è fortemente espressivo, quello che io ho definito un realismo esistenzialista, e il blu che si fa luce e si fa materia e ha una funzione connettiva tra l'interiorità e l'esteriorità dei personaggi, tra gli ambienti di lavoro e gli ambienti domestici, con questo blu che ho definito un blu a cottimo. E quindi passiamo poi a un secondo esempio, che è quello tratto dalla trilogia del proletariato, l'ultimo film, La fiammiferaia di Aki Kaurismäki, e qui abbiamo una Finlandia della metà degli anni Ottanta, il post-Kekkonen, quando quell'equidistanza dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti viene meno e si ha un'occidentalizzazione, una corsa che porta da un lato a un avanzamento tecnologico importante e alla creazione di nuovi soggetti marginali. L'alienazione di nuovo è sì marxiana, nel senso che la protagonista Iris è un prodotto della catena di montaggio, però è anche freudiana, perché è una personificazione di quello che Freud identifica come l'io infelice, sottoposto a 3 padroni: S, quindi le pulsioni, il mondo esterno e il superio, quei limiti parentali che sono molto, molto forti. L'utilizzo del colore non è solo espressivo, ma è arbitrario, fortemente arbitrario. Il blu è legato in modo particolare al superio. Il bianco, arbitrariamente, è legato alle pulsioni, che normalmente sono invece, e il bianco è un colore che denota pure

0: sicurezza. E la realtà esterna è una realtà che è fatta di contrasti e quindi il giallo, il rosso e il blu entrano in contrasto creando una scenografia in cui i personaggi sembrano recitare su una scenografia disegnata da Hopper. E l'io infelice in una lotta tra Eros e Thanatos, dove Thanatos ha il sopravvento e non si ha disalienazione, uccide materialmente la personificazione dei suoi tre padroni. Quindi, concludendo, arrivo alle considerazioni finali. Questo percorso io l'ho applicato a tutti i film, quindi vi ho portato soltanto due esempi. L'analisi ha confermato l'intuizione originaria, questo sicuramente. L'utilizzo del colore è fortemente espressivo in questo arco cronologico e il blu ha una forza espressiva che è associata alla rappresentazione dell'alienazione, ma non ha una connotazione semantica assoluta e questo è determinato dal contesto, dalle caratteristiche personali, dalle scelte, dal contesto storico, dai temi, dal tipo di alienazione. Quindi quello a cui si perviene è che sicuramente la tesi iniziale è confermata, i risultati non sono generalizzabili anche perché l'arco cronologico è circoscritto, volutamente circoscritto, ma il percorso metodologico è replicabile. Quindi potremmo avanzare e fare analisi utilizzando una prospettiva diacronica, quindi pervenendo per esempio a un'analisi dell'alienazione ai giorni nostri, come può essere rappresentata, e anche diatopica, e quindi vedere per esempio, questa è una prospettiva tutta europea, quella che abbiamo visto, cosa succede negli Stati Uniti, cosa succede in Asia, quindi ho proposto poi nelle conclusioni anche alcuni spunti. E quindi quello a cui si perviene non sono delle risposte nette, ma un set di domande facilmente replicabile. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Benissimo, è stata velocissima. Ci ha
0: Ho
1: detto
0: misurato i
1: che
0: minuti.
1: perfetto. Einstein aveva ragione, in
0: Hai
1: sostanza.
0: ragione.
1: Forse, visto che è stata velocissima, ci ha lasciato un po' con la curiosità di Ken Loach, cioè che
0: Sì,
1: ha escluso da questa sua trattazione, giustamente, perché va anche selezionato, no? Quello che bisogna dire, però forse in un minutino ci
0: In
1: può
0: un
1: dire
0: minutino.
1: come si può
0: Sì, ho
1: collocare.
0: volutamente escluso Ken Loach per il minutaggio, però diciamo che Ken Loach, sì, il tipo di alienazione, dobbiamo dire innanzitutto che Ken Loach è l'erede del free cinema inglese, si pone con una natura documentaristica eppure finzionale. Il minimo comune denominatore è la solidarietà, il senso di solidarietà. Quindi nei suoi tre film della trilogia è evidente, per cui c'è una fortissima solidarietà in Riff Raff, per esempio, il primo film della trilogia, ma anche un'alienazione decisamente marcusiana, perché in quel senso di delegare ai nuovi soggetti marginali in una Londra in cui i cantieri edili proliferano nell'ultima fase dell'ultimo governo Thatcher e che attrae operai di ogni razza e colore, che a loro modo sì, utilizzano questo senso di solidarietà, ma al tempo stesso è quella marcusiana riposizione della possibilità di disalienazione nei nuovi soggetti marginali non si realizza perché la coscienza non è pronta e quindi c'è una personificazione in quel caso della coscienza in un personaggio che non riesce però nell'intento e quindi e poi c'è anche un'alienazione feuerbachiana perché per esempio proprio legato a questo senso di solidarietà c'è un umanismo che è tanto evidente soprattutto nel film Piovono pietre e poi in Lady Bird c'è un'alienazione pervasiva in cui l'alienazione è quasi senza via di uscita.
1: Benissimo, grazie. Signora Irene Costalli, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienza della comunicazione.
0: Grazie.
1: Complimenti, davvero.
0: Grazie mille.

Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, con il lavoro di Maria Giuseppina Porcu siamo sempre nell'ambito dello storytelling museale, di cui abbiamo appena ascoltato, e anche più in generale di una nuova nozione di museo emersa d'altra parte e anche sancita dalla nuova definizione ICOM del 2022, cioè come i musei oggi possono essere più aperti, inclusivi, sostenibili, accogliere, dare ascolto e amplificare anche i bisogni delle comunità di riappropriarsi delle proprie storie e di condividerle. E si parla quindi in questa tesi di storytelling museale e in particolar modo, anche qui con riferimenti e modelli, e in particolar modo Maria Giuseppina parla di un'esperienza alla quale ha preso parte di narrazione partecipata. È un tipo di storytelling che alcuni musei negli ultimi anni stanno mettendo in campo, per esempio Brera a Milano.

0: cittadini e cittadine vengono coinvolti in una fase di studio, naturalmente di ricerca all'interno di un museo, all'interno di una collezione, e in un modo anche teatralizzato vengono chiamati appunto a raccontare, innestando anche nelle storie oggettive le proprie memorie, il proprio vissuto, a raccontare, a condividere con il pubblico la loro anche visione della collezione. Maria Giuseppina ha preso parte a uno di questi progetti con grande anche piacere, credo, e successo, e quindi ci parlerà di questo storytelling applicato e di questa narrazione partecipata con il progetto Replay al MAUT di Torino. Prego.
1: Grazie. Cercherò di non ripetermi, visto che il collega ha parlato già dei musei di narrazione. L'idea appunto di lavorare su questa tesi nasce appunto dalla mia partecipazione al progetto Replay. Ma non sarei arrivata a partecipare a questo progetto se non avessi seguito le classi interattive della professoressa Villari, durante le quali ho potuto ascoltare delle risonanze molto forti nel mio vissuto. In particolare mi sono ricordata di quando negli anni passati, nei luoghi della cultura che magari andavo a visitare, anziché provare una sensazione di crescita o di stimolo, alle volte mi ero sentita respinta, avevo vissuto un'esperienza di inadeguatezza, perché spesso quelle didascalie tradizionali, dove solamente il nome dell'autore, una data e un titolo eventualmente, non riuscivano a comunicarmi qualcosa di più, quindi non valorizzavano le mie emozioni, e non avendo io delle competenze in materia mi sentivo proprio non all'altezza, ecco, portavo a casa un sentimento non appagante. Scoprire durante le lezioni della professoressa Villari che altri modi per allestire il musei non solo esistono, ma sono anche modi che l'ICOM, con la sua nuova definizione del 2022, ci propone come indicazione, cioè ci dà come obiettivo da raggiungere, mi ha permesso di scoprire un altro modo di vedere i luoghi della cultura. In particolare mi ha colpito il fatto che l'apertura al pubblico del museo, dei luoghi della cultura in genere, secondo me, deve sicuramente essere accessibile e inclusivo, ma l'accessibilità non può limitarsi ad un'accessibilità funzionale, deve essere anche un'accessibilità cognitiva, perché non è pensabile che i beni culturali siano appannaggio solo delle persone che hanno già gli strumenti per comprenderli. I beni culturali devono poter essere sentiti come propri da chiunque, e quindi bisogna trovare altre strade per coinvolgere nuovi pubblici, tutti i pubblici possibilmente. Una delle strade percorribili è sicuramente quella del museo di narrazione. Mi sono però chiesta, il museo di narrazione va a braccetto con lo storytelling, e mi sono chiesta se lo storytelling può essere soltanto una moda. Di fatto è una cosa di cui si parla moltissimo in questi ultimi anni. Ho cercato quindi di indagare in diversi ambiti disciplinari, partendo dalla storia, ma passando anche dalla linguistica, dalla psicologia cognitiva, dalle neuroscienze, per scoprire che invece la narrazione è una cosa che fa parte dell'essere umano da sempre, a partire dal racconto orale, ma che si è trasformato nel tempo, ma anche per esempio le pitture rupestri sono comunque un racconto iconico, quindi dimostrano il fatto che da sempre l'essere umano ha sentito la necessità di raccontare, di raccontarsi per infiniti motivi, non ultimo il fatto che attraverso la narrazione passa l'organizzazione della conoscenza. E la narrazione porta con sé spesso l'emotività, e le emozioni non possono essere considerate un opposto, un versus la ragione, ma anzi sono, ed è dimostrato dagli anni 90, degli studi degli anni 90 in poi, che le emozioni possono aiutare ad attivare quei centri che servono per strutturare la memoria. Il ragionamento è aiutato dall'emozione. Una cosa che mi piace sottolineare è che lo storytelling quindi non è solo una moda. Lo storytelling non può essere solo una moda, è sicuramente un nome nuovo, ma per una pratica antica che è radicata nell'essere umano da moltissimo tempo. Anche per me è stato necessario confrontarmi con questa modifica del museo contenitore verso un museo che dovrebbe avere altri ruoli, quindi il museo aggregatore, per esempio. Anche ho incontrato durante gli studi della bibliografia un'indagine che è stata fatta nel 2011, dalla quale la dottoressa Dafra e Strada hanno potuto evincere che la percezione nella

cittadinanza del museo è quella di un luogo elitario, estraneo, dove talvolta si transita e si ascoltano nozioni, dove si guarda pochissimo, dove raramente ci si interroga. Ecco, questo tipo di museo è un museo che allontana, respinge anziché avvicinare. Dunque la possibilità invece di fruire di narrazioni dal punto di vista di culture diverse, quindi con delle narrazioni che aiutino a comprendere ciò che viene esposto, sicuramente può permettere di dare un significato anche moderno a degli oggetti che invece ci portano con la memoria al passato. Ho potuto anche scoprire che il museo di narrazione si è legato con discipline differenti e che quindi potrebbero essere delle nuove strade percorribili. Sicuramente il primo e più scontato legame nasce dalla public history, che è una disciplina che nasce negli anni 70 nel mondo anglosassone, che vuole proprio ha proprio come scopo quello di portare al di fuori del mondo accademico tutto ciò che è la storia, le scoperte storiche, le modalità operative per poter arrivare a dare delle nozioni storiche. Il teatro di narrazione parrebbe avere forse una relazione minore, ma in realtà ho scoperto una serie di progetti dove secondo me è venuto fuori veramente con degli esiti veramente interessanti. Ne cito uno tra tanti, che è Museo Pasolini, è uno spettacolo messo in scena da Ascanio Celestini nel centenario della nascita del poeta, dove un custode ci accompagna in un museo immaginario dove con pochissimi oggetti, parte materiali e parti immateriali, si ricostruisce la storia del poeta e nel frattempo si racconta la storia della nostra nazione. Il poeta nasce nel 1922, che è una data molto importante per l'Italia, vivrà fino al 1975. Questo percorso si incrocia con la storia dell'Italia. Un altro elemento fondamentale è quello delle biografie. Tantam tutti al museo, per esempio, è una delle esperienze, ma anche quella di Replay, di cui parlerò dopo. Le biografie sono importanti perché io credo che la storia sia costruita sicuramente, sia fatta dalle battaglie, dai re, dai cavalieri, ma è fatta anche dalla storia delle persone comuni, e questo è una cosa che deve andare a stratificarsi, perché di fatto è anche il modo in cui vivevano le persone comuni che fa sì che si possa dare una lettura alla storia. Museo di narrazione per forza deve incontrarsi con le nuove tecnologie digitali, o meglio, sicuramente un incontro importante è quello delle nuove tecnologie digitali. Non possiamo parlare di tecnologie digitali e non parlare di Studio Azzurro, come ha già fatto il collega in precedenza, che è una realtà che nasce negli anni 80 del secolo scorso, con l'idea di indagare le potenzialità artistiche delle nuove tecnologie. Il loro legame, il loro lavorare si è mosso su tantissimi ambiti ed è arrivato anche ai luoghi della cultura. Le esperienze legate ai luoghi della cultura di Studio Azzurro partono sempre da un legame con il territorio, da una profonda conoscenza del territorio e delle comunità. Interessante il fatto che si tratti anche di comunità che rappresentano delle minoranze, delle diversità. La narrazione chiaramente fa parte di questo percorso, ma poi sempre anche la relazione tra virtuale e reale, dove il visitatore viene messo al centro della mostra. Dunque sarà il visitatore, con il suo tocco, il suo sguardo, con il suo approccio, a chiedere di relazionarsi con ciò che viene proiettato. Dunque penso per esempio alla situazione in cui lo spettatore può toccare l'immagine della persona proiettata e in questo modo fermarla e chiedere, proprio con questo gesto, di sentire la sua storia, di ricevere in dono il suo racconto. Parlare di Studio Azzurro e dopo di Progetto Replay chiaramente mette un po' in difficoltà, non è allo stesso livello, non è agli stessi livelli, ma è stato comunque un progetto bellissimo al quale ho lavorato. Si tratta anche qui di un progetto che propone le riletture partecipate appunto da parte di cittadine e cittadini, stabilendo, come dicevamo prima, una relazione con il territorio. La parte interessante è anche il fatto che curatori e curatrici che partecipano al progetto sono persone esterne al mondo dell'arte, ed è proprio per questo, con questa loro nuova diversa visione, che possono arricchire di significati inaspettati il patrimonio che viene esaminato. Il progetto si muove su due ambiti diversi, che sono la collezione e la narrazione. È fondamentale ricordare, forse prima l'ho tralasciato, che non possiamo pensare che il museo di narrazione sia una cosa diversa rispetto a

0: rigore scientifico. Dunque, il museo di narrazione parte comunque sempre da uno studio della collezione e solo grazie a questo può raccontare realmente in modo nuovo qualcosa che fa già parte di quell'opera d'arte, di quell'oggetto. Abbiamo lavorato su tutto, chiaramente sempre sotto la guida di persone competenti, di modo che non fossimo, come dire, mine vaganti, ma abbiamo appunto avuto accesso alla collezione, studiato la collezione, abbiamo scelto il tema, il titolo della mostra, gli oggetti da esporre. Abbiamo seguito la progettazione dell'allestimento, scegliendo in che modo formare le nuove didascalie, come inserire nello spazio gli oggetti che abbiamo scelto di esporre. E poi abbiamo anche seguito proprio la messa in opera dell'allestimento. La seconda parte, invece, il secondo ambito su cui si muove il progetto è quello della narrazione. È un lavoro di teatralizzazione. Abbiamo, appunto, ciascuno di noi ha scelto l'opera con la quale si sentiva più legato, ascoltato le proprie risonanze, ha scritto un testo che è stato rivisto anche da Maria Grazia Agricola, esperta in questo ambito, e poi è stato preparato a raccontare. Nessuno di noi aveva competenze da attore, chiaramente, ma per poter trasmettere delle emozioni non sono necessarie, secondo me, esperienze d'attore, occorre solo poterle sentire. Abbiamo chiaramente seguito anche la promozione di diverso tipo, quindi sui quotidiani, sul TG regionale, con i classici inviti, quindi il cartaceo, di modo da poter arrivare a maggior pubblico possibile. Questo è un momento della performance, c'è stata un'unica performance durante l'inaugurazione, poi una successiva, e abbiamo fatto alcune visite guidate su richiesta del museo. Ovviamente il mio oggetto era, neanche a dirlo, un tecnigrafo. Le conclusioni in realtà non ci sono, nel senso che è un dibattito assolutamente aperto. Sono certa del fatto che sia sempre importante promuovere il patrimonio culturale come bene comune e irrinunciabile della collettività, è un elemento fondamentale, come diceva il collega, per creare un'identità. Due parole ancora su un intervento fatto da Umberto Eco nel 2001 che ho trovato assolutamente affascinante. Un piccolo estratto perché il tempo è tiranno. Lui immagina un museo del nuovo millennio dove ciascuna opera abbia il proprio museo. Ad esempio, gli Uffizi potrebbe essere l'opera della Primavera dei Botticelli. Il percorso che il visitatore farà per arrivare alla Primavera gli permetterà di inserirsi in quel contesto storico che ha permesso al Botticelli di creare la Primavera. Allora, che cosa ascoltava, cosa poteva aver ascoltato Botticelli, cosa poteva aver vissuto, i panorami che poteva aver visto. Lui dice di arrivare a vedere l'opera con l'occhio ormai educato di un fiorentino del 400. Non voglio avere nessuna presunzione di aggiungere qualcosa a quello che dice Umberto Eco, ma sulla base del mio lavoro mi piacerebbe anche vedere quali altri sguardi ha incrociato quell'opera, perché io credo che lo sguardo di un osservatore del Cinquecento magari poteva essere differente, poteva tener conto delle cose che aveva vissuto Botticelli dopo aver incontrato Savonarola. Magari del Seicento non lo prenderebbe neanche in considerazione, era completamente sconosciuto in quell'epoca, aveva vissuto un periodo di, come dire, di perdita, ecco, il nostro Botticelli. E magari un fiorentino di oggi non lo vede con gli stessi occhi, perché magari è solo un'opera che crea ancora più disagio alla sua città. E allora forse lasciare queste tracce di passaggio di lettura potrebbe servire a chi verrà ancora dopo per conoscere ancora meglio quell'opera che noi andiamo a guardare. Questo non c'è nella mia tesi, ma ho trovato interessante il fatto che nella prova di maturità di quest'ultimo anno una delle tracce parlasse proprio del diritto alla bellezza e del fatto che non può essere una categoria dei beni di lusso. Trovo veramente questo l'essenza della mia tesi. Il diritto alla bellezza ha direttamente a che fare con il senso di appartenenza, di identità e memoria, con il benessere e la qualità della vita delle persone e delle comunità. E quindi nessuno deve rimanerne escluso. Grazie.
1: Grazie.
2: Prima di tutto i complimenti, perché è una bellissima esposizione, un bellissimo studio e anche un bellissimo progetto quello a cui ha lavorato. compresa la passione che traspare.

0: Volevo farle una domanda rispetto alla replicabilità di questo progetto. Insomma, noi siamo concittadini, per cui ovviamente ne avevo sentito parlare, però secondo me non se ne è parlato abbastanza, nel senso che purtroppo non ha avuto il riscontro che merita questo tipo di iniziative.
1: Sì, in realtà il progetto Replay si ripresenta ogni anno. Quest'anno, per esempio, è stato ospitato ad Ivrea all'interno dell'Olivetti. La dottoressa Lorena Tadorni è bravissima e riesce a proporre questo progetto che tra l'altro ora si allargherà anche, ha ottenuto anche dei finanziamenti regionali. Se ne parla poco, ma io credo che il problema sia anche legato al fatto che una città come la nostra ha tantissime attività e quindi dare come dire, una risonanza importante a tutte queste attività rischia di fare, come dire, tanto rumore, va un po' a coprire quei rumori di sottofondo. Credo che questo possa essere la criticità, che però, criticità tra virgolette, nel senso che ben venga ci siano tantissime cose da fare, tantissimi progetti in luce, però chiaramente questi, insomma, un pochettino, perdono un pochettino. Anche se Abbonamento Musei, per esempio, l'aveva molto promosso quando, attraverso quel canale, sono arrivata al progetto.
0: Okay. E scusi, poi un'ultimissima domanda, poi non la trattengo oltre. Rispetto all'allestimento virtuale, voi venivate coinvolti, ma l'allestimento virtuale veniva svolto in modalità immersiva o vi facevano vedere a schermo quello che poteva
1: no,
0: essere?
1: No, allora, in realtà noi non abbiamo fatto un allestimento virtuale, abbiamo fatto proprio un allestimento solamente classico. Purtroppo le disponibilità economiche di un progetto con così scarsa risonanza sono anche molto limitate. Una delle criticità anche rispetto a questo progetto, di cui la dottoressa è assolutamente consapevole, è proprio il fatto di non poter riproporre il nostro, la nostra performance durante la durata di tutta la mostra. Quindi quelle didascalie molto brevi un po' vogliono legare la storia dell'oggetto con il sentimento, l'emozione che ciascuno di noi ha provato davanti a quell'oggetto, ma chiaramente si perde quella parte di narrazione. I fondi economici sono un elemento importante nella creazione delle mostre e purtroppo ci si muove negli ambiti in cui è possibile farlo.
2: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale.

Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Una tesi triennale riguarda un argomento a cui io sono molto vicino, che è l'ontogenesi del significato, ciò nonostante una tesi in estetica, perché si vede un po' l'estetica come lo studio delle condizioni di possibilità del senso, che proprio riassumendo tantissimo in questa tesi trova le sue radici nella creatività umana, cioè nella capacità di inventare concetti, schemi. È una tesi che parte un po' da De Mauro e Garrone, in realtà parla di Heidegger, di tutta una serie di cose di cui non credo potrà parlare perché sennò
1: No,
0: non facciamo tempo.
1: assolutamente non.
0: E il punto rilevante è quello su cui c'è anche una, cioè sono tutti rilevanti, ma c'è una parte, diciamo, anche sperimentale che è collegata all'idea che fa parte della creatività umana saper prendere le distanze anche dai propri presupposti, significati, strutture. E anche questa è un'idea, diciamo, tra Garrone e De Mauro. Do la parola alla candidata.
1: Allora, come possiamo vedere subito dalla slide, abbiamo un argomento di carattere generale che è l'ontogenesi del significato e qui stiamo parlando di un processo con il quale veramente si vede come dalle prime fasi di vita l'individuo comincia ad organizzare delle strutture, degli schemi e comincia anche con questa attività combinatoria. Quindi questo è un lungo processo del quale appunto il professor Gargani intanto è un esponente comunque di spicco e si rifà appunto alle teorie di Garroni. Quindi la mia tesi si è strutturata fondamentalmente in due parti. Una prima parte che ha determinato un roadmap per quanto riguarda tutti gli aspetti teorici, quindi sia di carattere prettamente filosofico e poi di carattere linguistico e semiotico. Quindi quando parlo di questa attività combinatoria ci stiamo riferendo a come viene strutturato il linguaggio e quindi naturalmente a proposito

della linguistizzazione del pensiero. Chiaramente sono partita anche da autori tipo Piaget, Brunner, cioè c'è stato un lungo percorso proprio per definire esattamente questa ontogenesi. Siccome l'argomento era piuttosto complesso, ecco che ho affrontato in questo modo. Poi mi sono veramente concentrata su quella che è l'aspetto del pensiero discorsivo e quindi si vedranno delle slide che sono particolarmente concentrate su tutta una serie di fasi. Io qui sarò molto breve e le citerò soltanto perché, come mi suggeriva il professor Gargani, l'aspetto che probabilmente è più evidente è quello legato proprio alla sperimentazione, che ha riguardato appunto circa 100 alunni più le classi, i gruppi di controllo, proprio per verificare l'incidenza pratica in riferimento alla costruzione del pensiero personale, in riferimento a quello che è il pensiero discorsivo, quindi al confronto tra persone, tra coetanei, ma anche con persone appartenenti ad archi di tempo, quindi con età diverse, ecco, è in grado di determinare. Quindi qui abbiamo il confronto con due fasi fondamentali, la fase contestuale e schematica, che fondamentalmente, proprio come sintesi, direi che determina un ruolo per quanto riguarda gli aggregati, le immagini sincretiche e i complessi. Naturalmente stiamo parlando di reazioni circolari primarie, in cui ovviamente è un po' l'istinto comunicativo e combinatorio schematico che emerge. Poi c'è un'altra fase che è legata alle reazioni circolari secondarie, in cui abbiamo proprio una corrispondenza fra i diversi schemi. Poi invece, dopo questa contestualizzazione, abbiamo una fase di decontestualizzazione che va dagli 8 ai 24 mesi, però anche qui forse il fulcro di tutti questi passaggi è dato dalla fase di sperimentazione attiva, proprio perché ecco che abbiamo una sperimentazione linguistica che pian piano porta non solo all'applicazione di tutta una serie di principi categoriali contrastivi che sono importanti proprio ai fini della pertinentizzazione, ma soprattutto allo sviluppo della creatività con un'autocoscienza pratica del sé, con la produzione di concetti di tipo potenziale. Qui c'è una definizione molto importante: l'ontogenesi del significato è quella che determina schemi, categorizzazioni, tratti specifici di significati condivisi, con capacità aperte, quindi con una capacità creativa che determina la produzione di significati per possibili attribuzioni agli stessi fenomeni. Abbiamo poi una seconda slide che suddivide, diciamo così, altri due momenti transitori per quanto riguarda l'acquisizione del linguaggio, però direi che il fulcro è quello legato allo sviluppo delle capacità metarappresentazionali di autoriflessione e come acquisizione del linguaggio. E poi l'ultima fase, la seconda fase, diciamo così, sempre transitoria, che porta allo sviluppo della coscienza riflessiva, è quella che, per quanto mi riguarda, ha aperto la porta proprio alla sperimentazione. Come dicevo all'inizio, il traguardo è quello del pensiero discorsivo, che appunto è un traguardo del saper conoscere e distinguere il punto di vista di altri e gli aspetti del proprio punto di vista, con la comprensione del legame reciproco relativo alla formazione del proprio pensiero. È una
frase del professor Gargano.

presente nelle diverse pubblicazioni. Quindi passiamo alla sperimentazione. Qui abbiamo parlato della sperimentazione come esperienza estetica. Il professore ha detto che la decisione di definire questa tesi per quanto riguarda una materia

0: delle condizioni interiori comunicative che però sono particolarmente dinamiche. Il linguaggio ovviamente è una strutturazione fortemente dinamica che tiene conto appunto di tutte quelle schematizzazioni dell'esperienza, ma anche delle relazioni intercorrenti fra gli attori dei diversi contesti. Quindi, secondo il professor Garroni, ecco che è necessario affinché si possa completare questa figura che comunque è esterna ed è invece piuttosto statica, è necessario che ci sia questa creatività determinata dalla da atteggiamenti di carattere sensoriale, percettivi, una percezione di tipo interpretante e nei suoi testi in particolare Senso e paradosso ci spiega come il senso, l'attribuzione del significato è determinata da un senso completo sia con accezioni positive che con accezioni negative. Il fatto di voler propendere e comunicarne una in realtà determina una diminuzione del senso e quindi lui si rivolge, cioè risolve questa tematica che è stata ripresa appunto dalla terza critica di Kant, risolve questo dilemma, diciamo così, attraverso il paralogismo. Kant risolve questo attraverso le antinomie e il discorso dell'io penso, che quindi conclude questa questione. Ma
1: Rosa,
0: tutto
1: ma la parte sperimentale, sì, chiedo scusa,
0: sì,
1: perché...
0: Sì, no, perché stavo arrivando a questo. Allora, ecco perché in riferimento alla proprio al piacere che suscita la conoscenza, cioè nella trasposizione, diciamo, e nell'elaborazione della terza critica di Kant, ecco che Garroni dice proprio questo, che non è solo la conoscenza di tipo sensoriale che ricade appunto nei giudizi riguardanti appunto le arti, l'estetica, ma quel piacere è determinato proprio dalla conoscenza e dal sapere. Allora, proprio per testare tutto questo di cui parlavo, ecco che è stata definita questa sperimentazione con un metodo che è quello dell'approccio etnometodologico che si rifà alle studiose Pontecorvo, Aiello, Zuckerman.
2: Abbiamo già superato di gran lunga, okay. Quindi le diamo un minuto per chiudere.
0: Allora, dicevo, la sperimentazione è stata definita su 5 classi scolastiche con 20 alunni. C'è stata una sperimentazione che ha visto il confronto tra ragazzi, ma anche tra docenti e persone operanti nella scuola, esperti delle STEM, esperti di psicologia, pedagogia e naturalmente tutte quelle conoscenze che sono tipiche di quest'arco di istruzione. Naturalmente tra i principi ispiratori abbiamo il Consiglio di Lisbona con la Knowledge Society.
3: Ma quali sono le domande?
0: Sì.
3: Per il pubblico.
0: Allora, le domande erano queste: che cosa ci fa capire, che cosa vuol dire una parola e perché parliamo? Allora, per la prima classe, come si può vedere dalla tabulazione e dalla concentrazione delle diverse percentuali, nella prima classe abbiamo soltanto una fase linguistica con uso di parole di senso generale e quindi la determinazione della prima fase di transizione. Poi per la seconda, ecco che il ventaglio delle opzioni aumenta e aumenta anche quella modalità che non è più relativa a una conoscenza di tipo deduttivo, ma comincia comincia

0: diventare una richiesta di trovarsi più protagonisti anche dello stesso percorso scolastico e contestuale. Questo ventaglio di opzioni con la classe terza diventa veramente notevole. Naturalmente la scelta di tabulare in questo modo è stata determinata dal fatto, e forse lo si può capire vedendo le slide della classe quarta e della classe quinta, poiché le argomentazioni sono state in realtà talmente ricche e talmente, diciamo così, piene di spunti legati alle diverse esperienze, per cui tutta la fase si è conclusa proprio con l'orientamento alla presenza proprio di questa autocoscienza e coscienza riflessiva che poi ha orientato i ragazzi verso il pensiero divergente e il pensiero appunto critico che è alla base della scelta e della libertà delle persone.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110 e la commissione poi ha espresso all'unanimità la lode, quindi 110 e lode su 110. Quindi, pertanto, per i poteri conferitivi dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in comunicazione, media e pubblicità. Congratulazione.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna

0: o in un anfiteatro dell'Università di Oxford, un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Tratteremo l'analisi e la reportistica per i social media. Vediamo gli argomenti. Vedremo le metriche principali per l'analisi dei social media e metodologie e reportistica. Metriche principali per l'analisi dei social media. Prima di tutto, ricordiamo che l'awareness, quindi ricordiamoci del funnel di digital marketing e di social media marketing che parte dall'awareness, quindi dalla fase più alta, dove possiamo

andare ad analizzare nei social media principalmente quella che viene chiamata la reach, ossia il numero di persone che vedono un contenuto e questo è utile a valutare quanti follower o non follower un'azienda ha fra la propria reach. Quindi cosa significa e cosa vediamo qui? Come esempio sulla destra, diciamo una semplice visualizzazione di quello che appunto è lo spaccato fra le persone che raggiunge, quindi con la propria campagna, in realtà sia organica, quindi che non ha un budget, diciamo, di sponsorizzazione dietro, e quindi ricordo sono i contenuti che l'azienda cerca di pubblicare e promuovere. E da sé essenzialmente nelle proprie pagine e invece nella parte a sponsorizzata, quindi nella parte di annunci, quindi la reach può essere ovviamente utilizzata in entrambi i casi. Una volta che si analizza reach, come dicevo, si può vedere quante persone vengono appunto raggiunte, che è la traduzione letterale, fra quelle che sono attualmente follower, quindi che attualmente seguono l'azienda sul social media, e fra quelle che no sono non follower. In questo specifico esempio ovviamente c'è una differenza enorme fra i due ed è principale, preponderante quella dei non follower, ma come dire, questo non è inusuale perché diciamo, lo scopo principale poi soprattutto nel momento in cui è advertising della campagna è quello proprio di andare ad acquisire potenziali nuovi utenti e consumatori. E c'è da dire che sempre di più vedremo qualche benchmark, ma la percentuale di reach, come dire, organica, la possibilità che una persona veda un contenuto pubblicato dall'azienda organicamente, quindi senza spendere per annunci, è estremamente bassa e quasi in alcuni casi inesistente. E quindi la necessità dell'azienda è anche quella di pagare per far vedere a chi già ha espresso interesse, quindi già i follower attuali, questo proprio contenuto, il che ovviamente è purtroppo un po' un controsenso, diciamo già l'azienda ha acquisito come dire, quel tipo di interesse, dimostrato interesse, magari sono anche attuali consumatori, quindi la necessità continuata di dover spendere per raggiungerli è ovviamente poco sostenibile economicamente, che apro e chiudo parentesi, è uno dei motivi per il quale abbiamo anche parlato di questo brevemente, ma la necessità di fidelizzazione e diciamo anche come dire, portare al di fuori del social media deve essere una priorità per l'azienda perché altrimenti continua a contribuire solo e esclusivamente diciamo, al successo ai ricavi dell'azienda. In questo caso vediamo anche quello che è giusto, è normale analizzare che è la reach a livello anche poi di tipologia di contenuto o formato, quindi in questo caso c'è un esempio dei reel che è un formato video, l'esempio dei post o delle stories, e vedere come c'è in questo caso specifico, una disproporzione, quindi chiaramente la reach di questo formato è molto molto più ampia per entrambe le categorie di follower e non follower e quindi segnala all'azienda che è ovviamente di successo e che va riproposto in altre campagne. Le impressions invece sono il numero di volte che le persone vedono un contenuto e può essere più alto della reach se una persona vede più volte lo stesso contenuto. Quindi stiamo parlando sempre di fasi alte del funnel, quindi l'interazione non viene misurata in questo caso, che diciamo ha dei pro e dei contro ovviamente, quindi si tratta solo di, in questo caso anche non solo come prima persone raggiunte, ma visualizzazioni. Quindi se paradossalmente una persona vede lo stesso contenuto proposto dal brand
100 volte potrebbe fare il totale delle 100, come dire, impression. Ovviamente non è una cosa né voluta né tendenzialmente comune.

tipo di campagna. Questo perché la piattaforma ovviamente ha sempre solo, diciamo, il proprio interesse, diciamo, alla base, in questo caso con Lima, più o meno con quello dell'azienda, perché oltre c'è una certa frequenza di visualizzazione dello stesso contenuto, la persona, il ricevente, ovviamente non lo ritiene più, come dire, né interessante, ma anzi salta, diciamo, proprio dall'altro lato e quindi lo trova intrusivo e fastidioso. Quindi la volontà stessa è, diciamo, è di limitare questo tipo di problema, ecco, dell'impression sovra, diciamo, proporzionata di singole persone, ecco. Quindi comunque rimane, quindi questa è una metrica importante, perché fa capire, insomma, quanto viene visto un contenuto. Quella che si chiama l'audience growth rate va a indicare quanti nuovi follower su un lasso di tempo un'azienda ha, e quindi non solo andiamo a vedere quanti follower, quindi quante persone, diciamo, dimostrano interesse per l'azienda, ma quanto crescono nel tempo. Quindi diciamo, il numero assoluto può essere, diciamo, anche molto interessante, ma se questa crescita è molto lenta, ovviamente, diciamo, non c'è nessun tipo di attività, allora può essere comprensibile. Ma se il brand sta investendo diciamo, un budget importante, potrebbe ovviamente non essere positivo. Nota, ovviamente, a margine, diciamo, la crescita della fan base, del follower, diciamo, di un social media, di un brand, non è quasi mai, diciamo, un obiettivo principale, se non, diciamo, di pura, come dire, vanità, quelle che vengono chiamate vanity metrics, cioè fine a loro stesse. E quindi non ha un grande valore intrinseco, se non appunto poi quello di, come dire, poterla sfruttare nei vari modi che abbiamo detto. Bene, in termini di engagement, invece, andiamo a vedere una metrica che è l'average engagement rate, che va a calcolare il numero di reazioni ai contenuti, e vediamo che un benchmark, diciamo, interessante può essere quello fra Facebook e Instagram, dove Facebook ha 0,06% e Instagram lo 0,6%. Tornando diciamo, sulla definizione, numero di reazioni ai contenuti, vediamo qui il calcolo, quindi, che è il totale di misure come like, commenti o condivisioni sul fratto il totale totale dei follower per 100, e quindi dà questa rate percentuale. Questo fa capire, appunto, di tutta la, diciamo, fan base, in quanta parte o qual è il livello di interazione, essenzialmente. Che è una metrica estremamente importante, come dicevamo, perché potrebbe esserci una fan base enorme, ma poco attiva e quindi completamente, come dire, inutile da tanti punti di vista. Quindi questa è una metrica estremamente importante, e vediamo come Facebook sia un numero estremamente basso, 0,06%. È vero che normalmente in media il numero di follower, diciamo, di fan base può essere, appunto, molto alto vista la dimensione della piattaforma, ma rimane molto molto piccolo. Instagram ha un numero già, diciamo, più sostanzioso, che non è lontanissimo dall'1%, e questa differenza tendenzialmente è dovuta a vari fattori che abbiamo visto nella lezione, tra l'altro specifica su queste due piattaforme, dove il declino dell'utilizzo da una parte della piattaforma di Facebook, da alcune demografiche, o dall'utilizzo, diciamo, attivo, ma più in fruizione, diciamo, di notizie. E la novità, diciamo, più recenza, diciamo, di Instagram, e l'utilizzo di alcune, anche qui, demografiche, o lo stesso tipologia di formato che è utilizzo, che è molto più, diciamo, propenso, ecco, all'interazione, porta a questa differenza.
La amplification

Turn rate invece vede la proporzione di condivisioni per post sul numero di follower totali e definisce la velocità con la quale viene riproposto il contenuto con il network. Cosa significa e poi qual è la formula? Però significa che quindi va a cercare di capire, ok, sono ingaggiati, sono un tot di follower, sono ingaggiati, ma quanto hanno propensità appunto a condividere i contenuti, che segnala di nuovo diciamo, l'engagement, ma anche e soprattutto la qualità e l'interesse appunto a diffondere, come dire, il contenuto. Ricordo che, diciamo, perché è sempre importante la condivisione, non solo per l'engagement, ma perché le vediamo sempre di più queste metriche, come dire, molto basse di raggiungimento dei propri utenti nelle piattaforme, e di nuovo il punto del quanto è strumentale e vitale che gli utenti stessi siano i promotori del brand, ancor più che il brand stesso all'interno della piattaforma. E dicevamo che la metrica dell'amplification rate viene calcolata come totale delle condivisioni del particolare post, che diciamo è il contenuto, diviso il totale dei follower, quindi in modo simile alla metrica precedente, per 100, e ci dà questa amplification rate percentuale. E come dicevamo, definisce la velocità con il quale viene riproposto il contenuto, quindi non solo diciamo quant'è l'interesse, ma anche quanto velocemente può raggiungere. E sappiamo che il fattore virale, quindi la capacità di diciamo, rendere virale un contenuto, risiede moltissimo nella velocità, non solo cioè, quante persone interessate, ma in quanto poco tempo avviene quel picco di condivisioni e di interesse, e quindi questa metrica aiuta moltissimo quel tipo di valutazione. Vediamo la virality rate, molto collegata al tema di cui prima, dove simile all'amplification, ma è calcolato sul totale delle impression e misura quanto viene condiviso esponenzialmente. Quindi di nuovo è molto simile, ma la divisione appunto, anziché sul numero come dire, di totali reach, viene fatta sull'impression, e quindi abbiamo questa virality rate. Quindi l'utilizzo, per quale motivo introdurre questa metrica? Perché nell'utilizzare diciamo questi due benchmark si riesce ad avere ancora più precisione, come dire, nel capire questo aspetto di viralità. Qui vediamo invece su un altro tema, che è quello della customer satisfaction. E vediamo che le metriche principali sono quelle del Customer Satisfaction Score o CSAT e NPS, Net Promoter Score. Cosa vanno a misurare? Vanno a misurare diciamo, la soddisfazione, come dice il termine stesso, del consumatore nel servizio, nel prodotto. Sono due modi diversi, diciamo, più che altro matematicamente, quindi possono dare ovviamente dei valori diversi, ma cercano di misurare la stessa cosa. Il primo vede la somma dei punteggi, diciamo, che vengono richiesti per una particolare valutazione, il numero di respondent e moltiplicazione per 10, quindi abbastanza anche, come dire, semplice e lineare. L'NPS, che è, diciamo, più utilizzato, forse perché anche questa, diciamo, costruzione un po' più complessa, calcola la differenza fra i promoter e i detractor, dove i promoter sono persone che valutano sopra l'8 o il 9 su 10 un certo prodotto, i detractor sono invece le persone dal 6 in giù. Calcolando questa differenza e dividendola per il totale dei respondent, si ottiene questo Net Promoter Score. Quindi va a polarizzare essenzialmente un po' chi apprezza e chi non apprezza, lasciando in mezzo, diciamo, un po' le persone più neutre,
E quindi diciamo che va, può essere più utile per questo scopo.

viene ancora molto utilizzato, non è comunque estremamente avanzato e quindi ci sono altri metodi di valutazione, magari anche con l'utilizzo di intelligenza artificiale, maggiore, diciamo, ovviamente estrapolazione di dati, però su survey o diciamo, valutazioni più lineari questo viene utilizzato e è anche utilizzato dalle aziende come benchmark, quindi sapere che non so, Apple ha un NPS di 7, 8, quello qualunque esso sia, punto 2, eccetera, viene valutato da, come benchmark anche per guardare i competitor. Le metriche medio invece sono principalmente le video views e la video completion rate. E che cosa significa? Video views, quindi promuovo un video, voglio sapere quante volte viene visto. È abbastanza semplice. La video completion rate invece lo porta leggermente un gradino più in giù perché va a capire quanto viene visto di quel video e quindi aiuta a capire effettivamente e non contare una video view come qualcuno che ha visto un video diciamo per un secondo che a volte può essere anche come dire o un errore o legato al diciamo come abbiamo visto su YouTube la come dire impossibilità di skipparlo, di passarlo, di passare ad altro proprio perché funziona così la piattaforma. Quindi questa sicuramente è una metrica migliore per capire diciamo la qualità, l'interesse verso quel contenuto rispetto alla mera visita e può essere anche ulteriormente scomposta perché si può vedere quanto viene visto a x secondi, x più y, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista del video è importante non come dire, fermarsi alla vista più alta, ma essere ancora più specifici. Da un punto di vista di advertising, le principali metriche sono CPC, CPM, CPA, CAC, ROAS e ROI. Un sacco di acronimi, cosa significano? CPC è cost per click, CPM cost per mille, quindi sono le prime due metriche che fanno capire cost per click, o quanto è il costo per ogni click che viene generato dalla piattaforma, in questo caso il social media, ma è una metrica che si applica ad altre anche, tipologia di advertising, CPM, cost per mille per visualizzazione, per impression, per mille impressions e 1 milione di impressions, scusate, e viene quindi più utilizzato per le fasi alte del funnel. CPA è invece costo per acquisizione, quindi va a capire quant'è il costo per ogni conversione, acquisto di un prodotto che viene valutato, quindi 10 euro per aver come dire comprato, per aver portato una persona all'acquisto. CAC è il costo invece di un customer acquisition cost, quindi costo di acquisizione di un utente. Quindi non è tanto lontano perché sempre un utente, diciamo, potrebbe aver fatto un acquisto, però può andare anche a capire il totale dell'investimento per il singolo utente, mentre le metriche di ROAS e ROI sono ritorno su advertising spend o investimento che vanno a vedere il complessivo budget di una campagna, il complessivo ritorno, quindi andare a fare delle valutazioni più ampie. Qui c'è un piccolissimo esempio di quanto 1000 impression costano su ogni social network, giusto per dare un'idea, e quindi l'average CPM, vediamo che su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter non è lontano da ognuna, quindi è molto simile e si attesta dai 6 ai 7-8 dollari, quindi non neanche bassissimo e comunque diciamo, vediamo quanto la possibilità di monetizzare queste audience sia grande da parte di questi social media. Da un punto di vista di metrica advertising, ci sono anche metriche come quella del click to rate e della conversion rate che sono molto importanti da tenere in considerazione perché il click to rate è essenzialmente
una percentuale

percentuale di o quante persone cliccano, effettuano un click rispetto a quante l'hanno visualizzato e quindi, diciamo, simile ad altri che abbiamo visto, va a capire o quanto è interessante, quanto è azzeccata, targetizzata la campagna che si sta facendo. Da un punto di vista prima di tutto di diciamo creatività, messaggio, quindi un po' più alto, mentre in questo caso la benchmark è 1%, quindi forse nella fascia più bassa, però può essere massimo 2-3%, insomma numeri comunque single digit, mentre la conversion rate è ancora più bassa come lower, diciamo come pavimento, come dire, come lower benchmark al 0,1, poi può arrivare fino al 7% in base alla industry, però diciamo si tratta di diciamo una media molto alta. Cos'è la conversion rate? Invece è la proporzione di persone che poi invece acquistano rispetto a quante hanno cliccato o sono arrivate sulla pagina, hanno visto la pagina del prodotto essenzialmente. E in questo grafico, diciamo, c'è in modo molto semplice un esempio di come questi numeri, in questo caso della conversion, possono essere appunto diametralmente opposti o diversi per industry, quindi l'industria del grocery quasi 7%, l'industria della energy 0,1%. Di conversion rate. Quindi tutto questo per dire che questo ovviamente è dato da diversi fattori, può essere il costo del prodotto, che ovviamente è molto diverso del grocery, quindi dello shopping, del food, quindi o del, con, diciamo, dell'health and beauty, quindi diciamo i prodotti magari di basso costo o di frequente utilizzo. Contro quello che può essere dell'energy, quindi di prodotti che magari hanno costi o molto più alti o comunque che hanno processi decisionali molto più lunghi e non sono necessità impellenti per l'utente. In questo caso c'è un esempio interessante della differenza fra di nuovo sempre del cost per impression fra i media tradizionali come direct mail, che è un po' diciamo mo molto tradizionale fin troppo, la televisione, diciamo la parte di stampa fra magazine e newspaper, radio, diciamo out of home, e invece la parte social media dove c'è anche uno spaccato ulteriore di Facebook specifico. E qui vediamo, ripeto, tralasciando forse l'esempio del direct mail, che comunque, nonostante viene ancora utilizzato, quello diciamo della posta essenzialmente, vede una differenza dai 30 dollari a appunto quelli che vedevamo, potrebbero essere i 7 o comunque nell'ordine della decina dei social media. Quindi qua si torna sul discorso dell'efficienza dell'advertising su questi canali rispetto ai media più tradizionali. Detto che, aperta e chiusa parentesi, ovviamente rimane sempre una risposta e una, diciamo, visione diversa da parte del consumatore di comunque della presenza su un media tradizionale e quello digitale, quindi c'è comunque un valore, non è solo un costo più alto, ci sono casi dove il valore è più alto o anche diverso, e comunque l'integrazione fra l'online, il social, ma in generale l'online e l'offline, ha un effetto molto incrementale, molto importante, e quindi comunque nella pianificazione è da tenere in considerazione. Quindi in questo caso ricordiamo che la differenza di costo non è solo questa, ma c'è anche la differenza di misurazione, e quindi cosa che andremo a vedere, un po' abbiamo visto con le metriche di cui prima, che non sono minimamente possibili da calcolare nel media tradizionale, se pensiamo alla televisione, ad esempio, perché l'engagement rate della televisione è, diciamo, impossibile. C'è lo sviluppo della Direct TV, diciamo comunque la televisione via cavo digitale, diciamo ci sono evoluzioni nella tecnologia e nella possibilità di, diciamo, migliorare
alcuni aspetti, ma da altri punti di vista non.

non ci si può proprio paragonare o arrivare. E chiudo col dire che ci sono tutta questa serie di pro, ovviamente la parte digitale, ma anche come dire, dei contro che non che siano impossibili sul media tradizionale, perché lì proprio in alcuni casi non si può proprio misurare molto, ma quello che non abbiamo trattato un granché, ma è giusto menzionare, è il fenomeno del click fraud, che essenzialmente va a sfruttare, appunto, come abbiamo visto, la possibilità di guadagnare per ogni singolo click da queste piattaforme. Con diciamo quelle che una volta si chiamavano click farm, o comunque diciamo metodi o diciamo manuali o automatizzati di come dire, simulare il comportamento di un utente online per come dire, poi essere remunerati. Questo perché purtroppo la possibilità di come dire, tramite un software emulare un comportamento di un mouse, di un click, di una navigazione, come dire, di un utente è assolutamente possibile, e quindi si può incorrere in questo tipo di problema. Che cosa significa in soldoni per le aziende? Significa che la possibilità in percentuale non neanche bassissima di avere un totale di click di traffico non particolarmente, cioè o meglio, completamente fraudolenti, e quindi di pagare per non avere delle vere persone che interagiscono è reale, e quindi va combattuta, contrastata. Qui ci sono, diciamo, metodi, strumenti che possono aiutare, e detto che una soluzione finale non è necessariamente facile trovarla. E un'altra metrica del sentiment è la share of voice, che è quella del social sentiment, che vede diciamo, la possibilità di dividere le brand mention per il totale delle mention, sia del brand che per i competitor. Ricordiamo, questo l'abbiamo visto nella lezione specifica sulla brand reputation, che brand mention significa quante volte viene menzionato il brand online, particolare sui social media, ma non necessariamente, che ovviamente fa capire quanto interesse c'è su quel particolare brand. Questa metrica, invece, la share of voice, viene calcolata con questa divisione, perché fa capire, rispetto a tutte le menzioni di tutti i brand, quindi quello che viene in qualche modo così definito come mercato, quanta share of voice, quindi quanto in percentuale è di interesse quel brand contro quello di tutti gli altri. Quindi una fetta, diciamo, quale fetta di mercato da un punto di vista di brand è presente. Il social sentiment, anche questo l'abbiamo visto, che tratta, diciamo, di quanto è interesse positivo, quanto c'è emozione, come dire, positiva, negativa o neutra verso un prodotto o un servizio, ed è ovviamente cruciale per misurare l'andamento di, diciamo, di una campagna o di un prodotto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali tipologie di metriche per misurare i social media? E passiamo al prossimo argomento. Metodologie e reportistica. Come si abilita la reportistica dei social media all'interno delle piattaforme stesse e collegando il sito web del brand con la propria piattaforma? Quindi queste sono due metodologie che abilitano proprio la gestione del dato all'interno della piattaforma stessa, perché l'abbiamo visto anche nelle altre lezioni, dove approfondendo ogni piattaforma abbiamo visto quali strumenti fossero disponibili per le aziende. E quindi c'è tendenzialmente in ogni piattaforma di social media la parte di analytics, business, eccetera, che fornisce questa capacità. In che modo lo fa fare? Lo fa fare

interno nativamente con diciamo, gli strumenti che sono a disposizione, oppure per la stragrande maggioranza abilita l'esportazione dei dati, normalmente tramite CSV o Excel, che poi appunto può essere utilizzata offline in modo diciamo, separato dalla piattaforma, dal brand per insomma, diciamo, modularla, rivederla e insomma, gestirla a proprio piacere. Ovviamente una menzione riguarda le metriche, alcune, cioè quelle che abbiamo visto sono alcune, le principali, ma ovviamente ce ne sono decine, dico centinaia, ma comunque tantissime. Anche diverse rispetto alle piattaforme, non tutte hanno esattamente le stesse, e questo crea tra l'altro un problema appunto non banale nel momento in cui sì, i dati ci sono, le reportistiche c'è e lo vedremo fra poco, ma magari c'è diciamo, necessità di avere un aiuto in più nel modellarle. E invece il secondo punto è collegando il sito web e l'app del brand con la piattaforma, quindi lo vediamo subito in che modo, ma essenzialmente cercando di portarsi tutto fuori dalla piattaforma. All'interno delle piattaforme stesse, questo lo menzionavamo, Twitter Analytics, Meta, quindi diciamo l'azienda madre di Facebook, Meta Business Suite, e TikTok Analytics. Quello che dicevamo per collegare le piattaforme con diciamo, il brand è legato a quello che si chiama il tracciamento pixel, che essenzialmente vede un pixel che è diciamo, un pixel proprio all'interno della grafica del sito web, essenzialmente, che invisibile, quindi non visibile all'utente, che si carica quando un utente apre la pagina. Dicevo qui quindi ma invisibile, che tra l'altro apre un discorso sul problema di privacy, perché non almeno diciamo al di fuori di regolamentazione che toccheremo brevemente come la GDPR, diciamo una possibilità è tranquillamente, e accade, che il pixel diciamo sia caricato, sia invisibile, e quindi che l'utente non sappia che si stia tracciando. E quindi essenzialmente è un software, diciamo, un modo tecnico per collegare l'utente e quello che sta vedendo. E appunto richiama tramite HTML il server del social media che vuole essere tracciato. Quindi normalmente questo perché viene fatto? Perché altrimenti se a prescindere se è tutto social commerce e quindi è tutto all'interno della piattaforma, molto bene, altrimenti se deve accadere, diciamo, il comportamento di acquisto separato oppure dopo, perché uno dei temi, come dire, molto importanti del social media è che non sempre appunto avviene l'acquisto, no? In modo molto immediato, oppure vengono toccati altri canali, la customer journey è molto lunga, e quindi avere il pixel, diciamo, e quindi tracciare l'utente, diciamo, sia in quel momento, ma poi anche perché Facebook in particolare riesce a seguire in vari modi anche post al di fuori di quella pagina, insomma essenzialmente riesce a rendere possibile questa misurazione, e abilita il tracciamento dell'OS, del sistema operativo, del tipo di sito visitato, l'attività sul sito, l'indirizzo IP, non tantissime altre, però comunque informazioni senza dubbio importanti per categorizzare l'utente e capire insomma, gli interessi che ha. Parlavamo delle regolamentazioni, una di queste si chiama la GDPR, che è stata introdotta in Europa nel 2016 e richiede che gli utenti devono esplicitamente consentire di essere tracciati, e ha portato poi forti limitazioni all'interno del mondo dell'advertising. Cosa significa? È una breve menzione per General Data Protection Regulation, che appunto solo, almeno inizialmente in Europa, poi a cascata in altri paesi, ma con altri tempi, ha iniziato a limitare insomma, questa
esagerata, come abbiamo visto, capacità di ottenere

dati anche diciamo, in modo inconsapevole per l'utente finale e sfruttarli. Quindi ha essenzialmente, diciamo in poche parole, detto e reso legalmente necessario che tutti i siti richiedessero questa approvazione. Ogni volta che l'utente, diciamo in realtà la prima volta, però diciamo, navigasse per la prima volta un sito e quindi acconsentisse ad essere tracciato per quali motivi, quindi in teoria abbastanza specifico, in modo tale che non possa, diciamo, non esserne a coscienza successivamente. Ha creato forti limitazioni all'interno del mondo dell'advertising. Perché? Perché ovviamente prima diciamo, era come dire, il Far West, nel momento in cui è stato limitato, ovviamente ha ridotto alcune possibilità di targetizzazione che prima erano possibili e che vedevano la precisione come dire, essere, come abbiamo visto, anche molto preoccupante, esagerata da un punto di vista di, appunto, di privacy. Quindi in realtà il risultato è senza dubbio positivo per l'utente finale. Meno per il mondo dell'advertising, ma diciamo come sempre poi si sono trovate, si trovano diciamo, modalità alternative e nuove tecnologie per cercare di targetizzare il più possibile gli utenti. Da un punto di vista di reportistica, senza dubbio la maggior parte viene creata tramite Excel o dashboard automatizzate con collegamento alle varie API. Quindi Excel in modo più manuale, dashboard automatizzate anche tramite strumenti di terza parte che fanno come dire, questo lavoro qui, l'abbiamo visto anche nella lezione dedicata alla reportistica, che essenzialmente va agli strumenti, scusate, che essenzialmente vanno a diciamo, ridurre il lavoro necessario per mettere insieme tutte queste fonti di dati, tutte queste tipologie di metriche e via dicendo. Da un punto di vista di frequenza, ovviamente diciamo, è a discrezione, non ci sono come dire, limiti sia nel positivo che nel negativo. Quindi, possono esserci viste, come dire, sia giornaliere a livello di tempo che settimanali, mensili, trimestrali, annuali, questo dipende tendenzialmente da cosa si sta cercando di vedere e quanto cambia nel tempo, però diciamo, c'è la tendenza ovviamente a rendere questo tipo di reportistica necessaria molto frequentemente. L'anomaly detection e regole automatizzate, che cosa vanno a guardare? Senza dubbio i trend di ricerca e la performance delle campagne. Per l'ottimizzazione. Innanzitutto l'anomaly detection cos'è? È la capacità di vedere in modo automatico se qualcosa non va o qualcosa sta andando molto bene, però diciamo dei cambi repentini o radicali di alcuni trend nelle metriche. Regole e quindi per questo i trend di ricerca, perché può vedere che da un momento all'altro è schizzato un trend di ricerca su un particolare tema. E le regole automatizzate possono essere impiegate nella performance delle campagne perché possono dire in modo automatico, se in modo programmatico, se qualcosa succede, agisci in questo modo. Quindi andare a abbassare il budget se non sta performando la campagna. Quindi fare delle cose che verrebbero fatte manualmente, però nel momento in cui ci sono tante campagne e tanti dati, magari a aiutare diciamo, chi l'operatore come dire, umano in questo. E qui vediamo un piccolo riassunto di quelle che chiamiamo best practice per il social media reporting che parlano di scegliere le giuste metriche, quindi abbiamo viste tante, abbiamo visto che possono essere diverse per ogni necessità, vedere il contesto competitivo. Utilizzare dati di impatto, quindi meglio o meno, ma come dire, ma buoni. Utilizzare l'analisi del testo, abbiamo visto che il natural language processing è molto importante in tante delle analisi dell'audience. Visualizzare tutti i dati in un posto senza dubbio vitale, ma di questo abbiamo parlato nel momento in cui discutiamo della dashboarding. Define a reporting schedule, quindi avere un metodo, un flusso, un processo molto chiaro anche da un punto di vista di tempistiche,

Automatizzazione, abbiamo detto, per ridurre, diciamo, il costo e diciamo, alcune ottimizzazioni delle metriche, la scelta degli strumenti, qui abbiamo dedicato una lezione interamente a questo, e integrare le predictions, che significa, parlato di parte predittiva, e quindi analisi statistica e modelli anche di forecasting per i risultati. Qui vediamo un semplicissimo esempio di una dashboard che va a vedere i diversi social network e le loro performance, come abbiamo detto, da un punto di vista di follower, impression, engagement rate, click-through rate, quindi solo per mettere insieme anche da un punto di vista visivo alcune delle cose che abbiamo discusso e che indubbiamente devono essere viste anche con dei riferimenti a un obiettivo, percentuale di scostamento contro l'obiettivo, differenza contro precedenti periodi e via dicendo. In ultima battuta, qui vediamo, come abbiamo detto, un topic molto importante, che è quello della predictive analytics, quindi la necessità di predire e fare forecasting sul comportamento degli utenti con l'utilizzo del machine learning, vedere i pattern, quindi senza necessariamente scorrere tutte, però la necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale e la statistica per utilizzare tutta questa mole di dati a proprio favore, anche per vedere dei vari scenari ipotetici di andamento e modellare di conseguenza le proprie azioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i fattori principali da considerare nella creazione di una reportistica per i social media? E vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali tipologie di metriche per misurare i social media? E quali sono i fattori principali da considerare nella creazione di una reportistica per i social media? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a

0: studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido, e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Oggi parleremo di un caso di studio e in particolare prenderemo come caso di studio il Segway. Gli argomenti che vedremo in questa lezione saranno i seguenti: la modellistica del Segway, l'analisi del modello non lineare e dei suoi punti di equilibrio, l'analisi del modello linearizzato. Partiamo con il primo argomento in cui appunto analizzeremo, procederemo con la modellistica del Segway. In particolare cercheremo prima di capire qual è il problema allo studio, in particolare che cos'è un Segway e a cosa siamo interessati in termini di modellistica, e poi procederemo con la definizione del modello. Partiamo quindi con il problema. Il problema è il seguente: descrivere e analizzare il comportamento di un Segway, che assumiamo di massa M, quando ad esso viene applicata una forza laterale, F, e in presenza di un passeggero, di massa M e rigido. Allora, partiamo subito col dire in generale che il Segway, in generale, è un oggetto, un mezzo di trasporto, che non è altri che una sorta di monopattino, l'avrete visto spessissimo in giro, ed è questo oggetto qui fatto da due ruote che sono autobilanciate tra di loro e che sono mosse in generale dall'omino che vi è sopra. Assumeremo, per semplicità di modellistica, che l'omino al di sopra di esso è rigido in generale, e che sia semplicemente rappresentato da qualcosa di puntiforme di massa M. E assumiamo che in generale questo dispositivo, questo mezzo, possa spostarsi soltanto con l'applicazione di una forza esterna.

che sarà poi attuata mediante i motori. In generale, quindi, siamo interessati a descrivere e analizzare il comportamento di un Segway di massa M quando ad esso viene applicata una forza laterale F ed in presenza di un passeggero di massa M che assumiamo rigido. In questo contesto, semplificato, quindi possiamo descrivere il Segway in maniera molto schematica come composto da due elementi principali. Un carrello, possiamo rappresentare la base del Segway come un carrello, mentre possiamo rappresentare l'omino rigido che vi è disposto sopra come un'asticella di massa M di una certa lunghezza L. Sulla base di questo, quindi, il sistema può essere visto come l'interconnessione in cascata o in serie di due sottosistemi principali, un carrello, appunto, e un pendolo, un particolare pendolo che prende il nome di pendolo inverso o pendolo invertito in generale, che non è altri che il pendolo che ben conoscete orientato verso l'alto. E questo è appunto lo schemino che rappresenta questo sistema, il nostro processo originario, come l'interconnessione di due sistemi elementari, il sistema carrello e il sistema pendolo. Come sono interconnessi questi due blocchi in generale? Beh, come immaginerete bene, in generale quello che succede è che al pendolo applico una forza esterna, ma quello che genererà un movimento, scusate, per il carrello, sarà dato in generale dalla forza esterna e dalla forza che nasce, che viene generata dall'omino che oscilla sul carrelletto. Inoltre, ovviamente, le forze a cui è soggetto il pendolo e che provocano quindi un'oscillazione del pendolo o dell'omino, come sinonimo, dipenderanno ovviamente dagli spostamenti del carrelletto stesso. Sulla base di questo, quindi, possiamo vedere che l'equazione che definisce normalmente il moto del pendolo è questa, in cui Fp non è altri che la forza che è applicata al pendolo, ma che è generata dal carrelletto. Mentre nel secondo caso abbiamo la classica legge di moto del carrello, in cui, attenzione, abbiamo che a questa legge, nella parte a sinistra, contribuiscono la massa del carrelletto stessa, ma anche la massa del corpo rigido che vi è applicato e che appunto viene rappresentato dal pendolo. A destra invece notiamo che l'accelerazione, il moto del pendolo in generale, è influenzato, come abbiamo già detto, da due forze. La forza esterna, che appunto è quella direttamente applicata dagli attuatori, e la forza generata dalle oscillazioni del pendolo che vi è applicato sopra. In generale, quindi, vi invito a verificare che possiamo scrivere, con le leggi di bilanciamento, che la forza che è applicata al carrello e generata dal pendolo è pari a questa, è proprio uguale a m per l, in cui l è la lunghezza del pendolo, per θ punto quadro, in cui θ punto è la velocità angolare con cui varia l'orientamento del pendolo, meno ml teta due punti, ovvero la derivata d'ordine secondo, per cosin teta. La forza invece che è applicata al pendolo, in generale, è proprio pari a ml, la derivata seconda di P, ovvero la distanza del carrelletto rispetto a un punto principale, per il coseno di teta. Se sostituiamo adesso queste due formule, queste due espressioni all'interno dell'espressione gialla e dell'espressione azzurra, otteniamo la legge di moto del pendolo.

inverso, che è data da queste due equazioni non lineari e al secondo ordine. Sono non lineari perché, vedete, vi sono delle relazioni tra le variabili non lineari e che dipendono dal coseno, dal seno e dai termini polinomiali in ordine 2 della derivata. E al secondo ordine perché l'ordine massimo della derivata delle variabili in gioco è pari a 2. E le variabili in gioco sono appunto P, la posizione del carrello, e θ, l'orientamento, ripeto, del pendolo rispetto a quest'asse qui. Quindi adesso qual è il nostro obiettivo? Beh, abbiamo finalmente ottenuto un'espressione che definisce il moto del nostro Segway. Abbiamo modellato in generale questo Segway come l'interconnessione di due sistemi elementari, un carrelletto a cui è appeso un pendolo che oscilla. E siamo arrivati a concludere, utilizzando le leggi della fisica e il bilanciamento e le regole di bilanciamento, un modello di ordine 2, ripeto, in cui per ordine 2 si intende l'ordine massimo delle derivate che sono considerate all'interno, che appaiono nell'ordine del modello, e non lineare, perché la relazione tra le variabili in generale è non lineare per la presenza sia di termini polinomiali di grado 2 che di termini sinusoidali e cosinusoidali. E sulla base di questo adesso che cosa vogliamo fare? Beh, vogliamo definire un modello con lo spazio di stato. Vogliamo definire uno stato per il sistema e modellare questo sistema qua di ordine 2 non lineare come un sistema di equazioni alle derivate di ordine 1, in cui quindi l'ordine massima di derivazioni delle variabili sia pari ad 1. Ed è questo quindi quello che ci accingiamo a fare. Se quindi consideriamo il nostro modello, le nostre equazioni di moto e che definiscono appunto la relazione tra le variabili esogene, la forza applicata esternamente al carrello, e le variabili endogene, possiamo definire un modello del tipo x punto uguale f di x più gx per u e y uguale h di x. Come procediamo? Scegliamo innanzitutto le variabili di stato. Le variabili di stato sono scelte come quelle variabili che servono a sintetizzare il passato per definire il presente e il futuro del nostro sistema. Qual è il comportamento del nostro sistema all'istante in considerazione, sulla base del passato? Beh, se siamo interessati a descrivere la posizione del Segway nel tempo, ed Y e quindi l'uscita è pari alla posizione del pendolo P, le variabili che ci servono sulla base di questo modello per definire qual è la relazione tra gli ingressi F e l'uscita P, in generale non sono altri che la posizione stessa, l'orientamento del pendolo e le loro derivate, nonché la velocità con cui si muove il carrello e la velocità con cui varia l'orientamento nel tempo. Sulla base di questa scelta, allora, otteniamo che, calcolando la derivata di x nel tempo, otteniamo che la derivata nel tempo di p non è altri che p punto. Ma chi è p punto? P punto è proprio la terza componente della nostra scelta dello stato. La derivata di θ, invece, nel tempo, non è altri che θ punto, ovvero la velocità angolare con cui varia l'orientamento del pendolo. E chi è θ punto? Beh, secondo la nostra scelta, θ punto non è altri che la quarta componente del nostro stato. Procediamo allora con il calcolo della derivata di p punto e di θ punto.

Chi sono pi punto e teta punto? Pi punto, la derivata di pi punto e teta punto non sono altro che le accelerazioni. L'accelerazione che definisce, che governa il moto del carrello e l'accelerazione angolare del pendolo che vi è applicato sopra. E come facciamo a definire questi due oggetti? Beh, torniamo all'equazione di moto. Guardiamo l'equazione di moto. Se guardiamo entrambe le equazioni, in particolare i membri a sinistra, vediamo che P due punti, ovvero la derivata di P punto e la derivata di teta punto, appaiono qui. Quindi, se scriviamo in generale, se risolviamo questo sistema di due equazioni nelle incognite P due punti e teta due punti, otteniamo esattamente l'espressione che ci serve per definire questo modello. Se facciamo questo, allora otteniamo un modello di dimensione 4 a un ingresso e ad un'uscita in cui f di x, la parte di drift cosiddetta, non è altri che questo oggetto. Quello che abbiamo visto poc'anzi. È dato in particolare da P punto, teta punto e l'espressione che abbiamo ottenuto dal calcolo di P due punti e teta due punti che non dipende dall'ingresso F, dall'ingresso U. Chi è g di x invece? G di x è quella componente dell'equazione che definisce il legame tra l'ingresso e lo stato. Quindi procediamo, come abbiamo detto, otteniamo che la derivata di P punto della nostra prima componente non dipende in maniera esplicita dall'ingresso. Lo stesso dicasi ovviamente per la velocità angolare, per teta punto. Mentre le componenti in accelerazione ovviamente dipendono dalla forza. Secondo questo legame qua, secondo questa parte del legame. H di x invece definisce la parte delle uscite che dipende dallo stato ed è proprio pari alla prima componente dello stato, la posizione, la variabile che siamo interessati a descrivere, ad analizzare e a controllare in qualche modo. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione per questa prima parte. Si rifletta sul significato dei casi in cui G è uguale a zero e quindi non c'è gravità nel nostro sistema, il pendolo non è soggetto alla forza di gravità, o M per L è uguale a zero, in cui M, ripeto, è la massa che è associata all'omino, quindi la massa del pendolo, e L è la lunghezza dell'asticella, dell'omino stesso. Come sapete poi, il modello può rappresentare ulteriori sistemi, processi distinti tra di loro. Se ne facciano degli esempi. Andiamo ora quindi avanti con il secondo argomento di questa lezione. Analisi del modello non lineare e dei suoi punti di equilibrio. Che cosa vedremo in questo argomento? Beh, abbiamo appena visto che il Segway può essere rappresentato da un modello non lineare di ordine 4, quindi caratterizzato da 4 stati, con un ingresso soltanto, che è data dalla forza che applichiamo al carrelletto, ed un'uscita. Ci accingiamo quindi adesso a modellare e analizzare questo modello. E in particolare procederemo con l'analisi dei suoi punti di equilibrio, per cercare di capire quindi quali sono i comportamenti stazionari di interesse. E procediamo quindi con il calcolo dei punti di equilibrio. Ripetiamo, abbiamo analizzato il nostro sistema, il nostro Segway. L'abbiamo modellato come un sistema di equazioni non lineari di ordine 4.

cui la dimensione dello stato è pari a 4. I punti di equilibrio sono quegli stati x che verificano l'equazione f di x con e più g di x con e uguale a 0. Se prendiamo il modello e le espressioni che abbiamo visto poc'anzi,

algebriche da risolvere nelle incognite x con e ed u con e. Otteniamo quindi, sulla base di questo, che questo insieme di equazioni, questo sistema di equazioni algebriche, è caratterizzato da due classi principali di equilibri, parametrizzati da k, una variabile intera. X con e 1, che è dato da p punto, da p uguale a p con e, da teta uguale a k pi greco, da p dot uguale a 0 e da teta dot uguale a 0 e da u con e in corrispondenza di un ingresso nullo, e la seconda classe di equilibri, che chiamiamo x con e 2 apice k, e che è data da p uguale p con e, lo stesso p con e che abbiamo visto prima. Teta uguale a 2k più 1 per pi con greco e 0 e 0 per le componenti in velocità. E ripeto, k è un numero intero che può essere 0, 1, 2, 3, eccetera. Cerchiamo di capire che cosa sono queste due classi di equilibrio, a che cosa corrispondono queste due classi di equilibrio. Perché dico classi di equilibrio? Dico classi di equilibrio in generale perché, vedete, queste sono parametrizzate da K e sono associate a due particolari posizioni delle configurazioni del nostro Segway. In particolare, la prima classe di punti di equilibrio è quella in cui il pendolo è allineato con l'asse Y. Lo vedete? La seconda classe di punti di equilibrio, invece, è quella in cui c'è uno sfasamento di pi greco. E questa situazione è completamente irrealistica, se immaginate, perché? Perché nel momento in cui il pendolo supera quest'asse qui, beh, allora viene bloccato dal carrello stesso. Quindi questa seconda classe di punti di equilibrio non è in generale di interesse. Ma perché appare? Appare perché nella modellistica abbiamo scelto di non modellare questo fenomeno, il fatto che l'orientamento del pendolo in generale è limitato e non può andare oltre pi greco mezzi. E meno pi greco mezzi, dovuto alla presenza del carrelletto della massa stessa. In generale, ovviamente, questa scelta è fatta per semplificazione, per semplificare il modello all'analisi, in fase di analisi, in generale. Questa dinamica, questa informazione può essere inclusa, ma rendendo il modello molto più complesso. Vedete come l'introduzione di un vincolo potrebbe rendere un modello ancora più complesso di quello che già è. A che cosa corrisponde invece pi con e? Beh, pi con e corrisponde ad una posizione in cui il carrello rimane fermo. I punti di equilibrio sono punti stazionari, in cui la derivata dello stato è uguale a zero. E quindi non ci sorprende il fatto che a questi punti di equilibrio, in entrambi i casi, deve corrispondere una velocità nulla in corrispondenza di una forza, u con e, uguale ad f, nulla. Quindi, per ricapitolare, abbiamo ottenuto un modello non lineare, con lo spazio di stato di dimensione 4, a un ingresso e a un'uscita. Questo modello, per costruzione non lineare, abbiamo visto perché ci sono dei vincoli, dei legami non lineari tra le variabili di stato e che definiscono anche il comportamento ingresso-stato. Sappiamo bene che sotto opportune condizioni, in generale, un modello non lineare può essere ben approssimato da un modello non lineare. Quando?
quando

guardiamo il comportamento del modello vicino a dei punti di equilibrio. Quindi quando il comportamento del nostro sistema è vicino alla configurazione di equilibrio. Quindi quello che vogliamo fare adesso, in generale, è quello di studiare il moto del nostro sistema e definire in particolare un modello semplificato per il nostro sistema, quando assumiamo che questo sia in particolari sia vicino alle configurazioni di equilibrio che abbiamo appena visto, alle configurazioni di interesse, quelle realistiche. E in particolare, senza perdita di generalità, assumiamo che di considerare quella in cui k è uguale a 0. Perché vedete, tutte le altre configurazioni di equilibrio sono esattamente la stessa a meno di rotazioni di 360 gradi. Quindi cerchiamo di capire adesso come passare da un modello non lineare ad un modello lineare, in particolare quindi a un modello linearizzato di quello di partenza. Per farlo quindi che facciamo? Ci mettiamo attorno a dei punti ai punti di equilibrio che abbiamo considerato, quindi al punto di equilibrio dato da Piconet per la posizione e in corrispondenza di orientamento di teta nullo e velocità nulle e di ingressi nulli. E definiamo questa nuova variabile, delta x, che non rappresenta altri che lo scostamento tra lo stato effettivo del sistema e il punto di equilibrio di interesse. Per definizione, se u è piccolo e se x è molto molto molto vicino al punto di equilibrio, abbiamo che delta di x sarà molto vicino a 0 perché questo scostamento, questa differenza sarà molto piccola. Sulla base di questo, allora, possiamo semplificare questo modello e approssimarlo attorno a questo punto di equilibrio ottenendo un modello di questo tipo, che è un nuovo modello nello stato delta x. Nell'ingresso U e nell'uscita delta Y, che è lineare. È lineare perché questa volta, come sapete, il legame tra le variabili dipende in maniera lineare da queste matrici A, B e C, in cui A è la matrice dinamica di dimensione 4 in questo caso, come la dimensione dello stato del nostro sistema. B invece è la matrice che definisce il legame tra lo stato e l'ingresso, e che è un vettore colonna di dimensione 4 per 1, mentre C è quella componente che non rappresenta altri che il legame tra lo stato e l'uscita. Se il sistema quindi si trova prossimo, vicino a questa condizione di equilibrio e quindi le forze che vi applichiamo sono molto molto piccole, partiamo da un punto iniziale che è prossimo a questo equilibrio in generale e quindi siamo vicini al punto di destinazione in un certo senso, Piconet, con un orientamento piccolo e delle velocità bassissime. Allora, questo sistema può essere descritto da un sistema lineare, che non è altri che l'approssimazione di queste funzioni vettoriali che sono in gioco. Calcolate dove? Calcolate al punto di equilibrio. In particolare, la matrice dinamica non è altri che la matrice giacobiana del campo di vettori F valutata al punto di equilibrio. Vi invito a verificare che in questo caso questa matrice A è data da questo oggetto, da questa matrice di dimensione 4, che dipende da questi oggetti qui, che non sono altro che coefficienti. La gravità, la lunghezza del pendolo, dell'asticella che definisce il pendolo, dalla massa del pendolo e dalla massa del carrelletto. Del Segway, del carrelletto attaccato al Segway. Quindi questa immaginatela come una matrice.

di costanti, una matrice numerica, al variare di g, l, m piccolo e m grande, in generale questa matrice A avrà dei coefficienti con dei valori costanti, noti. B invece chi è? B, la matrice del legame ingresso-stato, non è altri che il vettore g direttamente valutato al punto di equilibrio in considerazione. Vi invito quindi a verificare che in questo caso B è qualcosa di questo tipo, è esattamente questo oggetto. 1 su la massa del pendolo più la massa del carrelletto meno L per M per il vettore di 0, 0, 1 e meno 1. Notate che anche in questo caso, ovviamente, data la scelta delle variabili di stato, le prime due componenti di U, di B, sono zero. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale la derivata della posizione, dello scostamento di posizione e dello scostamento dell'orientamento rispetto alla configurazione di equilibrio, in generale non dipendono in maniera esplicita dall'ingresso. Quello che vi dipenderà ovviamente saranno le derivate seconde, le quantità in accelerazione. La componente invece che definisce l'uscita, che ricordiamo essere pari in generale alla posizione del carrelletto, non è altri che questa matrice qui, questo vettore riga dato da 1, 0, 0, 0, in cui 1 non rappresenta altri che la componente che definisce lo scostamento tra la posizione effettiva del Segway e il punto di equilibrio, picone. In generale, quindi, il modello linearizzato o modello lineare tangente al punto di equilibrio ci dà informazioni sul sistema, sul comportamento del sistema, finché lo stato e l'ingresso sono abbastanza vicini al punto in considerazione. Ma che vuol dire questo? Vediamolo con una piccola simulazione. Vedete, se prendo come picone un punto qualunque, ad esempio l'origine, e tutte le altre componenti sono a zero, e faccio partire il nostro sistema abbastanza vicino alla posizione di equilibrio, con l'orientamento esattamente pari alla configurazione di equilibrio e delle velocità bassissime, otteniamo che lo stato del modello non lineare, quello riportato in blu, è pressoché indistinguibile dallo stato del modello linearizzato. Che vuol dire? Vuol dire che se faccio una piccola simulazione di questo modello e questo modello, quello che ottengo è effettivamente qualcosa di molto fedele. Il modello linearizzato si comporta bene, descrive bene la dinamica del nostro processo. E vedete, se plotto qui in questo caso, se osservo la norma dell'errore che c'è per delta, per la differenza tra lo stato di questo sistema e lo stato di questo sistema, vediamo che questa norma dell'errore è più o meno nell'ordine di 10 alla meno 4, quindi è pressoché impercettibile, è pari a zero. Che succede quando però mi allontano troppo dalla configurazione di equilibrio? Beh, lo vedete subito che il comportamento del sistema linearizzato, che è quello riportato in rosso, in generale è totalmente diverso dal comportamento del sistema non lineare. Le non linearità introducono dei fenomeni che non sono assolutamente colti dal modello linearizzato, in questo caso. In generale, quindi, che cosa possiamo desumere sul comportamento del sistema a partire dall'approssimazione lineare? Sapete bene che se sono verificate opportune condizioni, sicuramente possiamo analizzare la stabilità dei punti di equilibrio. E in particolare sapete che se gli autovalori della matrice dinamica del modello approssimante sono tutti a parte reale strettamente negativa, allora il punto di equilibrio di interesse è asintoticamente stabile. Questo invece è instabile sicuramente se c'è almeno un autovalore della matrice A che è a parte reale positiva. E che succede nel nostro caso?
Beh, nel nostro caso possiamo calcolare il polinomio minimo della matrice A in questo modo. Vedete, questo quindi è dato in generale da questo termine qui, S quadro, e quest'altro termine, quest'altro fattore. Del primo termine purtroppo non ci interessa perché questo non ci dà informazioni sulla stabilità del punto di equilibrio del sistema non lineare. Mentre da questo termine possiamo desumere immediatamente circa l'instabilità quando a questo associamo almeno una radice positiva. Quindi otteniamo subito che se L è maggiore di questa quantità, questo polinomio avrà una radice a parte reale positiva e quindi il nostro punto di equilibrio è instabile. Negli altri casi, ovviamente, a questo oggetto qui è associato sono associate due radici a parte reale nulla e quindi non possiamo dedurre nulla circa la stabilità del nostro sistema. Quindi, in questo caso, possiamo utilizzare immediatamente il nostro sistema linearizzato per dedurre che il punto di equilibrio di interesse, x con e 1, è instabile quando i coefficienti sono tali per cui la matrice ha almeno un autovalore a parte reale positiva. E questa è già un'informazione importante. Arriviamo ora agli spunti di riflessione. Riflettere, sulla base delle simulazioni riportate, sulla stabilità del punto di equilibrio di interesse. E cosa succede in generale al punto di equilibrio di interesse quando ci sono quegli autovalori a parte reale nulla? Guardate le simulazioni che abbiamo visto e cercate di capire che cosa succede. Passiamo ora al prossimo argomento. E procediamo con l'analisi del modello linearizzato in toto. In questa parte qui, quindi, adesso prenderemo il modello che approssima il sistema al punto di equilibrio che abbiamo considerato, il nostro Segway, e cercheremo di analizzarlo. Cercheremo di capire come sono fatti i modi naturali, qual è l'evoluzione libera, qual è l'evoluzione forzata e quali sono le proprietà di queste in generale. Procediamo subito con la componente dell'evoluzione libera e col calcolo della matrice di transizione. E prendiamo in generale questa condizione. Ci mettiamo nel caso in cui L è minore di m grande più m piccolo diviso m, in modo tale da definire omega quadro, come il quadrato della pulsazione del sistema, pari a questo oggetto qui. Se vi ricordate, abbiamo visto che in generale, quando questa condizione è verificata, allora il sistema è caratterizzato da una coppia di autovalori complessi coniugati, e in particolare a parte reale nulla, e caratterizzati da questa pulsazione qui, omega, il cui quadrato è uguale a questo oggetto. Se procediamo al calcolo della matrice di transizione nel dominio di Laplace S, otteniamo questa espressione. E a questa espressione possiamo associare questo polinomio che definisce il polinomio minimo della matrice A, della matrice dinamica. Dal polinomio minimo capiamo subito che il sistema è caratterizzato da due modi naturali, un modo naturale multiplo associato all'autovalore 0 e un modo naturale pseudoperiodico associato alla coppia di autovalori complessi coniugati. Procediamo quindi per il calcolo della matrice φ di t, della matrice di transizione nel dominio del tempo, allo sviluppo in fratti della matrice φ di S e ottenendo quindi per antitrasformazione questa espressione della matrice di transizione, che è caratterizzata da due contributi principali, questo e questo qui. E queste sono le espressioni dei residui che vi invito a verificare. Sulla base di questo calcolo, allora, otteniamo subito che se questa è la matrice di transizione, allora l'evoluzione libera del nostro sistema, che è data dal prodotto tra la matrice di transizione e lo stato iniziale, è data da questi due contributi principali.

Il modo naturale multiplo, come avevamo già anticipato, che è associato all'autovalore 0, e il modo naturale pseudoperiodico. E queste sono alcune simulazioni in generale, che sono associate alla condizione che già avevamo visto. Vedete, se partiamo da una posizione iniziale nulla, da una posizione iniziale nulla, in corrispondenza di un angolo nullo, in corrispondenza di queste velocità iniziali e ingresso nullo, otteniamo che l'evoluzione del sistema è tutta evoluzione libera, in generale, ed è data per il modello approssimato, per il modello linearizzato, da quella che vediamo in rosso, tratteggiato. Ok? Vi invito quindi anche qui a verificare su quella che è la differenza tra il modello originario, quello che descrive il nostro sistema non lineare, e la sua approssimazione. Passiamo ora invece alla componente forzata e alla risposta indiciale. È una questione di calcoli verificare che, ovviamente, la funzione di trasferimento del nostro sistema è data da questo oggetto qui, in cui i poli sono dati da 0 e più o meno J omega, in cui omega è la pulsazione del nostro sistema. Che cos'è la risposta indiciale? La risposta indiciale non è altri che la risposta al gradino, quando in ingresso applichiamo un gradino, e può essere calcolata utilizzando il prodotto di deconvoluzione e l'antitrasformata di Laplace in questo modo, ottenendo quindi un'espressione di questo tipo. Vedete, la risposta indiciale non è fatta è fatta dal contributo di due termini ancora una volta. Questa parte qui, che è una parte che esplode all'infinito, che diverge mano a mano che il tempo scorre, e questa componente, che è una componente sinusoidale che dipende esattamente, che è definita a partire dal modo naturale pseudoperiodico che definisce il sistema, l'evoluzione libera del sistema. E questo è un piccolo grafico che mostra ancora una volta la risposta indiciale del sistema linearizzato e del sistema non lineare quando l'ingresso è pari al gradino unitario e a 20 volte il gradino unitario. Vi invito a osservare bene anche in questo caso la differenza che c'è tra il modello originario, quello non lineare, e l'evoluzione del modello linearizzato, e in particolare a cercare di capire perché c'è questo scostamento quando l'ingresso è 20 volte il gradino unitario. Procediamo invece ora allo studio delle proprietà strutturali e partiamo con la raggiungibilità del sistema. La raggiungibilità del sistema è qualcosa che è legata in generale alla possibilità di raggiungere un qualunque stato in un certo tempo mediante un opportuno ingresso esterno. E quindi è una proprietà che nel caso lineare dipende dalle matrici A e B. Procediamo quindi con il calcolo della matrice di raggiungibilità, che in questo caso è data da questo oggetto. Il sistema è tutto raggiungibile se questa matrice qui ha rango pieno, e quindi in questo caso ha rango 4, in generale. Se calcoliamo il determinante di questa matrice, otteniamo che questo è diverso da 0 per g maggiore di 0, quando c'è gravità nel nostro sistema. E quindi questo è sempre il caso, perché abbiamo assunto in generale che ci sia gravità. G è pari a 9,81 metri al secondo quadro, e quindi in generale il nostro sistema è sempre raggiungibile. Che vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente in HDS, questo implica in generale che in HDS ci saranno tutte le leggi di moto al completo associate agli autovalori che sono raggiungibili, che sono, scusate, ai modi naturali che sono eccitabili. Effettivamente vediamo qui sopra che se G è diverso da 0, allora in HDS non ci saranno cancellazioni. Ed il polinomio a denominatore conterrà esattamente tutti i poli, tutti gli autovalori del nostro sistema. Vediamo solo ai fini didattici che succede quando G è uguale.

a 0. Che succede quando g è uguale a 0? Beh, il sistema non è più raggiungibile, e in particolare la matrice di raggiungibilità ha rango 2. Se la matrice di raggiungibilità ha rango 2, allora la sua immagine definisce il sottospazio raggiungibile che è dato da questo oggetto. A partire da questa base del sottospazio raggiungibile, noi possiamo sempre definire una trasformazione di coordinate mediante la quale esplicitiamo direttamente la componente che è raggiungibile del nostro sistema. Se quindi scegliamo la matrice della trasformazione di coordinate TA-1 in questo modo, otteniamo che in generale quello che possiamo raggiungere, quello che possiamo influenzare mediante gli ingressi, è soltanto la posizione e la velocità lineare del carrello, la velocità del carrello. E in particolare questa è l'espressione del sistema nelle nuove coordinate, che tira fuori, che definisce il sistema come interconnessione di due sottosistemi, la componente raggiungibile, che è definita da P e P dot e P punto, e la componente non raggiungibile, che è proprio quella legata al pendolo, in assenza di gravità. Passiamo ora all'analisi duale e all'analisi dell'osservabilità del sistema. Il sistema è tutto osservabile, è completamente osservabile se la matrice di osservabilità ha rango massimo. Se calcoliamo quindi la matrice di osservabilità, in generale otteniamo che questa ha rango pieno se il suo determinante è non nullo. E quindi, se in generale L per M è diverso da zero. Quindi se il prodotto tra la lunghezza e la massa non è nullo. Possiamo verificare che se il sistema è osservabile, allora tutte le radici del denominatore di psi di S, della matrice di transizione in uscita, in generale, saranno associati agli autovalori del sistema, ciascuno con il proprio ordine. Che succede quando L per M è uguale a 0? Il sistema non è più osservabile, non è osservabile, e abbiamo un sottospazio inosservabile di dimensione 2, che è dato dal kernel della matrice di osservabilità e che è associato, in questo caso, alla seconda e all'ultima componente del nostro stato, ovvero a θ e alla velocità angolare, all'orientamento e alla velocità angolare. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale, quando M per L è uguale a 0, non possiamo osservare dall'uscita il comportamento del pendolo, in generale sopra la massa, sopra il carrello. Come nel caso precedente, possiamo quindi procedere con una trasformazione di coordinate a partire dalla base del sottospazio inosservabile che separi il sistema in due componenti principali, la componente inosservabile e la componente osservabile, ottenendo quindi il sistema in questo modo. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Effettuare la decomposizione di Kalman per il sistema quando g è uguale a 0 e quando m per l è uguale a 0. Quindi quando il sistema non è raggiungibile né osservabile. Analizzare in maniera analoga a quanto fatto l'approssimazione lineare del sistema ottenuta nella seconda classe di punti di equilibrio, quelli non realistici. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sul significato dei casi G uguale a 0 o ML uguale a 0. Il modello proposto rappresenta ulteriori sistemi processi. Se ne facciano degli esempi. Effettuare la decomposizione di Kalman per il sistema quando G uguale a 0 e m per l è uguale a 0. Riflettere sulla base delle simulazioni riportate sulla stabilità del punto di equilibrio di interesse. E con questo concludiamo la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. E vi rimando al sito dell'Ateneo e alla pagina del corso per ulteriori approfondimenti e materiale didattico. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana.

0: dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati. Segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Andremo a vedere la seconda parte di manoscritti e libri antichi nel digitale. In particolare ci occuperemo di nuovo di digitalizzazione tradizionale per vedere un po' come le cose possono essere migliorate, della fascicolazione e del problema della differenza tra fisicità e materialità. Quindi, digitalizzazione tradizionale. Come abbiamo visto già nella prima parte, tramite delle tecniche fotografiche normali, noi andiamo ad acquisire delle immagini che sono molto importanti per quanto riguarda l'acquisizione di documenti, per quanto riguarda il loro contenuto e la loro decorazione, ad esempio. Ma molti di questi aspetti sono tralasciati, diciamo, obbligatoriamente tralasciati, non è una nozione negativa. Quindi andremo a vedere come possiamo rivedere il concetto di digitalizzazione per poter ampliare il tutto e poter catturare anche altri elementi che potranno essere interessanti per quanto riguarda lo studio del documento. Quindi abbiamo visto come normalmente la digitalizzazione tradizionale è l'acquisizione del contenuto delle pagine attraverso tecniche fotografiche e di imaging. E abbiamo visto come una volta che noi abbiamo fatto le nostre digitalizzazioni, abbiamo le nostre sequenze di immagini del retto e verso di ogni pagina, ma che le informazioni che vengono acquisite normalmente sono focalizzate sul modo migliore per poter acquisire il testo, le miniature o tutto ciò che è sulla superficie del nostro documento dal punto di vista testuale. Abbiamo visto come alcune di queste informazioni sono molto utili, ma ce ne sono altre che non sono acquisite e che possono essere interessanti e devono essere acquisite tramite altri sistemi di digitalizzazione. Quindi riprendiamo la domanda che ci eravamo posti all'inizio del corso. Come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? E andremo a vedere poi nel dettaglio perché parliamo di materialità e del fatto che ognuno è un concetto plurimo e ognuno degli aspetti che noi andiamo a analizzare deve essere portato nel digitale tramite delle metodologie specifiche e diverse. Avevamo visto come, ad esempio, abbiamo utilizzato il multispettrale per poter catturare informazioni per quanto riguarda diversi materiali sulla nostra pagina o per recuperare il testo nascosto da un palinsesto. E avevamo visto anche come la tridimensionalità dell'oggetto, per quanto un libro possa sembrare un oggetto molto piano, ha una tridimensionalità molto accentuata alcune volte e questa tridimensionalità ci porta delle informazioni che sono molto importanti. E abbiamo visto come tecniche come l'RTI o la fotogrammetria possono essere utilizzate per poter catturare queste informazioni. In questa lezione andremo a vedere un altro aspetto molto importante del codice, che è la sua struttura fascicolare. E come questa solitamente non venga catturata nel digitale, ma come sia molto importante, come possiamo portare anche questa informazione nel digitale per poter utilizzare questa informazione nell'analisi dei nostri oggetti digitali. Abbiamo visto come solitamente abbiamo appunto le nostre immagini del retto e verso delle nostre pagine, come alcune volte, mai di tradizione, abbiamo anche delle immagini della legatura, dei tagli del libro. E una cosa molto importante che è cominciata ad apparire negli ultimi anni, in realtà negli ultimi mesi, è quella di mostrare l'oggetto anche nella sua tridimensionalità da punti di vista diversi. Quindi abbiamo qui un taglio davanti e un taglio di testa del libro, qui un taglio di piede, qui come il libro si muova nella sua tridimensionalità. Quindi queste immagini, quindi tradizionalmente non erano incluse, ci permettono di vedere un po' meglio come l'oggetto effettivamente funzioni dal punto di vista meccanico. Quindi abbiamo una serie di informazioni in più rispetto a quello che tradizionalmente veniva acquisito. Non è sufficiente per molte cose, ma è comunque certo una cosa molto benvenuta. Il problema qual è? È che alcune caratteristiche del libro non possono essere digitalizzate con le tecniche ad acquisizione diretta. Quindi abbiamo visto come quando ne facciamo delle foto per
per vedere per acquisire il testo di un manoscritto, ad esempio, lo stesso modo in cui andremo a fare delle ottime foto con la luce diffusa che ci permette di catturare bene il testo, ci nasconda tutte le informazioni sulla rigatura del manoscritto, ad esempio, o altre informazioni sulla tridimensionalità del documento. Quindi queste sono delle informazioni che non sono catturabili tramite delle tecniche tradizionali di fotografia. Qual è un modo in cui possiamo cercare di risolvere questo problema? Andiamo a rivedere concettualmente cosa intendiamo per digitalizzazione. Quindi se abbiamo detto che digitalizzare voleva dire catturare con delle immagini, delle fotografie, il retto e il verso delle pagine, andiamo a rivedere questo concetto e possiamo considerarlo come tutte quelle attività che sono dirette alla trasmediazione del libro nel digitale, come ad esempio la segnazione di metadati e modelli e l'uso di tali dati. E nella lezione andremo a vedere un po' meglio cosa intendiamo con questa segnazione di metadati e di modelli. Esattamente, il problema è che i modelli e i metadati descrittivi sono dei passi necessari alla digitalizzazione di queste caratteristiche che noi andremo a chiamare non trasferibili. Ora, non solo non trasferibili nel senso assoluto dei termini, ma non sono tradizionalmente trasferibili, quindi con le nostre tecniche di fotografia e di imaging tradizionale non riusciamo a catturare queste informazioni che sono comunque molto importanti, quindi dobbiamo cercare altri sistemi per poter digitalizzare queste informazioni. E come abbiamo appunto accennato, modelli e metadati descrittivi sono delle tecniche che sono necessarie e che ci aiutano a poter descrivere questi oggetti e poter lavorare con queste nuove informazioni anche nel digitale. Quindi vi chiedo, bastano delle fotografie a catturare e descrivere un bene culturale? Ora andiamo a vedere un aspetto fondamentale del libro come codice, che è definito come la fascicolazione del codice. Quindi andiamo a vedere come l'essere codice, quindi essere un libro come noi lo consideriamo tutti i giorni, il libro che prendiamo dallo scaffale tutti i giorni, è fondamentale capire che cos'è la fascicolazione, quindi come il codice è stato creato. E qual è il suo elemento unitario, qual è il suo atomo strutturale che ci permette proprio di poterlo utilizzare meccanicamente come lo utilizziamo tutti i giorni. Prima di tutto andiamo a definire questo codice. Quindi il libro in formato di codice è una collezione di fogli di qualsivoglia materiale piegati a metà e legati assieme sul dorso. Solitamente poi questo oggetto viene protetto da una coperta che ci permette di evitare che le pagine si rovinino. Però la cosa fondamentale da capire, da ricordare, è che se noi parliamo di un codice,

E il libro in formato di codice è il libro che noi abbiamo tutti i giorni davanti a noi, non è semplicemente il codice e il manoscritto. Quindi il libro in formato di codice è un libro che è formato in modo tale che ci siano dei fogli e questi fogli sono di qualsiasi materiale, perché possono essere di carta, pergamena, anche di papiro, ce ne sono stati, che sono piegati a metà, assemblati in dei gruppi e questi sono legati in modo tale che uno possa passare da una pagina all'altra e il tutto rimanga in un unico blocco che funziona meccanicamente. L'unità fondamentale di questo codice è il fascicolo, che possiamo definire come un gruppo di fogli singoli o piegati adoperato da solo, quindi un solo fascicolo alla volta o più comunemente con altri fascicoli, per creare il blocco delle carte. Quindi noi abbiamo una serie di fogli, pergamena o di carta, che sono piegati a metà e inseriti uno dentro l'altro per creare dei gruppetti di pagine. Questi gruppetti di pagine solitamente sono utilizzati uno dopo l'altro, una serie di fascicoli uno dopo l'altro, o possiamo anche trovare dei codici dove c'è un unico grande fascicolo che comprende tutte le carte del codice. La cosa appunto, importante da ricordare è che appunto, questo fascicolo è formato da carte piegate a metà, raggruppate in un numero variabile di fogli, da 1 a n, e solitamente abbiamo più di un fascicolo per formare il blocco delle carte del nostro codice. Ora, questa definizione l'ho presa da un tesauro particolare che è molto utile per quanto riguarda tutto ciò che serve a descrivere il libro come oggetto e le legature in particolare, e questo è il Language of Binding Thesaurus. Quindi, questa è la pagina del Language of Bindings che ci descrive il fascicolo, in inglese gathering, e ci fornisce una definizione, una scope note viene chiamata, e altre informazioni che ci permettono di poter utilizzare questo termine all'interno di una descrizione del libro. Ora, non andremo nel dettaglio del Language of Bindings, ma già solo per far vedere un overview. Abbiamo che il Language of Bindings appunto ha una sua ricerca, noi possiamo inserire all'interno della mascherina di ricerca un termine particolare. Il tutto è per il momento in inglese, ma ci sono traduzioni che stanno in corso d'opera. Quella norvegese è già online, quella italiana non è ancora finita, ma ci saranno nel tempo. Quindi uno può andare a cercare il termine e questo viene fornito di una definizione e uno può anche navigare attraverso la struttura logica del tesauro, quindi capire quali sono altri termini che possono essere utilizzati. Quindi è un strumento molto importante. Ora, dicevamo che il fascicolo è una cosa importante, e non solo io che lo dico, quindi ripeto un attimo di citazioni prese dalla letteratura molto importante sull'argomento. Quindi la prima è su il libro La Syntax du Codex di Patrick Andrist, Paul Canale e Marlene Magnaci, dove dicono che il fascicolo è l'unità di lavoro del codice per eccellenza. Ora il libro in francese l'ho tradotto la citazione qui. E un'altra citazione che ci permette di capire bene quanto questo fascicolo sia fondamentale per il codice è preso da uno studio di Carla Bozzolo e Ezio Ornato che ha dato le basi alla codicologia quantitativa. Che cos'è che definisce il codice in questo libro che abbiamo definito all'inizio? E concludono che come riconosciamo un libro, un codice intendono, l'unica definizione operativa sembra basarsi su un criterio di natura materiale, ovvero la presenza di un fascicolo, un elemento costitutivo fondamentale del codice. Quindi senza fascicolo non abbiamo un libro, un codice. Quindi tutto ciò da cui parte la nostra definizione di codice è questo insieme di carte piegate a metà e raggruppate in modo che possiamo creare un codice che funziona anche meccanicamente. Però, come abbiamo visto solitamente nel digitale, cosa abbiamo? Noi facciamo le nostre foto del retto e verso di ogni documento e poi andiamo a finire con una serie
di immagini del retto e il verso di ogni

di ogni pagina del documento. Abbiamo anche delle immagini della legatura e dei tagli, ma come queste carte erano collegate una con l'altra per creare i fogli del fascicolo, questa informazione è completamente persa. Solitamente nei progetti digitali uno può navigare da una pagina all'altra del nostro codice come se lo stessimo sfogliando, ma di nuovo non abbiamo questa informazione di quale pagina apparteneva ai due bifogli il bifoglio che compone una parte del fascicolo. In alcuni progetti, come ad esempio questo del codice analitico, abbiamo una navigazione che ci permette di andare di fascicolo in fascicolo. Qui abbiamo la parola acquire, ora in inglese fascicolo viene tradotto con varie parole, quindi troveremo spesso per quanto riguarda il manoscritto la parola acquire, per quanto riguarda il libro stampato signature. E gathering è la parola neutra che va bene sia per manoscritti sia per libri stampati, quindi è la parola che di solito utilizzo quando parlo in inglese, ma sono equivalenti, diciamo, dal punto di vista tecnico. Quindi noi possiamo navigare per fascicoli e possiamo andare alla terza pagina del fascicolo, retto e verso, ma comunque estrarre le informazioni che ci permettono di capire esattamente quali pagine sono fisicamente collegate per formare il bifoglio è molto difficile, anche con questo progetto dove abbiamo le informazioni nella navigazione. Quindi, qual è il problema fondamentale? È che abbiamo quello che io chiamo il fenomeno delle pagine volanti. Noi abbiamo le nostre pagine che sono nel libro fisico che abbiamo di fronte a noi, collegate i bifogli sono raggruppati in vari fascicoli e questo ci Come abbiamo visto, è l'unità fondamentale del nostro codice. Nel digitale, invece, dopo che abbiamo fatto le nostre immagini di retto e verso, abbiamo questo problema di questa sequenza di immagini volanti, perché non abbiamo più nessun modo di capire quale pagina è collegata all'altra fisicamente, perché fisicamente sono collegate, e come queste si comportano all'interno della struttura del codice. E questo, se a noi interessa studiare il fascicolo, e è, come vedremo, una cosa abbastanza fondamentale per quanto riguarda lo studio del codice, questa informazione viene a mancare e è una cosa abbastanza problematica. Perché andiamo a studiare lo studio dei fascicoli? Questo perché a seconda di come le pagine sono inserite all'interno dei fascicoli, e abbiamo ad esempio a seconda del numero di pagine abbiamo dei nomi diversi che vengono attribuiti a questi gruppi di bifogli. Quindi se abbiamo due bifogli uno dentro l'altro vengono chiamati binioni, tre fogli abbiamo i ternioni, quattro fogli abbiamo i quaternioni, cinque fogli abbiamo i quinioni, questi sono i casi più frequenti. Poi però possiamo avere anche delle strutture molto particolari dove tutto questo viene a essere molto complicato. E lo studio di come questi fogli sono inseriti nei vari gruppi ci permette di attribuire una provenienza, una datazione, ma soprattutto ci permette di capire dove qualcosa è successo all'interno del libro. Se c'è un fascicolo che è stato inserito, una pagina mancante, qualcosa che è successo dal punto di vista strutturale, questo deve darci come un campanello d'allarme, nel senso che se qui c'è un fascicolo in più è probabile che qualcosa sia stato inserito nel testo e che cosa è successo. Questo poi aprirà le porte a una serie di altre investigazioni che possiamo fare per capire come l'oggetto si è evoluto nel tempo. Perché parlo di provenienza e di datazione? Perché delle tradizioni diverse hanno sviluppato dei modi diversi di raggruppare le pagine, quindi se siamo nel mondo latino, per lo più ci ritroveremo di fronte a quaternioni, nel mondo arabo ci troveremo di più di fronte a quinioni, a volte abbiamo questa alternanza tra ternione e quaternione, quindi anche semplicemente la differenza di pagine all'interno di una struttura regolare ci può dare un'idea di quando
questo libro è stato scritto e dove. Ovviamente da solo questa informazione non basta, ma è un punto da cui si può partire. Solitamente il modo in cui

Non serve per questa lezione di entrare nei dettagli di come queste formule funzionano. Quello che dobbiamo capire è che sì, ci sono le formule calcolazionali che registrano questa informazione, ma così come le vediamo, sono molto molto difficili da interpretare mentalmente per strutture molto complesse. Quindi cosa vuol dire? Che spesso succede che quando ci sono strutture molto complesse, le formule calcolazionali o diventano quasi impossibili da leggere o di solito vengono integrate con del testo corrente per poter cercare di capire meglio cosa è successo. E spesso succede che le formule calcolazionali vengono prese e prese come un dogma quasi, quindi qualcuno ha fatto il lavoro e poi vengono ripetute così come erano state fatte la prima volta, senza uno spirito critico, perché sono talmente difficili da interpretare che non vengono più riviste. E a volte, anzi molto spesso succede, che non rappresentano più effettivamente la struttura del codice così com'è oggigiorno. Quindi sono delle cose, sono un modo molto importante per descrivere la struttura fascicolare, ma sono talmente compatte le informazioni che sono molto difficili da analizzare e da riutilizzare. Un progetto che ha cercato di rivedere un po' il modo in cui questa informazione può essere registrata e riutilizzata è VSCoL, che sta per Collation Visualization, quindi visualizzazione della struttura fascicolare di un libro in formato di codice. Il progetto nasce quasi per caso 10 anni fa, in collaborazione con Dot Porter dello Schoenberg Institute for Manuscript Studies dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia. E nel tempo abbiamo cercato di trovare un modo per poter descrivere queste strutture fascicolari in modo tale che possano essere riutilizzate, rivisualizzate e rese più accessibili agli studiosi o a chiunque voglia approcciarsi allo studio del manoscritto e del libro stampato anche. Non entrerò nel dettaglio di come siamo arrivati al modello che stiamo utilizzando da qualche anno a questa parte, è semplicemente stato una serie di tentativi diversi per poter arrivare a come le formule calcolazionali stavano rappresentando questa immagine a un modello un po' più sofisticato che permette veramente di catturare queste informazioni e poterle riutilizzare in maniera disparata. Vedremo alcuni esempi di come possiamo utilizzare questa informazione una volta che è stata catturata e registrata all'interno di un modello. Questo è l'ecosistema dei dati di VSCoL. Quindi, per farla molto semplice, abbiamo un libro in formato di codice che noi vogliamo descrivere e tutto ciò che riguarda la struttura fascicolare viene registrata all'interno di un documento XML. Qui abbiamo un esempio sul lato. Non dobbiamo andare a capire esattamente come funziona l'XML o a leggere questo codice. Tutto ciò che dobbiamo ricordarci è che è una descrizione strutturata che permette di assegnare a ogni foglio all'interno della nostra struttura fascicolare un'informazione e come questo foglio si comporta all'interno della struttura, quindi è collegato con qualcuno. Se lo è fisicamente conjoined, quindi con forma di fascicolo con quello, o ci sono altri modi in cui questo foglio è stato incluso all'interno della nostra struttura, ci sono dei sottofascicoli, e tutto questo viene registrato all'interno del file XML. Una volta che abbiamo le nostre informazioni nel file XML, abbiamo una serie di programmi, diciamo, che vanno a leggere le informazioni e rivedono l'informazione e ce la ri ripropongono in maniera più diciamo palatabile per quanto riguarda un utente umano. Quindi possiamo da qui tornare a riformulare il tutto tramite delle formule collazionali se vogliamo, o più importante possiamo andare a trasformare il tutto in una serie di diagrammi che sono di molta più

facile e immediata acquisizione. Oltre a questo possiamo andare a mappare all'interno del nostro sistema anche altre informazioni che possono andare a farci capire meglio come questo oggetto sia stato costruito, cosa è successo nel tempo e quali altre informazioni vogliamo andare a registrare. Ma tutto ciò che la cosa, tutto nasce dal nostro file XML. Una volta che noi abbiamo il nostro file XML che registra le informazioni, il nostro file XML, possiamo trasformarlo tramite questo script e tutto viene trasformato in un diagramma. Questo diagramma che vediamo sullo schermo è un diagramma generato automaticamente, quindi direttamente dalle informazioni che abbiamo nell'XML, noi schiacciamo play. E il computer sarà in grado di leggere il file XML e trasformarlo in un diagramma di questo tipo. E tra parentesi, questo è il codice della Marciana che avevamo visto nella nostra prima parte della lezione per quanto riguarda il multispettrale. Quello che è importante da capire è che in questa visualizzazione vediamo immediatamente dove ci sono dei fascicoli che sono stati inseriti, dei bifogli che sono stati inseriti, ci sono delle strutture di cucitura molto strane, quindi ogni linea orizzontale che vedete è il filo di cucitura che fa trapassare il nostro fascicolo. E tutto questo registrarlo con una formula colazionale per me sarebbe stato molto difficile, se non impossibile. Invece il file XML di VSCALL permette di registrarlo in maniera molto puntuale, tant'è che appunto il computer è in grado di leggere quelle informazioni e poi trasformarla in questa serie di diagrammi che a una persona che è atta a leggere questi diagrammi è immediato cosa stiamo vedendo. Un'altra serie di informazioni che sono direttamente registrabili e poi visualizzabili con VSCALL sono tutto ciò che riguarda l'uso del tipo diverso di pergamena per quanto riguarda l'origine animale. Abbiamo fatto una collaborazione con Beast2Craft, che era un progetto che è stato finanziato dalla ERC, quindi fondi europei, specificatamente su come poter rilevare la specie animale della pergamena utilizzata nei manoscritti, hanno guardato per lo più manoscritti europei, e tramite la mappatura di queste informazioni dentro al sistema di VSCALL possiamo immediatamente visualizzare nei nostri diagrammi se stiamo guardando il lato pelo, quindi il lato che era all'esterno dell'animale o il lato carne, quindi il lato che era verso l'interno dell'animale il tipo di animale che è stato utilizzato, quindi era una pecora, era una capra, era un vitello o una serie di altri animali che sono stati identificati nelle nostre strutture. La segnazione di pattern e di colori ci permette di visualizzare il tutto immediatamente all'interno dei nostri diagrammi. Ripeto, nelle formule colazionali tutto questo sarebbe impossibile. Un'altra visualizzazione che è immediatamente fatta da VSCALL è quella di visualizzare le immagini, le nostre immagini volanti, quelle che non avevano più una connessione una con l'altra, vengono rimesse assieme, quelle che erano fisicamente collegate vengono rimesse assieme nel digitale e il diagramma ci permette di capire dove siamo all'interno della nostra struttura. Quindi queste due pagine sono fisicamente collegate nel manoscritto, ma sono due pagine separate perché sono la prima e l'ultima pagina del fascicolo, quindi hanno un sacco di pagine in mezzo. Nel digitale sarebbero pagine volanti, qui le cerchiamo di riunire in modo che uno possa studiare anche il fascicolo e il modo in cui questo si sviluppa all'interno del codice. Questo è un altro caso molto particolare, si tratta di una visualizzazione del palinsesto del galeno siriaco, diciamo, si trova nella stessa biblioteca privata del palinsesto di Archimede che abbiamo visto nella parte precedente.
E in questo caso la maggior parte del manoscritto si trova appunto in questa biblioteca.

privata, ma sono stati identificati dei fogli che sono sparsi in altre biblioteche. In questo caso, ad esempio, questi due fogli erano fisicamente uniti quando il manoscritto stava nella biblioteca del monastero di Santa Caterina sul Sinai all'inizio. Poi questo manoscritto è stato trafugato, varie vicissitudini, alcune pagine sono finite in altre biblioteche, come ad esempio questa pagina che è finita nella Biblioteca Vaticana, e il resto del palinsesto che è stato preso e sta in questa biblioteca privata fuori di Washington DC. Queste pagine erano però fisicamente collegate e con il sistema di Viscolle le possiamo riunificare, nonostante siano separate da un intero oceano adesso. Tutto ciò che ho detto per quanto riguarda le formule collazionali non vuol dire che non siano un buon metodo, sono un metodo che ha un suo utilizzo molto particolare e molto puntuale, però appunto non permettono di fare molte cose. Una volta che noi abbiamo la nostra formazione all'interno del sistema di Viscol, possiamo comunque rigenerare delle formule collazionali e utilizzare le formule collazionali per poter stampare, ad esempio, i cataloghi o altre cose che normalmente vengono fatte con le formule collazionali. Ultimamente, 2 anni fa, è uscita un'interfaccia grafica che permette di poter utilizzare il sistema di Viscol. E ognuno può chiedere un account registrandosi liberamente al sito. Qui c'è il link. E una volta che noi abbiamo creato il nostro account, possiamo generare all'interno di un'interfaccia grafica serie di strutture molto complesse, come in questo caso, senza doverci preoccupare di capire come funziona il modello XML che sta alla base di VSCOLE. Quindi noi semplicemente andiamo a aggiungere, togliere, aggiungere informazioni, aggiungere fogli tramite l'interfaccia grafica e all'interno dell'interfaccia grafica, nel retro, si verrà a creare un file XML che permette appunto di poi generare tutto quello che ci serve per quanto riguarda la struttura fascicolare. Però appunto l'interfaccia grafica permette di poter fare il tutto senza doverci preoccupare di capire cos'è l'XML o come funziona l'XML. Quindi vi chiedo, una volta che abbiamo capito come funzionano queste formule collazionali e com'è fondamentale la struttura fascicolare, quali sono i vantaggi di una modellizzazione di dati rispetto alle formule collazionali o diagrammi non automatizzati? Ora, andremo a vedere la differenza che è fondamentale che c'è tra fisicità e materialità. Abbiamo visto appunto che quando ci domandavamo come potevamo portare nel digitale le materialità dell'oggetto, e abbiamo parlato appunto di materialità usando la schwa perché appunto non è una, è plurima, perché parliamo di plurime materialità? Andiamo a vederlo perché dobbiamo fare una differenza fondamentale tra quello che è fisicità e quello che è materialità. Possiamo definire la fisicità come l'insieme infinito di attributi fisici che compongono la realtà dell'oggetto. Quindi abbiamo il nostro oggetto e questo ha una sua fisicità, nel senso che è costituito da un insieme di pagine, di pergamena, su queste pagine di pergamena di una certa specie, con un certo assemblamento di lato pelo e lato carne. Ci sono degli inchiostri, ci sono delle formazioni, ci sono un sacco di altre cose che noi possiamo andare a studiare. E tutto questo è la sua fisicità. L'oggetto ha un insieme infinito di informazioni che contiene all'interno del suo essere oggetto in questo mondo. La materialità, invece, è una proprietà emergente che dipende dall'attenzione di un qualche osservatore che isola come significanti alcuni attributi particolari, separandoli dal continuum della fisicità dell'oggetto. Cosa intendiamo con questo? Allora, intanto abbiamo detto che la materialità è una proprietà emergente che dipende dall'attenzione di un qualche osservatore. Quindi la materialità entra in gioco quando c'è un osservatore, quando c'è uno studioso che vuole andare a studiare un aspetto particolare dell'oggetto. E
Quando andiamo a studiare questo aspetto particolare, andiamo a separare questa particolarità dal continuum, quindi dall'insieme infinito di proprietà che è la fisicità dell'oggetto. Se pensiamo al tutto questo nel digitale, cosa comporta? Comporta che ogni volta che noi vogliamo andare a studiare, a digitalizzare un aspetto particolare del nostro oggetto, dovremo andare a capire che stiamo catturando solo alcune informazioni e che la nostra tecnica di digitalizzazione è fatta in modo tale che è specifica e ci permette di catturare quelle informazioni molto bene, ma probabilmente nel cercare di fare questo andremo a ignorare molte altre cose e questo non è un aspetto negativo del tutto, ma è un aspetto positivo perché andiamo a semplificare l'oggetto nella sua interezza e andiamo a pescare soltanto quello che ci interessa per poterlo studiare in questo caso particolare. Arriverà un studioso, si occuperà di altre cose e quell'altra informazione deve essere ricatturata in un altro modo. Ci interessa un altro aspetto, rivedremo un po' come poterlo catturare, poterlo studiare. Ogni volta ne creiamo un sottomodello che ci rappresenta soltanto alcuni aspetti fondamentali che ci interessa studiare per rispondere a una domanda specifica. Quindi, se torniamo alla nostra domanda fondamentale dell'inizio del corso, di queste lezioni, era come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità. Per questo avevo parlato di sue materialità con lo schwa, che non è una materialità, ma è una materialità plurale. Ogni volta che noi vogliamo andare a studiare un aspetto, dobbiamo pensare a un modo in cui lo possiamo fare. Come possiamo portare nel digitale ognuno di questi aspetti? Quindi abbiamo visto il multispettrale per quanto riguarda il modo in cui i vari materiali si comportano all'interno del nostro oggetto, sotto le varie diverse lunghezze d'onda, e come possiamo separare una risposta dall'altra. Abbiamo visto la tridimensionalità, che permette di capire come altre informazioni possono essere catturate per quanto riguarda il modo in cui la pergamena è preparata o come questa si è deformata nel tempo. Abbiamo visto le strutture fascicolari. Queste non le potevamo acquisire semplicemente tramite delle fotografie o delle tecniche di fotografia particolari. Ci sono delle tecniche che adesso ti permettono di vedere il libro come oggetto e fare delle sezioni trasversali, un po' come quando andiamo in ospedale e ci vediamo facciamo un MRI. Lo stesso si può cominciare a fare nel libro, ma ci sono comunque troppe informazioni. Quindi, per quanto riguarda la struttura fascicolare, abbiamo visto che un modello come quello di Viscoh o come quello che più semplificato è dietro alle formule correlazionali, permette di catturare queste informazioni e di portarle nel digitale in modo che possano essere riutilizzate. Ognuna di queste deve essere lì per catturare e per digitalizzare un aspetto particolare. Una volta che noi abbiamo fatto questo, e è un processo che va ripetuto, è un processo che va rivisto ogni volta che abbiamo una materialità in più che vogliamo trasformare nel digitale, possiamo arrivare alla creazione, petalo dopo petalo, strato dopo strato di informazione, di oggetti culturali digitali. Cosa intendiamo con questo? L'oggetto culturale digitale è la visualizzazione, l'oggetto digitale che si contrappone al bene culturale iniziale di cui abbiamo cominciato a lavorare. Il bene culturale ha tutte le informazioni nella sua fisicità, l'oggetto culturale digitale invece ha una serie di informazioni, ognuna di queste catturate tramite metodi diversi. Il tutto deve essere integrato, quindi il risultato del nostro multispettrale, il risultato della nostra fotogrammetria o delle nostre strutture fascicolari, il tutto deve essere integrabile, quindi tutte queste informazioni devono parlarsi una con l'altra. Tutto questo ci permette di poter lavorare nel digitale sull'oggetto culturale di partenza. Ma, come abbiamo detto, ogni volta che noi andiamo a digitalizzare, andiamo a recuperare alcune informazioni particolari, ma molte altre sono tralasciate e rimangono nello stato originale della fisicità dell'oggetto.
Una volta che noi abbiamo

Il nostro oggetto digitale, possiamo andare a fare cose che non potremmo fare con l'oggetto originale e potremmo rispondere a delle domande che ci siamo posti, ma molto probabilmente queste porteranno ad altre domande che ci porteranno a dover guardare altri aspetti che non avevamo ancora incluso nel nostro digitale. Quindi torneremo all'originale, che ha tutte le sue informazioni nella sua fisicità, e troveremo un altro modo per poter estrarre altre informazioni che ci permettono di modellizzare, di analizzare, di rendere quantificabili alcuni suoi aspetti. Quindi potremo aggiungere un altro petalo alla nostra margherita dell'oggetto digitale e così in un processo infinito. Il che vuol dire che il digitale non serve per poter sostituire l'oggetto originale. Ci permette di studiarlo in maniera diversa. Ci permette di studiare in maniera anche molto più efficace alle volte, molto più efficiente, però soltanto per alcuni aspetti. Dovremo poi tornare all'originale che ci fornirà altre informazioni e questo crea un circolo infinito che ci permette di lavorare con i due oggetti, quello originale e quello digitale, in parallelo. Quindi, come ultimo spunto di riflessione, vi chiedo: potete pensare agli altri aspetti materiali che non sono tradizionalmente digitalizzati? Come potremmo digitalizzarli? Quale altro petalo voleste aggiungere alla margherita del vostro oggetto che volete studiare? Come potreste aggiungere questa margherita all'oggetto culturale digitale? Con questo abbiamo finito la lezione, quindi rivediamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto in questa parte della lezione. Bastano delle fotografie a catturare e descrivere un bene culturale? Quali sono i vantaggi della modellizzazione dei dati rispetto alle formule colazionali o a diagrammi non automatizzati? Puoi pensare agli altri aspetti materiali che non sono tradizionalmente digitalizzati? Come potremmo digitalizzarli? Con questo abbiamo concluso questa lezione sui documenti e i libri antichi nel digitale. E vi ricordo che potete trovare materiale aggiuntivo e altre informazioni sulla pagina web del corso del sito dell'Ateneo. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. E questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di branded culture and entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione. Ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Diciamo così, queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione. Di marca, ovvero le forme che diciamo, vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo macro tema che tratteremo

sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene. Questo corso, diciamo, è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
3: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
4: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
3: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
4: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
5: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di heritage marketing per il sense making. In particolare, gli argomenti di questa lezione sono lo stakeholder engagement e creazione di valore, la memoria e cultura organizzativa e lo storytelling per il sense making. Come vedete già dalla struttura degli argomenti di questa lezione, siamo qui nell'ambito della comunicazione interna, quindi del marketing interno. Ci rivolgeremo quindi in tutta la lezione a coloro che vengono chiamati collaboratori dipendenti di un'azienda. Il primo argomento è l'employee engagement e la creazione di valore. Che cosa andremo a vedere qui? Innanzitutto definiremo che cos'è l'employee engagement, quindi l'ingaggio del dipendente e come si crea valore all'interno del luogo di lavoro e soprattutto cercheremo di comprendere come l'heritage può essere una variabile importante della creazione di questo valore. Partiamo da chi sono gli stakeholder aziendali. Abbiamo al centro del grafico l'impresa. E poi una suddivisione tra stakeholder interni e stakeholder esterni. Tra gli stakeholder esterni, i fornitori di un'azienda, la società, la comunità, quindi in generale, il governo, i creditori, gli azionisti e i clienti a cui di solito si rivolge il marketing. Dal lato invece degli stakeholder interni abbiamo appunto gli employee, i dipendenti, ma anche la rete di vendita, i manager e i proprietari di un'azienda. Quindi, come vi dicevo, questa lezione si svolge, si occupa in particolare degli stakeholder interni e ancora più in particolare appunto degli employee, cioè i dipendenti di un'azienda, tra cui anche sicuramente i manager fanno parte. Che cos'è l'employee engagement? È la misura del grado di coinvolgimento dei dipendenti nella cultura aziendale. Quindi è una misura. L'employee engagement si misura ed esattamente quanto un dipendente è coinvolto all'interno della cultura di un'azienda. Esistono tre tipi di engagement nell'employee engagement. Da un lato c'è il work engagement, che è l'engagement che riguarda l'attività di lavoro specifica del collaboratore, del dipendente. In questo caso si ha a che fare con termini come ispirazione, motivazione o immersione all'interno del proprio lavoro. Esiste poi un altro tipo di engagement che riguarda il lavoro di gruppo, quindi non è soltanto la mia attività, ma anche se sono ingaggiato come collaboratore, come dipendente all'interno del team di cui faccio parte. Qui si parla di valori come l'accettazione, il commitment, quindi diciamo l'ingaggio, e l'effort, lo sforzo aggiuntivo che molti di noi fanno all'interno del proprio ambito lavorativo, che magari se non ci fosse l'engagement farebbero un po' meno. Esiste poi un terzo livello di engagement che non riguarda il proprio lavoro o il proprio team, ma che riguarda l'organizzazione, quindi l'azienda. È un ingaggio verso l'azienda. In questo caso, di che cosa ci occupiamo quando misuriamo l'engagement? Dell'intenzione di rimanere, quella che si chiama anche retention, quindi quanto un dipendente è affezionato, in qualche modo ingaggiato con la sua azienda, al punto di non lasciarla nel caso gli venga offerto un nuovo lavoro. Questo è un ambito molto importante per le aziende ultimamente. Chi si occupa di comunicazione interna e di risorse umane ha gravi problemi nel mondo moderno

far sì che le persone rimangano nell'azienda, perché c'è molto hopping, si chiama job hopping, scambio da un luogo a un altro, il cambio di azienda. L'advocacy, quindi l'essere una sorta di brand ambassador della propria azienda, e l'ultimo in cima alla nostra piramide, il pride, l'orgoglio di far parte di un'azienda. Pensate che questi tre insieme, soprattutto il pride e l'advocacy, fanno sì che certe aziende siano più scelte di altre aziende dai lavoratori quando cercano un lavoro, perché vogliono lavorare in un luogo che non soltanto gli dà un buon lavoro, ma è un luogo di lavoro di cui essere orgogliosi. Rientriamo anche un po' nella dimensione, tra virgolette, etica del luogo di lavoro, ma non soltanto. Termini come well-being, diversity, iniziano a diventare importanti nella cultura aziendale proprio per cercare di accrescere questo famoso concetto di employee engagement. L'employee engagement influenza direttamente la motivazione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi non è soltanto una questione di coinvolgimento e quanto io voglio cercare di trattenere le persone all'interno della mia azienda in maniera positiva, chiaramente, ma anche quanto queste persone possono concorrere al raggiungimento dei miei obiettivi. Quindi l'azienda lo fa, perché sicuramente c'è anche dei motivi etici dietro, ma lo fa anche perché un buon ambiente di lavoro, un ingaggio del personale permette più facilmente all'azienda di raggiungere i suoi obiettivi aziendali. E quel famoso extra effort, il discretionary effort di cui vi parlavo. Quali sono i driver dell'employee engagement una volta che l'abbiamo definito? Di sicuro la visione dell'azienda, no? Cioè, io lavoro e sono più ingaggiato in un'azienda di cui condivido la visione, di cui conosco e condivido la visione. I leaders, gli inspiring leaders. Avere un capo che ti ispira nel lavoro è fonte di ingaggio. L'allineamento con gli obiettivi aziendali vale come per la visione. Devo capire qual è l'obiettivo aziendale, io devo essere allineato a quell'obiettivo. Tutta la comunicazione interna e non solo, anche esterna. Quanto più comunicazione c'è, quanto più comunicazione su canali che mi interessano o altro, quanto più io sarò ingaggiata al lavoro. Le opportunità di crescita, chiaramente, perché l'impiegato, il collaboratore comunque è razionale, quindi ok, a tutta la parte emotiva, ma nell'ambito di lavoro è interessato chiaramente anche all'opportunità di crescita. Quante più opportunità di crescita io avrò nel mio lavoro, quanto più sarà possibile che cresca l'engagement. Tutto il clima organizzativo, l'organizational environment, un clima organizzativo positivo fa crescere l'ingaggio delle persone, il rispetto mutuale. Questo è un ambito su cui le aziende ultimamente stanno lavorando tantissimo, soprattutto appunto vi dicevo per il well-being, per il benessere e per tutta la questione che riguarda la diversity e l'inclusion. E molte aziende stanno lavorando proprio sul rispetto, soprattutto nell'ambito del linguaggio. E poi, lasciato per ultimo, ma non per questo meno importante, quali sono i valori importanti dell'azienda? Quanto più io conosco questi valori e sono allineato adesso ad essi, quanto più il mio ingaggio sarà maggiore nei confronti della mia azienda. Quindi all'interno di questi driver, questi sono tutti i driver che permettono all'ingaggio del collaboratore di accrescere. Cosa cerca anche il collaboratore? Cerca di dare un senso, sia il consumatore lo cerca, ma anche chi lavora all'interno di un'azienda, i dipendenti. Cos'è il sense making? È il processo attraverso il quale le persone cercano di dare senso e interpretare le situazioni e gli eventi che vivono, specialmente quando sono inaspettati o ambigui. Questo ha sicuramente appunto senso verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Dare un senso
alla propria azienda e al proprio lavoro.

permette alle persone di immaginare cosa può succedere successivamente e dare un senso e comprendere anche come agire nel caso in cui avvenga una situazione improvvisa e inaspettata. Quindi cosa riguarda il sense making? Riguarda la costruzione di una comprensione a partire dalle esperienze. All'interno di un'azienda esiste una memoria organizzativa, lo vedremo dopo, e tutto ciò, i valori, le comunicazioni di un'azienda, la visione, la missione, i leaders o altro, creano dei costrutti, una storia aziendale, un clima aziendale. Ho una memoria che mi permette di dare una costruzione, mi permette di costruire una comprensione a partire da ciò che è successo, quindi dalle esperienze che io o altri hanno fatto all'interno dell'azienda per cui lavoriamo. Attenzione a una cosa, che il sense making non è un processo solo individuale, quindi non sono solo io che do un senso alle cose. Ma spesso avviene attraverso interazioni sociali per costruire una visione condivisa della realtà. È quello che vi stavo dicendo, vi stavo accennando. Non è soltanto la mia esperienza, ma anche l'esperienza degli altri, che appunto costruisce insieme questo sense making, questo dare un senso all'esperienza dentro il lavoro. E in questo modo si costruisce una visione non soltanto comunicata, ma condivisa e a partire dalle esperienze di ognuno di noi. In azienda, dare un senso, il sense making, proprio per tutti i motivi che abbiamo visto fino ad adesso, viene anche chiamata apprendimento organizzativo. Quindi è un continuo apprendimento, un continuo formarsi sul campo all'interno di un'azienda. Tutto questo apprendimento da parte di ognuno di noi poi crea appunto questa visione condivisa. Perché abbiamo studiato il sense making, abbiamo ripreso il sense making in una lezione in un corso sull'heritage marketing? Perché anche l'heritage può essere uno strumento di sense making. Per quale motivo? Perché costruisce l'identità organizzativa attraverso la memoria. Tutte le nostre visioni collettive e tutte le visioni collettive di coloro che sono venuti prima di me all'interno di un'azienda creano una memoria a partire appunto da colui che ha fondato, per esempio, l'azienda stessa. In questo modo si costruisce l'identità organizzativa, quindi il famoso passato, presente, futuro. Serve a dare senso all'azienda e a senso al lavoro che faccio all'interno dell'azienda. Permette di creare un senso di appartenenza attraverso la narrazione del vissuto organizzativo. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui io sto costruendo una mia identità organizzativa, sto costruendo appartenenza. Appartenenza a un progetto. Non soltanto a un'azienda, a un progetto, a degli obiettivi, alla visione, ai valori dell'azienda. E questo spesso parte proprio dall'heritage, in particolare dalla narrazione, dallo storytelling di un'azienda e del suo vissuto organizzativo. Prendo la storia dell'azienda, la storia del fondatore, la storia di alcuni momenti particolari, di avvenimenti particolari dell'azienda e su quella e sulla la racconto di essa io baso la cultura organizzativa della mia azienda che mi permette di creare un senso di appartenenza verso i collaboratori, quindi di farli stare un po' come se fossero a casa all'interno dell'azienda e gli permettono anche appunto di comprendere il senso del loro lavoro. L'heritage agevola il richiamo ai valori e alla cultura aziendale. Come qualsiasi forma di storytelling, l'esemplificare determinati momenti, il raccontare determinati momenti, mi permette di agevolare il richiamo ai valori, nel senso che mi permette di renderli più

facili, più fruibili. Pensate che certi valori sono molto intangibili all'interno di un'azienda. Spesso, se andate a guardare i valori delle aziende, insomma, richiamano a valori molto alti e intangibili. Raccontare un aneddoto o qualche cosa permette di farli rientrare nella sfera del pratico e quindi del rendere un po' la storia aziendale, un po' quella favola che ha alla fine una morale e che richiama ai valori e alla cultura aziendale. Guida il comportamento presente e futuro grazie a quello passato. Come tutto ciò che, di cui si ha memoria, no? Come il bambino che se ha toccato la prima volta il fuoco, forse non lo ritoccherà più perché sa che se c'è la fiamma si brucerà. Tutto ciò che riguarda la memoria storica di un'azienda e l'heritage, quindi, permette anche di avere un vantaggio nel momento in cui si inizia a comprendere come agire in determinati momenti. Quindi è come se fosse una forma di esempio che permette di guidare il comportamento di ciascun dipendente in generale dell'azienda, comportamento presente e immaginarsi quello futuro. Diventa un esempio di vita. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa prima parte relativa all'employee engagement. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Veniamo ora al secondo argomento di questa lezione, la memoria e cultura organizzativa. In particolare cercheremo di comprendere appunto come la memoria all'interno di un'azienda permette di costruire la cultura dell'azienda stessa. Che cos'è la memoria? La memoria evoca il passato per dare un senso al presente e al futuro. Ritorna qui la memoria come costruzione di senso. Abilita il ricordo della storia, o meglio, una selezione di essa, ma è in costante evoluzione. Questo è un punto importante a mio avviso perché la memoria fa sempre venire in mente la storia, cioè quello che è già passato, o meglio, come scrivo, scritto bene qui, una selezione di essa, perché non ci ricordiamo tutto, ma soltanto dei passaggi che abbiamo selezionato come importanti o che qualcun altro ha selezionato prima di noi come importanti. Ma la memoria non va vista solo verso il passato. Va visto anche verso il futuro perché è in costante evoluzione. La memoria di un'azienda la stiamo facendo anche noi oggi, lavorando in quell'azienda. Questo è importantissimo. Ricordatevi anche un'altra cosa, che un fatto, qualcosa che quando è avvenuto poteva essere positivo, oggi può non essere visto allo stesso modo positivo. Quindi anche il concetto di memoria storica, positiva o negativa, è rivisto in costante evoluzione, va sempre visto e riportato all'oggi, tant'è che certi passaggi dell'heritage di un'azienda vengono a un certo punto un po' dimenticati o non hanno più la stessa importanza come ce l'avevano qualche anno fa. La memoria poi viene messa in scena in luoghi fisici e simbolici. Questo cosa significa? Che perché viva la memoria, essa deve essere messa in scena, cioè deve essere in qualche modo, deve diventare il contenuto di qualcosa che si vive all'interno di un'organizzazione. Può essere fatto per esempio attraverso un museo d'impresa, attraverso un archivio, oppure, tramite la celebrazione dell'anniversario di un'azienda. Dove? Specialmente attraverso la messa in scena in luoghi fisici e simbolici, cioè luoghi che sono importanti per l'azienda stessa. Per questo vi dicevo il museo d'impresa, per esempio, all'interno di una sede storica o di un negozio storico o altro. È importante perché ci sia questa compenetrazione di anche fisica nel luogo in cui certi, per esempio, eventi sono avvenuti. Ha due varianti.

variabili, quindi il tempo e lo spazio. Il tempo perché appunto riguarda l'heritage, ciò che è passato nell'azienda, sempre appunto quando pensate all'heritage pensate sempre a passato, presente e futuro, nell'omnitemporalità che è tipica dell'heritage, però comunque è sicuramente il tempo come variabile, ma non meno importante è la variabile spazio, perché un'azienda e la memoria organizzativa di quell'azienda hanno senso soprattutto in determinati luoghi. Immaginate la Fiat e Torino, pensando a questo. Celebrare l'anniversario della Fiat in una città differente da Torino si può fare sicuramente, però forse non ha la stessa iconicità di mettere in scena quell'anniversario nel luogo dove la Fiat è nata. La memoria organizzativa cos'è quindi? È l'insieme di informazioni raccolte sulla storia di un'impresa che possono essere utilizzate per assumere decisioni nel presente. Anche in questo caso ritorna il concetto di esemplificazione, no? La memoria organizzativa, cioè tutto ciò che ho raccolto sul passato, mi permette di prendere delle decisioni e di definire quali possono essere i miei comportamenti presenti e quelli futuri rispetto all'azienda stessa e al mio luogo di lavoro. Come può essere la memoria organizzativa? Testuale, ok? Quindi, non so, un'autobiografia aziendale, la vedremo più avanti. Materiale, una pubblicità, un oggetto iconico o altro, o orale. In alcuni casi, certe storie all'interno delle aziende si raccontano in maniera informale tra i dipendenti che appunto narrano determinati aneddoti dell'azienda. Molto famosi sono gli aneddoti, per esempio, che riguardano Michele Ferrero e la nascita della Nutella o la nascita dell'ovetto Kinder. Sono stati raccontati più volte anche dalla moglie di Michele Ferrero. Quindi, per dire, certi aneddoti hanno anche una forma orale, la memoria orale è stata sempre anche, diciamo, per gli antichi importante. L'heritage marketing cosa fa? Rende visibili tracce anche invisibili del passato e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale. Quindi, rientriamo nell'ambito dell'heritage marketing, quindi lo sfruttamento degli strumenti di marketing e dell'heritage come contenuto di questi strumenti. Cosa fa? Rende visibili. Alcuni valori, vi dicevo, sono invisibili, la memoria organizzativa è invisibile, ma il marketing cerca di renderlo visibile e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale, quindi rende accessibili luoghi che altrimenti sarebbero chiusi e che permettono a un'azienda di narrare la propria storia, la propria memoria, anche per creare senso di appartenenza e per ingaggiare i propri dipendenti. Vi voglio portare un esempio che è quello della centrale dell'acqua di Milano. Siamo alla centrale dell'acqua di Milano, l'antica centrale Cenisio, uno degli impianti di sollevamento e di pompaggio dell'acqua potabile più antichi della città. Venne costruita e inaugurata nel 1906, l'anno in cui a Milano si tenne l'Esposizione Universale, proprio per rispondere a un'esigenza straordinaria di risorsa idrica dovuta a quell'evento e anche perché la città in quegli anni stava crescendo molto, soprattutto da queste parti, intorno a Piazza Diocleziano e intorno a Via Cenisio. La centrale ha funzionato fino alla fine degli anni 80, poi è stata dimessa e recentemente è stata riportata in vita grazie a un attento restauro conservativo portato avanti da MM. Realizzata su progetto dell'ingegner Franco Minorini dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano, la stazione di pompaggio Cenisio rientra nella tipologia costruttiva fuori terra, distinta da quella sottoterra, altro sistema tipico dell'epoca. Viene edificata secondo i dettami di uno degli stili architettonici

in voga nella seconda metà dell'Ottocento all'interno dell'eclettismo milanese, il neoromanico, caratterizzato in particolare dalla ripresa dei caratteri tipici dell'architettura romanica lombarda, come l'arco a tutto sesto e l'uso del laterizio. La centrale presenta le stesse forme sobrie che caratterizzano e rendono riconoscibili le infrastrutture pubbliche progettate in quegli anni.

0: fondamentali che ne movimentano la sobrietà, notiamo la bicromia dei materiali impiegati e il leggero rilievo delle fasce decorative che scandiscono le superfici esterne. I mattoni in laterizio a vista a spigolo vivo sono alternati a porzioni di intonaco cementizio, con lavorazione che imita la pietra bordacciata. La muratura esterna è ripartita anche da lesene che si congiungono nella parte alta, con un'ampia cornice terminale, e in basso poggiano su uno zoccolo aggettante, delimitando così le ampie vetrate rettangolari in cui si aprono gli ingressi e le finestrature. Questo consente di disegnare una successione di archi a tutto sesto, quasi un richiamo agli antichi acquedotti romani. All'interno della centrale, nella sala macchine, si conservano gli antichi macchinari che servivano all'epoca per l'estrazione e la distribuzione dell'acqua potabile alla città. L'edificio rappresenta per la città un'importante testimonianza storico e tecnologica e anche di architettura industriale. Nel luglio del 2018 questo è diventato il museo d'impresa di MM. MM ha cioè aperto questo spazio gratuitamente a tutta la cittadinanza e al proprio interno si svolgono attività diversificate e interconnesse che hanno come obiettivo principale quello di far conoscere i valori, la storia e le professioni legate all'acqua pubblica. Alla sommità dell'ingresso principale della centrale dell'acqua su Piazza Diocleziano fa bella mostra di sé lo stemma cementizio della città di Milano, sormontato da una corona turrita.
1: Vi ho voluto fare vedere questo video perché è un esempio di come un luogo storico importante per, in questo caso, la società di Milano, diventa in realtà un luogo importante per costruire la memoria organizzativa di ma in realtà anche la memoria di tutta la città di Milano, ed è per questo motivo che appunto la centrale dell'acqua è diventata anche un museo di imprese che è aperta a tutti i visitatori, non soltanto agli stakeholder interni. E su questo faccio un inciso. È vero che vi ho detto che questa lezione ha come principale target, l'heritage marketing nei confronti dei collaboratori, quindi degli stakeholder interni, ma è anche vero che al giorno d'oggi non è possibile più tanto distinguere ciò che ha come target i collaboratori da ciò che ha come target anche tutta un po' la comunità e gli stakeholder esterni. In questo caso, questo è un modo di far fruire la memoria organizzativa di un'azienda a tutta la collettività, ma è anche un modo di dare un senso a chi lavora, in questo caso appunto in Molti degli eventi interni di questa società si svolgono infatti presso la Centrale dell'Acqua, che non è appunto solo un museo, ma anche un luogo su cui si può investire per fare degli eventi e ingaggiare in questo modo i collaboratori. Cos'è la cultura organizzativa che si lega alla memoria organizzativa? È ciò che l'azienda ha assimilato nel corso della sua storia, a tre livelli. Il primo livello è quello degli artefatti, che include architettura, comportamenti, abbigliamento, tutto ciò che un po' si vede. I valori, cioè la filosofia, la missione, i principi di un'azienda, e tutto ciò che è tacito, gli assunti taciti, le convinzioni inconsce, le percezioni, i sentimenti, è tutto ciò che si percepisce se si fa, se si fa parte appunto di un'azienda. Vediamo un po' un esempio con McDonald's e vediamo i suoi tre livelli. A livello degli artefatti possiamo parlare dell'iconica M, degli archi o del modo in cui quasi tutti i suoi punti vendita siano simili, quindi l'architettura che ritorna, il logo che ritorna, determinate cose che appunto ritornano e che riguardano gli artefatti. Da un punto di vista dei valori, vediamo, leggiamo insieme quali sono i valori di McDonald's, che si possono trovare un po' ovunque nei siti internet di McDonald's, ma non solo.

l'integrità, la famiglia, la comunità locale e la persona. Rispetto a ciò che invece è tacito, possiamo parlare da un lato del suo fondatore, su cui poi è stato fatto anche un film, The Founder, e poi qui lascio dei punti interrogativi perché non facendo parte di questa azienda non mi è possibile immaginare quali siano gli altri assunti taciti della stessa. Vediamo gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Passiamo al terzo argomento di questa lezione, lo storytelling per il sense making. Andremo a vedere come, quindi, l'heritage, in particolare la narrazione di questo heritage, dell'heritage di un'azienda, può creare contenuti per dare un senso all'interno, ma abbiamo visto anche all'esterno dell'azienda. Esistono tre forme di narrazione aziendale, quella che chiamiamo racconti dal campo, cioè i casi studio, quindi la creazione di un caso studio. Abbiamo visto McDonald's analizzare i valori, i comportamenti, i negozi o altro, quindi la definizione di un racconto dal campo che viene appunto dall'azienda e viene raccontato. Esiste poi una narrazione aziendale che si chiama racconti del campo. In questo caso la differenza rispetto al primo riguarda il fatto che ci sono più voci in questo caso, quindi sono i racconti del campo, per cui, per esempio, invece di un caso studio, si raccolgono e si fanno interviste all'interno dell'azienda per raccontare le voci di tante persone che lavorano all'interno di essa. L'ultimo esempio di narrazione aziendale è quello delle storie di impresa. Su questo andiamo a focalizzarci in questa ultima parte della lezione. Che cosa sono le storie di impresa? Sono razionalizzazioni strumentali del passato. Servono a creare degli esempi. Quindi si usa il passato come strumento per raccontare qualcos'altro, per rendere più facile la comprensione di qualcos'altro. Spiegano gli eventi organizzativi. Quindi uso la storia di impresa per spiegare che cosa è successo all'interno della mia impresa. Rivendicano l'unicità dell'organizzazione. L'heritage ha un valore immateriale unico e permette un posizionamento unico dell'azienda, o comunque difficilmente imitabile, dell'azienda. Le storie di impresa servono proprio a rivendicare questa unicità. Io ti racconto la storia della mia impresa per farti vedere quanto sono unico. Trasmettono valori e comportamenti aziendali. Se io racconto una storia, spesso la finalità di quella storia è di darti una sorta di morale. In questo caso si può dire che le storie di impresa servono a trasmettere dei valori, i valori aziendali, e i comportamenti, in modo tale ad avere appunto quel famoso esempio che mi permette di comprendere come mi devo comportare quando mi trovo davanti a una certa situazione. Generano e riflettono i cambiamenti aziendali. Questo soprattutto quando, per esempio, c'è un cambio di leadership ad alti livelli o altro, le storie di impresa permettono anche di far comprendere questi cambiamenti e di rifletterli all'interno della storia aziendale. Cos'è il senso e il significato dell'organizzazione? E perché si usano le storie? Perché le storie aiutano la comprensione. Perché integrano quello che si sa di un evento con quello che si è ipotizzato. Suggeriscono un ordine causale tra eventi che in origine sono percepiti come non interconnessi. Consentono di parlare di cose assenti e di connetterle con cose presenti a vantaggio del significato. Sono mnemotecniche che permettono di ricostruire eventi complessi precedenti. Possono guidare l'azione prima che siano formulate delle routine e possono arricchire le routine quando sono state formulate.
consentono di costruire un database delle

esperienza da cui è possibile inferire come vanno le cose. Quindi le storie sono importanti per tante cose, perché ci aiutano a comprendere determinati fatti, a comprenderne cosa avviene prima, cosa avviene dopo, perché una cosa ha generato qualcos'altro, quindi l'ordine causale degli eventi, a rendere tangibile ciò che ci sembra difficile, intangibile, un po' assente. E ci permette anche di ricordare, sono delle mnemotecniche, no? Delle tecniche per ricordare determinati passaggi, tant'è che anche bambini spesso si raccontano le storie per ricordare determinate cose che magari devono studiare a scuola. Possono guidare le azioni, quindi non sono fini a se stesse, ma mi permettono di comprendere appunto come agire in determinate situazioni e creano il database dell'esperienza, una sorta, appunto, ritorniamo alla memoria collettiva. Tra gli strumenti delle storie abbiamo l'autobiografia organizzativa, che è uno strumento prezioso per narrare l'organizzazione. È un'autonarrazione dell'identità dell'organizzazione, questo perché, essendo un'autobiografia, sono io che la sto scrivendo a decidere quali sono i contenuti da cui un'autonarrazione dell'identità, cioè di quello che io voglio che la mia azienda sia. Ed è sono anche un veicolo di trasmissione di valori e modelli comportamentali. Amatori dice anche che sono magistra vitae, cioè sono delle maestre di vita le autobiografie organizzative. Facciamo un esempio, quello di Reale Mutua, che appunto ha fatto due autobiografie organizzative. La prima, la vedete qui, è quella che è stata fatta nel 1928 e che racconta i primi 100 anni di vita di Reale Mutua. L'altra è più recente, a cura di Luca Ponzi, e appunto racconta gli ultimi 2 secoli, quindi uno strumento importante e molto utilizzato dalle aziende, è quello dell'autobiografia. Non deve per forza essere sotto forma di libro. Per esempio, nel sito di Lavazza è possibile andare a guardare questa sezione del sito che riguarda le nostre origini, dove appunto viene raccontata anche in questo caso l'autobiografia aziendale di Lavazza, in una cronistoria molto interessante. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? Andiamo così alla fine della lezione a vedere quali sono gli spunti di riflessione totale, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? A questo punto siamo giunti alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali della lezione che avete visto, vi rimando al portale di Ateneo all'interno del corso.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico.

0: Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti

0: e anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione tratta sonno e neuromodulazione. Gli argomenti quindi saranno l'architettura del sonno, sonno e interazione tra sistemi biologici, neuromodulazione e memoria nel sonno. Parliamo del sonno e dell'architettura del sonno perché abbiamo visto che l'apprendimento che è la dimensione continua del nostro cervello, del nostro corpo-cervello. Ha bisogno del sonno. In realtà il sonno è fondamentale per la sopravvivenza. Noi possiamo vivere più a lungo digiuni che senza dormire. Senza dormire moriamo prima che senza mangiare. Il sonno è lo stato del corpo-cervello ricorrente, reversibile, caratterizzato da non responsività e disancoraggio percettivo dall'ambiente. Il ritmo veglia-sonno può essere descritto attraverso due grandi processi, un processo S da sonno, che è un processo omeostatico che induce e regola il sonno, e un processo C, definito anche pacemaker circadiano, che promuove la veglia e l'allerta attraverso cicli di circa 24 ore. Il ciclo veglia-sonno, quindi il ciclo C, il processo C circadiano, è un sistema di attivazione di arousal ascendente ed è come se esistesse un interruttore ipotalamico che attiva i percorsi ascendenti talamo-corticali. Il circuito attraversa la regione della congiunzione tra troncoencefalo e prosencefalo, dove Von Economo ha osservato che le lesioni causano sonnolenza profonda. Quindi il primo dei due attori principali, dei due definitori di questo stato veglia-sonno, è un circuito profondamente sottocorticale, ma che attiva tutto il livello talamo corticale, dove la lesione induce proprio una sonnolenza continua. La controparte, il processo S, il processo di sonno, è un sistema omeostatico che induce sonno attraverso delle proiezioni del nucleo preottico ventrolaterale che va alle componenti principali del sistema di eccitazione ascendenti. Quindi vedete che ci sono proprio le strutture da cui partiva il segnale di attivare il circuito talamocorticale e di renderlo vigile, ma viene inibito da questo nucleo, tanto che le lesioni in questa regione, sempre Von Economo, ha osservato che causano insonnia. Quindi la disattivazione e l'impossibilità di un buon funzionamento del nucleo preottico ventrolaterale implica proprio una impossibilità di cadere addormentati. All'interno, quindi il grande ciclo circadiano, ritmo circadiano, che è nella interdipendenza, nella relazione favorevole tra questi due processi, S e C, induce il sonno che a sua volta ha una forte ritmicità. Quindi il sonno può essere proprio stadiato, si chiamano proprio stadi del sonno, quando leggete S sono stadi del sonno, 1, 2, 3, 4. All'interno, diciamo, del primo entra il sonno REM, vedete che sono proprio delle fluttuazioni dei cicli che partono dallo stadio 1, 2, 3, 4, sempre con un crescere di caratteristiche neurofisiologiche, per cui tipicamente si stadia attraverso elettroencefalogramma ed elettromiogrammi. E questa ritmicità, che è dell'ordine di un'ora e mezza, due, dura tutto l'intervallo del sonno. Vedete che la durata

i cicli effettivamente cambia con l'approfondimento del sonno. Vedete che qui andiamo dalla prima ora di sonno fino all'ottava e si allungano infatti i periodi REM all'interno di questa ciclicità. Quindi abbiamo già menzionato due grandi classi, due grandi tipi di sonno. Il sonno che viene chiamato anche ortodosso, è quello non REM e che è caratterizzato dalle onde lente, quindi di sonno a onde lente, lo slow wave sleep, che effettivamente copre la maggior durata, quindi il 75-80% del sonno con questi stadi che vanno ad approfondirsi dove c'è un aumento effettivamente di attività a onde lente. Viene chiamato ortodosso in un certo senso in opposizione al paradosso del sonno REM. Effettivamente il sonno REM che copre appunto il 20-25% dell'attività cerebrale, della durata del sonno con un'attività cerebrale sincronizzata, un'atonia muscolare e rapidi movimenti oculari, viene chiamato paradosso proprio perché ha delle caratteristiche particolarissime, cioè l'attività elettroencefalografica è quasi quella della veglia. Abbiamo una comunicazione con i muscoli importantissima, se non fosse che i muscoli sono impediti dall'attuare, tanto che il sonnambulismo nasce proprio da un disaccoppiamento, dalle impossibilità di inibire in modo completo tutte le attività muscolari e è accompagnato da questi rapidi movimenti degli occhi che sappiamo essere caratteristici della veglia. Noi sappiamo che in veglia, quando guardiamo anche una cosa fissa, il nostro coordinamento motorio va nelle regioni degli occhi, in questi frontal eye field, nelle regioni che proprio sono totalmente dedicate al controllo degli occhi ed in modo automatico noi continuiamo a scandagliare anche un'immagine completamente ferma, quindi una foto, usando di tutte le nostre competenze per guidare i nostri movimenti oculari in funzione di quello che stiamo guardando. Nel sonno nel sonno paradosso, nel sonno REM, effettivamente noi abbiamo questi movimenti oculari che hanno moltissimo a vedere con i movimenti oculari che abbiamo utilizzato durante la veglia e che permettono di sostenere l'apprendimento a cui il sonno dà un contributo enorme. Come spunti di riflessione, ci sono circuiti cerebrali distinti che controllano il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa. I circuiti che regolano il ciclo veglia-sonno sono corticali, vi è una ciclicità anche interna al periodo di sonno ed ecco che ci avviciniamo ad una dimensione fondamentale svolta dal sonno. Il sonno integra i tre sistemi di controllo. Lo facciamo attraverso la psico-neuro-endocrino-immunologia, la PNEI, che studia le relazioni bidirezionali tra sistema nervoso, ormonale e immunitario. E la PNEI è nata abbastanza recentemente perché si sono accumulate informazioni che mettono a fuoco che il sistema nervoso non può funzionare se non assieme a quello endocrino e immunitario. Ed infatti la PNEI, la ripercorriamo nei cenni storici, vede Ansel che nel 1936 comprende che la reazione di stress è indipendente dalla natura dello stimolo, sia esso fisica, infettiva, psichica. Negli anni 70 Ugo Bezzedovski vede che l'aumento della produzione del cortisolo da parte dei surreni causa una soppressione della risposta immunitaria. Edwin Blalock negli anni 80 vede che i linfociti hanno recettori per gli ormoni e i neurotrasmettitori prodotti dal cervello. Quindi nell'arco, diciamo, del Novecento, neanche inizissimo, quindi nel 1936 ci sono le prime osservazioni importanti, quindi meno di un secolo fa, si inizia a comprendere che c'è questa interrelazione critica tra il
I nostri

le nostre risposte allo stress effettivamente hanno iniziato ad attivare che il comportamento nelle sue dimensioni, tenete conto che la risposta allo stress è qualcosa di fondante del nostro comportamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce benessere la capacità di rispondere alle condizioni stressanti, sviluppando le proprie capacità, le proprie abilità nel comprendere come contribuire al benessere comune. Quindi è chiaro che i meccanismi che sottostanno alla nostra reazione alle difficoltà ambientali ci guidano a capire tutto il funzionamento del nostro cervello e la comprensione della indipendenza, diciamo, della assolutezza delle risposte allo stress, quindi indipendentemente dalle condizioni che le hanno generate, ci ha guidato nel comprendere quali sono i meccanismi di base che sottostanno. I linfociti, quindi diciamo gli attori principali del sistema immunitario, hanno fortemente a che vedere con i neurotrasmettitori. Ed in effetti il sistema immunitario attivato cronicamente altera l'attività cerebrale. Utilizzando topi geneticamente modificati come modello, l'attivazione cronica delle cellule T portava a una sostanziale carenza dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina nel cervello, con cambiamenti comportamentali dominati da comportamenti di tipo ansioso e di paura. E in effetti gli autori hanno proprio visto che se modulano la quantità di cellule T, che è proprio fatto separando gli animali sani, gli animali wild type, gli animali senza aver indotto quella modifica genetica che non fa esprimere, che altera il sistema immunitario, alzando in modo cronico la produzione di cellule T e quindi delle cellule caratteristiche del sistema immunitario. E cosa hanno visto? Che questo implica, quindi ho lasciato il colore azzurro perché il colore azzurro è il colore degli animali geneticamente modificati che creano il modello di alterazione del sistema immunitario. Si vede in questa imaging con spettroscopia di massa che permette di andare nelle varie strutture a verificare la quantità di di una certa molecola. E sono andati proprio a misurare la dopamina negli animali, nei topi wild type e in quelli modificati. Vedete che è palese la minor espressione di dopamina in questi animali. E la cosa è palese è che questo si riverbera in un completo cambiamento del comportamento e vedete che gli animali in cui erano espresse in modo assolutamente eccessivo e cronico le cellule T, si muovono molto meno, sia diciamo nel braccio aperto che in quello bloccato, quindi anche indipendentemente dalle condizioni ambientali, loro sono fortemente inibiti dal movimento. E lo stesso hanno delle caratteristiche di esplorazione dell'ambiente fortemente inibite. Quindi, questo fortissimo legame tra sistema nervoso e sistema immunitario che viene esattamente mediato alterando l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, tanto che è proprio definita dal circuito dello stress. Quindi qui vediamo con codifiche diverse, in realtà sono proprio degli ormoni, sono corticotrophin releasing hormone e la CTH, l'adreno corticotrophic hormone, ma li vedete codificati come neurotrasmettitori perché sono prodotti dall'ipotalamo e dall'ipofisi, quindi due strutture squisitamente neuronali, ma sono, vedete, diciamo, con il bordo giallo perché effettivamente hanno proprio una funzione ormonale, come anche il nome rimanda. Ormonale significa che la molecola è inserita nel circolo e va a agire come molecola su un altro organo, tipicamente in questo caso la ghiandola surrenale, che sono queste strutture che sovrastano ciascuno dei reni.

e quando recepiscono l'arrivo di CRH e ACTH, producono cortisolo, andando a loro volta ad attivare ipotalamo-ipofisi. Quindi questo circuito, nell'essere iperattivato, ci mette in uno stato di allerta continuo. Quindi l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, in risposta a condizioni ritenute avverse o nocive, aiuta l'organismo a reagire, facilitando la reazione di attacco-fuga, tanto che il cortisolo, agendo sul metabolismo, aumenta l'energia disponibile attraverso l'aumento di glucosio disponibile e la soppressione di processi che consumano energia, come il sistema immunitario. Quindi vedete che da un lato è un circuito, quello ipotalamo, ipofisi sul rene, che protegge la reazione d'allerta, la relazione a un allarme, ma dal punto di vista cronico sta attaccando un sistema fondamentale per il nostro benessere, che è quello immunitario. Quindi vedete sempre che i ritmi, il passare da delle condizioni più complicate, più di crisi, a quelle di maggior sicurezza, sono fondamentali. In realtà noi siamo fatti per rispondere a modifiche, ad alterazioni, ma dobbiamo poter reagire per periodi più o meno limitati, c'è anche molta elasticità, quindi si possono reggere anche per settimane e mesi delle condizioni difficili, ma poi c'è bisogno per forza di che quel ritmo ci riporti alle nostre condizioni più di sicurezza e di serenità, altrimenti il sistema va in un circuito perverso in cui quei meccanismi di feedback che fanno in modo di rimanere nelle condizioni stazionali, nelle condizioni, nei range fisiologici, non ce la fanno più a compensare. L'interazione tra ritmo sonno-veglia e sistema immunoendocrino. Le citochine proinfiammatorie come l'interleuchina 1 e l'interferon alfa promuovono il sonno ad onde lente e sopprimono il sonno REM. La produzione di interleuchina 1 dipende dalle stesse strutture che regolano il ciclo veglia-sonno, tra cui l'ipotalamo. Abbiamo detto che il sonno è il grande mediatore dei tre grandi sistemi di controllo del corpo, nervoso, ormonale e immunitario, ed infatti l'interazione tra questi tre sistemi è fortissima e si parlano, le strutture che vanno a regolare il ciclo sonno-veglia e quelle di equilibrio dei tre grandi sistemi. Le citochine, quindi gli attori principali del sistema immunitario che inducono il sonno, influenzano anche il sistema immunitario periferico, agendo sul sistema linfatico e interagendo con l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. Quindi continuiamo ad arricchire e l'apnei ha fortissimamente supportato tutta l'attività che ha permesso di comprendere la relazione tra questi tre grandi sistemi e come esse interagiscono nel sonno, dandoci uno strumento eccezionale per pian piano tenerne conto in tutte le nostre azioni protettive del benessere. Quindi, come spunti di riflessione, su quali sistemi si concentra l'apnei, quali condizioni ambientali attivano fortemente l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, quale effetto hanno le citochine proinfiammatorie sulle caratteristiche del sonno. E veniamo adesso a questo esempio che tratta neuromodulazione e memoria nel sonno, in cui ci avviciniamo un po' alle frontiere di quello che l'uomo sta imparando su tutti questi processi e come interagire con essi. Sonno e plasticità neuronale. È assolutamente consolidato il fatto che il modello di consolidamento sistemico attivo tiene conto che gli eventi durante la veglia sono codificati in reti neocorticali e ippocampali. Quindi il fatto di comprendere quello che accade durante il sonno si fonda sulla chiara consapevolezza che il sonno va a consolidare qualcosa che è successo in veglia. Chiaramente noi vogliamo consolidare memorie di fenomeni a noi occorsi e che ci interessa che
che di averli sempre a disposizione.

posizione di poterli recuperare. Quindi il consolidamento durante il sonno sottolinea che durante il successivo sonno a ciò che vogliamo consolidare, a ciò che abbiamo iniziato ad apprendere, durante il successivo sonno ad onde lente, le oscillazioni lente corticali guidano la ripetuta riattivazione delle rappresentazioni indotte in veglia nell'ippocampo, in sincronia con le sue increspature e i fusi talamo corticali. Quindi c'è una consapevolezza sempre maggiore, diciamo, lavori fortemente consolidati di autori, diciamo, citati migliaia di volte, proprio perché sono riusciti a mostrare con una grande chiarezza la relazione feed forward, quindi che dalla sincronizzazione proveniente da neuroni corticali a quelli ippocampali, e sapete che l'acquisizione di nuova memoria nasce da strutture corticali che hanno recepito quello che è arrivato dal mondo e inviano all'ippocampo delle informazioni specifiche, delle attivazioni fondamentali che l'ippocampo tiene latenti, in accordo con le proiezioni ippocampo, talamo e quindi nuovamente corteccia, che vengono riattivate durante il sonno. Questa sincronizzazione che va nella direzione corteccia, ippocampo, talamo, feed forward, sono supportate dalla sincronizzazione nell'altra direzione. Quindi c'è un continuo parlarsi di strutture con questa attività ciclica che arriva dalla corteccia, ipotalamo, corteccia, ippocampo, talamo e dal talamo la sincronia delle tre strutture crea rafforzamento e pone proprio la sincronizzazione a sua volta, quindi di feedback. Quindi la coincidenza tra attività del fuso durante lo stato di upstate di oscillazione lenta depolarizzante corticale, una struttura, diciamo, di linguaggio che permette di descrivere i fenomeni complessi che arrivano e che si esprimono nelle onde lente del sonno, e le increspature con onda rapida talamiche, predispone queste reti a persistenti cambiamenti plastici sinaptici. Perché è chiaro che quello che poi deve consolidare la memoria, sono quelle modifiche strutturali di trasmissione sinaptica a livello delle singole cellule, a livello corticale, ippocampale e talamico. Quello che vi racconto adesso è un esperimento in cui, utilizzando gli elettrodi che è stato necessario impiantare in pazienti epilettici farmacoresistenti. E in questo mi preme moltissimo aprire la sottolineatura dell'importanza fondamentale che ha a livello scientifico, sia a livello di nuove competenze che di aiuto reciproco, proprio il fatto che noi continuiamo a utilizzare sempre meglio quello che è necessario fare per curare. Allora, i pazienti epilettici farmacoresistenti sono pazienti che vanno alla chirurgia. Quindi è necessario fare delle indagini che servono proprio per farli star meglio, ma utilizzandole bene, noi possiamo arrivare a capire molto meglio una serie di processi e possiamo costruire cure più efficaci per loro. E poiché abbiamo capito processi importanti che si possono avvantaggiare moltissimo della registrazione profonda di registrazioni che non potremo mai realizzare in una persona sana, saranno utili anche ai sani e ad altre condizioni oltre alla loro. Quindi in questo senso cerchiamo di allontanarci sempre di più dagli interventi invasivi negli animali in cui si inducono i danni per capire cosa creano, che effettivamente, diciamo, è un processo che è stato utilissimo, che ha sicuramente rivoluzionato la nostra capacità di comprendere, però che secondo me è proprio da abbandonare, da lasciare a
ad epoche storiche.

che per fortuna superate, perché adesso possiamo essere molto più attivi nel comprendere come mai delle tecnologie hanno effetti positivi, come mai, quali sono i meccanismi che curano, e possiamo fortemente utilizzare in termini anche conoscitivi procedure che servono a far star meglio delle persone, ma che al contempo sono fortemente invasive. E in effetti, quindi, in 18 pazienti con epilessia farmacoresistente, gli autori hanno creato delle condizioni sperimentali in cui in due sessioni notturne successive, quindi sono persone che sono impiantate con elettrodi e quindi vanno, dormono, tengono questi elettrodi per moltissimi giorni e quindi si può studiare il sonno fisiologico, che è una condizione fondamentale perché tanto di quello che si è capito sul sonno viene da un lato sempre dai disturbi del sonno, dalla narcolessia, dall'insonnia. Oppure si creano delle condizioni sperimentali in cui tipicamente la gente viene tenuta in deprivazione di sonno, poi va e per un'ora, due dorme, perché capite che insomma seguire un'ora, una notte di sonno è chiaramente un impegno dal punto di vista, diciamo, dell'attività di scienziati abbastanza drammatico sia in termini di tempi richiesti e che alterano loro il loro ciclo veglia-sonno e quindi sono lì meccanismi che vanno protetti e ridotti al minimo. In questo caso le persone sono impiantate in modo continuativo per giorni e vengono registrati e stimolati, adesso lo vedremo, durante una notte appunto con il sonno naturale, oppure con il sonno naturale, ma durante l'induzione di una stimolazione. Prima e dopo ciascuna di queste notti, le persone eseguono un compito di apprendimento, tipicamente associativo, e di richiamo, e quindi di verifica della memoria acquisita dopo la notte di sonno. La stimolazione. La stimolazione è un real-time closed loop, che è una nomenclatura piuttosto complessa, di cui adesso vi mostro esattamente come viene costruita, che vuol dire che proprio in diretta, in modo continuo online, viene tenuto conto dell'attività cerebrale e data una stimolazione che ne tiene conto. Come misure per andare a verificare gli effetti di questa stimolazione, hanno considerato due dimensioni: la memoria, quindi se c'era un'efficacia della stimolazione che era stata indotta, e qual era il correlato elettrofisiologico. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno registrato dalla regione del lobo temporale mediale ed in effetti voi vedete che qui riportano l'andamento nel tempo di quello che registri dalla regione del lobo temporale mediale e quando è in fase all'attività a onde lente di questa regione, sono andati a stimolare la sostanza bianca frontale. Questa stimolazione durava circa 45-90 minuti, e quando dico che la stimolazione, scusate, la stimolazione avveniva nell'arco di 45-90 minuti, ma era costituita da 5 minuti di stimolazione e 5 minuti di riposo, quindi questo intervallo completo. E appunto, avviene durante gli stati ad onde lente, come registrati dal lobo temporale mediale e che sono queste valli che voi osservate in questo tracciato blu. La stimolazione è apportata nella sostanza bianca della corteccia orbitofrontale ed è costituita da una volta ogni 4, quindi all'interno di questi 5 minuti non è sempre attiva una stimolazione, è costituita da una volta ogni 4 secondi, quindi quarto di Hertz, si danno dei blocchetti di stimolazione ad altissima frequenza 100 Hertz per 50 millisecondi. Quindi è un'idea di quanto

creare una stimolazione a onde lente attraverso questo tipo di blocchetti una volta ogni 4 secondi. Quindi, diciamo, loro strutturano una cosa che è molto simile alla onda che sta avvenendo nel lobo temporale mediale e loro guardano se sono in sincronia o no. Quindi abbiamo detto che le due stimolazioni sono stimolazione contro sonno naturale, però loro creano, ecco, ed è qui rappresentato, due condizioni sperimentali fatte in persone diverse. Allora, la stimolazione frontale, quando voi vedete le tracce rosse, vuol dire che è stata verificata l'attività in questi punti del lobo temporale mediale segnati in azzurro e in sincronia con la sua attività delta è stata data lo stimolo in questi punti che vedete del lobo frontale. In realtà come condizioni di controllo è stato considerato di dare la stimolazione anche in regioni diverse dal lobo frontale e l'altro aspetto di controllo è che la stimolazione non era sincrona, cioè aveva le stesse caratteristiche, ma veniva data in momenti a caso, non in fase con l'attività a onde lente. Qual è il risultato che hanno osservato? Che in tutti i pazienti, allora loro facevano durante la fase di apprendimento questa associazione tra figure e oggetti, insomma erano delle foto con delle figure. Poi nel momento del recall, quindi dopo la notte di sonno, voi vedete che questo è quello che succede dopo la notte di sonno senza stimolazione e questo è quello che succede dopo la notte di sonno con stimolazione, cioè il compito in tutti i soggetti trattati con una stimolazione frontale sincrona a quello che succede nel lobo mediotemporale hanno migliorato la capacità di recall, quindi la loro memoria è migliorata in tutti i casi. Addirittura quello che hanno osservato è che nelle condizioni di controllo, sia che la stimolazione venga data in regioni che distraggono quel circuito fondamentale che si deve sincronizzare, che abbiano stimolato altre regioni, addirittura c'è un peggioramento delle abilità mnesiche. E l'altra cosa fondamentale che hanno osservato è che la stessa stimolazione ha potenziato la sincronizzazione tra le attività onde lente corticali e l'attività talamo-ippocampale. Diciamo, viene qui riportato quanto sono più in fase le regioni a seguito della stimolazione. Vedete che questi tondi sono ampi perché in alcune regioni particolarmente intensi, perché c'è un andare in fase, è aumentata la sincronizzazione, quanto sono in fase le attività di queste regioni. E quello che hanno osservato in modo fantastico è che la sincronizzazione della rete cortico-ippocampale talamica aumenta insieme al miglioramento della memoria, cioè c'è una correlazione evidente tra quanto è diventato più sincrono quel circuito e quanto la memoria si è consolidata. Quindi, come spunti di riflessione, vogliamo porre quale circuito si sincronizza durante il sonno slow wave sleep, contribuendo al consolidamento sistemico? Con la neuromodulazione possiamo interagire con i fenomeni fisiologici che sottendono la memoria? Le modifiche di attività delle reti coinvolte sono legate alle modifiche comportamentali? E veniamo quindi alla sintesi di tutti gli spunti di riflessione. Circuiti cerebrali distinti controllano il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa. I circuiti che regolano il ciclo veglia-sonno sono corticali? Vi è una ciclicità
anche in

al periodo di sonno? Su quali sistemi si concentra l'apnei? Quali condizioni ambientali attivano fortemente l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene? Quale effetto hanno le citochine proinfiammatorie sulle caratteristiche del sonno? Quale circuito si

siamo qui a completare questo nostro racconto dedicato a sonno e neuromodulazione. Mi preme sottolineare che abbiamo approfondito uno studio veramente estremamente promettente su quanto la interazione tra la nostra comprensione dei fenomeni neuronali che sottostanno al comportamento e la capacità tecnologica sempre più potente nel poter specificare caratteristiche delle stimolazioni, regioni sempre più chiare in cui noi possiamo apportare quelle stimolazioni, la comunicazione tra quello che noi registriamo e quello che noi facciamo, quindi la potenzialità nell'andare sempre di più a interagire con quei fenomeni di sincronizzazione che sono alla base della plasticità. Anche se li abbiamo studiati in una condizione sperimentale che adesso è ancora molto molto lontana da quello che può essere applicato in persone sane, ma ci insegna cosa è possibile fare, cosa è utile fare e cosa possiamo fare. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, vi rimando per tutti gli approfondimenti al sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie a voi.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendo tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista. Dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia del 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague

francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, 1948, andando ad analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine, affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a un'altra lezione. Questa sarà particolarmente interessante perché l'argomento mi appassiona, è l'empowerment e la formazione empowerment. Gli argomenti che toccheremo sono le radici teoriche e le metodologiche della formazione dell'orientamento empowering, le fasi del processo di orientamento di formazione empowering. Radici teoriche e metodologiche della formazione e dell'orientamento empowering. Favorire l'empowerment diventa sempre più necessario in un mondo caratterizzato da continui cambiamenti. In un mondo caratterizzato da veloci cambiamenti tecnologici, ambientali e sociopolitici, persone, gruppi e organizzazioni devono sviluppare le competenze per adattarsi a questi mutamenti dei contesti e trasformarli in nuove opportunità. Gli psicologi di comunità hanno sviluppato strumenti per facilitare questa transizione. Cioè, molti degli strumenti di cui vi ho già parlato a lezione sono proprio questi strumenti che aiutano a governare o a capire come ci si può adattare in meglio ai cambiamenti che arrivano e non soltanto subirli. Per esempio, avete visto i profili di comunità, per esempio, avete visto

un'analisi organizzativa multidimensionale. Oggi faremo una, diciamo, un discorso su una tecnica che racchiude molte degli altri capacità e della psicologia di comunità, e per questo è così interessante. Questo è soprattutto un metodo per crescere l'empowerment di individui e gruppi. Abbiamo già descritto, utilizzando la OM, di potenziare le organizzazioni. La formazione Empower è un altro metodo di intervento per favorire l'empowerment individuale e di gruppo. La OM è per le organizzazioni, le associazioni, dalla piccola azienda alle associazioni di volontariato, e invece questo che impariamo, la formazione Empowering, è utile per sia individualmente per migliorare le mie capacità di affrontare i cambiamenti e soprattutto nei piccoli gruppi in cui sono inserita, dalla famiglia agli amici, ai gruppi del lavoro, eccetera. Cosa vuol dire empowerment? Favorire l'acquisizione di potere, rendere in grado di, permette a individui, gruppi e comunità di accrescere le proprie capacità di controllare attivamente la propria vita, capacità di influenzare i processi decisionali, per esempio, consapevolezza critica del contesto sociopolitico e azione collettiva. Cioè, il potere di solito è una connessione negativa, ma noi non parliamo del potere negativo di proibire qualcosa a qualcuno o di impedire di fare qualcosa a qualcuno. Questo invece è un potere potenziante. L'empowerment è la capacità di favorire l'acquisizione, di rendere in grado qualcuno di fare qualcosa, per cui è tutta un'altra connotazione di poteri. Infatti, quando ho scritto un libro chiamato Amore e Potere, mi hanno detto: ma perché hai messo una brutta parola come potere vicino amore? Ma non è una brutta parola il potere. Potere può essere concepito in questi termini, un grande strumento nella nostra vita. Dobbiamo sentirci potenti per poter continuare a vivere, anche a lottare e a cambiare e a prendere il meglio dalle situazioni e dei contesti. Ricordatevi che la psicologia di comunità studia l'individuo tra l'individuo e il contesto, sempre questa interazione che noi cerchiamo di capire, e l'empowerment rende in grado di capire di più queste interazioni. La formazione Empower punta a far emergere nodi problematici e desideri di cambiamento. Utilizza un approccio storico, cioè sottolinea l'importanza di capire il proprio passato e quello del gruppo di appartenenza. Questo è un aspetto molto importante. Noi certe volte, quando cerchiamo un partner, cerchiamo di capire qualcosa della sua famiglia, ma se è di buona famiglia, nel senso di se ha una buona posizione economica, se ha studiato. Raramente studiamo, diciamo, qual è il patrimonio emotivo che questa persona si porta con sé, come erano i suoi nonni, come erano i suoi genitori. Mentre invece in questo metodo vedrete che noi studiamo delle cose per farci capire di più il passato delle persone, non solo i nostri genitori, ma gli amici, ma il gruppo in cui eravamo intorno, i parenti, praticamente il nostro gruppo sociale. Cosa fa? Anche analizza i punti, forze e i limiti dei contesti gruppali, organizzativi e comunitari. Non c'è nessun contesto che non abbia anche qualche punto forza, per cui noi cerchiamo di studiare tutte e due. Favorisce soprattutto la formazione Empower nel gruppo un aiuto reciproco tra i membri. Incoraggia pluripossibilità di cambiamenti. Questo è molto importante perché se io ho in testa soltanto un cambiamento possibile e voglio soltanto quella cosa, voglio arrivare solo a quell'obiettivo, certe volte non riesco. Bruscaglioni, che è una delle maggiori persone che hanno sviluppato queste teorie, dice che bisogna avere almeno due o tre obiettivi da raggiungere, per cui se non raggiungo l'obiettivo A, raggiungerò il B, raggiungerò il C, cioè devo avere pluripossibilità di cambiamenti. Gli psicologi di comunità mettono l'accento sulla componente sociopolitica perché
L'individuo è empower non solo quando è capace di

sperare e porsi obiettivi e raggiungerli, ma quando è consapevole dei fattori sociopolitici che incidono sulla sua esistenza. Certe volte io ho parlato con molti studenti che dicevano che non si interessano di politica, ma la politica non è andare a votare soltanto. La politica è capire quali sono i cambiamenti importanti che sono in atto nella società, che influenzeranno noi. Per esempio, a psicologia loro dicevano non è importante, dico sì, ma se fanno una legge per fare che gli psicologi possano andare di più dai consultori o creano delle case di comunità, come adesso io sto promuovendo, dove voi potete lavorare, ah, professoressa, ha ragione, allora sì, il governo può fare una legge, dico, non è proprio il governo, è il Parlamento che fa le leggi, ma il governo può attuarlo. Cioè, l'ignoranza totale di come funziona la politica non è una cosa positiva, non è empowering. Empowering vuol dire capire i contesti e la componente politica è ovviamente uno degli importantissimi contesti. Diciamo componenti del contesto. Allora, le strategie di intervento empowering che imparerete incoraggiano interpretazioni pluralistiche dei problemi sociali, esaminano le origini storiche dei problemi sociali e le disuguali distribuzioni dell'accesso alle risorse del contesto sociale. Questo è molto importante perché interpretazioni pluralistiche vuol dire che io ho sempre più di una narrativa su una storia, una situazione. Per esempio, l'intelligenza artificiale in questo momento è un problema, ma è anche una possibilità. Allora io devo capire sia quali sono i pericoli dell'intelligenza artificiale che sta arrivando nel mondo con tutti i robot, ma anche possibilmente gli usi utili. E per cui da una parte guardo sempre in modo pluralistico, mai una cosa sola, mai un solo parere. Ma esaminiamo le origini storiche, perché già i problemi sociali hanno origini storiche di solito e hanno costruito dal passato quelle che sono le diseguali distribuzioni di accesso alle risorse. Ci sono bambini che non possono andare all'asilo perché non hanno asili dove ci sono loro. Ci sono dei bambini che non hanno abbastanza da mangiare nel mondo ancora. E ci sono bambini che hanno migliaia di giocattoli. Cioè, le differenze di classe, differenze di genere, le differenze di razza, le differenze etniche portano a una disuguaglianza del contesto sociale, delle risorse. E allora è importante che noi capiamo, questo è l'altro aspetto della politica, si chiama sociopolitica, qui l'aspetto socio-economico, quali sono, com'è sono i tuoi contesti. Allora, la formazione Empowering vuole promuovere progetti di empowerment che creano legami e aumentino il capitale sociale. Occorre dare voce a narrative minoritarie esistenti, a nuove metafore, copioni e ruoli empowering. Come dicevo anche prima, è importante avere varie narrazioni, varie spiegazioni degli eventi, in modo che un punto di vista mi offre uno spunto su come affrontare il problema, un altro punto di vista mi offre uno spunto per come affrontare lo stesso problema. E questa è l'importanza della formazione empowering. Cittadini empowered sono capaci di fare buone scelte. Molte persone si lamentano di aver scelto il lavoro sbagliato, il partner sbagliato, ma spesso è perché non sono stati abbastanza attenti ai loro desideri e ai loro limiti, e per cui hanno fatto scelte che non erano adatte a loro o erano poco adatte. Per cui è importante che l'empowerment, quando io mi sento più empowered, più capace di controllare la mia vita, più capace di fare qualcosa per farmi andare meglio la mia vita, io faccio scelte migliori. Occorre promuovere l'empowerment individuale e gruppale, cioè la fiducia di poter influenzare positivamente il corso degli eventi e di avere un grado di controllo su quel che succede. Questo aiuta a fronteggiare i momenti di crisi, quando tendiamo a sentirci scontenti e impotenti. Questo è importantissimo perché a tutti capita qualche volta di sentirsi scontento e impotente. E noi abbiamo una marea di suicidi nel mondo, tra i più anziani e tra i più giovani anche. Perché? Perché la gente non riesce a recuperare quello che cerchiamo

recuperare questa mattina, l'empowerment, il senso che tu hai un minimo di controllo sulla tua vita. Tutti hanno almeno un minimo di controllo sui propri pensieri, per cui è importante che noi diventiamo più empowered anche per affrontare i momenti di crisi della vita. Favorire l'empowerment migliora la fiducia di poter influenzare positivamente gli eventi, per cui la formazione empower in qualche modo è un modo di ricostruire e modificare il senso delle situazioni e cambiamenti degli schemi interpretativi. Questo è cruciale. Cioè, io non devo avere un'opinione sola su una cosa, devo averne almeno due o tre. Pluriopinioni, pluriopportunità. Il processo di empowerment ha una metodologia che punta a stimolare un processo di acquisizione di potere generativo effettuato attraverso l'accrescimento delle capacità di controllare attivamente la propria vita e di influenzare le decisioni attuando azioni utili al raggiungimento dei risultati desiderati. Questo è il nocciolo, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che dobbiamo avere queste pluripossibilità, queste plurinterpretazioni, in modo da poter cambiare anche noi nel modo in cui guardiamo le cose. E infatti cosa fa? Utilizza saperi di varie discipline. Il modello di formazione Empowering integra i saperi elaborati da un insieme di discipline, dalle neuroscienze alla psicologia di comunità, dalla sociologia dei nuovi media, alla formazione degli adulti, per favorire la crescita globale della persona e la sua capacità di influenzare il proprio futuro e il contesto in cui opera. Avete capito da dove arrivano queste narrazioni diverse? Dallo studiare cosa hanno fatto sociologi, antropologi, diciamo scrittori, persone che hanno esaminato quel fenomeno che io sto esaminando, che ho un punto di vista solo su quel fenomeno, sono sicura di avere ragione io, e magari invece leggendo, studiando, integrando, come abbiamo fatto noi in questo contesto di formazione empowering, mi si apre la mente a una nuova interpretazione. Questa apertura della mente è quella che comincia l'empowerment. Perché questo processo integra strumenti elaborati in vari ambiti. Cioè, non è che dovete proprio leggere tutti i libri, ma dovete capire gli strumenti. La formazione Empower include apporti metodologici della psicologia di comunità, della psicologia del lavoro, per lo sviluppo dell'empowerment personale. Perché? Si rintracciano anche dei riferimenti ai gruppi di autocoscienza femministi e alle esperienze autobiografiche. Come vedete, questo metodo di cui io sono una delle principali esponenti, mi sta molto a cuore perché sono riuscita a mettere insieme pensieri e strumenti elaborati da studiosi e da persone come le femministe o altri attivisti che hanno cercato di capire un fenomeno da altri punti di vista. Per cui mi sento, la formazione Empower rende più ricchi le interpretazioni possibili. E utilizza i saperi di varie discipline. L'ideale all'inizio sarebbe di avere un antropologo, uno psicologo, un artista, tutti insieme a fare una cosa, perché ma è difficilissimo radunare 5, 6 o 7 persone di discipline diverse, può capitare qualche volta, ma noi possiamo sempre utilizzare i saperi di varie discipline. Questo, io enfatizzo su questo perché è molto importante, non è che devo averli tutti intorno a me, devo avere i loro saperi intorno a me, devo capire quali sono le loro teorie e quali sono i loro strumenti di intervento, perché io li posso usare, io posso imparare a usare. Questa è un'altra forma di empowerment, essere convinti che i saperi di una disciplina non sono solo di quella disciplina, sono anche di chi si avvicina alla disciplina. Non sarò mai brava come uno sociologo, ma potrò capire delle cose di sociologia e mi potranno servire. Psicologia di comunità, come vedete, è una delle fonti, ovviamente. L'altra è la prassi femminista e le teorie di Habermas. Esperienze formative della formazione degli adulti e modelli fatti anche da italiani come Colletti e Miller che sono stranieri. Per cui, qui per esempio, abbiamo messo insieme almeno 4 punti di vista che già aiutano molto a vedere le cose in modo

diverso. Poi c'è, soprattutto dallo sociologo Giddens, abbiamo preso la teoria della modernità e identità sociale, cioè tutti noi parliamo sempre di identità, l'identità femminista, l'identità dei maschi, delle donne, dei trans. L'identità negli ultimi 40 anni è diventata un punto focale della nostra persona, cioè noi abbiamo tutti il desiderio di avere un'identità. Questa cosa è una cosa buona, provoca anche molti litigi e molte diffide fra le identità diverse che sono in contrapposizione magari per uno stesso obiettivo. Allora, invece, quello che è interessante nel cambiamento empowering è che non devo fratturare un'altra identità, devo aggiungere a un'identità che già ho e per cui non devo fratturarla, ma devo aggiungere qualcos'altro, per cui è un cambiamento per aggiunto. Questa è una cosa molto importante. Perché? Perché praticamente cambiamento per aggiunta vuol dire che io aggiungo al mio patrimonio di conoscenze, di modi di fare, di pensare, un altro modo, ma non devo per questo rinnegare totalmente quello che avevo prima, perché anche quello che avevo prima ha qualche elemento di positività che magari mi serve ancora. Lo ripeto perché questo è molto importante. A volte si pensa che se io lascio una persona, per esempio, quella persona diventa totalmente negativa e io non devo fare niente che quella persona faceva. Non è vero. Quella persona probabilmente aveva degli aspetti positivi che possono rientrare dentro di me, che io posso prendere. Questo vale per ogni tipo di sapere, che non è tutto buono o cattivo, cioè la capacità di differenziare e dunque di aggiungere delle cose positive senza respingere il resto. La definizione migliore che io amo è questa qua, che è uno stato, il cambiamento empowering si raggiunge quando hai un nuovo e più ampio spettro di possibilità che include e comprende alcune delle possibilità precedenti, ma ne aggiunge di nuove e significative. Per cui, come vedete, integra il passato con il presente. L'orientamento e la formazione empowering puntano a far emergere desideri e affrontare nodi problematici. Noi adesso vedremo con quale metodo noi facciamo questo. Esplorando le emozioni positive che promuovono l'empowerment e le emozioni negative che possono ostacolare il raggiungimento dei mutamenti desiderabili. Distinzione tra bisogni legati all'esperienza passata che evocano disagi e mancanze e desideri che proiettano nel futuro e tendono a creare possibilità nuove. Vorrei fermarmi un attimo sul pensiero di Bruscaglioni, che è uno dei maggiori esperti di empowerment personale, che distingue giustamente tra bisogni. Se io dico ho un bisogno, in qualche modo mi ricordo ad una carenza, per cui punto a una cosa che mi manca e mi porta nel passato, se mi manca è perché non l'ho avuto in passato, mentre invece il desiderio proietta nel futuro, tendono a creare possibilità nuove, per cui l'empowerment è più centrato sui desideri futuri che sui bisogni. Prima di tutto i bisogni sono necessari, mentre, se sono veramente bisogni, mentre i desideri sono mutevoli. Sono cangianti, sono pluripossibili e per cui lavorando sui desideri si può essere più facilmente colmi di pluripossibilità. Allora, come avviene la formazione e l'orientamento empowerment? Cosa facciamo? Allora, noi facciamo emergere i desideri e potenziamo le emozioni positive che le portano a raggiungere i desideri. E soprattutto depotenziamo le emozioni negative. Spesso qualcuno di noi ha avuto l'esperienza di pensare a qualcosa e subito una voce dentro dice: ma no, non ce l'avrai, non ce la riesci, non ce la fai. Queste sono le parole negative che seguono alle emozioni negative di paura, vergogna, insomma, le emozioni negative che rendono difficile poi il conseguimento di un obiettivo. Noi utilizziamo un approccio orientato al futuro, ma prima aiutiamo a capire il proprio passato personale, ma anche quello del sociale del nostro gruppo di appartenenza. E poi focalizziamo
nell'immaginario.

diversi possibili futuri. Questo è il percorso. Praticamente si è, parte da un passato personale, passato sociale, e si focalizza poi nell'immaginare diversi, plurimi possibili futuri, non uno solo. Se dovete ricordarvi una cosa da questa lezione, non pensare mai a un desiderio come fosse l'unico della tua vita, ma avere pluridesideri. Capire, confrontarti col mondo e i contesti e per cui avere più possibilità di raggiungerli. Varietà di strategie formative e collaborative anche online. Voi adesso avete anche la possibilità di usare internet, per cui noi utilizziamo sia metodologie in presenza, ma anche online di tipo asincrono, possibilmente diluite nel tempo, per offrire l'opportunità di consolidare l'apprendimento individuale e promuovere l'aiuto reciproco tra i partecipanti. Questa è una cosa a cui io sono molto affezionata perché l'ho sperimentata all'università per 6 anni, facendo proprio delle ricerche pre e post, utilizzando lo stesso insegnante e mettendo in un gruppo di controllo, in un gruppo sperimentale, casualmente gli studenti che volevano fare il seminario. È molto importante offrire questa opportunità di fare sia una parte della lezione online, perché abbiamo visto i risultati era che sia la faccia a faccia, sia l'online trasmettevano le competenze e le conoscenze, ma anche alcune cose diverse, così voglio approfittare, diciamo, del meglio delle due, devo usarle tutte e due, per cui si chiama formazione blended. Punti di riflessione per questa parte. Ti piacerebbe poter frequentare un corso di formazione empowering? Con quali obiettivi? Ora entriamo nella parte più interessante fasi del processo di orientamento e formazione empowering. Cosa succede? La prima fase è di rimotivazione, esplorazione dei desideri e dei vari possibili futuri. L'obiettivo qui in questa prima fase è aiutare le persone a conoscere le proprie motivazioni e desideri autentici e individuarne le connessioni storiche e contestuali tramite tecniche come il romanzo lavorativo, il romanzo scolastico familiare, i romanzi mediatici generazionali e personali. Perché ho aggiunto i romanzi, tutti lo sanno che ovviamente sono influenzati anche dalle loro famiglie, eccetera, ma abbiamo aggiunto i romanzi mediatici, cioè perché i grandi mass media che sono avvenuti in questo secolo, con le persone che stanno sul telefonino e su internet da 3 ore e mezza a 8 ore e mezza al giorno in tutto il mondo, è importante l'influenza che i media hanno su di noi, molto più di prima. E per questo noi abbiamo creato due strumenti che fra poco vi illustro. Allora, la prima parte esplora i desideri di cambiamento della cultura, della microcultura familiare, tramite tecniche come il romanzo familiare, il romanzo lavorativo e il romanzo scolastico. Si cerca di incrementare la capacità di comprensione delle microculture familiari, rivalutarne gli aspetti positivi e le energie possibili, neutralizzando i miti familiari negativi. Questa è la cosa che dobbiamo fare tutti nella vita, anche quelli che non vogliono fare la formazione empowering. Per capirci meglio, dobbiamo tutti cercare il romanzo familiare non è altro che il romanzo familiare, infatti, ci aiuta a liberarci dell'influenza dei ricordi negativi del passato, a ritrovare desideri sepolti da anni, rintracciando la genesi del nostro patrimonio emotivo, in particolare i modi in cui i nonni, genitori, fratelli esprimevano emozioni negative come rabbia, ira, gelosia, vergogna, invidia, e positive come risate, gioia, sorpresa, entusiasmo. Pensate che la ricerca emerge che le famiglie che ridono hanno figli che ridono, addirittura per generazioni. Abbiamo delle influenze molto importanti dal clima emotivo che abbiamo visto nelle nostre famiglie, soprattutto nel modo in cui venivano gestite le emozioni negative. Le persone si separano spesso, non vanno d'accordo, perché hanno problemi di rabbia, ira, gelosia, vergogna o invidia che non riescono a gestire. Ovviamente
Alcuni arrivano al femminicidio, addirittura.

non riescono a gestire la rabbia e l'ira, ma anche nelle emozioni positive alcune famiglie scoraggiano le risate, magari le frasi, il riso abbonda sulle labbra degli sciocchi, o non fanno tante cose gioiose insieme. Per cui per ognuno di noi è importante capire il romanzo familiare, cioè cosa ci ha dato emotivamente la nostra microcultura familiare. Un altro esempio di come facciamo questo: quali sono gli interessi dei tuoi nonni che potrebbero costituire per te un input o uno stimolo? Quali erano i valori dei tuoi nonni riguardo al denaro, al lavoro, ai ruoli di genere, politica, agli scopi della vita? Quali miti familiari emergono da storie familiari o da proverbi citati spesso dai vostri genitori? A chi volete o non volete assomigliare? Queste due domande sono molto importanti. E di solito nelle famiglie ci sono dei miti o dei riti o dei proverbi che vengono passati da un familiare all'altro. E anche, importantissimo, noi sentiamo intimamente che vogliamo assomigliare più al nonno, ma non all'altro nonno, o al mio padre, a mia madre, una sorella, un fratello. Sono tutte cose su cui riflettere, perché possono aiutarvi a cambiare in meglio e a capire perché certe volte voi fate delle cose distruttive, voi fate delle cose che sabotano la vostra vita, e cioè che rendete difficile la vita a voi stessi. Se la famiglia è importante, figurarsi quanto sono importanti esplorazioni mediatiche e generazionali in questo periodo. E noi infatti chiediamo due cose. Quali sono i programmi televisivi, film, canzoni più seguiti della vostra preadolescenza? Questo è, diciamo, il romanzo che noi chiamiamo generazionale, cioè tutti quelli di una generazione che hanno visto certi programmi tendono infatti ad avere alcuni ricordi simili. E per esempio, non so, di cartoni animati, per esempio di alcuni programmi televisivi, per esempio di alcuni tipi di film. E adesso ovviamente dipende dai media che hanno tutti avuto nel loro periodo adolescenziale. Per esempio, i ragazzi del 2020 hanno tutti i social, gli altri non ce l'hanno. E per cui praticamente le persone sono state influenzate da una miriade diversa di media televisivi e nuovi media. Per questo è anche molto interessante capire dagli 11 ai 14 anni quali erano stati i tuoi pensieri e come ti hanno influenzato, quale influenza hanno avuto nel vostro look, nel modo che avevi di vestirti, sulle tue idee politiche, sul modo di concepire i valori importanti della vita, i rapporti sentimentali. Questa riflessione è importantissima perché spesso noi non pensiamo più alla nostra adolescenza quando siamo più grandi e invece un sacco dei problemi, dei punti forza che noi abbiamo derivano proprio da quel periodo molto fertile, dagli 11 ai 14, quando abbiamo scoperto il mondo fuori. E scoprendo il mondo fuori ci siamo fatti delle opinioni e abbiamo scelto, come dicono adesso, dei follower. Abbiamo avuto qualcuno che abbiamo seguito. Chi sono le persone che imitavamo? Perché è importante? Dobbiamo riflettere a questo romanzo mediatico generazionale, perché è molto importante. Ma un secondo è uguale, mente importante, il romanzo mediatico personale, cioè quello di oggi. Dimmi cosa ogni giorno guardano i tuoi neuroni specchio. È emerso che mentre i più anziani ricordavano la faccia del compagno di banco di seconda media, le generazioni adolescenti del secolo XXI rammentavano maggiormente l'aspetto fisico, i comportamenti di influencer, noti personaggi dei cartoni animati, videogiochi, trasmissioni televisive o siti internet preferiti. Questo è molto interessante, perché questo lo stanno ancora studiando, ma è affascinante, perché in questo momento, con i neuroni specchio, voi sapete, i neuroni specchio sono, diciamo, i neuroni che tendono a imitare quello che vedono e per cui noi tendiamo a anche avere l'emozione che può avere una persona mentre fa una cosa, mentre noi solo la guardiamo. Allora,
avendo capito che le neurone specchio sono

sono veramente parte del patrimonio degli esseri umani, la tendenza a imitare è la tendenza umana. Allora, qui, per esempio, però, abbiamo fatto delle ricerche con gruppi, con anziani, cioè persone su 70 anni che non avevano neanche la televisione all'inizio, e altre persone che hanno avuto soltanto la televisione, diciamo, normale, poi quella di Berlusconi, e poi man mano tutte l'internet e le altre cose. E la differenza è fondamentale. La domanda, in Italia abbiamo le classi tana, cioè si sta in classe con un compagno per un anno intero, si sta magari a fare il compagno di quel compagno. Beh, la maggior parte degli anziani, sessantenni, settantenni, ricordavo benissimo la faccia del compagno. Questi no. I ragazzi giovani, una minoranza assoluta ricordava un compagno di classe. Mentre ricordavano, potevano descrivere, potevano anche disegnare, addirittura noti personaggi dei cartoni animati. I cartoni animati sono stati dei grandi amori per queste generazioni più giovani. I videogiochi, per i ragazzi in particolare, trasmissioni televisive o siti internet preferiti, film preferiti. Per cui veramente l'influenza mediatica su questa generazione sembra superare l'influenza, ed è un'ipotesi da verificare, che non sono ancora tante le ricerche, ma stiamo andando nella direzione in cui praticamente fra poco davvero noi avremo più amici virtuali di amici reali. Quando abbiamo fatto questa parte qui, cioè scoperto quali sono i desideri, andiamo a fare la fase seconda, che è il bilancio delle competenze. E la competenza è una tecnica di orientamento che mira a favorire una riflessione sulle competenze acquisite, gli interessi, le capacità, i valori e le esperienze maturate al fine di individuare i propri punti di forza o al contrario debolezza. Questo di solito è un'esercitazione che piace molto alle persone, perché noi gli mettiamo. Inserire anche: hai mai organizzato una festa da ragazzino? Hai mai organizzato una festa di compleanno per i cinquantenni? Hai mai fatto? Mettiamo fra le capacità anche alcune capacità sociali che di solito non vengono indagate quando tu fai il curriculum vita. Noi invece facciamo un curriculum vita allargato delle competenze ed è molto interessante, perché poi chiediamo di guardare i punti deboli pure. Quali sono i tuoi veri punti deboli che tu non racconteresti mai in un'intervista, ma che ci sono? Quali sono i tuoi punti forza nascosti, che magari nascondi, ma che invece sono lì? E per cui questo di solito piace moltissimo. E viene fatto per valorizzare le esperienze professionali e personali, ma valorizzare anche ciò che si conosce e si sa fare, comprendere dove si possono trasferire le proprie competenze e abilità e utilizzare meglio le proprie responsabilità. Alla fine di questa fase, questo è quello che sono capaci di fare. Il bilancio della competenza, appunto, aumenta l'empowerment perché mira a aumentare l'efficacia. Nel percorso di formazione Empower, il gruppo supporta i membri che stanno attuando il bilancio delle competenze. Perché lo facciamo in gruppo? Perché magari quando una persona nel gruppo ricorda una cosa, ah, dice anch'io lo facevo, anch'io lo so fare. Cioè è come se ci fosse una memoria collettiva, gruppale, che sveglia la memoria individuale e per cui rende consapevole la persona e il gruppo della pluripossibilità. È la parola che noi usiamo più spesso, cioè la varietà delle cose che ci riguardano, che possono diventare competenze importanti. E arriviamo alla fase terza, che è una delle mie preferite. Si esplorano i contesti ambientali e io sono una psicologa di comunità, per cui ovviamente amo questa parte. L'obiettivo principale in questa fase è quello di evidenziare l'importanza delle interazioni tra individuo e contesti nel promuovere empowerment o impotenza e frustrazione. Questo è un aspetto molto importante. I partecipanti allora hanno a disposizione diversi strumenti per analizzare le risorse e le criticità dei loro contesti di appartenenza. Le tecniche di piccolo gruppo che noi insegniamo, la OM per le organizzazioni, i profili di comunità, l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, il lavoro di gruppo e di rete in gruppi territoriali e virtuali come i social network. Esaminando tutte queste cose, io riesco a leggere i loro contesti, sia virtuali sia reali, in maniera

da vedere se combaciano, diciamo, in qualche modo, o se hanno altre idee o altri desideri che emergono da questo confronto con i contesti. E infine l'ultima parte, che è la parte conclusiva, si tenta di individuare le congruenze tra i desiderata individuali e organizzativi e le richieste dei contesti di appartenenza. Questa individuazione di congruenza da desideri individuali e competenze acquisite, richieste e opportunità dei contesti di appartenenza è molto importante perché se non c'è nessuna congruenza tra quello che io voglio e quello che i contesti offrono, trovare spazio del possibile diventa difficile. Ma noi tentiamo in ogni modo di trovare spazio del possibile e progettare avviando un percorso di pluripossibilità. Di nuovo, enfatizzando le pluripossibilità. Allora, facciamo lo spunto di riflessione. Quali delle quattro fasi della formazione Empowering ti interessa maggiormente? Perché? E vedi qua un riepilogo di spunti di riflessione per aiutarti a ricordare. Ti piacerebbe poter frequentare un corso di formazione Empowering? Con quali obiettivi? Questo è molto importante. Se ti piacerebbe almeno, perché vuol dire che sei già portato a fare una cosa empowering. Se invece proprio non vorresti farne uno per niente, devi chiederti perché. Quali delle quattro fasi della formazione empowering ti interessa maggiormente? Questa è una domanda interessante. Ti piace più scoprire i tuoi desideri? Ti piace più scoprire le tue competenze? Ti piace più capire la congruenza fra tuoi desideri e competenze e contesti ambientali? Oppure veramente alla fine ti piace verificare quali sono le tue pluripossibilità che emergono alla fine della quarta fase. Pertanto, l'empowerment, la formazione empowering è, diciamo, un grosso contributo allo sviluppo della persona e alla sua capacità di non solo individuare nuovi desideri a qualunque età, ma di poterli perseguire esaminando diciamo, i patrimoni emotivi che ha avuto nel patrimonio familiare e nel patrimonio della sua cultura di appartenenza, ma anche, molto importante, è sempre di più importante, diciamo, sono i media. Nel lavoro che ho fatto sui media mi sono accorta che, per esempio, all'università i ragazzi che lavoravano nei gruppi online sono diventati addirittura più amici dei ragazzi che hanno lavorato faccia a faccia, che era contrario alla mia ipotesi. Io pensavo che i gruppi online avessero sicuramente una capacità di dare più informazioni, perché potevi riguardare sempre tutto quello che era scritto, ma che ci fosse un rapporto visivo, emotivo, empatico di più fra coloro che erano nel gruppo faccia a faccia. Invece, con mia grande sorpresa, noi abbiamo trovato che un anno dopo tutti avevano imparato le cose di conoscenze, tutti avevano imparato le competenze, in quel caso era un gruppo di socio-affettivo, ma soltanto alcune persone del gruppo online avevano fatto la fatica di andare fuori, cioè di vedersi anche fuori e non solo per studiare, ma per fare qualcosa insieme, cioè erano diventati veri amici. Per questo, diciamo, la formazione empowering blended è ancora quella che io preferisco, perché è quella che offre tutte e due le possibilità di poter lavorare e beneficiare di tutte le particolari caratteristiche dell'online, del mondo virtuale, e però anche lo stare insieme faccia a faccia ha alcuni vantaggi. Per cui io vi ringrazio, siamo alla fine della lezione e vi auguro di rivederci presto per un'altra lezione.

forma di vita. Ogni materia possiede un'anima con le sue molteplici energie. Non cerco la perfezione della forma quando lavoro, ma lascio guidare le mie mani dall'energia primigenia dell'inconscio per contattare l'anima nascosta nei reconditi recessi della materia, fino a catturarne l'essenza e concretizzare così l'immagine del mio pensiero invisibile in forme materiche poetiche. Io sono nato nel 1948 a Bari, in un seminterrato, una famiglia molto povera, anche perché quelli erano gli anni del dopoguerra. Mio padre era tornato appunto dalla guerra e non trovava un posto di lavoro e quindi c'erano delle grandi difficoltà. Poi in seguito le cose andarono molto meglio e io godetti anche di una certa, come dire, relativamente agiatezza. Fu mio padre ad accorgersi del mio talento, perché mi vedeva continuamente in casa lavorare, disegnare. Allora ebbe l'intuizione di comprarmi dei colori, ecco, e vide dei risultati nella sua umiltà, no? Perché non era un uomo colto, però aveva un istinto molto forte, molto potente. E siccome lavorava in questura, faceva vedere le mie opere ai commissari, al questore, e furono loro, difatti, a dire a mio padre che era il caso di mandarmi all'istituto d'arte, di frequentare questa scuola artistica. Quindi io iniziai come pittore, tant'è vero che un giorno andai con mia madre, questo non lo dimenticherò mai, perché fu molto bello, fu molto poetico, accompagnai mia madre perché andò dal pescivendolo a comprare della roba, no? E io allora potevo avere un 12 anni circa e vidi che il pescivendolo stava incartando le cozze, perché mia madre amava tantissimo le cozze, e in un foglio di giornale. Però questo foglio di giornale io lessi Epoca e c'era un inserto su Paul Cézanne. Bene, io conobbi l'arte contemporanea e Paul Cézanne attraverso il pescivendolo. Questa è una cosa che mi turbò e iniziai a dipingere, a copiare Paul Cézanne. Ma io non capivo chi fosse Paul Cézanne, la grandezza di questo artista che gettò le basi dell'arte contemporanea, del cubismo. Tant'è vero che un giorno Pablo Picasso, quando vide al Salon d'Automne di Parigi una retrospettiva di Cézanne, uscì sconvolto. Lui, che in quel 1905, sì, se non sbaglio, e lui era ancora nella fase del periodo blu, rosa, e disse Picasso: Paul Cézanne è per noi come il padre verso i suoi figli. Per dirvi chi era Paul Cézanne. Dopo l'istituto d'arte andai a Milano per frequentare l'Accademia di Brera, perché volevo iscrivermi da cantatore pittura. Però successe un fatto strano, anomalo. Quando arrivai a Milano, uscii dalla stazione, fui avvolto da una nebbia fittissima. Tant'è vero che il Pirellone si intravedeva a malapena. Io vi confesso che ebbi uno shock, tant'è vero che piansi, perché non ero abituato a una nebbia così fittissima. Poi lo smarrimento avvenne perché non trovavo la mia ombra. Io ero abituato nel mio sud, a Bari, sin da ragazzino, da piccolo, quando andavo a giocare, di vedere sempre questa mia ombra scura, stagliata a terra, nitida, perfetta. Lì invece era scomparsa l'ombra.
Io mi sono ritrovato improvvisamente come

in un sogno, in una bidimensione. Non trovavo più la mia terza dimensione. Ecco lo smarrimento molto forte. E successe un'altra cosa, che quando andai a Brera, dopo pochi giorni, dopo una settimana, io non andai più da cantatore, perché sentivo la necessità di fare scultura. E mi scrissi da Marino Marini. Allora l'assistente di Marino Marini era Alli Cavaliere. Dopo un certo periodo di tempo, io mi posi anche la domanda: ma perché? Come mai questo contrasto, no? Questo cambiamento repentino dalla pittura alla scultura? E capii che il nebbione, eliminando la mia ombra, eliminando la mia terza dimensione e rendendomi bidimensionale, questa è la forza dell'inconscio, sentì la necessità, con tutta probabilità, di fare un recupero di questa terza dimensione. E come? Attraverso la scultura, che è prettamente tridimensionale. Cioè io dovevo recuperare la profondità. La scultura per me è stata molto importante. Io ricordo quando a 20 anni facevo questi totem, assemblavo delle travi, recuperavo delle travi da queste case in demolizione qui in Corso Garibaldi. Demolivano a quei tempi, nel 1968-70, demolivano diverse case. Io recuperavo queste travi e facevo dei totem. Facevo dei totem perché nel totem io sentivo una presenza ancestrale e mi sentivo protetto addirittura. Era certamente un fatto psicologico importante. Mi dava pienezza, come se questi totem fossero delle proiezioni di angeliche addirittura. E continuavo sempre a lavorare con questi riferimenti. Anche perché poi io cercavo di catturare l'anima di questa materia. Perché volevo, sentivo la necessità di impossessarmi dell'essenza, questa trade union tra la mia essenza come anima e l'essenza della materia. E quindi questo gioco poetico tra queste due dimensioni. E questo, tutto questo mi dava un senso di serenità, anche se a volte con dei conflitti e con delle tensioni. Sono, secondo me, indispensabili per operare artisticamente. Poi continuai ad andare avanti e a superare questa fase totemica perché un giorno mi venne improvvisamente questa idea di rappresentare il vuoto, l'assenza, di giocare sull'illusorietà della scultura. Ma perché l'illusorietà della scultura? Perché nelle mie meditazioni io sentivo che la vita mi sfuggiva, era sfuggente, era così veloce attraverso il tempo da non riuscirla ad afferrare. E ogni volta che tentavo di afferrarla mi sfuggiva. Ecco, qui devo dire che l'arte mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha dato i mezzi per fermare per un attimo l'arte. Cos'era? Fermare il tempo, carpe diem, no? E iniziai a fare questi grandi cristalli, questi grandi vetri, no? Inesistenti, perché questi grandi cristalli io li formavo, li costruivo con dei bordi elastici, dove su questi cristalli finti io ci appoggiavo anche, non so, una piccola trave, un oggetto qualsiasi, per rafforzare l'illusorietà di questo vetro inesistente. Beh, io vi racconto un aneddoto molto bello.

Quando feci una mostra al museo di Castelvecchio a Verona, feci un grande cristallo di 4 metri per 3 circa e sopra appoggiai una trave di legno. All'inaugurazione, mi ricordo, c'era questo signore, portò il proprio bambino, proprio il figlio, no? Era suo figlio, e appena vide questo grande cristallo in bilico con questa trave appoggiata, si turbò, ma si turbò perché pensava che il cristallo fosse vero. In bilico poteva essere quindi un pericolo pubblico. Dopo un breve periodo di tempo ritornò all'interno del museo con un vigile urbano, perché voleva fare la denuncia. E ricordo che Licisco Magagnato, allora direttore del museo, sapendo che c'era il trucco, no, in questo mio lavoro, lasciò che il signore in questione si sfogasse con il vigile, dicendo che in un luogo pubblico doveva essere proibito una scultura in bilico che potesse provocare dei danni. Allora il direttore disse a un certo punto: ma avvicinatevi, toccate il cristallo per rendervi conto che è solido. I signori non vollero, sia il vigile che quel signore, non vollero avvicinarsi. Allora il direttore si avvicinò e con la sua mano, ricordo, andò al di là del vetro, dicendo: non c'è il vetro, è solo un grande filo elastico di contorno. E tutti praticamente risero per questa quasi direi sembrava una gag.

cos'è l'arte? Perché faccio l'artista? Ecco, io attraverso l'arte vorrei comunicare una cosa preziosa, importantissima, soprattutto in un'epoca come la nostra, di grande trasformazione radicale, dove i valori diventano oggi sempre più rari, dove il materialismo ha preso un sopravvento in maniera estrema, tanto da soffocare i sentimenti più nobili dell'uomo. E allora le arti, adesso io quando parlo dell'arte parlo delle arti in generale, musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, filosofia, sono l'espressione più profonda dell'uomo. L'arte, attraverso l'esperienza della vita, attraverso i dolori, le vicissitudini di ognuno di noi nella propria vita, deve l'arte comunicare l'essenza, la poesia, la bellezza del creato. Perché il fatto è questo, molto importante. Oggi una moltitudine di anime sono addormentate, non si rendono conto di questa meravigliosa, sublime bellezza della creazione, perché danno tutto per scontato, come se fosse una cosa semplice, normale, addirittura quasi banale addirittura. Non voglio esagerare, non voglio far retorica, ma siamo proprio quasi a questo livello. Invece no, noi dobbiamo recuperare lo stupore del bambino,

Attraverso lo stupore noi possiamo contattare il divino. Possiamo vedere i miracoli dappertutto. Nel seme che lancia il contadino con amore nella terra. E poi vediamo un miracolo dei miracoli. Vediamo nascere qualsiasi pianta attraverso un seme. In quel seme c'era già tutta la pianta. Nel seme c'è il DNA della pianta, come nel seme dell'uomo. È incredibile, a volte quando dico queste cose potrebbe sembrare banale, così banale da rasentare la stupidità. Se io dovessi dire, per esempio, guardatevi, siamo ex spermatozoi. Ma pensate cos'è lo spermatozoo? Ha creato un uomo, un essere vivente, un essere che poi costruisce delle cose sublimi, fa delle cose, delle ricerche scientifiche strabilianti. Può diventare un poeta, quest'uomo, questo ex spermatozoo che diventa un poeta, un musicista, uno scienziato. Ecco, io dico che queste cose sono importanti. Saper vedere il divino dappertutto. Ma come si può vedere? Come ho detto poco fa, dobbiamo noi riappropriarci di un grande valore, che è lo stupore, il candore. Noi dobbiamo recuperare noi stessi, la nostra parte, la nostra essenza. Dobbiamo liberare l'anima dai veli dell'ignoranza. Se penso al microcosmo, che tutto è formato dagli atomi. E gli atomi a loro volta sono formati da queste particelle subatomiche che sono 1.000 volte più piccole dell'atomo. E tutti insieme formano in maniera armonica, in maniera perfetta, qualsiasi tipo di materia. Allora io qui intravedo il pensiero di Dio, questo pensiero che aleggia in queste particelle subatomiche. Difatti è molto bello quando a volte sento gli scienziati, la particella di Dio, parlano sempre, particella di Dio. Questo mi apre il cuore, perché non è quella scienza così, cioè è una scienza che non è più cinica, è la scienza per la scienza, no, è la scienza che scopre il divino, che scopre la bellezza del creato, di questa creazione immensa, infinita. E poi il macrocosmo. Cos'è il macrocosmo? Che è l'aspetto speculare inverso come grandezza del micro. Ma hanno la stessa circolarità, hanno le stesse potenzialità, hanno la stessa energia, la stessa forza, la stessa grandezza. Se penso alle grandezze, io un giorno ho scoperto la grandezza di Dio proprio attraverso la grandezza anche di queste forme nello spazio che si muovono in maniera perfetta, in questi campi magnetici così equilibrati, così rispettosi, sono rispettosi persino nelle loro grandi, immense esplosioni. Ma io vi dico solo una cosa, che la nostra terra, questa meravigliosa terra, che è un granello di sabbia in senso di grandezza, quanta ricchezza che ha questa nostra terra. È sublime, è meravigliosa. Eppure ha un diametro solamente di 13.000, circa 13.700 km. Pensate cos'è il Sole. 1.400.000 km di diametro. Ma ci pensate? 1.400.000 km di diametro. Ma non è finita la storia. Ci sono delle stelle. Adesso, senza passare a tutte le varie stelle e a tutte le varie grandezze, vado alla parte estrema. Il telescopio Hubble, no? Che è a 500 km sulla nostra testa, che gira in senso sferico intorno alla Terra, ha mappato non so quanti miliardi di galassie, ma non solo, ma ha mappato anche le grandezze delle varie stelle. Beh, c'è una stella che si chiama Canis Majoris, no? Dicono gli scienziati, ha un diametro di 2 miliardi e 800 milioni di chilometri. Ripeto, il nostro Sole, meraviglioso, stupendo.

spendo sole a 1.400.000. Ma perché io sottolineo queste grandezze? Alla fin fine sono gli atomi, non solo gli atomi, le particelle subatomiche a formare queste masse enormi. Ma allora, non dobbiamo stupirci? Ecco perché noi dobbiamo recuperare lo stupore, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare la grandezza di questa creazione, la grandezza di Dio. E tutto questo è nell'arte. L'arte serve a questo. Fa da trait d'union, è il ponte tra la nostra realtà duale, materiale, e la realtà trascendente, spirituale, che è Dio. Qui siamo nel mio piccolo studio, dove faccio piccole cose, piccole sculture. Ecco, in questo caso siamo davanti a delle meteore e vi faccio vedere come avviene. Dopo aver preso un foglio di rame e averlo contorto, poi inserisco un grande sasso, che è un sasso della mia terra, delle Murge, e compongo la meteora. È un omaggio proprio di ammirazione verso il cielo, verso il cosmo, questo, come ho detto poco fa, questo meraviglioso creato. Le meteore mi hanno sempre affascinato perché sono dei grandi viaggiatori, sono dei portatori di messaggi. E poeticamente ho cercato di interpretare con i miei lavori questa meditazione, questi conflitti interiori, no? Devo dire che tutto questo magicamente prepara la formazione di un'opera d'arte. C'è una grande inquietudine all'inizio. Non si sa bene cosa sia questa inquietudine. C'è una specie di... è come se si entrasse in una sorta di sogno reale, cioè camminare è come se fosse anche sognare, perché ci sono questi impulsi, come il magma del vulcano, che vuol uscire a tutti i costi, però c'è qualcosa che lo impedisce. Poi improvvisamente erutta, viene fuori. E in quel momento io vi confesso che si entra in trance. In quel momento io non penso, penso solo all'essenza che sta uscendo dalla mia anima. E faccio di tutto in quel momento di fermare, di bloccare e di trasformarlo in un linguaggio visivo. Questo è il momento più difficile, più delicato. È veramente, senza fare retorica, è proprio un parto, perché è esaltante, ma allo stesso tempo è anche sofferto. Tant'è vero che recentemente ho fatto questi nuovi lavori usando il fuoco, bruciando. Bruciando io ho ricavato la luce. Mi sono espresso proprio col fuoco, perché in fondo, forse con tutta probabilità, quella fiamma, quel fuoco è il fuoco interiore. E tutta quella parte oscura dell'inconscio, perché l'arte deriva dall'inconscio, dal profondo inconscio, e viene fuori in maniera istintiva. E si materializza. Questo è molto bello, questo fatto di rendere visibile l'invisibile, di rendere concreto un pensiero astratto. È bellissima questa metamorfosi, questa alchimia. Ogni essere umano può essere un mago. Questa è magia, è pura magia, è magia divina. Questo è uno dei miei ultimi lavori e rappresenta il sepolcro. È formato da una grande lastra di ferro.

0: ferro appoggiata al su un foglio di medium density, un legno molto molto chiaro. Mi serve perché bruciando, come si può vedere, questo legno, a un certo punto mi fermo davanti alla lastra. La parte non bruciata, per contrasto, diventa molto luminosa e vuole rappresentare la luce che esce dal sepolcro, la luce che è simbolo di resurrezione, di rinascita dell'uomo. L'arte è divinità, è vera divinità, è sacra l'arte. E purtroppo oggi è stata svenduta, è diventata quasi, se non propriamente, meretrice. Invece noi dobbiamo recuperare, anche qui dobbiamo fare un lavoro, recuperare questo aspetto di sacralità. Ma perché questo aspetto di sacralità? Ma perché noi trasferiamo nell'arte l'essenza di questa spiritualità che è nella creazione, in questa creazione, come dicevo poco fa, stupefacente. La grandezza dell'arte è anche quando l'artista riesce a trasformare le vicissitudini, i dolori della vita, dell'esistenza, in poesia. E cosa avviene? Avviene che chi è al cospetto dell'arte e riceve questi messaggi poetici si riconcilia poi con la vita, si entusiasma, continua a vivere anche con una sorta di misticismo. Ecco, io direi che questo è l'aspetto più saliente dell'arte, è il valore dell'artista.
1: Per me il problema molto, come dire, molto difficile da superare è stato proprio l'aspetto del mercato dell'arte, perché in fondo viviamo in una realtà precisa, in una realtà che ti stimola anche a entrare nel mercato, perché se no automaticamente si è emarginati. Però io ho cercato di creare un equilibrio. Sì, io rispetto questo oggi, questo andamento di mercato, però che lo facciano chi sente questo diciamo così, questo impulso al mercato, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non me la sono sentita e mi sono ritirato in punta di piedi nella mia alcova, direi quasi, no? A lavorare, ma soprattutto a meditare. Tant'è vero che nel 1995 io a un certo punto ebbi una crisi veramente molto profonda e andai con mia moglie Stefania in India e ho fatto un percorso spirituale per circa 10 anni e fui costretto anche ad abbandonare relativamente il rapporto con la mia scultura. Mi servì questo approfondimento dei valori spirituali dell'India come ricerca anche della mia poetica artistica. Tant'è vero che iniziai a fare delle opere ispirandomi a un grande poeta spirituale, Rabindranath Tagore, e nel 2001 feci una mostra personale alla Galleria Milano, a Milano, proprio un omaggio alla ritrovata spiritualità. Questa volta la spiritualità io l'ho presa proprio di petto.

direttamente, no? Non in senso, come dire, come risonanza. Per cui approfittai di queste mie esperienze per dare questi messaggi d'amore al prossimo, sempre con la speranza di riuscire in questo diretto messaggio, perché a volte non sempre può avvenire, no? Dopodiché continuai in questa mia ricerca e finì in un certo periodo di nuovo ad abbandonare la mia prosecuzione artistica perché avevo altri conflitti su cui riflettere, su cui approfondire, come per esempio essere più diretto nel comunicare queste problematiche. E quindi io feci un lavoro anche sul linguaggio espressivo del mio lavoro. E non è stato facile. È stata una ricerca piuttosto difficile, conflittuale. Però arrivai a un punto di saturazione e decisi di prendere le cose con molta più equilibrio, con molta più armonia. Iniziavo a meditare sempre di più e attraverso questa meditazione con il divino, con il trascendente, cercavo sempre di cogliere la sua essenza e trasmetterla al prossimo, ma soprattutto ai giovani. Tant'è vero, in questi ultimi 3 anni che insegno all'Accademia di Brera, perché ho la cattedra di scultura, faccio proprio questo lavoro con i miei studenti: trasformare la nostra esistenza, la poetica della vita, renderla, questa poetica della vita, poetica dell'arte. Quindi la contaminazione diretta della vita nell'arte. Quindi c'è questa alchimia, c'è questa trasformazione che è molto importante e ovviamente devo anche possibilmente dare degli strumenti agli studenti. Questa è l'ultima opera, sarebbe l'occhio di Dio. Ho preso una grande sfera di cristallo, l'ho inserita fra due travi di 4 metri di lunghezza e comprimendo le parti estreme ho cercato di formare una specie di occhio come allusione, come metafora. Ma cosa vuole essere l'occhio di Dio? L'occhio di Dio è una prospettiva verso il futuro, l'unione di tutte le religioni. L'occhio di Dio è l'amore universale, è quell'amore che unisce e non disunisce. È l'amore che va oltre i confini, l'amore che va oltre le razze, è l'amore che contempla solamente la parte finale, l'abbraccio cosmico.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno.

0: Uno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Penso che è un elemento fondamentale per la vita degli uomini, cioè un elemento centrale per l'esistenza su questo, per la nostra esistenza, non soltanto degli artisti o di quelli che amano l'arte, ma di tutti, anche se non lo sanno. E penso che l'arte è un processo.

Un processo del pensiero e anche un processo scientifico. Credo che l'arte sia proprio ricerca ed è una ricerca che, quanto la ricerca scientifica, è un po' più solitaria. Gli artisti non sono abituati a lavorare insieme. In realtà dovrebbero di più lavorare insieme perché nei momenti in cui l'hanno fatto sono successe delle cose interessanti. Ma sì, è una grande possibilità, è una visione. Ed è ricerca. Come ho incontrato l'arte? In realtà io devo dire che non mi ricordo, quando ero proprio piccolissima, ho sempre voluto fare la pittrice, come dicevo io allora, quindi penso che da quando credo avevo 5-6 anni disegnavo, professione di disegno, queste cose classiche, insomma, di quelle, le vocazioni vere, quelle di quando si comincia. E si ha già un destino segnato, ahi noi. Devo dire anche che ho avuto anche una educazione musicale da mia madre, che è stata molto importante per me e che credo anche abbia molto condizionato anche il fatto che io poi abbia cominciato a lavorare col suono, anche se non in modo. Anche se appunto la formazione è stata una formazione sulla musica classica, ovviamente, però penso che la naturalezza con la quale poi io mi sono accostata a lavorare con il suono, credo che venga anche molto da quello. Quindi non ho un ricordo di quando io non volevo, cioè non mi ricordo di quando non volevo fare altre cose che non questo, quindi è stato molto, molto naturale, un approccio molto naturale. E con degli incontri dell'infanzia mitici, non so, De Chirico visto dietro da dietro mentre lui leggeva un giornale a Venezia, al Danieli, e io mi ricordo che mia zia mi disse: "Vedi, quello è De Chirico", e per me fu un incontro fantastico, perché io avevo avuto forse 10 anni, 11 anni, cioè, vedi quello di Chirico, io mi ricordo questa cosa, avevo questo immaginario dell'artista, il pittore, cioè queste cose meravigliose di quando sei ragazzino, ovviamente. Io ho iniziato con la pittura e ho iniziato facendo l'Accademia di Belle Arti con Toti Scialoia, avendo la fortuna di prenderlo negli ultimi anni in cui Toti Scialoia era a Roma e che nel bene e nel male è stata comunque un'accademia molto interessante, anche perché appunto, anche per altri docenti come Alberto Boato, cioè insomma sono stati, per esempio Boato è stato uno dei docenti che per me più mi ha, come dire, aperto verso, non so, la letteratura mitteleuropea, proprio verso per esempio la metafisica che io a quel tempo, no, avevo a 20 anni, insomma, molto più difficile, più facile a 20 anni amare Rothko, oppure un espressionista astratto che non americano, che non magari una posizione più intellettuale, se vogliamo, più mediata, più concettuale forse, no, in qualche modo. Poi mano a mano sono arrivata a un punto, ho finito l'Accademia verso la metà degli anni 80 e ho cominciato a lavorare fra le prime mostre, ma capivo proprio che non era, che non andavo da nessuna parte, cioè non funzionava. E sono stata, credo, 2 anni senza lavorare e poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ho iniziato un nuovo corso, cioè è stata una crisi fortissima. E sono andata in Germania, ho fatto una residenza lì, ho visto un milione di musei. Dobbiamo dire che negli anni 90 in Italia c'era Rivoli e Pecci, punto. Lì per me era il paese un paese della cuccagna, perché in qualsiasi luogo c'erano musei meravigliosi, in qualsiasi città, villaggio, cittadine. Come non so, della grandezza di Anzio, avevano dei musei fantastici, quindi in realtà io sono stata molto. E ho iniziato già da prima, ma devo dire il rapporto con una cultura diversa da quella che respiravo qui, in quel tempo era molto meno globalizzato e quindi molto più forte la differenza. E mi ha mano a mano.

portato verso il lavoro non come musicista, ma come artista che lavora con il suono. Io sono un artista visivo, quindi quando uso il suono lo uso come una cosa visiva, lo uso come una forma, non è una. Non faccio una composizione, non sono, appunto, non sono musicista. Credo, dicevo prima, penso che la mia relazione con la musica è il primo lavoro, per esempio, che io ho fatto, che ho registrato in Germania, che era Freiafen, ed è un'installazione in cui ci sono degli elementi a terra e poi un suono che io ho registrato lì, in tutta la parte del porto. Ed è un pezzo che dura un'ora ed è un pezzo che in realtà è proprio. Funziona proprio come fosse una sinfonia, cioè c'è un tappeto sonoro in cui entra l'acqua dall'inizio alla fine, poi ci sono dei momenti in cui in assorbenza e dissolvenza ci sono delle cose. Quindi in realtà è montato forse come si potrebbe montare un pezzo sonoro, un pezzo musicale, però è appunto un lavoro che ha a che fare con forse la mia prima mappatura, cioè il mio primo momento in cui il primo momento in cui ho usato il suono come mappatura di un luogo, come elemento che mi faceva disegnare un luogo.

uno dei lavori, credo il primo lavoro che io definisco il mio primo lavoro vero, è un lavoro che parte dall'analisi scientifica, diciamo enciclopedica, del mondo animale. E il lavoro si chiama Master File, è un lavoro che ho fatto dal 91 al 93 ed è un lavoro che consta, è una installazione, una sala dove si entra, ci sono a distanza regolare, in file regolari. Ci sono, credo, 250, non ricordo più, 300, il numero esatto non lo so, no, non me lo ricordo, ma comunque una notevole serie di elementi che sono gli elementi, le formelle cimiteriali, dove invece che la foto del caro estinto ci sono le foto degli animali, animali che non sono soltanto gli animali in via di estinzione, ma sono gli animali, diciamo, come un vero file, un vero archivio, un file dove tutte le specie animali del mondo, della terra, venivano rappresentate. Ovviamente è un lavoro che è molto forte la valenza anche che la relazione con l'installazione cimiteriale, quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte presenta la vita naturale su questa terra con uno sguardo, come posso dire, utilizzando anche delle foto che non sono le foto delle ultime enciclopedie sugli animali, con cui gli animali sono ritratti con queste super camere, per cui sono una sorta di star. Sono le foto che ho utilizzato, sono foto che venivano dalle vecchie enciclopedie sulle quali io ho studiato, per esempio, cioè l'enciclopedia degli anni 70, l'enciclopedia anche molto, anche, insomma, ho fatto una lunga ricerca per trovare delle enciclopedie che avessero, che presentassero in qualche modo in cui fosse molto forte la nostra relazione con il mondo della natura, cioè quanto, come gli uomini hanno guardato, si sono formate guardando la natura, che è poi stato rimasto un tema, devo dire, un leitmotiv abbastanza, importante del lavoro, in cui la relazione con la nostra relazione fra mondo umano e mondo naturale, usando anche la natura, cioè anche con tutta la mediazione culturale che noi abbiamo fatto rispetto alla relazione con la natura, rispetto al nostro rapporto con la natura. Questo è stato poi uno degli elementi che più ha contraddistinto il lavoro, penso, in tutti questi anni. Un altro lavoro che ha per me, che è stato proprio uno step nel lavoro, cioè ci sono in tutti i lavori che facciamo ci sono dei lavori che tengono il punto, come dico io, cioè dei lavori che stabilizzano quello che noi

abbiamo fatto fino adesso, ci sono dei lavori che sono dei salti, ci sono dei lavori che fanno, ti fanno fare un avanzamento. Per esempio, Plan de Paris per me è stato un lavoro che ha sia per la mole, sia per il tempo, sia per il lavoro enorme che è stato uno di questi scalini. E, è un lavoro del 2001 ed è un lavoro che io ho girato a Parigi. Premetto che questa cosa che io magari durante questa chiacchierata faccio riferimento a luoghi, perché io funziono così, cioè io non sono una che sta a studio e si mette a lavorare, forse appunto un pittore lo può fare, io ho bisogno di andare nei posti, cioè, ho lavorato in India, ho lavorato a Parigi, ho lavorato tanto in Germania, cioè, ho bisogno proprio di luoghi, no? E Plan de Paris era un periodo che stavo a Parigi e ho cominciato a pensare a questo lavoro, che in realtà è la mappa sonora di tutta la rete metropolitana di Parigi, del metro di Parigi. Inizialmente pensavo di lavorare utilizzando certamente la testa olofonica, oppure poi alla fine non ho utilizzato la testa olofonica perché era troppo evidente il tipo di relazione delle persone che avrebbero poi avuto le persone vedendomi entrare in metro con un aggeggio, una cosa, un cavalletto, non funzionava. Ma ho usato un microfono binaural, quindi in realtà alla fine lo stesso concetto dell'olofonia, ma su me stessa. E questo ha fatto sì che veramente io mi sentissi una sorta di sonda endoscopica che entrava nella città, perché tutti quanti gli itinerari, che poi sono 18, partono dall'esterno di una stazione selezionata. C'è tutto quanto, quindi sono in presa diretta, non c'è taglio, tranne ovviamente poi alla fine ho dovuto tagliare i disturbi, gli scrocchi di microfoni, queste cose, perché chiaramente io entravo in metro, avevo tutti questi il microfono sulle mie orecchie e scendendo avevo cavi, ops, ho fatto, vabbè. E scendendo avevo cavi, avevo appunto, dovevo stare attenta a non fare quello che ho fatto adesso. E la questione che all'inizio mi interessava era veramente teorica, cioè mappare la città, cioè volevo fare una mappa sonora, utilizzare il suono che è l'elemento meno visivo che c'è, ma usarlo come fosse una matita, quindi ero io la matita che disegnava, entravo, quindi scale, tornelli, entrate, biglietti, i passaggi, la gente che passa, che ti passa vicino, cambiamenti di treno, quindi tutto quanto mappato come fossi un cartografo, per cui i vari itinerari hanno le varie linee che sono da Bastille a Châtelet, da Châtelet linea 4 per non so, per Jerez, non so, tutto quanto mappato. Ed è anche poi consultabile per chi ascolta il lavoro. Quindi era molto importante per me in quel momento fare una carta e quindi utilizzare il mezzo sonoro per fare una mappa.

E Giardino Perduto è un lavoro del 2006 ed è nato appunto nel primo periodo in cui, diciamo, subito dopo la prima guerra in Iraq, cioè l'intervento degli americani in Iraq. Stavo leggendo delle cose e rimasi folgorata perché avevo letto che appunto nella Bibbia il luogo che si può identificare oggi come l'Iraq, ovvero l'incrocio fra il Gizeon, l'Eufrate e tutto quanto, e questo triangolo, era definito nella Bibbia la terra dei beati, e mi sembrava

Così sconvolgente questa cosa che proprio quello fosse il luogo in cui maggiormente in quel periodo si stessero ammazzando. Ho iniziato a pensare, a lavorare anche sull'idea del giardino persiano, cioè quanto la recinzione fosse il primo elemento per determinare l'idea di giardino dell'Eden, quanto la separazione diventasse l'elemento fondamentale per definire la bellezza e definire il luogo di bellezza. Sono due film di mezz'ora l'uno che si vedono insieme, ma lo spettatore non li può vedere, in realtà li può vedere soltanto attraverso una barriera, che è una barriera fatta di come le barriere che vengono usate per i lavori stradali, ma quelle di legno, per cui praticamente fra le fessure, fra legno e legno, lo spettatore si deve mettere lì, il visitatore della mostra si deve mettere lì e guardare, quindi è un luogo di non accesso, cioè non ci si può entrare. E anche il film è fatto così, perché tutti quanti i film sono close-up di natura e in realtà c'è sempre una barriera, quindi anche l'occhio non sfonda mai, cioè l'occhio non arriva mai a vedere il bosco, vede degli elementi che non può penetrare. Il primo lavoro che ho fatto utilizzando il video è Zoo, è del 94 e c'è sia una parte di suono che una parte di video, in cui ho ripreso questo movimento stereotipato di quest'orso che gira su se stesso perché ha sviluppato un movimento, cioè è diventato matto dalla contenzione. Quindi in quel caso, sia all'inizio del lavoro, l'aspetto animale era forte. E quindi la relazione con il mondo animale e ciò che noi abbiamo, no? Abbiamo la mancanza di relazione che noi abbiamo sviluppato con loro. Questo lavoro del 94, mentre giravo Zoo, questi due film su quest'orso malese, avevo fatto una serie di film allo Zoo di Roma di vari, puma, leoni, orsi, cioè, ippopotami, tutti gli animali possibili, ma non ci avevo mai fatto niente, non avevo mai, non ci avevo mai, non, non era mai diventato un lavoro. E nel 2009, in realtà prima quando ho pensato al lavoro, ma nel 2009 quando ho girato Le Déjeuner, che è un altro di questi lavori step, ho pensato che nell'installazione sarebbe stato fantastico mettere Déjeuner, che è un film che dura un'ora e mezza ed è stato girato nella campagna del Nord-Westfalia. Ed è un film in cui io ho chiesto a questi abitanti della zona, che hanno ovviamente fatto riferimento, meno male, al museo per cui si sarebbe dovuta fare poi la mostra, per cui c'è stata una lunga preparazione di casting, ma insomma alla fine questi 40 selezionati sono stati per 2 giorni in un campo seduti a giocare, parlare, vivere una giornata al parco. Io li riprendevo e riprendevo e, come dire, sollecitavo alcuni movimenti. Ciò che mi interessava era che al mio comando qualcuno di loro o si alzasse e venisse verso la camera oppure guardasse in camera. Quindi si sviluppavano due tempi contemporanei, due tempi paralleli. Uno, il tempo della vita normale, e l'altro un tempo intimo, un tempo che faceva sì che ci fosse una relazione molto forte fra chi poi avrebbe guardato il lavoro e i personaggi del film, perché in realtà gli attori nel film
Nell'installazione poi sono della stessa grandezza degli spettatori, quindi ciò che noi vediamo è una relazione molto, cioè si sviluppa.

una relazione molto, molto forte, specialmente quando per esempio ci sono i bambini che guardano. E devo dire che quello è stato un lavoro che è stato molto interessante per me, anche perché è stato il primo lavoro che ho fatto utilizzando persone, cioè utilizzando persone che lavoravano per me, cioè non proprio il primo perché in realtà c'è stato un altro lavoro che si chiama CETEM in cui avevo già del 99, in cui avevo già lavorato con due non

chissà con che, dove, chissà, co cioè, chissà cosa, non avevano una relazione con l'arte come qualcosa di estraneo, avevano una relazione con l'arte come una cosa che poteva succedere, che era un modo diverso di guardare le cose, e loro avevano partecipato a questo modo diverso di guardare le cose, e questa coscienza e questa consapevolezza per loro, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, era incredibile. E questo ritorno è stato molto forte sia per tutto lo staff del museo, sia, ma per me, perché in realtà poi nell'installazione tutti questi vecchi film che io non avevo mai usato erano di fronte, quindi entrando nell'installazione in questa grande sala, da una parte c'erano gli schermi con tutta la proiezione del Déjeuner sur l'herbe e dall'altra parte leoni in piccoli monitor, leoni ripresi in gabbie, leoni, tigri, e l'unico suono che si sentiva umano era quello dello zoo. Da Déjeuner, cioè, sperimentando questo tempo parallelo, che era tanto, che in realtà più che tempo parallelo era proprio un tempo divaricato, cioè un tempo che da una parte succedeva che, cioè, tutti quanti continuavano a vivere la vita normale, e dall'altra parte c'era questa separazione dalla vita normale verso una realtà che non si sapeva dove e quale fosse. E questa questione è stata importantissima anche per un altro lavoro che si chiama Casti Madonna, che ho girato nella campagna Umbra, e esattamente chiedendo a mamme con bambini, cercando mamme con bambini che avessero bambini di 6, massimo 8 mesi, quindi bambini che stavano ancora in braccio, quindi non bambini che gattonassero. Della zona, quindi ho fatto casting fra le mamme della città della Pieve e di Monteleone dove giravo il film. E chiedevo a loro e volevo indagare esattamente questa cosa. Volevo che le mamme con il bambino guardassero in macchina come in una sorta di Transforce, cioè con una grande, profonda intensità, e il set è praticamente copiato da Tiziano, dalla Gypsy Madonna di Tiziano che sta al Kunsthistorisches Museum. Devo dire che questo lavoro mi è venuto in mente quando sono uscita, sono andata al Kunsthistorisches Museum e uscita dal così mi è rimasta questa Madonna di Tiziano nella testa e ho pensato io devo fare un lavoro così. E quindi è perfetto, quindi c'è il solito drappo che copre una parte della natura dietro le spalle dell'attrice, una parte di natura, il luogo dove lei è seduta, che anche qua è un po' una citazione dei quadri rinascimentali. Con un tappeto che copre lo sgabello e la Madonna con la donna, l'attrice, con il bimbo. E per fare politicamente corretto, alla fine ho scelto due, un maschio e una femmina. E la cosa interessante è che davvero si produce questa questione dell'ellissi, cioè come se fossero delle ellissi che si tangono, la relazione fra madre e bambino, la relazione fra madre e bambino e te, la relazione fra bambino e te che guardi, perché anche il bambino a volte e la bambina a volte guardano in macchina e guardano in macchina interessatissimi, quindi è un lavoro molto, molto, molto inquietante a volte anche, ed è del 2011. E questa questione del tempo, della natura e del tempo cronologico, di un tempo senza fine, di un tempo cronologico, è alla base di questo lavoro che è l'ultima grossa produzione di film che ho fatto, che si chiama Mio caro, mia adorata, di cui ho fatto nel 2013 la versione inglese e nel 2014-15 la versione italiana.

0: Il film dura un'ora e mezza ed è proprio un film, il mio primo vero film, film. Infatti è stato presentato anche in Germania al cinema. E si basa sul ritrovamento del carteggio fra mio padre e mia madre della metà degli anni 50, quando erano fidanzati, prima che si sposassero. E lei a Napoli, lui a Roma. Quindi questo ritrovamento di questo carteggio è per me è stato superato l'emozione del ritrovamento, anche se io avevo sempre saputo che queste lettere c'erano, ma non le avevo proprio mai molto lette, perché fino a quando erano vivi loro non le avevo mai. Poi però in realtà, cioè vivi loro, viva lei, poi in realtà quando poi mia madre è scomparsa nel 2009, io ho preso questi, c'è stata una lunga gestazione ovviamente per questo lavoro, ma sono rimasta sconvolta da questa questione del futuro, cioè in queste lettere c'era un'idea, cioè questa era gente, erano la generazione di persone che avevano 18 anni quando era finita la guerra, quindi avevano avuto tutta la loro infanzia, no, infanzia no, forse, ma infanzia sotto il fascismo e poi nella loro adolescenza la guerra. E nonostante tutto, avevano una forza, una volontà di futuro, tutte queste lettere sono orientate verso vivremo, faremo, la nostra vita insieme, il nostro futuro insieme. Era tutto una direzione, cioè era una direzione temporale e il futuro era come forse si pensava certamente si pensava nel secolo scorso, il futuro sarebbe stato certamente meglio del passato. E quando ho letto queste lettere e ho pensato, ma quanti anni sono passati? Sono passati 60 anni da allora. Non è tantissimo. Nel senso, non è un tempo storico, non sono 200 anni fa. Eppure mi sembrava sconvolgente la nostra attuale totale assenza di futuro.
1: My love, I'm off to see the landlord now. I'll mail this letter from the main post office. I feel so important and responsible for you. And it is important because I'll be marrying you. The most marvelous woman in the world anyone could ever meet.
2: My love, you're right. I too can hardly breathe when I think of certain things and my heart leaps. But can we possibly know what our future life will be like? Perhaps we can imagine it. But what we imagine is pale compared with the joy we'll have, don't you agree?
0: Cioè, non so, per me la bellezza nel mio lavoro è quando lo faccio, quando lo vedo, no? Quando riesco a vedere quello che mi è entrato, mi è scoppiato nella testa come una bolla, come sempre mi vengono in mente, devo dire che in questo senso è sempre abbastanza così, nel senso che mi vengono in mente le cose e poi le devo fare e mi vengono in mente abbastanza come saranno, poi certamente ci sono gli incidenti di percorso, le cose, le questioni, specialmente quando si lavora con le produzioni lunghe, è ovvio che c'è una. Però la bellezza per me, la gioia, la bellezza e la felicità è proprio vedere quella cosa che tu avevi nella testa e che c'è, è lì e ti guarda e ce l'hai. E quella è proprio una gran bellezza. Bellezza, io credo che sia una forma che ha una verità. E la forma, quando una forma ha verità, è bella, sempre. La questione è proprio di riuscire a individuare il nucleo fondante della forma e quindi della forma di un lavoro, della forma di un film, di un quadro, della forma dell'arte, ma la bellezza è

0: Credo proprio sia la verità del lavoro. Più che passato, direi che per me è importante la memoria e non il passato. La memoria è fondamentale nel lavoro e il futuro è il lavoro. E in realtà vorrei ritrovare l'emozione di scoprire una cosa che non sia ciò che ho già scoperto, ciò che ho già fatto, ciò che o ripetere in qualche modo anche in forma diversa, perché poi noi ripetiamo sempre, abbiamo dei temi fondamentali, delle cose, delle linee che si possono individuare nel lavoro, ma ripetiamo in forma diversa delle cose che fanno parte della nostra storia, del nostro modo di pensare e di lavorare da sempre. Ma quello che mi piacerebbe è di trovare una scoperta nuova, una cosa che fosse ovviamente legata a ciò che ho fatto fino adesso, ma che desse anche a me l'emozione di una cosa completamente nuova, di un territorio inesplorato, perché quello che penso è che è vero e credo davvero che l'arte sia camminare in un territorio inesplorato. E quando noi abbiamo già cominciato a farci un sentiero, e quello già un po' lo conosciamo, no? E quello già un po' lo sappiamo com'è. E io non proprio se c'è una cosa che non voglio fare è diventare qualcuno che ripete e riafferma ciò che ha già detto. Dunque, l'orizzonte nei miei lavori c'è poco. C'è un orizzonte sempre chiuso, non c'è mai un orizzonte aperto, difficilissimo. Nel lavoro che sto facendo, nella serie di film che sto facendo adesso, c'è un orizzonte abbastanza aperto, ma quasi mai. In realtà penso che da un punto di vista proprio di filmico mi interessa l'essere vicino, mi interessa il dettaglio, mi interessa la relazione molto forte. E in Degené c'è un orizzonte in realtà, c'è un orizzonte, la scena è una scena in una meravigliosa campagna, quindi là l'orizzonte c'è. È stato fondamentale e avere avuto la possibilità di svilupparlo e di praticarlo in qualche modo è stato fondamentale nella mia vita. Ed è fondamentale perché forse anche proprio nel modo in cui io costruisco i lavori. Il mio lavoro, se fossi forse un pittore, ha più una relazione con il farsi della cosa che si fa mentre la stai facendo. Quando lavori come ho sempre lavorato io, quindi in modo forse molto più concettuale in qualche modo, cioè lavorando su un concetto che poi trova una sua forma visiva. Beh, forse il sapere è stato ciò che mi ha fatto fare ciò che ho fatto, quindi una relazione con la ricerca e con la conoscenza è un elemento fondamentale per me.
1: Amore mio, mi reco ora dal proprietario. Spedirò questa mia alla posta centrale. Mi sento pieno di importanza e responsabilità per te. Ed importante lo sono perché sposerò te, che sei la donna più meravigliosa che si possa mai conoscere.
2: Mio amato futuro sposo, ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio dell'encomio riguardo alle mie attitudini floreali. Per non smentirle e per tenermi in esercizio, oggi ho piantato un'altra pianta stupenda. Tanto è bello il colore dei suoi fiori. E ti ringrazio anche delle affettuosità che mi invii, nonché dell'affermazione che mi farai tanto felice.
0: Riuscire a individuare uno sguardo e riuscire a costruire uno sguardo sul mondo è la cosa più difficile da fare, è la cosa più complicata, è più lunga, è più faticosa ed è la cosa che

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Cultura, Turismo, Territorio e Valori d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

A proposito di Mediterraneo, mi viene in mente una storia raccontata da un mio amico israeliano. Suo padre aveva bisogno di recarsi da Haifa a Gerusalemme, era l'inizio dello Shabbat, dunque non era considerato kosher viaggiare fino a Gerusalemme. Allora questo signore inventò un trucco che consisteva nel chiamare un autista non ebreo,

e un tassista. Dentro il tassì mise una bacinella con dell'acqua e lui pose i piedi nell'acqua perché era considerato kosher muoversi via nave, quindi il viaggio di questo signore era garantito, diciamo, da un punto di vista religioso, dal fatto che lui tenesse i piedi in acqua. E questo fatto mi ha fatto immediatamente pensare a un piccolo viaggio, no? Non a un grande viaggio fatto in un oceano, fatto in un avventuroso, fatto, ma un piccolo viaggio è come il nostro mare, appunto questo Mediterraneo, possa considerarsi poco più di un lago, diciamo, qualcosa che ci accomuna tutti, che ci lega. E anche alla questione di come i popoli che si affacciano su questo mare, attraverso delle trovate anche, delle trovate simboliche, riescano a evitare anche le imposizioni religiose, le imposizioni della legge. E questo l'ho trovato affascinante. Anche poi l'immagine di un uomo con i piedi nell'acqua mi ha fatto pensare molto a questi popoli giganteschi che si affacciano su questo specchio d'acqua e ognuno poggia i propri piedi nell'acqua, ma questo mare rimane in un certo senso calmo, accoglie questi arti giganteschi da parte di tutti, no? I popoli che si affacciano. E non si ribella, non crea onde disastrose, accoglie i corpi di tutti. E poi ho pensato anche alla bellezza di risolvere una problematica religiosa attraverso un'immagine, di come cioè la questione dell'immagine sia centrale per tutti. L'immagine ci aiuta alla comprensione reciproca, ci aiuta ci dà un senso di appartenenza, ecco. E anche qualcosa di teatrale, insomma, questo insieme di immagine, di teatralità, di ricerca formale, ecco. Di ricerca formale sta, credo, nel cuore di tutti i popoli che si affacciano come dei giganti sul Mar Mediterraneo. E anche dietro questo gesto di poggiare i piedi nell'acqua c'è qualcosa di dolce, di tenero, che ci fa pensare a quanto sia all'infanzia, no? All'infanzia di ognuno di noi che poggia i piedi nell'acqua senza timore. Non è l'acqua dell'oceano, insomma, no? Non è l'acqua dell'oceano che ci troviamo davanti, per esempio, in America, in altri posti che invece hanno di fronte a sé questo mare sterminato. Ecco, il Mar Mediterraneo non è un mare sterminato, è un mare che ha una misura. Quindi questo senso della misura e anche la presenza di tanti confini che si affacciano sull'acqua. E penso che sia formativo per ognuno di noi che vive in quest'area e anche penso sia stato ispiratore di molti artisti, insomma. Proprio questo senso di misura, la dimensione formale, il fatto che si appartiene a qualcosa di misurato e di misurabile, di non sterminato, non ha mostri marini che lo abitano, non è minaccioso. E tutto questo ci dà la possibilità di creare un racconto, come appunto il racconto di quest'uomo che viaggia con i piedi nell'acqua. Questa è una casa che ho cercato, voluto, proprio in questa zona, per alcuni motivi in particolare. Via del Mandrione è una strada, nel bene e nel male, importante, molto importante per la città. Per alcuni è tuttora una strada inabitabile. Ricordo quando ho comprato questa casa, l'ho comunicato subito con molta felicità delle persone e una di queste, una signora, mi ha detto: "Ma Via del Mandrino non si può abitare, è pericolosissimo". E questo perché ricordava probabilmente

come era la strada fino esattamente al 75, e la strada era abitata da prostitute e erano per lo più in effetti cittadini italiani, cioè provenienti dal sud Italia, così come le donne che E subito dopo la guerra non avevano dove abitare e quindi avevano ricavato in questa strada, caratterizzato appunto da più di un acquedotto, e quindi c'erano gli archi, insomma, di questi acquedotti, e in ognuno di questi archi era ricavata un'abitazione. Ho detto prima il 75 perché è una data abbastanza importante, divenne sindaco allora Giulio Carlo Argan, lo storico dell'arte. La prima cosa che fece da sindaco fu di demolire queste baracche, dando una casa a queste donne. È molto strano perché queste case che diede erano al Villaggio Olimpico, allora erano abbandonate. E quelle case erano fatte, erano progettate da un grandissimo architetto, da Adalberto Libera, progettate appunto per il Villaggio Olimpico a Roma. E tuttora sono uno dei più alti esempi dell'architettura contemporanea in città. Quindi pensare a questo grande storico dell'arte che trasferisce delle persone povere, semplici, che avevano sofferto molto, e le manda ad abitare in un luogo all'apparenza inabitato, ma in effetti invece uno dei più grandi esempi della cultura moderna a Roma. L'ho trovato un gesto poetico, un gesto straordinario, forse incompreso, però straordinario. Comunque questa strada è abbastanza speciale perché appunto alla memoria di queste sofferenze. Era una borgata, è una borgata molto amata dagli intellettuali. Anzi, di fatto fu la strada che diede modo a grandi intellettuali come Pasolini, Rossellini, Moravia e tanti altri, Diego Carpitella, di portare a conoscenza dei cittadini di Roma quello che era un autentico dramma sociale, che addirittura ha trovato proprio in questa strada un momento di culmine nel 1954, quando in primavera, all'improvviso, nel mese di aprile, credo, nevicò. C'è anche una canzone popolare molto famosa, no? A Roma, che si chiama La nevicata del 54. È una canzone che, insomma, sì, di tipo popolare, che ha scritto, credo, un cantante che si chiama Califano, Franco Califano. E con questa, comunque in conseguenza a questa nevicata morirono alcuni bambini per il freddo. Allora, questi intellettuali, sotto la guida scientifica di un grandissimo intellettuale del tempo che era Ernesto De Martino, formarono un gruppo di documentazione. E appunto con grandi figure, insomma, il responsabile dell'immagine, per esempio, era il fotografo Franco Pinna, e poi c'erano Diego Carpitella che registrò delle musiche degli Zincari che abitavano in questa zona, e purtroppo oggi queste musiche noi non possiamo ascoltarle perché furono subito acquisite dal MoMA di New York, che anche attualmente le tiene sotto copyright, per cui non si possono né ascoltare né utilizzare. Qui Pasolini ambientò in questa zona grandi romanzi come Accattone, Una vita violenta, furono girati in alcune parti di film come Roma città aperta. Quindi per me questa strada, a differenza di quello che pensavano appunto alcune persone della bella società romana, per me era la strada dove volevo abitare, insomma, era la strada della poesia in un certo senso, che si collegava fortissimamente a una rivolta sociale, che è quella rivolta che poi ha cambiato la fisionomia della città.
anche una strada molto importante per le tradizioni storiche

Da qui, dalla porta furba che sta qui davanti all'ingresso di casa, entrarono gli americani subito dopo, alla fine della guerra, insomma. E un'altra cosa da ricordare, drammatica ma bella, insomma, è la caserma della Guardia di Finanza che sta qui di fronte a casa. E era il punto organizzativo più importante della resistenza romana ed è da qui che partirono le armi per l'attentato di Via Rasella che diede poi vita purtroppo al rastrellamento e all'eccidio delle fosse ardeatine. Insomma, torno a dire, per me questa era la Roma che contava e tuttora è la Roma che conta. Una Roma abbastanza speciale perché marginale, periferica. Ma allo stesso tempo, come spesso capita per le periferie, sono queste zone della città che acquisiscono immediatamente una centralità, un rilievo e un'importanza che era già nei fatti. Insomma, questo accade anche per le civiltà, quello che sta accadendo oggi, per esempio, nel Maghreb, cioè zone che considerate appunto periferiche, ma che invece tutti sapevamo essere esattamente il centro del mondo. E infatti basta un non nulla, diciamo, un fruscio d'ali, di farfalla, perché questa centralità venga immediatamente nuovamente alla luce. Comunque in questa casa, che è una casa voluta da un generale dell'esercito siciliano, costruita secondo uno stile appunto mediterraneo siciliano. Il generale si chiamava Malinconico e quindi la casa si chiamava, c'era una targa anche che si chiamava Villa Malinconico. Quello che ho voluto fare è dedicarmi per un lungo tempo, per un anno intero, al restauro di questa casa, tanto da farne un'opera. In un certo senso, un'opera comunque, un'opera da vivere, io insieme alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, un'opera in cui ho realizzato tutti i particolari, cioè i mobili, ecco, non ho realizzato il frigorifero per dire, beh, perché quello non lo so fare, ma insomma tutto il resto, quello che invece era possibile fare, l'ho fatto. I pavimenti sono, ci tengo moltissimo a questi pavimenti perché sono la testimonianza di una sapienza artigianale ormai scomparsa. Oltretutto sono gli ultimi pavimenti realizzati da una vecchia e molto importante fabbrica di pavimenti che non esiste più. Fortemente, diciamo, ispirata a dei motivi decorativi, in cui questi motivi quasi quasi appaiono talvolta essere delle forme di scrittura, diciamo. Quindi c'è in tutta la casa, a partire dai colori, alla realizzazione dei mobili, ai pavimenti, alle librerie, ci tengo molto alle librerie di questa casa, come sono state concepite. L'idea del decoro è sempre molto, molto forte, insomma. Si è inteso come il termine decoro fa pensare a qualcosa di decoroso, no? In termini civili, non solo in termini formali, ecco. Però anche la questione formale mi interessa molto, cioè ha una forma di arabesco, diciamo così. E riprende un po' quello che abbiamo visto anche in studio, questa questione, la questione dell'arabesco, del traforato, della materia attraverso cui passa l'aria e la luce. Ed ambedue, diciamo, convivono con la materia fisica. Ecco. Questo fatto è stato un motivo conduttore, diciamo, di come ho concepito la casa. Di là, per esempio, c'è addirittura una parete intera che divide la stanza da letto, che è una parete finta, nel senso è un mobile, ma bucato, riempito solo di libri d'arte, per cui la luce passa e l'aria anche passano attraverso gli spazi vuoti lasciati fra un libro e l'altro. E un'altra cosa importante è il colore.

Non immagino, ecco, di poter abitare in una casa bianca, forse perché ho sempre vissuto in ambienti bianchi, asettici, e diciamolo pure poveri, no? Perché il bianco fa pensare al povero. L'altra volta ero in Puglia e ho visto un'immagine veramente commovente di una signora molto anziana che continuava a dare la calce alla sua casa, al suo trullo, diciamo, no? Ecco, quindi le case bianche, che per noi oggi sono il segno della modernità, il White Cube, lo spazio espositivo perfettamente bianco, dove l'opera d'arte possa risaltare in maniera forte e decisa, per me invece rappresentano innanzitutto lo spazio disinfettato, diciamo, lo spazio ospedaliero, lo spazio della malattia, lo spazio della povertà. Allora invece ho voluto dare a questa casa un colore che almeno all'apparenza gli dia una certa nobiltà, diciamo, ecco, un carattere di ricchezza cromatica e quindi di conseguenza anche spazialmente accogliente. In questi ultimi 2 anni ho lavorato contemporaneamente in due direzioni fra loro opposte. Da una parte dei piccoli lavori che ho fatto da solo in studio, senza l'assistenza di nessuno, e da un'altra parte invece alcuni progetti, di cui alcuni sono andati in porto, altri sono ancora invece in via di definizione, che sono dei progetti che necessitano sempre la collaborazione di specialisti, che siano essi architetti o ingegneri, esperti di suono, eccetera, disegnatori, ecco, disegnatori, fotografi. In questo, per esempio, è un lavoro a cui tengo molto, è un'opera stabile che si sta per realizzare per il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sarà il museo che ospiterà in via definitiva queste 3 statue molto famose, sono i 2 bronzi di Riace e la testa del filosofo. È un'opera, dicevo, stabile, di dimensione molto grande, e dentro il cortile di accesso di questo edificio. È un'opera per me fortemente civile, perché definisce un nuovo spazio che prima in città non c'era, in definitiva una piazza che sarà possibile frequentare liberamente, aperta a tutti i cittadini, e che spero sarà proprio una nuova piazza amata anche dai cittadini. È un lavoro che nasce in forte simbiosi con l'architettura, col progetto architettonico. Si tratta di una sorta di sottolineatura, così come si fa quando leggendo un libro ti colpisce una frase e la sottolinea con una matita. Ecco, allo stesso modo io ho scelto alcuni brani, diciamo, delle facciate, delle facciate restaurate dagli architetti, le ho selezionate come ritagliate con un bisturi e verranno realizzate con gli stessi materiali dell'edificio stesso, aggittanti rispetto all'edificio. Sarà un'opera di grande misura, ma molto delicata, quasi, quasi invisibile. Queste facciate si staccheranno di pochissimo poi dalla facciata originale dell'edificio, di circa 8 centimetri, e saranno poggiate su dei telai metallici inclinati di 45 gradi, dipinti di rosso, e

Proprio in virtù di questa inclinazione, questo rosso dipinto si riverbera sulle pareti dell'edificio stesso, creando una sorta di piccolo stordimento, ma ripeto, molto delicato, non violento. E il museo è un museo archeologico, allora ho pensato che sarebbe stato importante fare un'opera composta per frammenti, proprio perché in definitiva, un museo archeologico che cos'è? Una collezione di frammenti. E quello in particolare è un museo molto importante, importante anche particolarmente per il Mediterraneo, perché raccoglie appunto frammenti provenienti da tutta la Magna Grecia. E possiede anche delle cose molto, sì, molto significative, a parte i bronzi di Riace, come per esempio dei Kuros, ancora parzialmente dipinti. E comunque, dicevo, questo modo di raccontare il passato che è all'archeologia è un modo che mi affascina perché ci riporta l'attenzione verso il passato proprio attraverso piccoli frammenti che noi dobbiamo ricomporre con la nostra sensibilità, la nostra cultura, il nostro modo di vedere e di conoscere la storia. Allora, ripeto, quello che ho voluto fare è sovrapporre dei frammenti di facciate alle facciate già esistenti. Però ho fatto un lavoro di collaborazione appunto molto stretto con gli architetti e ho insieme a loro scelto i materiali dell'architettura stessa. In questo caso, per esempio, abbiamo fatto realizzare gli intonaci, abbiamo fatto realizzare i pavimenti. E in un certo senso si tratta quindi di una vero e proprio interscambio fra il mio lavoro e quello dell'architettura. Alla fine ci si troverà di fronte a un'opera che è una sorta di vocabolario in cui questi frammenti alludono quasi ad una scrittura, anche se è una scrittura che non racconta nulla, però è fortemente appunto allusivo proprio a una sorta di elementi, insomma, di scrittura. E anche ricordano qualcosa di musicale. E allo stesso tempo ricordano anche fortemente il teatro, perché si entra in questa piazza lasciandosi alle spalle una parete che non tocco perché non mi interessa, in quanto quando lo spettatore entra nel teatro si lascia alle spalle la platea, diciamo, quello da cui viene attratto invece è la scena. E la scena sta di fronte a lui e ai suoi lati. E questa scena che si trova di fronte è appunto una scena in cui ci sono dei frammenti staccati che lo stordiscono un po', e dietro però questi frammenti ci sono tre grandi vetrate che appunto in trasparenza ospitano i due bronzi e la testa del filosofo. Quindi in un certo senso queste sculture classiche vengono inserite in un'armonia di forme sconnessa, non di tipo classico, anche se non raggiunge mai i limiti, diciamo, di una marcata e fin troppo evidente espressività. Si mantiene invece dentro una linea molto delicata, molto armonica, in cui i frammenti dialogano fra di loro per ristabilire in un certo senso una nuova forma di classicità e di armonia. Quindi, se da una parte c'è il frammento, da un'altra parte non c'è però l'espressività fin troppo drammatica che normalmente il frammento ci comunica. Quest'opera è fortemente caratterizzata dalla

dal suo rapporto con la luce. Bisogna pensare che qui in alto c'è un grande pavimento di vetro trasparente su cui è possibile camminare, è un pavimento quindi attraverso cui la luce del sole penetra e svolge un ruolo molto importante. La parete che non c'è, diciamo, in questo caso, è appunto la parete che noi ci lasciamo alle spalle quando entriamo, è la parete che non ci interessa, mentre invece tutto il resto è una sorta di grande teatro in cui appunto questi frammenti di architettura sono sovrapposti e si manifestano a noi come dei fenomeni luminosi, innanzitutto. Anche a terra i particolari necessari, i mobili, ecco, necessari in una struttura di questo genere, saranno realizzati seguendo una partitura, un abaco che ho messo a disposizione degli architetti, delle parti che io non utilizzo, diciamo, delle parti che intoccate dell'architettura stessa. Quindi, e ci sarà come un'idea di una forma che si decompone, si scompone meglio ancora, e in parte si abbatte a terra, in parte rimane sulle superfici. Quindi c'è una serie di frammenti che si compongono però fra di loro in maniera armonica. E questa luce del sole che penetra dall'alto si modifica in continuazione, spostandosi da sinistra a destra e creando delle prospettive luminose, delle ombre, dei volumi, quindi la percezione di questi volumi, sempre diversa e sempre creando una spazialità differente. E questo è molto importante perché l'idea è che una persona immersa in questo spazio sia una sorta di meridiana che trasmette attraverso l'ombra che proietta nello spazio il cambiamento del tempo, testimonia il cambiamento del sole, il passaggio delle nuvole, insomma, diventa una sorta di ambiente, di cuore anche naturale, dentro una luminosità del tutto mediterranea. E quest'opera è d'altra parte fortemente inserita in un contesto mediterraneo. E il palazzo, un palazzo di Marcello Piacentini, è costruito esattamente di fronte allo Stretto di Messina. E dall'alto di questo palazzo si potrà assistere a un fenomeno luminoso tipico di quel luogo che ha da sempre affascinato i viaggiatori. E questo fenomeno si chiama Fata Morgana. Ed è un fenomeno appunto luminoso che crea una sorta di illusione, è un miraggio a tutti gli effetti. E in virtù proprio del rapporto che si crea fra l'umidità dello stretto e l'incidenza della luce, si ha l'impressione che la Sicilia sia letteralmente a portata di mano, e quando dico a portata di mano intendo dire che si possa toccare. Anche questo è un aspetto straordinario del Mediterraneo, no? Cioè il fatto che noi abbiamo la percezione delle coste che stanno al di là di noi come qualcosa che ci appartiene, che ci è molto vicino, ci è molto intimo, tanto appunto da creare e da dar vita a fenomeni percettivi, luminosi, che diventano poi anche racconti, grandi racconti, come questo appunto della Fata Morgana e anche dell'Orcinus Orca, cioè i due grandi miti dello Stretto di Messina. È uno stretto

pericoloso, quindi ci sono le bestie feroci come l'Orcinus orca, però c'è anche la fata, c'è appunto questo fenomeno luminoso, la fata morgana, che ci permette di essere in comunanza con la Sicilia tanto da poterla toccare. Mediterraneo e Meditare hanno qualcosa in comune. E questo qualcosa è legato in prevalenza, credo, alla luce intesa sia come fenomeno fisico che come ricerca di un equilibrio, di un'armonia. E quando dico luce non ho mai in mente una luce drammatica, bensì una luce accogliente, quieta. È la luce che ha portato gli artisti del nord a spostarsi verso il sud del mondo e a scrivere poesie dedicate a questa forma particolare di luce. E c'è anche qualcuno che ipotizza, per esempio, che la parola Italia significhi terra dell'ombra. Cioè terra dove si proiettano le ombre, terra del sud, terra dell'ombra, dove il sole va a dormire e dove si crea una situazione di luce, diciamo, abbastanza speciale, che sono quei tramonti e quelle albe che conosciamo molto bene, colorate, passionali. Appunto quei paesaggi luminosi che, come dicevo prima, hanno spinto gli artisti del nord a spostarsi verso il sud per conoscere meglio un particolare stato d'animo. Questo particolare stato d'animo è molto presente nel mio lavoro. In tutte le mie opere la luce svolge, diciamo, un ruolo importante, ma non si tratta mai di rappresentazione della luce, bensì di un'azione reale della luce che, andando urtando proprio letteralmente contro le superfici, rimbalzando nell'ambiente, colora di sé l'ambiente circostante. Situazione, chiamiamola così, performativa della luce e anche di un rapporto performativo della singola opera rispetto all'ambiente in cui questi lavori sono collocati. E una cosa che mi interessa molto è il fatto che è la possibilità che questa azione della luce vada ben al di là della dimensione dell'opera. E sono come dei lavori che ho realizzato nell'arco di un anno recente, contemporaneamente alla progettazione invece di opere in scala decisamente più ampia, ai limiti, direi, proprio dell'architettura, dove appunto si ritrova in questi lavori ambientali nuovamente una qualità della luce che è essenziale all'opera stessa in termini fisici. E cioè intendo dire che in queste opere che sto progettando, per esempio abbiamo un modello qui di un'opera stabile che sto progettando per il Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove verranno ospitati definitivamente i bronzi di Riace, e questa luce sarà parte essenziale dell'architettura. La mia idea è che in un grande piazzale dove sto realizzando l'opera, uno spettatore virtualmente dovrebbe rimanere fermo 24 ore per poter assistere come a una sorta di epifania a questo lento movimento della luce nello spazio che disegna l'architettura. Questo lento movimento di luce c'è anche in questi lavori che sono appunto così aerei, trasparenti. Mi piace proprio usare dei termini, come dire, si può dire, gentili nei loro riguardi, no? Sono lavori che nascono, diciamo così, in una sorta di solitudine, senza l'ausilio di assistenti, di tecniche speciali. In questi lavori la cosa che

mi interessa molto, è un certo lato, diciamo, un certo aspetto anche femminile che è anche una caratteristica importante, appunto per il Mediterraneo stesso. La femminilità ha un ruolo decisamente importante nel Mediterraneo, sia inteso come capacità di affascinare, di fascinazione, sia inteso come elemento materno, vitale. Anche i miti del Mediterraneo sono spesso miti femminili. E in queste opere mi interessava molto proprio trasporre una certa condizione della luce, una certa condizione che per l'appunto ci riporta alla mente questa dolcezza, una certa dolcezza che si espande nello spazio. Sono opere molto trasparenti, molto fragili in un certo senso, anche fisicamente molto fragili, anche questo è un aspetto femminile, no? E sono opere che ho poi realizzato raccogliendo in studio quello che avevo. Ecco, forse per la prima volta non sono andato a comprare i colori adatti, a cercare i materiali adatti. E anche questo atteggiamento del raccogliere è un atteggiamento femminile in un certo senso. E poi c'è anche un'altra cosa che è la propensione al racconto. Io spero che ognuna di queste opere, in un certo senso, riesca a raccontare una piccola storia, hanno per me un carattere fortemente narrativo. Alcuni di questi lavori, poi in particolare questo, per esempio, è una sorta di magazzino in cui durante tutto questo anno si è andato raccogliendo materiali, chiamiamolo pure di scarto, di lavori più ampli che stavo appunto progettando allo stesso tempo. Quindi ci sono pezzi di architettura, brani di progetto, e tutti però sono come mossi dal vento, no? In un certo senso. Ecco, questo aspetto aereo mi interessa molto. Sono un aspetto aereo che fa ricordare anche qui qualcosa di femminile, come dei capelli sciolti un po' al vento, per esempio, no? Sono dei lavori che sono come fossero solo momentaneamente fermi, solo colti come in una immagine fotografica, però immediatamente anche pronti a muoversi nello spazio. Ce n'è qualcuno però che è una sorta di contrappunto, come in una partitura musicale, una sorta di contrappunto a questo elemento femminile. Sono realizzati con strumenti invece destinati al costruire, destinati all'edificare, destinati al mettere in piedi delle masse di cemento, insomma. Però questi strumenti non generano tutto questo costruire di cui sto parlando, generano invece e poggiano su qualcosa di assolutamente etereo, come è appunto una pittura che si riverbera su se stessa, sui propri strati su cui è costruita, è in definitiva nello spazio intero. Quindi direi che c'è nel complesso di queste opere una sorta di tentativo di equilibrio e di armonia anche, che fa sì che ci sia una prevalenza di sensibilità appunto femminile, che però a volte si compenetra e cerca un contrappunto in qualcosa di più virile, chiamiamolo così, e anche il tentativo di dare forma definita a qualcosa che invece sfugge da tutte le parti, non ha quindi dei contorni molto chiari.

È buffo perché tutto questo, per esempio, mi dà delle difficoltà concrete. Se devo spedire un'opera, per esempio, di questo tipo, no? Un fatto concreto, tangibile, mi chiede il trasportatore quanto è grande, e io non so dire nient'altro che è piccola, non è grande, ma quali sono i suoi confini, i suoi centimetri, le sue profondità, mi viene molto difficile da dirlo, perché mi verrebbe da dire che è fatto di luce, quindi non ha neppure.

considerarli come un'opera unica. Mi piacerebbe cioè considerarli come fossero non tanto una serie di lavori, ma bensì come fossero le note che si vanno ad appoggiare su delle righe, diciamo, di una partitura musicale. E quindi in questo senso la cosa che prevale non è solo la singola opera, bensì l'armonia generale che esse creano fra di loro, è proprio il loro spirito, per l'appunto uno spirito musicale, una musicalità fatta di piccole parti, piccole partiture narrative, diciamo, che a volte però si perdono invece in una astrazione dove il racconto non ha dei contorni ben definiti. Ma al di là di questo appunto contrappunto fra narrazione e invece astrazione, a me piace considerare questo complesso di opere come una sorta di grande narrazione fatta di piccoli elementi. Alcuni, per esempio, questo scuro ha chiaramente qualcosa di cattivo in sé, fa pensare a qualcosa di ottocentesco anche, no? Pensare a un velo, fa pensare a qualcosa di luttuoso. E invece, di contro, quest'altro lavoro qui fa pensare invece a qualcosa di più sereno, addirittura a una casa che ha un albero davanti, con un albero davanti, no? Però sono opere cresciute proprio in questo modo, con un'azione, diciamo, molto diretta, molto, molto sentimentale anche, quindi mantengono questo spirito.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Una tesi triennale riguarda un argomento a cui io sono molto vicino, che è l'ontogenesi del significato, ciò nonostante una tesi in estetica, perché si vede un po' l'estetica come lo studio delle condizioni di possibilità del senso, che proprio riassumendo tantissimo in questa tesi trova le sue radici nella creatività umana, cioè nella capacità di inventare concetti, schemi. È una tesi che parte un po' da De Mauro e Garrone, in realtà parla di Heidegger, di tutta una serie di cose di cui non credo potrà parlare perché sennò
1: No,
0: non facciamo tempo.
1: assolutamente no.
0: E il punto rilevante è quello su cui c'è anche una, cioè sono tutti rilevanti, ma c'è una parte, diciamo, anche sperimentale che è collegata all'idea che fa parte della creatività umana saper prendere le distanze anche dai propri presupposti, significati, strutture. E anche questa è un'idea, diciamo, tra Garrone e De Mauro. Do la parola alla candidata.
1: Allora, come possiamo vedere subito dalla slide, abbiamo un argomento di carattere generale che è l'ontogenesi del significato e qui stiamo parlando di un processo con il quale veramente si vede come dalle prime fasi di vita l'individuo comincia ad organizzare delle strutture, degli schemi e comincia anche con questa attività combinatoria. Quindi questo è un lungo processo del quale appunto il professor Gargani intanto è un esponente comunque di spicco e si rifà appunto alle teorie di Garroni. Quindi la mia tesi si è strutturata fondamentalmente in due parti. Una prima parte che ha determinato un roadmap per quanto riguarda tutti gli aspetti teorici, quindi sia di carattere prettamente filosofico e poi di carattere linguistico e semiotico. Quindi quando parlo di questa attività combinatoria ci stiamo riferendo a come viene strutturato il linguaggio e quindi naturalmente a proposito della linguistizzazione del pensiero, chiaramente sono partita anche da autori tipo Piaget, Brunner, cioè c'è stato un lungo percorso proprio per definire esattamente questa ontogenesi. Siccome l'argomento era piuttosto complesso, ecco che ho affrontato in questo modo. Poi mi sono veramente concentrata su quello che è l'aspetto del pensiero discorsivo. E quindi si vedranno delle slide che sono particolarmente concentrate su tutta una serie di fasi. Io qui sarò molto breve e le citerò soltanto perché, come mi suggeriva il professor Gargani, l'aspetto che probabilmente è più evidente è quello legato proprio alla sperimentazione, che ha riguardato appunto circa 100 alunni più le classi, i gruppi di controllo, proprio per verificare l'incidenza pratica in riferimento alla costruzione del pensiero personale, in riferimento a quello che è il pensiero discorsivo, quindi al confronto tra persone, tra coetanei, ma anche con persone appartenenti ad archi di tempo, quindi con età diverse, ecco, è in grado di determinare. Quindi qui abbiamo il confronto con due fasi fondamentali, la fase contestuale e schematica, che fondamentalmente, proprio come sintesi, direi che determina un ruolo per quanto riguarda gli aggregati, le immagini sincretiche e i complessi. Naturalmente stiamo parlando di reazioni circolari primarie, in cui ovviamente è un po' l'istinto comunicativo e combinatorio schematico che emerge. Poi c'è un'altra fase che è legata alle reazioni circolari secondarie, in cui abbiamo proprio una corrispondenza fra i diversi schemi. Poi invece, dopo questa contestualizzazione, abbiamo una fase di decontestualizzazione che va dagli 8 ai 24.

mesi, però anche qui forse il fulcro di tutti questi passaggi è dato dalla fase di sperimentazione attiva, proprio perché ecco che abbiamo una sperimentazione linguistica che pian piano porta non solo all'applicazione di tutta una serie di principi categoriali contrastivi che sono importanti proprio ai fini della pertinentizzazione, ma soprattutto allo sviluppo della creatività con un'autocoscienza pratica del sé, con la produzione di concetti di tipo potenziale. Qui c'è una definizione molto importante: l'ontogenesi del significato è quella che determina schemi, categorizzazioni, tratti specifici di significati condivisi, con capacità aperte, quindi con una capacità creativa che determina la produzione di significati per possibili attribuzioni agli stessi fenomeni. Abbiamo poi una seconda slide che suddivide, diciamo così, altri due momenti transitori per quanto riguarda l'acquisizione del linguaggio, però direi che il fulcro è quello legato allo sviluppo delle capacità metarappresentazionali di autoriflessione e come acquisizione del linguaggio. E poi l'ultima fase, la seconda fase, diciamo così, sempre transitoria, che porta allo sviluppo della coscienza riflessiva, è quella che, per quanto mi riguarda, ha aperto la porta proprio alla sperimentazione. Come dicevo all'inizio, il traguardo è quello del pensiero discorsivo, che appunto è un traguardo del saper conoscere e distinguere il punto di vista di altri e gli aspetti del proprio punto di vista, con la comprensione del legame reciproco relativo alla formazione del proprio pensiero. È una frase del professor Gargani presente nelle diverse pubblicazioni. Quindi passiamo alla sperimentazione. Qui abbiamo parlato della sperimentazione come esperienza estetica. Il professore ha detto che la decisione di definire questa tesi per quanto riguarda una materia che è soprattutto identificata da un percorso di carattere teorico-filosofico ha avuto la sua ragion d'essere analizzando i testi di Emilio Garroni. Praticamente il professor Garroni conclude la sua attività parlando di immagine, linguaggio, figura. Per quanto riguarda l'immagine, il riferimento è alle immagini interne, che sono praticamente delle condizioni interiori, comunicative, che però sono particolarmente dinamiche. Il linguaggio, ovviamente, è una strutturazione fortemente dinamica che tiene conto appunto di tutte quelle schematizzazioni dell'esperienza, ma anche delle relazioni intercorrenti fra gli attori dei diversi contesti. Quindi, secondo il professor Garroni, ecco che è necessario affinché si possa completare questa figura che comunque è esterna ed è invece piuttosto statica, è necessario che ci sia questa creatività determinata dalla da atteggiamenti di carattere sensoriale, percettivi, una percezione di tipo interpretante, e nei suoi testi, in particolare Senso e Paradosso, ci spiega come
il senso, l'attribuzione del significato è determinata da un senso completo, sia con accezioni positive che con accezioni negative. Il fatto di voler propendere e comunicarne una in realtà determina

0: una diminuzione del senso, e quindi lui si rivolge, cioè risolve questa tematica, che è stata ripresa appunto dalla terza critica di Kant, risolve questo dilemma, diciamo così, attraverso il paralogismo. Kant risolve questo attraverso le antinomie e il discorso dell'io penso, che quindi conclude questa questione. Ma
1: Rosa,
0: tutto
1: ma la
0: questo,
1: parte sperimentale,
0: sì,
1: chiedo scusa,
0: sì,
1: perché
0: sì. No, perché stavo arrivando a questo. Allora, ecco perché in riferimento alla proprio al piacere che suscita la conoscenza, cioè nella trasposizione, diciamo, e nell'elaborazione della terza critica di Kant, ecco che Garroni dice proprio questo, che non è solo la conoscenza di tipo sensoriale che ricade appunto nei giudizi riguardanti appunto le arti, l'estetica, ma quel piacere è determinato proprio dalla conoscenza e dal sapere. Allora, proprio per testare questo, tutto questo di cui parlavo, ecco che è stata definita questa sperimentazione con un metodo che è quello dell'approccio etnometodologico, che si rifà alle studiose Pontecorvo, Aiello, Zuckerman.
2: Abbiamo già superato di gran lunga, okay. Quindi le diamo un minuto per
0: chiudere. Minuto. Allora, dicevo, la sperimentazione è stata definita su 5 classi scolastiche con 20 alunni. C'è stata una sperimentazione che ha visto il confronto tra ragazzi, ma anche tra docenti e persone operanti nella scuola, esperti delle STEM, esperti di psicologia, pedagogia e naturalmente tutte quelle conoscenze che sono tipiche di quest'arco di istruzione. Naturalmente tra i principi ispiratori abbiamo il Consiglio di Lisbona con la Knowledge Society.
1: Ma quali sono le domande?
0: Sì.
1: Per il pubblico.
0: Allora, le domande erano queste: che cosa ci fa capire, che cosa vuol dire una parola e perché parliamo? Allora, per la prima classe, come si può vedere dalla tabulazione e dalla concentrazione delle diverse percentuali. Nella prima classe abbiamo soltanto una fase linguistica con uso di parole di senso generale e quindi la determinazione della prima fase di transizione. Poi per la seconda, ecco che il ventaglio delle opzioni aumenta e aumenta anche quella modalità che non è più relativa a una conoscenza di tipo deduttivo, ma comincia a diventare una richiesta di trovarsi più protagonisti anche dello stesso percorso scolastico e contestuale. Questo ventaglio di opzioni con la classe terza diventa veramente notevole. Naturalmente la scelta di tabulare in questo modo è stata determinata dal fatto, e forse lo si può capire vedendo le slide della classe quarta e della classe quinta, poiché le argomentazioni sono state in realtà talmente ricche e talmente, diciamo così, piene di spunti legati alle diverse esperienze, per cui tutta la fase si è conclusa proprio con l'orientamento alla presenza proprio di questa autocoscienza e coscienza riflessiva, che poi ha orientato i ragazzi verso il pensiero divergente e il pensiero appunto critico, che è alla base della scelta e della libertà delle persone.
3: La Commissione, considerato il curriculum degli studi che hai compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce

alla prova finale la valutazione di 110 su 110 e la commissione poi ha espresso all'unanimità la lode, quindi 110 e lode su 110. Quindi, pertanto, per i poteri conferiti dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in comunicazione, media e pubblicità. Congratulazione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Tratteremo l'analisi e la reportistica per i social media. Vediamo gli argomenti. Vedremo le metriche principali per l'analisi dei social media e metodologie e reportistica. Metriche principali per l'analisi dei social media. Prima di tutto, ricordiamo che l'awareness, quindi ricordiamoci del funnel di digital marketing e di social media marketing che parte dall'awareness, quindi dalla fase più alta, dove possiamo andare ad analizzare nei social media principalmente quella che viene chiamata la reach, ossia il numero di persone che vedono un contenuto e questo è utile a valutare quanti follower o non follower un'azienda ha fra la propria reach. Quindi cosa significa e cosa vediamo qui come esempio sulla destra? Una semplice visualizzazione di quello che appunto è lo spaccato fra le persone che raggiunge, quindi con la propria campagna in realtà sia organica, quindi che non ha un budget, diciamo, di sponsorizzazione dietro, e quindi ricordo sono i contenuti che l'azienda cerca di pubblicare e promuovere da sé essenzialmente nelle proprie pagine e invece nella parte sponsorizzata, quindi nella parte di annunci, quindi la reach può essere ovviamente utilizzata in entrambi i casi. Una volta che si analizza reach, come dicevo, si può vedere quante persone vengono appunto raggiunte, che è la traduzione letterale, fra quelle che sono attualmente follower, quindi che attualmente seguono l'azienda sul social media e fra quelle che no, sono non follower. In questo specifico esempio ovviamente c'è una differenza enorme fra i due ed è principale, preponderante quella dei non follower, ma come dire, questo non è inusuale perché lo scopo principale poi soprattutto nel momento in cui è advertising della campagna è quello proprio di andare ad acquisire potenziali nuovi utenti e consumatori. C'è da dire che sempre di più vedremo qualche benchmark, ma la percentuale di reach, come dire, organica, la possibilità che una persona veda un contenuto pubblicato dall'azienda organicamente, quindi senza spendere per annunci, è estremamente bassa e quasi in alcuni casi inesistente, e quindi la necessità dell'azienda è anche quella di pagare per far vedere a chi già ha espresso interesse, quindi già i follower attuali, questo proprio contenuto, il che ovviamente è purtroppo un po' un controsenso, diciamo, già l'azienda ha acquisito come dire, quel tipo di interesse, dimostrato interesse, magari sono anche attuali consumatori.

Quindi la necessità continuata di dover spendere per raggiungerli è ovviamente poco sostenibile economicamente, che apro e chiudo parentesi, è uno dei motivi per il quale abbiamo anche parlato di questo brevemente, ma la necessità di fidelizzazione e diciamo anche come dire, portare al di fuori del social media deve essere una priorità per l'azienda, perché altrimenti continua a contribuire solo e esclusivamente diciamo, al successo ai ricavi dell'azienda. In questo caso vediamo anche quello che è giusto, è normale analizzare, che è la reach a livello anche poi di tipologia di contenuto o formato. Quindi in questo caso c'è un esempio dei reel, che è un formato video, l'esempio dei post o delle stories, e vedere come c'è in questo caso specifico, una disproporzione. Quindi chiaramente la reach di questo formato è molto molto più ampia per entrambe le categorie di follower e non follower, e quindi segnala all'azienda che è ovviamente è di successo e che va riproposto in altre campagne. Le impressions invece sono il numero di volte che le persone vedono un contenuto, e può essere più alto della reach se una persona vede più volte lo stesso contenuto. Quindi stiamo parlando sempre di fasi alte del funnel, quindi l'interazione non viene misurata in questo caso, che diciamo ha dei pro e dei contro ovviamente. Quindi si tratta solo di, in questo caso, anche non solo come prima persone raggiunte, ma visualizzazioni. Quindi se paradossalmente una persona vede lo stesso contenuto proposto dal brand 100 volte, potrebbe fare il totale delle 100, come dire, impression. Ovviamente non è una cosa né voluta né tendenzialmente diciamo, comune. Perché? Per quale motivo? All'interno del meccanismo del social media, sia in modalità organica che a pagamento, c'è un meccanismo, una regola essenzialmente, che vede il limite della piattaforma stessa nell'erogare più di, diciamo, non c'è un numero preciso, però può essere più di 1, 2, 3, 4 volte, ecco, diciamo comunque numeri bassi, quel tipo di campagna. Questo perché la piattaforma ovviamente ha sempre solo, diciamo, il proprio interesse, diciamo, alla base, e in questo caso con Lima più o meno con quello dell'azienda, perché oltre c'è una certa frequenza di visualizzazione dello stesso contenuto, la persona, il ricevente, ovviamente non lo ritiene più, come dire, né interessante, ma anzi salta, diciamo, proprio dall'altro lato, e quindi lo trova intrusivo e fastidioso. Quindi la volontà stessa è, diciamo, è di limitare questo tipo di problema, ecco, dell'impression diciamo, proporzionata di singole persone, ecco. Quindi comunque rimane, quindi, questa una metrica importante, perché fa capire insomma quanto viene visto un contenuto. Quella che si chiama l'audience growth rate va a indicare quanti nuovi follower su un lasso di tempo un'azienda ha, e quindi non solo andiamo a vedere quanti follower, quindi quante persone, diciamo, dimostrano interesse per l'azienda, ma quanto crescono nel tempo. Quindi diciamo, il numero assoluto può essere diciamo, anche molto interessante, ma se questa crescita è molto lenta, ovviamente, diciamo, non c'è nessun tipo di attività, allora può essere comprensibile. Ma se il brand sta investendo diciamo, un budget importante, potrebbe ovviamente non essere positivo. Nota ovviamente a margine, diciamo, la crescita della fan base, del follower, diciamo, di un social media, di un brand, non è quasi mai, diciamo, un obiettivo principale, se non, diciamo, di pura, come dire, vanità, quelle vengono chiamate vanity metrics, cioè

fine a loro stesse. E quindi non ha un grande valore intrinseco se non appunto poi quello di come dire, poterla sfruttare nei vari modi che abbiamo detto. Bene, in termini di engagement invece andiamo a vedere una metrica che è l'average engagement rate, che va a calcolare il numero di reazioni ai contenuti e vediamo che un benchmark diciamo interessante può essere quello fra Facebook e Instagram, dove Facebook ha 0,06% e Instagram lo 0,6%. Tornando sulla definizione, numero di reazioni ai contenuti, vediamo qui il calcolo, quindi che è il totale di misure come like, commenti o condivisioni sul fratto il totale totale dei follower per 100 e quindi dà questa rate percentuale. Questo fa capire appunto di tutta la diciamo fan base in quanta parte o qual è il livello di interazione essenzialmente. Che è una metrica estremamente importante, come dicevamo, perché potrebbe esserci una fan base enorme, ma poco attiva e quindi completamente, come dire, inutile, da tanti punti di vista. Quindi questa è una metrica estremamente importante e vediamo come Facebook sia un numero estremamente basso, 0,06%. È vero che normalmente in media il numero di follower, diciamo, di fan base può essere appunto molto alto vista la dimensione della piattaforma, ma rimane molto molto piccolo. Instagram ha un numero già diciamo più sostanzioso che non è lontanissimo dall'1% e questa differenza tendenzialmente è dovuta a vari fattori che abbiamo visto nella lezione, tra l'altro specifica su queste due piattaforme, dove il declino dell'utilizzo da una parte della piattaforma di Facebook, da alcune demografiche o dall'utilizzo diciamo attivo, ma più in fruizione diciamo di notizie. E la novità, diciamo, più recenza diciamo, di Instagram e l'utilizzo di alcune anche qui demografiche o lo stesso tipologia di formato che è utilizzo che è molto più diciamo, propenso ecco, all'interazione, porta a questa differenza. La amplification rate invece vede la proporzione di condivisioni per post sul numero di follower totali. E definisce la velocità con la quale viene riproposto il contenuto con il network. Cosa significa, e poi qual è la formula, però significa che quindi va a cercare di capire, ok, sono ingaggiati, sono un tot di follower, sono ingaggiati, ma quanto hanno propensità appunto a condividere i contenuti che segnala di nuovo diciamo, l'engagement, ma anche e soprattutto la qualità e l'interesse appunto a diffondere, come dire, il contenuto. Ricordo che, diciamo, perché è sempre importante la condivisione, non solo per l'engagement, ma perché vediamo sempre di più queste metriche, come dire, molto basse di raggiungimento dei propri utenti nelle piattaforme, e di nuovo il punto diciamo, del quanto è strumentale e vitale che gli utenti stessi siano i promotori del brand, ancor più che il brand stesso all'interno della piattaforma. E dicevamo che la metrica dell'amplification rate viene calcolata come totale delle condivisioni del particolare post, che diciamo è il contenuto, diviso il totale dei follower, quindi in modo simile alla metrica precedente, per 100 e ci dà questa amplification rate percentuale. E come dicevamo, definisce la velocità con il quale viene riproposto il contenuto, quindi non solo diciamo, quant'è l'interesse, ma anche quanto velocemente può raggiungere. E sappiamo che il fattore virale, quindi la capacità di diciamo, rendere virale un contenuto, risiede moltissimo nella velocità, non solo nel cioè, quante persone interessate.

ma in quanto poco tempo avviene quel picco di condivisioni e di interesse, e quindi questa metrica aiuta moltissimo quel tipo di valutazione. Vediamo la virality rate, sempre molto collegata al tema di cui prima, dove simile all'amplification, ma è calcolato sul totale delle impression e misura quanto viene condiviso esponenzialmente. Quindi di nuovo è molto simile, ma la divisione, appunto, anziché sul numero come dire, di totali reach, viene fatta sull'impression, e quindi abbiamo questa virality rate. Quindi l'utilizzo, per quale motivo introdurre questa metrica? Perché nell'utilizzare, diciamo, questi due benchmark si riesce ad avere ancora più precisione, come dire, nel capire questo aspetto di viralità. Qui vediamo invece su un altro tema, che è quello della customer satisfaction. E vediamo che le metriche principali sono quelle del Customer Satisfaction Score o CSAT e NPS, Net Promoter Score. Cosa vanno a misurare? Vanno a misurare diciamo, la soddisfazione, come dice il termine stesso, del consumatore nel servizio, nel prodotto. Sono due modi diversi, diciamo, più che altro matematicamente, quindi possono dare ovviamente dei valori diversi, ma cercano di misurare la stessa cosa. Il primo vede la somma dei punteggi, diciamo, che vengono richiesti per una particolare valutazione, il numero di respondent e moltiplicazione per 10, quindi abbastanza anche, come dire, semplice e lineare. L'NPS, che è, diciamo, più utilizzato, forse perché anche questa, diciamo, costruzione un po' più complessa, calcola la differenza fra i promoter e i detractor, dove i promoter sono persone che valutano sopra l'8 o il 9 su 10 un certo prodotto, i detractor sono invece le persone dal 6 in giù. Calcolando questa differenza e dividendola per il totale dei respondent, si ottiene questo Net Promoter Score. Quindi va a polarizzare essenzialmente un po' chi apprezza e chi non apprezza, lasciando in mezzo, diciamo, un po' le persone più neutre, e quindi diciamo che può essere più utile per questo scopo. Viene ancora molto utilizzato, non è comunque estremamente avanzato, e quindi ci sono altri metodi di valutazione, magari anche con l'utilizzo di intelligenza artificiale, maggiore, diciamo, ovviamente estrapolazione di dati, però su survey o, diciamo, valutazioni più lineari, questo viene utilizzato, e è anche utilizzato dalle aziende come benchmark. Quindi sapere che, non so, Apple ha un NPS di 7, 8, quello qualunque esso sia, punto 2, eccetera, viene valutato come benchmark anche per guardare i competitor. Le metriche medio invece sono principalmente le video views e la video completion rate. E che cosa significa? Video views, quindi promuovo un video, voglio sapere quante volte viene visto. È abbastanza semplice. La video completion rate invece lo porta leggermente un gradino più in giù, perché va a capire quanto viene visto di quel video, e quindi aiuta a capire effettivamente e non contare una video view come qualcuno che ha visto un video, diciamo, per un secondo, che a volte può essere anche, come dire, o un errore, o legato al, diciamo, come abbiamo visto su YouTube, la, come dire, impossibilità di skipparlo, di passarlo, di passare ad altro, proprio perché funziona così la piattaforma. Quindi questa sicuramente è una metrica migliore per capire, diciamo, la qualità e l'interesse verso quel contenuto rispetto alla mera visita, e può essere anche ulteriormente scomposta, perché si può vedere quanto viene visto a x secondi, x più y, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista del video è importante non, come dire, fermarsi alla vista più alta, ma essere ancora più specifici.
Da un punto di vista di advertising, le principali metriche

sono CPC, CPM, CPA, CAC, ROAS e ROI. Un sacco di acronimi, cosa significano? CPC è cost per click, CPM cost per mille. Quindi sono le prime due metriche che fanno capire cost per click e quanto è il costo per ogni click che viene generato dalla piattaforma, in questo caso il social media, ma è una metrica che si applica ad altre anche, tipologia di advertising, CPM, cost per mille per visualizzazione, per impression, per mille impressions, e 1 milione di impressions, scusate, e viene quindi più utilizzato per le fasi alte del funnel. CPA è invece costo per acquisizione, quindi va a capire quant'è il costo per ogni conversione, acquisto di un prodotto che viene sì, valutato, quindi 10 euro per aver come dire, comprato, per aver portato una persona all'acquisto. CAC è il costo invece di un customer acquisition cost, quindi costo di acquisizione di un utente. Quindi non è tanto lontano perché sempre un utente, diciamo, potrebbe aver fatto un acquisto, però può andare anche a capire il totale dell'investimento per il singolo utente, mentre le metriche di ROAS e ROI sono ritorno su advertising spend o investimento, che vanno a vedere il complessivo budget di una campagna, il complessivo ritorno, quindi andare a fare delle valutazioni più ampie. Qui c'è un piccolissimo esempio di quanto 1000 impression costano su ogni social network, giusto per dare un'idea, e quindi l'average CPM vediamo che su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter non è lontano da ognuna, quindi è molto simile e si attesta dai 6 ai 7-8 dollari, quindi non neanche bassissimo, e comunque diciamo, vediamo quanto la possibilità di monetizzare queste audience sia grande da parte di questi social media. Da un punto di vista di metrica advertising, ci sono anche metriche come quella del click-through rate e della conversion rate, che sono molto importanti da tenere in considerazione perché il click-through rate è essenzialmente una percentuale di o quante persone cliccano, effettuano un click rispetto a quante l'hanno visualizzato, e quindi, diciamo, simile ad altre che abbiamo visto, va a capire o quanto è interessante, quanto è azzeccata, targetizzata la campagna che si sta facendo da un punto di vista, prima di tutto, di diciamo, creatività, messaggio, quindi un po' più alto, mentre e in questo caso la benchmark è 1%, quindi forse nella fascia più bassa, però può essere massimo 2-3%, insomma numeri comunque single digit, mentre la conversion rate è ancora più bassa, come lower, diciamo, come pavimento, come dire, come lower benchmark al 0,1. Poi può arrivare fino al 7% in base alla industry, però diciamo, si tratta di diciamo una media molto alta. Cos'è la conversion rate? Invece è la proporzione di persone che poi invece acquistano rispetto a quante hanno cliccato o sono arrivate sulla pagina, hanno visto la pagina del prodotto essenzialmente. E in questo grafico, diciamo, c'è in modo molto semplice un esempio di come questi numeri, in questo caso della conversion, possono essere appunto diametralmente opposti o diversi per industry, quindi l'industria del grocery quasi 7%, l'industria della energy 0,1% di conversion rate. Quindi tutto questo per dire che questo ovviamente è dato da diversi fattori, può essere il costo del prodotto, che ovviamente è molto diverso del grocery, quindi dello shopping, del food, quindi o del, diciamo, dell'health and beauty, quindi diciamo i prodotti magari di basso costo o di frequente utilizzo, contro quello che può essere dell'energy, quindi di prodotti che magari hanno costi o molto più alti o comunque che hanno processi decisionali molto più lunghi.

non sono necessità impellenti per l'utente. In questo caso c'è un esempio interessante della differenza fra di nuovo sempre del cost per impression fra diciamo fra i media tradizionali come direct mail che è un po' diciamo molto tradizionale fin troppo la televisione diciamo la parte di stampa fra magazine e newspaper radio diciamo out of home e invece la parte social media dove c'è anche uno spaccato ulteriore di Facebook specifico e qui vediamo. Ripeto, tralasciando forse l'esempio del direct mail, che comunque, nonostante viene ancora utilizzato, quello diciamo della posta essenzialmente, vede una differenza dai 30 dollari a appunto quelli che vedevamo, potrebbero essere i 7 o comunque nell'ordine della decina dei social media. Quindi qua si torna sul discorso della efficienza dell'advertising. Su questi canali rispetto ai media più tradizionali. Detto che, aperta e chiusa parentesi, ovviamente rimane sempre una risposta e una diciamo, visione diversa da parte del consumatore di comunque della presenza su un media tradizionale e quello digitale, quindi c'è comunque un valore, non è solo un costo più alto, ci sono casi dove il valore è più alto o anche diverso e comunque l'integrazione fra l'online, il social, ma in generale l'online e l'offline, ha un effetto molto incrementale, molto importante e quindi comunque nella pianificazione, è da tenere in considerazione. Quindi, in questo caso ricordiamo che la differenza di costo non è solo questa, ma c'è anche la differenza di misurazione e quindi cosa che andremo a vedere un po' abbiamo visto con le metriche di cui prima che non sono minimamente possibili da calcolare nel media tradizionale, se pensiamo alla televisione, ad esempio, perché l'engagement rate della televisione è, diciamo, impossibile. C'è lo sviluppo della Direct TV, diciamo comunque la televisione via cavo digitale, diciamo, ci sono evoluzioni nella tecnologia e nella possibilità di, diciamo, migliorare alcuni aspetti, ma da altri punti di vista non ci si può proprio paragonare. O arrivare e chiudo col dire che ci sono tutta questa serie di pro, ovviamente la parte digitale, ma anche come dire dei contro che non che siano impossibili sul media tradizionale, perché lì proprio in alcuni casi non si può proprio misurare molto, ma quello che non abbiamo trattato granché, ma è giusto menzionare, è il fenomeno del click fraud, che essenzialmente va a sfruttare, appunto, come abbiamo visto, la possibilità di guadagnare per ogni singolo click da queste piattaforme. Con diciamo quelle che una volta si chiamavano click farm o comunque diciamo metodi o diciamo manuali o automatizzati di come dire, simulare il comportamento di un utente online per come dire, poi essere remunerati. Questo perché purtroppo diciamo, la possibilità di come dire, tramite un software emulare un comportamento di un mouse, di un click, diciamo, di una navigazione come dire, di un utente è assolutamente possibile e quindi si può incorrere in questo tipo di problema. Che cosa significa in soldoni per le aziende? Significa che la possibilità in percentuale non neanche bassissima di avere un totale di click di traffico non particolarmente, cioè o meglio, completamente fraudolenti e quindi di pagare per non avere delle vere persone che interagiscono è reale e quindi va combattuta, contrastata. Qui ci sono, diciamo, metodi, strumenti che possono aiutare e detto che una soluzione finale non è necessariamente facile trovarla.
E

E un'altra metrica del sentiment è la share of voice, che è quella del social sentiment, che vede diciamo, la possibilità di dividere le brand mention per il totale delle mention, sia del brand che per i competitor. Ricordiamo, questo l'abbiamo visto nella lezione specifica sulla brand reputation, che brand mention significa quante volte viene menzionato il brand online, particolare sui social media, ma non necessariamente, che ovviamente fa capire quanto interesse c'è su quel particolare brand. Questa metrica, invece, la share of voice, viene calcolata con questa divisione perché fa capire, rispetto a tutte le menzioni di tutti i brand, quindi quello che viene in qualche modo così definito come mercato, quanta share of voice, quindi quanto in percentuale è di interesse quel brand contro quello di tutti gli altri. Quindi, una fetta, diciamo, quale fetta di mercato da un punto di vista di brand è presente. Il social sentiment, anche questo l'abbiamo visto, che tratta, diciamo, di quanto è interesse positivo, quanto c'è emozione, come dire, positiva, negativa o neutra verso un prodotto o un servizio, ed è ovviamente cruciale per misurare l'andamento di, diciamo, di una campagna o di un prodotto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali tipologie di metriche per misurare i social media? E passiamo al prossimo argomento. Metodologie e reportistica. Come si abilita la reportistica dei social media all'interno delle piattaforme stesse e collegando il sito web del brand con la propria piattaforma? Quindi queste sono due metodologie che abilitano proprio la gestione del dato all'interno della piattaforma stessa, perché l'abbiamo visto anche nelle altre lezioni, dove approfondendo ogni piattaforma abbiamo visto quali strumenti fossero disponibili per le aziende. E quindi c'è tendenzialmente in ogni piattaforma di social media la parte di analytics, business, eccetera, che fornisce questa capacità. In che modo lo fa fare? Lo fa fare interno, nativamente, con diciamo, gli strumenti che sono a disposizione. Oppure, per la stragrande maggioranza, abilita l'esportazione dei dati, normalmente tramite CSV o Excel, che poi appunto può essere utilizzata offline in modo, diciamo, separato dalla piattaforma, dal brand, per insomma, diciamo, modularla, rivederla e insomma, gestirla a proprio piacere. Ovviamente una menzione riguarda le metriche, quelle che abbiamo visto sono alcune, le principali, ma ovviamente ce ne sono decine, dico centinaia, ma comunque tantissime, anche diverse rispetto alle piattaforme, non tutte hanno esattamente le stesse, e questo crea tra l'altro un problema appunto non banale nel momento in cui sì, i dati ci sono, le reportistiche c'è e lo vedremo fra poco, ma magari c'è diciamo, necessità di avere un aiuto in più nel modellarle. E invece il secondo punto è collegando il sito web e l'app del brand con la piattaforma, quindi lo vediamo subito in che modo, ma essenzialmente cercando di portarsi tutto fuori dalla piattaforma. All'interno delle piattaforme stesse, questo lo menzionavamo, Twitter Analytics, Meta, quindi diciamo l'azienda madre di Facebook, Meta Business Suite, e TikTok Analytics. Quello che dicevamo per collegare le piattaforme con diciamo, il brand è legato a quello che si chiama tracciamento pixel, che essenzialmente vede un pixel, che è diciamo, un pixel proprio all'interno della grafica del sito web, essenzialmente, che
invisibile, quindi non visibile all'utente, che si carica quando un utente apre la pagina. Dicevo

qui quindi ma invisibile, che tra l'altro apre un discorso sul problema di privacy, perché non almeno diciamo al di fuori di regolamentazione che toccheremo brevemente come la GDPR, diciamo una possibilità è tranquillamente, e accade, che il pixel diciamo sia caricato, sia invisibile, e quindi che l'utente non sappia che si stia tracciando. E quindi essenzialmente è un software, diciamo, un modo tecnico per collegare l'utente e quello che sta vedendo. E appunto richiama tramite HTML il server del social media che vuole essere tracciato. Quindi normalmente questo perché viene fatto? Perché altrimenti a prescindere se è tutto social commerce e quindi è tutto all'interno della piattaforma, molto bene, altrimenti se deve accadere, diciamo, il comportamento di acquisto separato oppure dopo, perché uno dei temi, come dire, molto importanti del social media è che non sempre appunto avviene l'acquisto, no? In modo molto immediato, oppure vengono toccati altri canali, la customer journey è molto lunga, e quindi avere il pixel, diciamo, e quindi tracciare l'utente, diciamo, sia in quel momento, ma poi anche perché Facebook in particolare riesce a seguire in vari modi anche post al di fuori di quella pagina. Insomma, essenzialmente riesce a rendere possibile questa misurazione, e abilita il tracciamento dell'OS, del sistema operativo, del tipo di sito visitato, l'attività sul sito, l'indirizzo IP, non tantissime altre, però comunque informazioni senza dubbio importanti per categorizzare l'utente e capire, insomma, gli interessi che ha. Parlavamo delle regolamentazioni. Una di queste si chiama la GDPR, che è stata introdotta in Europa nel 2016, e richiede che gli utenti devono esplicitamente consentire di essere tracciati, e ha portato poi forti limitazioni all'interno del mondo dell'advertising. Cosa significa? È una breve menzione per General Data Protection Regulation, che appunto solo, almeno inizialmente in Europa, poi a cascata in altri paesi, ma con altri tempi, ha iniziato a limitare, insomma, questa esagerata, come abbiamo visto, capacità di ottenere dati anche diciamo, in modo inconsapevole per l'utente finale, e sfruttarli. Quindi ha essenzialmente, diciamo, in poche parole, detto e reso legalmente necessario che tutti i siti richiedessero questa approvazione ogni volta che l'utente, diciamo, in realtà la prima volta, però, diciamo, navigasse per la prima volta un sito, e quindi acconsentisse ad essere tracciato per quali motivi, quindi in teoria abbastanza specifico, in modo tale che non possa, diciamo, non esserne a coscienza successivamente. Ha creato forti limitazioni all'interno del mondo dell'advertising. Perché? Perché ovviamente prima, diciamo, era, come dire, il Far West. Nel momento in cui è stato limitato, ovviamente ha ridotto alcune possibilità di targetizzazione che prima erano possibili, che vedevano la precisione, come dire, essere, come abbiamo visto, anche molto preoccupante, esagerata da un punto di vista di, appunto, di privacy. Quindi in realtà il risultato è senza dubbio positivo per l'utente finale, meno per il mondo dell'advertising, ma diciamo, come sempre, poi si sono trovate e si trovano, diciamo, modalità alternative e nuove tecnologie per cercare di targetizzare il più possibile gli utenti. Da un punto di vista di reportistica, senza dubbio, la maggior parte viene creata tramite Excel o dashboard automatizzate con collegamento alle varie API. Quindi,
Excel in modo più manuale, dashboard automatizzate anche tramite strumenti di terza parte che fanno, come dire, questo lavoro qui, l'abbiamo visto anche nella lezione dedicata alla reportistica.

che essenzialmente va agli strumenti, scusate, che essenzialmente vanno a diciamo, ridurre il lavoro necessario per mettere insieme tutte queste fonti di dati, tutte queste tipologie di metriche e via dicendo. Da un punto di vista di frequenza, ovviamente diciamo, è a discrezione, non ci sono come dire, limiti sia nel positivo che nel negativo. Quindi, possono esserci viste, come dire, sia giornaliere a livello di tempo che settimanali, mensili, trimestrali, annuali. Questo dipende tendenzialmente da cosa si sta cercando di vedere e quanto cambia nel tempo, però diciamo, c'è la tendenza ovviamente a rendere questo tipo di reportistica necessaria molto frequentemente. L'anomaly detection e regole automatizzate, che cosa vanno a guardare? Senza dubbio i trend di ricerca e la performance delle campagne, per l'ottimizzazione. Innanzitutto l'anomaly detection cos'è? È la capacità di vedere in modo automatico se qualcosa non va, o qualcosa sta andando molto bene, però diciamo dei cambi repentini o radicali di alcuni trend nelle metriche. Regole, e quindi per questo i trend di ricerca, perché può vedere che da un momento all'altro è schizzato un trend di ricerca su un particolare tema. E le regole automatizzate possono essere impiegate nella performance delle campagne perché possono dire in modo automatico se, in modo programmatico, se qualcosa succede, agisci in questo modo. Quindi, andare a abbassare il budget se non sta performando la campagna. Quindi fare delle cose che verrebbero fatte manualmente, però nel momento in cui ci sono tante campagne e tanti dati, magari aiutare diciamo, chi l'operatore come dire, umano in questo. E qui vediamo un piccolo riassunto di quelle che chiamiamo best practice per il social media reporting che parlano di scegliere le giuste metriche, quindi abbiamo viste tante, abbiamo visto che possono essere diverse per ogni necessità, vedere il contesto competitivo. Utilizzare dati di impatto, quindi meglio o meno, ma come dire, ma buoni. Utilizzare l'analisi del testo, abbiamo visto che il natural language processing è molto importante in tante delle analisi dell'audience. Visualizzare tutti i dati in un posto senza dubbio vitale, ma di questo abbiamo parlato nel momento in cui discutiamo della dashboarding. Define a reporting schedule, quindi avere un metodo, un flusso, un processo molto chiaro anche da un punto di vista di tempistiche, l'automatizzazione, abbiamo detto, per ridurre, diciamo, il costo e diciamo, alcune ottimizzazioni delle metriche, la scelta degli strumenti, qui abbiamo dedicato una lezione interamente a questo, e integrare le predictions, che significa, abbiamo parlato di parte predittiva e quindi analisi statistica e modelli anche di forecasting per i risultati. Qui vediamo un semplicissimo esempio di una dashboard che va a vedere i diversi social network e le loro performance, come abbiamo detto, da un punto di vista di follower, impression, engagement rate, click-through rate, quindi solo per mettere insieme anche da un punto di vista visivo alcune delle cose che abbiamo discusso e che indubbiamente devono essere viste anche con dei riferimenti a un obiettivo, percentuale di scostamento contro l'obiettivo, differenza contro precedenti periodi e via dicendo. In ultima battuta, qui vediamo, come abbiamo detto, un topic molto importante che è quello della predictive analytics, quindi la necessità di predire e fare forecasting sul comportamento degli utenti con l'utilizzo del machine learning, vedere i pattern, quindi senza necessariamente scorrere tutte, però la necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale e la statistica per utilizzare tutta questa mole di dati a proprio favore anche per vedere dei vari scenari ipotetici di andamento e modellare di conseguenza le proprie azioni. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i fattori principali da considerare nella creazione di una reportistica per i social media? E vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali tipologie di metriche per misurare i social media? E
e quali sono i

fattori principali da considerare nella creazione di una reportistica per i social media. La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Oggi parleremo di un caso di studio e in particolare prenderemo come caso di studio il Segway. Gli argomenti che vedremo in questa lezione saranno i seguenti: la modellistica del Segway, l'analisi del modello non lineare e dei suoi punti di equilibrio, l'analisi del modello linearizzato. Partiamo con il primo argomento in cui appunto analizzeremo, procederemo con la modellistica del Segway. In particolare cercheremo prima di capire qual è il problema allo studio, in particolare che cos'è un Segway e a cosa siamo interessati in termini di modellistica, e poi procederemo con la definizione del modello. Partiamo quindi con il problema. Il problema è il seguente: descrivere e analizzare il comportamento di un Segway, che assumiamo di massa M, quando ad esso viene applicata una forza laterale, F, e in presenza di un passeggero, di massa M e rigido. Allora, partiamo subito col dire in generale che il Segway, in generale, è un oggetto, un mezzo di trasporto, che non è altri che una sorta di monopattino, l'avrete visto spessissimo in giro, ed è questo oggetto qui fatto da due ruote che sono autobilanciate tra di loro e che sono mosse in generale dall'omino che vi è sopra. Assumeremo, per semplicità di modellistica, che l'omino al di sopra di esso è rigido in generale, che sia semplicemente rappresentato da qualcosa di puntiforme di massa M. E assumiamo che in generale questo dispositivo, questo mezzo, possa spostarsi soltanto con l'applicazione di una forza esterna, che sarà poi attuata mediante i motori. In generale, quindi, siamo interessati a descrivere e analizzare il comportamento di un Segway di massa M quando adesso viene applicata una forza laterale F ed in presenza di un passeggero di massa M che assumiamo rigido. In questo contesto semplificato, quindi, possiamo descrivere il Segway in maniera molto schematica come composto da due elementi principali: un carrello, possiamo rappresentare la base del Segway come un carrello, mentre possiamo rappresentare l'omino rigido che vi è disposto sopra come un'asticella di massa M di una certa lunghezza L. Sulla base di questo, quindi, il sistema può essere visto come l'interconnessione in cascata o in serie di due sottosistemi principali: un carrello, appunto, e un pendolo, un particolare pendolo che prende il nome di pendolo inverso o pendolo invertito. In generale, che non è altri che il pendolo che ben conoscete orientato verso l'alto. E questo è appunto lo schemino che rappresenta questo sistema, il nostro processo originario, come l'interconnessione di due sistemi elementari, il sistema carrello e il sistema pendolo. Come sono interconnessi questi due blocchi in generale? Beh, come immaginerete bene, in generale, quello che succede è che al pendolo applico una forza esterna, ma quello che genererà un movimento, scusate, per il carrello sarà dato in generale dalla forza esterna e dalla forza che nasce, che viene generata dall'omino che oscilla sul carrello.

Inoltre, ovviamente, le forze a cui è soggetto il pendolo e che provocano quindi un'oscillazione del pendolo o dell'omino, come sinonimo, dipenderanno ovviamente dagli spostamenti del carrelletto stesso. Sulla base di questo, quindi, possiamo vedere che l'equazione che definisce normalmente il

abbiamo che a questa legge, nella parte a sinistra, contribuiscono la massa del carrelletto stessa, ma anche la massa del corpo rigido che vi è applicato e che appunto viene rappresentato dal pendolo. A destra invece notiamo che l'accelerazione, il moto del pendolo in generale, è influenzato, come abbiamo già detto, da due forze. La forza esterna, che appunto è quella direttamente applicata dagli attuatori, e la forza generata dalle oscillazioni del pendolo che vi è applicato sopra. In generale, quindi, vi invito a verificare che possiamo scrivere, con le leggi di bilanciamento, che la forza che è applicata al carrello e generata dal pendolo è pari a questa, è proprio uguale a m per l, in cui l è la lunghezza del pendolo, per teta punto quadro, in cui teta punto è la velocità angolare con cui varia l'orientamento del pendolo, meno ml teta due punti, ovvero la derivata d'ordine secondo, per cosin teta. La forza invece che è applicata al pendolo, in generale, è proprio pari a ml, la derivata seconda di P, ovvero la distanza del carrelletto rispetto a un punto principale, per il coseno di teta. Se sostituiamo adesso queste due formule, queste due espressioni all'interno dell'espressione gialla e dell'espressione azzurra, otteniamo la legge di moto del pendolo inverso, che è data da queste due equazioni non lineari e al secondo ordine. Sono non lineari perché, vedete, vi sono delle relazioni tra le variabili non lineari e che dipendono dal coseno, dal seno e dai termini polinomiali in ordine 2 della derivata, e al secondo ordine perché l'ordine massimo della derivata delle variabili in gioco è pari a 2. E le variabili in gioco sono appunto P, la posizione del carrello, e teta, l'orientamento, ripeto, del pendolo rispetto a quest'asse qui. Quindi adesso qual è il nostro obiettivo? Beh, abbiamo finalmente ottenuto un'espressione che definisce il moto del nostro Segway. Abbiamo modellato in generale questo Segway come l'interconnessione di due sistemi elementari, un carrelletto a cui è appeso un pendolo che oscilla. E siamo arrivati a concludere, utilizzando le leggi della fisica e il bilanciamento e le regole di bilanciamento, un modello di ordine 2. Ripeto, in cui per ordine 2 si intende l'ordine massimo delle derivate che sono considerate all'interno, che appaiono nell'ordine del modello, e non lineare, perché la relazione tra le variabili in generale è non lineare per la presenza sia di termini polinomiali di grado 2 che di termini sinusoidali e cosinusoidali. E sulla base di questo adesso che cosa vogliamo fare? Beh, vogliamo definire un modello con lo spazio di stato. Vogliamo definire uno stato per il sistema e modellare questo sistema qua, di ordine 2 non lineare, come un sistema di equazioni alle derivate di ordine 1, in cui quindi l'ordine massima di derivazioni delle variabili sia pari ad 1. Ed è questo quindi quello che ci accingiamo a fare. Se quindi consideriamo il nostro modello, le nostre equazioni di moto e che definiscono appunto la relazione tra le variabili esogene, la forza applicata esternamente al carrello, e le variabili endogene, possiamo definire un modello del tipo x punto uguale f di x più gx per u e y uguale h di x. Come procediamo? Scegliamo innanzitutto le variabili di stato. Le variabili di stato sono

scelte come quelle variabili che servono a sintetizzare il passato per definire il presente e il futuro del nostro sistema. Qual è il comportamento del nostro sistema all'istante, in considerazione, sulla base del passato? Beh, se siamo interessati a descrivere la posizione del segue nel tempo, ed y, e quindi l'uscita, è pari alla posizione del pendolo P, le variabili che ci servono sulla base di questo modello per definire qual è la relazione tra gli ingressi F e l'uscita P, in generale non sono altri che la posizione stessa, l'orientamento del pendolo e le loro derivate, nonché la velocità con cui si muove il carrello e la velocità con cui varia l'orientamento nel tempo. Sulla base di questa scelta, allora, otteniamo che, calcolando la derivata di x nel tempo, otteniamo che la derivata nel tempo di p non è altri che p punto. Ma chi è p punto? P punto è proprio la terza componente della nostra scelta dello stato. La derivata di teta, invece, nel tempo, non è altri che teta punto, ovvero la velocità angolare con cui varia l'orientamento del pendolo. E chi è teta punto? Beh, secondo la nostra scelta, teta punto non è altri che la quarta componente del nostro stato. Procediamo allora con il calcolo della derivata di P punto e di teta punto. Chi sono P punto e teta punto? P punto, la derivata di P punto e teta punto non sono altro che le accelerazioni. L'accelerazione che definisce, che governa il moto del carrello e l'accelerazione angolare del pendolo che vi è applicato sopra. E come facciamo a definire questi due oggetti? Beh, torniamo all'equazione di moto. Guardiamo l'equazione di moto. Se guardiamo entrambe le equazioni, in particolare i membri a sinistra, vediamo che P due punti, ovvero la derivata di P punto e la derivata di teta punto, appaiono qui. Quindi, se scriviamo in generale, se risolviamo questo sistema di due equazioni nelle incognite P due punti e teta due punti, otteniamo esattamente l'espressione che ci serve per definire questo modello. Se facciamo questo, allora otteniamo un modello di dimensione 4 a un ingresso e ad un'uscita, in cui f di x, la parte di drift cosiddetta, non è altri che questo oggetto, quello che abbiamo visto poc'anzi, è dato in particolare da P punto, teta punto, e l'espressione che abbiamo ottenuto dal calcolo di P due punti e teta due punti, che non dipende dall'ingresso F, dall'ingresso U. Chi è g di x invece? G di x è quella componente dell'equazione che definisce il legame tra l'ingresso e lo stato. Quindi procediamo, come abbiamo detto, otteniamo che la derivata di P punto della nostra prima componente non dipende in maniera esplicita dall'ingresso. Lo stesso dicasi ovviamente per la velocità angolare, per teta punto. Mentre le componenti in accelerazione ovviamente dipendono dalla forza. Secondo questo legame qua, secondo questa parte del legame. H di x invece definisce la parte delle uscite che dipende dallo stato ed è proprio pari alla prima componente dello stato, la posizione, la variabile che siamo interessati a descrivere, ad analizzare e a controllare in qualche modo. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione.

per questa prima parte. Si rifletta sul significato dei casi in cui G è uguale a zero e quindi non c'è gravità nel nostro sistema, il pendolo non è soggetto alla forza di gravità, o M per L è uguale a zero, in cui M, ripeto, è la massa che è associata all'omino, quindi la massa del pendolo, e L è la lunghezza dell'asticella, dell'omino stesso. Come sapete poi, il modello può rappresentare ulteriori sistemi, processi distinti tra di loro. Se ne facciano degli esempi. Andiamo ora quindi avanti con il secondo argomento di questa lezione. Analisi del modello non lineare e dei suoi punti di equilibrio. Che cosa vedremo in questo argomento? Beh, abbiamo appena visto che il segue può essere rappresentato da un modello non lineare di ordine 4, quindi caratterizzato da 4 stati, con un ingresso soltanto, che è data dalla forza che applichiamo al carrelletto, ed un'uscita. Ci accingiamo quindi adesso a modellare e analizzare questo modello. E in particolare procederemo con l'analisi dei suoi punti di equilibrio, per cercare di capire quindi quali sono i comportamenti stazionari di interesse. E procediamo quindi con il calcolo dei punti di equilibrio. Ripetiamo, abbiamo analizzato il nostro sistema, il nostro segue, l'abbiamo modellato come un sistema di equazioni non lineari di ordine 4, in cui la dimensione dello stato è pari a 4. I punti di equilibrio sono quegli stati x che verificano l'equazione f di x con e più g di x con e uguale a 0. Se prendiamo il modello e le espressioni che abbiamo visto poc'anzi per f, g, e per f e g, quindi eguagliamo queste espressioni a 0, otteniamo delle equazioni in generale non lineari di ordine 4 algebriche da risolvere nelle incognite x con e ed u con e. Otteniamo quindi, sulla base di questo, che questo insieme di equazioni, questo sistema di equazioni algebriche, è caratterizzato da due classi principali di equilibri, parametrizzati da K, una variabile intera. X con E1, che è dato da P punto, da P uguale a P con E, da teta uguale a K pi greco, da P dot uguale a 0 e da teta dot uguale a 0, e da u con e in corrispondenza di un ingresso nullo, e la seconda classe di equilibri, che chiamiamo x con e2 apice k, e che è data da p uguale p con e, lo stesso p con e che abbiamo visto prima. Teta uguale a 2k più 1 per p con greco, e 0 e 0 per le componenti in velocità. E ripeto, k è un numero intero che può essere 0, 1, 2, 3, eccetera. Cerchiamo di capire che cosa sono queste due classi di equilibrio, a che cosa corrispondono queste due classi di equilibrio. Perché dico classi di equilibrio? Dico classi di equilibrio in generale perché, vedete, queste sono parametrizzate da k e sono associate a due particolari posizioni delle configurazioni del nostro segue. In particolare, la prima classe di punti di equilibrio è quella in cui il pendolo è allineato con l'asse Y. Lo vedete? La seconda classe di punti di equilibrio, invece, è quella in cui c'è uno sfasamento di pi greco.
E questa situazione è